0: In Ticino sono state sospese le rette delle case per anziani sotto la tariffa base di 84 franchi. Il regolamento in vigore da pochi mesi ha ridotto le entrate. Il Consiglio di Stato potrebbe correggere le distorsioni relative anche al conteggio della prima casa. In breve per lo sport, ok su ghiaccio, ieri sera il BN si è imposto 6-0 in trasferta a Kloten. Diamo infine uno sguardo al tempo. Questa mattina sul Ticino centro-meridionale sarà coperto, sulle pianure del nord banchi di nebbia stagionale. In giornata sarà ovunque soleggiato con velature in quota, minime comprese tra 7 e 14 gradi, massime fino a 25.
1: Rete 1.

0: stilabili.
1: Gene Wilder è uno di quei volti che basta vedere per pensare alla comicità. Pensate all'intramontabile capolavoro di Mel Brooks, Frankenstein Junior.
2: Sì!
1: Dietro al suo sorriso e le sue interpretazioni c'era un artista dal talento straordinario, capace di mescolare follia, tenerezza e surrealtà. Per il nostro ospite Carlo Amatetti, editore di Sagoma, passare 3 giorni a casa sua, accompagnato dal suo cameraman, ha significato non solo avvicinarsi a una vera icona della comicità americana, ma anche poter passare del tempo con un suo grandissimo idolo, come ci racconta in questa prima puntata.
3: Quando tu incontri un idolo della tua gioventù, sulla quale ti sei formato non solo culturalmente ma anche come persona, perché insomma io sono un grande cinefilo e ho per tutta la mia gioventù visto tutta roba anni 70, anni 80, e quindi Gene Wilder l'ho conosciuto in tutte le salse possibili. Però la possibilità che si riveli un esseraccio di essere umano è poi possibilissima, mi è capitato più volte, e quindi quando succede questo di solito ti rovina tutta l'infanzia in 30 secondi, e fortunatamente non è stato così, si è rivelato veramente un personaggio incredibile, una sorta di lord inglese, ma molto affettuoso, molto generoso nei confronti delle persone. Lo vedevo, no? Quando andavamo in giro, eccetera, si fermava con i fan, anche i fan di generazioni completamente diverse, cioè lui ormai era un ragazzo di 75 anni, si fermava con i sedicenni, diciottenni, ma si sedeva al loro tavolo. È stato proprio una cosa piacevole umanamente da vedere.
1: Senti, ma di quei 3 giorni passati insieme, c'è stato un momento che ti ha fatto proprio capire che stavi vivendo un'esperienza davvero unica?
3: Allora, tu tieni conto che noi abbiamo colonizzato casa sua per 3 giorni, io e Omar, perché insomma c'era tutta una serie di cose da fare. Se non che a un certo punto tutti i giornalisti che organizzavano queste interviste eccetera continuavano a chiedergli le stesse cose, lui continuava a rispondere le stesse cose, e a un certo punto io e Omar incominciamo a romperci, e allora abbiamo detto, e questo è riprovato dal fatto che essendo noi gente discretissima abbiamo chiesto: guarda, siamo qua, abbiamo una videocamera, possiamo farci un po' i fatti tuoi, giriamo per casa tua, registriamo, sì fate quello che volete. Perfetto, allora armati della videocamera di Omar, siamo girati letteralmente per casa sua, gli abbiamo toccato tutti i suoi premi, le sue foto, il computer col quale scriveva i romanzi, poi l'autobiografia che abbiamo pubblicato, i video per vedere la sua videoteca, insomma per capire lui che cosa vedeva per formare se stesso. E ovviamente, essendo appunto gente discretissima, abbiamo pubblicato tutto su YouTube, quindi lo potete trovare. Lo potete trovare integralmente, senza vergogna, su YouTube.
1: Ma la cosa che ti ha sorpreso di più, degli oggetti o di un qualche film?
3: Beh, no, ma innanzitutto c'è una sua foto bellissima con Alice Cooper, entrambi con l'occhio disegnato all'Alice Cooper, proprio per farti capire che tutta la realtà cambia a seconda dell'occhio che la guarda. Lui dice: ah no, ma Alice è una persona gentilissima, io giocavo a tennis con lui, è un ebreo molto, molto tradizionale, capisci?
1: Ecco.
3: Alice Cooper salta fuori come tutt'altra persona, capito? C'è un personaggio proprio delicato, gentilissimo, perfetto. E un'altra cosa bellissima che è capitata: a un certo punto citofonano, lui era impegnato in un'intervista, allora io rispondiamo, e arriva alla porta un ragazzino che mi guarda e mi fa: Mr. Wilder. Io guardo Omar, dico sì, mi dà una busta e niente, la raccogliamo. Quando Gene finisce, e gli diciamo: guarda, è arrivato nel frattempo un postino, abbiamo ritirato noi questa busta, una busta sottile, e lui fa, insomma è una persona anziana, fa qualche magari difficoltà con la forbice, dice: guarda, facciamo noi, apriamo questa qua, e dentro c'era uno dei DVD che vengono mandati ai membri dell'Academy per guardarlo e poi per votare per gli Oscar. E per noi, appunto fan del cinema eccetera, è stata un'emozione incredibile, cioè una piccola cosa ma capito, bomba totale.
1: Senti, in chiusura, quanto cambia il rapporto con un libro quando, oltre ad averlo scelto e poi di fatto pubblicato, tu hai avuto proprio accesso a qualcosa che pochi altri hanno potuto fare, no?
3: Tu tieni conto di questo. Innanzitutto tu sai che l'autore del libro, che oltretutto è un tuo grandissimo idolo, vedrà il manufatto, cioè lo terrà in mano. E quindi, come lui ha sedotto te, tu cerchi di sedurre lui. E quindi ovviamente quel libro, ormai è un'edizione molto rara, la prima edizione di quel libro poteva essere quasi fatta a mano, cioè l'abbiamo curata fino ai minimissimi dettagli, un cartonato, filorefe, con tutta una serie anche di decorazioni in fondo alla pagina, sfogliando le quali si muovono, cioè un altro po' lo scrivevamo a mano pur di riuscire a sedurre Jean.
0: Ciclostilabili.
2: Rete 1.

0: microstilabili.
1: Richard Pryor è stato uno di quei comici che hanno cambiato le regole del gioco. Afroamericano, ha parlato di razzismo, sesso, droga, politica e vita quotidiana con una libertà e una forza che prima di lui erano quasi impensabili. Per il nostro ospite Carlo Amatetti e per la sua casa editrice Sagoma, pubblicarne la biografia ha significato portare in Italia la storia di un gigante della comicità americana. Ma l'iter per arrivare alla pubblicazione del libro è stato tutt'altro che scontato.
2: Un libro meraviglioso, uno dei libri più belli e più divertenti che abbiamo pubblicato. Tieni conto che lui racconta la sua vita che è terrificante, cioè terrificante è dir poco, e tu dalla prima all'ultima pagina piangi da ridere, a dimostrazione del fatto che non è immeritata la fama di miglior stand-up comedian americano. E allora io incomincio educatamente a scrivere alla vedova. Tenete conto che lui si è sposato 6 volte, questa 2 volte. Com'è, come non è, questa corrispondenza durerà 10 anni. Stavo diventando pazzo. Nel senso che lei non rispondeva mai no, ma continuava a triangolare con lo studio legale e cose. Non ne venivamo a capo, finché 10 anni dopo vedo semplicemente che esce una nuova edizione americana, chiamo al volo la casa editrice, in 3 secondi facciamo l'accordo, arrivederci, grazie. Ok.
1: Beh, se non altro non volevi proprio mollare, questo è chiaro.
2: No, assolutamente no, è un libro che infatti ha connotato veramente moltissimo la collana di profilo, che è quella dedicata alle biografie e autobiografie dei comici, perché, ripeto, è rimasto una pietra miliare della nostra produzione editoriale, un libro meraviglioso.
1: Dici 2 cose, perché dovremmo leggerlo?
2: Devo dire 2 cose. Allora, questo vi descrivo in 5 frasi la sua vita, qual è stata. Lui era un figlio di una prostituta, nipote di una prostituta, il padre era un magnaccia, droga, beve, si dà fuoco, muore di sclerosi multipla. Questa è la vita di Richard Pryor in 5 frasi. Ok, uno dice, come possiamo tirar fuori dell'umorismo da tutto questo? Lui lo farà, lui costruirà tutto il proprio repertorio dal vivo sul parlare della vita nei ghetti, quindi la propria vita, e infarcendola proprio di esperienze personali che nel suo caso erano terribili, ma le trasforma veramente.

0: veramente in repertorio eterno. E questo libro è costruito anche con il suo repertorio direttamente, quello che usava sul palco, ed è costruito attorno a tre voci: la voce narrante, la voce di sua sul palco e poi una terza voce che è quella che introduce le tre sezioni del libro, che è la voce di Madbone. Madbone era un personaggio che si era inventato, ed era questo vecchio nero che lui immaginava essere presente in tutti i bar delle periferie d'America, che è uno che ne sa tutte, ne ha viste tutte, crede di sapere tutto, ok? Con questa voce, con questo gergo che si era inventato lui, che assumeva le sonorità di tutti i dialetti dei neri americani, e che commenta la vita dello stesso Richard Pryor. Insomma, questo caleidoscopio di punti di vista è quasi forse il manifesto stesso di che cos'è la comicità, cioè riuscire a distorcere la realtà per fartela capire in maniera diversa, non necessariamente più giusta, più vera, ma in maniera diversa.
1: Oppure ti fa accettare delle disgrazie che non sarebbero quasi affrontabili, non so come dire.
0: Non sarebbero verbalizzabili.
1: Ecco. Ma tu ti sei dato una spiegazione poi sul perché la vedova, appunto, perché alla fine va bene un po' di reticenza, ma 10 anni di...
0: No, ma secondo me è una questione proprio di comprensione delle dinamiche, nel senso che soprattutto nel mondo dello spettacolo e soprattutto in America la questione dei diritti editoriali è questione già un po' aliena. Se si aggiunge il fatto che quello che tu puoi offrire, soprattutto un piccolo editore, immagina te, che può offrire come anticipo diritti, è una cifra che per loro è del tutto insignificante, perché trattano, insomma, sono grandi attori, insomma, hollywoodiani, ok? Quindi almeno sta roba qua, quindi è l'ultimissima delle loro preoccupazioni. Oltretutto implica tutta una serie di dettagli legulei noiosissimi, insomma, il combinato disposto è, cioè, dice vabbè sì, gli risponderò, ciao. Quindi è solo una questione tecnica. Quindi o uno vuole diffondere il verbo della sua esperienza di vita, oppure se ragiona con il metro dei guadagni di Hollywood, è ovvio che non andiamo da nessuna parte, capisci?
1: Beh, però alla fine l'hanno dato te il libro.
0: No, in quel caso sì, in quel caso così, ma perché? Perché alla fine io ho parlato con un editore, non ho parlato più con la moglie, ma con un editore, un collega d'oltreoceano, che già sapeva meglio di cosa stavano parlando.
2: Ciclo stilabili.

0: breathe again.
1: Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Negli Stati Uniti non sono state diffuse le immagini dell'arrivo del presidente cinese Xi Jinping e della moglie alla cena di gala. L'accesso è stato negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive hanno scelto di non trasmettere le riprese. Su decisione di un giudice federale, alla Casa Bianca erano stati riammessi anche i giornalisti di Politico, allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Spetta agli Stati Uniti decidere se e quando porre fine alla guerra che hanno innescato, l'ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian a margine dell'Assemblea dell'ONU, precisando durante un'intervista a Fox News che Teheran è stata attaccata e si è difesa. Riguardo al dossier nucleare, il capo del governo della Repubblica Islamica ha ribadito che Teheran non intende dotarsi della bomba atomica. Ha poi detto di aver incontrato la guida suprema Khamenei, che non appare più da tempo, assicurando che è in buona salute. In un'aula semivuota del Palazzo di Vetro per la protesta di molte delegazioni, il premier israeliano Netanyahu ha difeso la risposta dello Stato ebraico al 7 ottobre. All'esterno, gruppi di manifestanti filo-palestinesi hanno bloccato alcune strade di New York. In un videomessaggio il presidente palestinese Abbas ha respinto ogni ipotesi di trasferimento della popolazione di Gaza. Hamas apre al piano di pace senza menzionare il disarmo proposto da Tel Aviv per avviare la ricostruzione della striscia. Dall'interno è stata bocciata da entrambe le Camere federali l'iniziativa popolare per semplificare la naturalizzazione e concedere la nazionalità svizzera dopo 5 anni di soggiorno invece degli attuali 10. Sul tema sarà chiamato a esprimersi il popolo. In Ticino preoccupano i minori incassi nelle case anziani legati al nuovo calcolo delle rette che a comuni e cantone potrebbe costare più del previsto. Il Dipartimento Sanità e Socialità ha sospeso le rette sotto la tariffa base degli 84 franchi. La consigliera nazionale grigionese Anna Giacometti abbandonerà prima del previsto la carica. L'esponente del PLR, che lascerà il Parlamento al termine della sessione, intende dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata. E siamo alle previsioni del tempo, che questa mattina sul Ticino centro-meridionale sarà coperto, sulle pianure del nord banchi di nebbia stagionale. In giornata sarà ovunque soleggiato con velature in quota, minime comprese tra 7 e 14 gradi, massime fino a 25.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Ci sono incontri che per un editore di comicità valgono un'intera carriera. È il caso di quello tra il nostro ospite Carlo Amatetti, editore di Sagoma, e del regista, sceneggiatore e comico Terry Gilliam, storico membro dei Monty Python. Gilliam ha contribuito a inventare un nuovo modo di fare comicità, surreale, irreverente, visionario, capace di mescolare parole, immagini e cinema. Per Amatetti, incontrarlo ha significato trovarsi davanti a uno dei protagonisti di quella rivoluzione comica, partita da un programma televisivo.
3: Allora, i Monty Python, tenete conto che sono il più grande gruppo comico inglese, ma in realtà hanno rappresentato il tipo di comicità che ha fatto svoltare la comicità occidentale, nel senso che con il Monty Python Flying Circus, alla fine degli anni 60, introducono un tipo di comicità che non si era mai vista in assoluto, colta, alta, che come direbbero oggi i produttori televisivi, no, ma sta roba qua non la vedrebbe nessuno, lì hanno potuto farlo perché in qualche maniera gli hanno dato una fascia oraria e un giorno che era di scarso interesse, cioè era una fascia oraria poco battuta, e li piazzano lì, praticamente li ignorano per 2 anni. E purtroppo incominciano ad accorgersene quando è troppo tardi, cioè quando questo programma diventa una bomba incredibile con dei numeri assurdi. Ma ovviamente quando la dirigenza si siede al tavolo degli autori dopo 2 anni, ormai quegli autori hanno una forza contrattuale a quel tavolo che il dirigente, fosse anche della BBC, non ha più modo di censurare alcunché. E quindi in questi 2 anni hanno avuto il modo di sviluppare un tipo di comicità completamente diversa, dove, per farvi capire, non c'era neanche la punchline, che è la battuta finale, quella che per convenzione dice ok, lo sketch è finito, c'è stata la battuta finale, ok, andiamo oltre. Lì non c'era neanche la battuta finale, si passava da uno sketch all'altro come se fosse un flusso di coscienza, e dove l'unica cesura di passaggio era più grafica che altro, estetica, che erano appunto le illustrazioni appunto di Terry Gilliam, che è l'unico americano di questo gruppo inglese. Alla fine, quando riesco appunto a mettere le mani sui diritti dell'autobiografia di Monty Python, per me è una cosa incredibile. Nonostante in Italia, ad esempio, siano molto meno conosciuti che altrove, perché la tagliola della censura, dovuta al fatto che noi abbiamo il Papa in casa, aveva colpito il loro film più famoso all'epoca, che era Brian di Nazareth, che è arrivato poi in Italia 10 anni dopo l'uscita ufficiale. Quindi noi abbiamo conosciuto i Monty Python quando i Monty Python si erano già sciolti. E incontrare Terry Gilliam in particolare era molto significativo, perché secondo me, non c'è nessuna conferma di questo, ma ne sono convintissimo, l'autobiografia dei Monty Python è scritta, realizzata con Bob McCabe, ma secondo me Bob McCabe non è altro che Terry Gilliam. Questo è un classico nome un po' beota che loro utilizzavano nei loro sketch di Flying Circus. E per il modo con cui Terry Gilliam accoglie questo manufatto dalle mie mani, io capisco subito che il coinvolgimento di Terry su questo libro è molto maggiore dell'esserne l'oggetto, insieme agli altri ovviamente.
4: Okay.
3: Insomma, ho colto subito una partecipazione di chi in quel libro aveva messo molto più degli altri. Ecco.
4: Era praticamente una sua creatura, insomma.
3: Assolutamente sì.
4: E com'è Terry Gilliam dal vivo?
3: Allora, Terry Gilliam è veramente un vulcano. Innanzitutto è un uomo di una simpatia incredibile, veramente ti travolge, ma ti travolge anche fisicamente. Noi eravamo lì appunto a Rimini, abbiamo fatto questa cosa, era, credo fosse nel 2011, ed era l'ultima edizione del premio Fellini, quindi lui era a ritirare il premio Fellini. E insomma, non è che tu ritiri il premio Fellini ogni 5 minuti, no? O tutta la conferenza stampa si trasforma nella presentazione del libro, viene dimenticato tutto il contesto praticamente, mi prende letteralmente in braccio, cioè sono stato preso in braccio da Terry Gilliam. Guarda, è stato uno spasmo, era come stare con un matto furioso, ma lo dico con grande affetto. E ecco, incontrare uno dei Monty Python quando devi pubblicare il loro libro ti fa capire anche quella che poteva essere stata l'atmosfera di lavorare in un gruppo come i Monty Python. Terry Gilliam ne è un esempio. Cioè si capisce quando nasce della buona comicità perché la gente che la realizza si sta divertendo come un pazzo. Questo è alla fine il segreto vero.
0: Ciclostilabili.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
0: Rete 1.

0: Rete 1. Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. Pechino e Washington devono esplorare un nuovo modello di convivenza, l'ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping alla cena di Stato organizzata in suo onore alla Casa Bianca, precisando che è stata raggiunta un'intesa su molti temi. Le immagini del suo arrivo al banchetto insieme alla moglie non sono state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive hanno scelto di non trasmettere le riprese. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati temporaneamente riammessi tutti i giornalisti allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Spetta agli Stati Uniti decidere se e quando porre fine alla guerra che hanno innescato, l'ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian a margine dell'Assemblea dell'ONU, precisando durante un'intervista a Fox News che Teheran è stata attaccata e si è difesa. Riguardo al dossier nucleare, il capo del governo della Repubblica Islamica ha ribadito che Teheran non intende dotarsi della bomba atomica. Ha poi detto di aver incontrato la guida suprema Khamenei, che non appare più da tempo, assicurando che è in buona salute. In un'aula semivuota del Palazzo di Vetro, per la protesta di molte delegazioni, il premier israeliano Netanyahu ha difeso la risposta dello Stato ebraico al 7 ottobre. All'esterno, gruppi di manifestanti filo-palestinesi hanno bloccato alcune strade di New York. In un videomessaggio il presidente palestinese Abbas ha respinto ogni ipotesi di trasferimento della popolazione di Gaza. Hamas resta aperta al piano di pace, senza menzionare il disarmo proposto da Tel Aviv per avviare la ricostruzione della striscia. Dall'interno è stata bocciata da entrambe le Camere federali l'iniziativa popolare per semplificare la naturalizzazione e concedere la nazionalità svizzera dopo 5 anni di soggiorno invece degli attuali 10. Sul tema sarà chiamato ad esprimersi il popolo. La consigliera nazionale grigionese Anna Giacometti abbandonerà prima del previsto la carica. L'esponente del PLR, che lascerà il Parlamento al termine della sessione, intende dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata. In Ticino preoccupano i minori incassi nelle case anziane legati al nuovo calcolo delle rette che a Comuni e Cantone potrebbe costare molto più del previsto. Il Dipartimento Sanità e Socialità ha sospeso le rette sotto la tariffa base degli 84 franchi. E per finire diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 25 settembre. In tutta la Svizzera sarà soleggiato con velature ad alta quota. Il mattino a sud banchi nuvolosi bassi, a nord nebbie stagionali, massime tra 22 e 25 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Steve Martin lo conosciamo soprattutto come attore, ma dietro quel volto c'è uno dei grandi innovatori della comicità americana. Ha portato sul palco un umorismo surreale, assurdo e intelligentissimo, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Per Carlo Amatetti, editore di Sagoma, incontrarlo, anche se in diretta streaming, è stato quindi qualcosa di molto speciale. In questa puntata Amatetti racconta che cosa ha provato a trovarsi davanti finalmente a uno dei suoi grandi protagonisti.
3: Quando l'ho approcciato, forse non si sarebbe distinto molto il fan dall'editore, devo essere sincero. Perché veramente era stato per me un momento incredibile. Steve Martin io lo seguo da quando era diretto da Carl Reiner, quindi film come Ho perso la testa per un cervello, tutti questi film idiotissimi degli anni 70, dove però lui era totalmente geniale. Lui è un grandissimo sperimentatore di tutte le forme di comicità, quindi lo ha fatto appunto con la carta, col cinema, anzi con la stand up prima di tutto. Lui è stato forse il primo che ha fatto i propri numeri all'interno degli stadi. Fino a quel momento c'erano solo i club per la stand up comedy, cioè Lenny Bruce non è che andava nello stadio, era in uno scantinato con il famigerato muro scrostato di mattoni dietro e via dicendo. Steve Martin è il primo che è diventato un fenomeno di massa. Tenete conto che lui ha fatto debuttare i Blues Brothers come apertura dei suoi spettacoli. Avrebbe potuto continuare così per sempre e semplicemente, come tutti i grandi artisti, dopo un po' si scoccia. Allora decide di andare nel cinema. L'ultima frontiera che invece ha deciso di affrontare è quella dell'umorismo fatto tramite vignetta. E noi appunto abbiamo pubblicato questi suoi due volumi, il primo che è L'opulenza del piccione, che è una raccolta di vignette dove il suo umorismo si incontra con quello di Harry Bliss, che è forse il più grande vignettista americano, il vignettista del New Yorker, e dice: è stato il mio compagno di lavoro preferito perché non lo incontravo mai. Io stavo a casa mia, lui stava a casa sua, non ci vedevamo mai. Perfetto. E poi talmente gli è piaciuta questa cosa qua che anche poi il libro successivo, che si chiama Il numero uno sono io, sono i suoi ricordi dal set, che decide di farli anch'essi a fumetti. E quindi insomma li ha sperimentati tutti i modi per farci ridere, anche dalla magia. E io l'ho trovato esilarante in ogni sua manifestazione. Quando a un certo punto abbiamo fatto la conferenza stampa qui in Italia, l'abbiamo fatto in collegamento diretto con casa sua, quindi siamo entrati letteralmente in casa sua con il monitor, il computer e via dicendo, cioè con il suo cane. Tenete conto che lui è anche un grandissimo collezionista d'arte, quindi solo quello spaccato del suo soggiorno con i quadri che aveva in soggiorno già ti fanno conoscere il vero Steve Martin, ok? È rimasto peraltro persona carinissima, è stato molto divertente, molto affettuoso. E insomma io, come dire, come si suol dire, pago pretendo. A un certo punto dico al giornalista: vabbè, è finita, arrivederci. E in realtà non era finita, nel senso che mi sono tenuto per me, per con l'amore mio, 20 minuti di chiacchiera. E quindi abbiamo veramente parlato di ogni cosa.
2: In questa occasione è davvero speciale che hai avuto di stare con lui. C'è qualcosa che ti ha spiazzato o invece è stata tutta una conferma?
3: No, allora fortunatamente è stata una conferma, con in più diciamo percepito veramente un interesse, cosa che non è scontata, un interesse per il proprio ambito, cioè nel senso non necessariamente un comico è culturalmente interessato al proprio ambito, può essere semplicemente un protagonista di quell'ambito. Pensiamo a Dean Martin, a Ollio, di Stanley Ollio, eccetera. A loro in realtà del loro ambito non gli interessava niente, finivano la loro giornata di lavoro e andavano a giocare a golf. Così non è per molti altri. Rimanendo alle coppie che abbiamo appena citato, Stanley da una parte o Jerry Lewis dall'altra, in realtà finito la giornata di lavoro rimanevano lì. Jerry Lewis voleva vedere soprattutto anche gli aspetti tecnici, ha sviluppato anche poi negli anni alcune soluzioni tecniche che sono rimaste nel mondo del cinema definitivamente, cambiando molto anche dal punto di vista tecnico lo strumento. E oppure Stan, che invece era un grande autore, si fermava con i battutisti per preparare le scene del giorno dopo, eccetera. Quindi c'è una grande passione anche culturale per l'ambito in cui fortunatamente portano il loro grandissimo contributo. E così lo è anche per Steve Martin.
2: Ma l'hai registrata questa chiamata?
3: Assolutamente sì.
2: E no, su YouTube anche questa?
3: Questa non l'ho condivisa su YouTube.
0: Ciclostilabili.
1: Rete 1.

0: got shirts with my name on.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa.

0: Sono le 5 in studio Maria Armanda Trezzini. Donald Trump e Xi Jinping ostentano amicizia, anche il presidente cinese in occasione della sua visita di Stato, la prima dopo 11 anni, ha dichiarato che è stata raggiunta un'intesa su molti temi e che va esplorato un nuovo modello di convivenza. Spetta agli Stati Uniti decidere se e quando porre fine alla guerra che hanno innescato, l'ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian a margine dell'Assemblea dell'ONU, precisando durante un'intervista a Fox News che Teheran è stata attaccata e si è difesa. Riguardo al dossier nucleare, il capo del governo della Repubblica Islamica ha ribadito che Teheran non intende dotarsi della bomba atomica. Ha poi detto di aver incontrato la guida suprema Khamenei, che non appare più da tempo, assicurando che è in buona salute. In un'aula semivuota del Palazzo di Vetro per la protesta di molte delegazioni, il premier israeliano Netanyahu ha difeso la risposta dello Stato ebraico al 7 ottobre. All'esterno, gruppi di manifestanti filo-palestinesi hanno bloccato alcune strade di New York. In un videomessaggio, il presidente palestinese Abbas ha respinto ogni ipotesi di trasferimento della popolazione di Gaza. Hamas resta aperta al piano di pace, senza menzionare il disarmo proposto da Tel Aviv per avviare la ricostruzione della striscia. Dall'interno, ieri sera nel Canton Vaud a Lucin ha provocato un denso fumo l'incendio in una fabbrica di materiali isolanti. Ai residenti è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre, spegnere gli impianti di ventilazione ed evitare la zona dove il traffico ha subito forti disagi. In Ticino preoccupano i minori incassi nelle case anziani legati al nuovo calcolo delle rette che a comuni e cantone potrebbe costare più del previsto. Il Dipartimento Sanità e Socialità ha sospeso le rette sotto la tariffa base degli 84 franchi. Per lo sport, che su ghiaccio, il BN si è imposto 6-0 in trasferta a Kloten. Calcio, nella prima giornata di Nations League, i Paesi Bassi e la Germania hanno pareggiato 1-1. Infine, anche oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera con velature ad alta quota. Il mattino a sud banchi nuvolosi bassi, a nord nebbie stagionali, minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 22 e 25.
1: Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: E in questa quinta puntata ci occupiamo finalmente anche di comicità italiana, con due protagonisti assoluti, Cocchi Ponzoni e Renato Pozzetto, più conosciuti come Cocchi e Renato. Ecco che per Carlo Amatetti, editore di Sagoma, pubblicare le loro biografie ha significato raccontare un modo di fare umorismo che ha cambiato un'epoca e ha contribuito a costruire la scuola umoristica milanese. Sentiamo quindi perché è così importante aver ricostruito la vita e l'opera di due dei protagonisti più originali della comicità italiana.
3: Ho deciso innanzitutto di commissionare la realizzazione della biografia di Cocchi e Renato perché, a mio parere, Cocchi e Renato hanno veramente rivoluzionato la comicità italiana grazie a forti dosi di nonsense del tutto nuove nel panorama della comicità italiana, ma ancora oggi devo dire, nel senso che erano poco compresi, cioè la gente rideva ma in realtà poi si guardava e diceva: ma che cosa è successo, no? Siamo agli inizi degli anni 70 e poi esploderanno definitivamente a metà degli anni 70 e fine negli 70, però mancava tutto su di lui. Tenete conto che noi abbiamo pubblicato la biografia su di loro e solo successivamente poi sono uscite le biografie singole sia di Cocchi che di Renato. Renato ha fatto una cosa un po' particolare, Cocchi un po' più tradizionale, però all'epoca proprio non c'era niente su di loro e fortunatamente abbiamo avuto anche la collaborazione con l'associazione di Flavio Reggio, che sta facendo un'opera assolutamente meritoria, quella di salvare più materiale possibile dal cabaret, inteso in senso stretto tra virgolette, è quello che si è celebrato a Milano fino al 75, diciamolo così. Ed era però veramente letteralmente un movimento orale dove i protagonisti se ne fregavano assolutamente di conservare le cose. Fortunatamente le loro mamme no, come spesso accade, e gran parte del materiale, dai manifesti, fotografie eccetera, Flavio le ha trovate in forzieri conservati dalla mamma di Cocchi, tutte robe incredibili, e moltissimi di questi degli scatti che trovate in questo libro meraviglioso vengono proprio da questa fase di ricerca di Flavio, che ancora ringrazio. Insomma, ha salvato tante cose e come tutto lo sforzo che stiamo facendo noi è proprio quello di salvare la memoria di tutta sta gente qua. Tenete conto che in particolare il comico e l'umorista sono quelli che impattano per primi sulle coscienze dei propri contemporanei, ma hanno un impatto molto evanescente, cioè sparisce molto presto. Faccio un esempio: in Italia c'erano i famosi quattro colonnelli della risata, no? C'era Gasman, Tognazzi, dicendo. Si pensava che non sarebbero mai potuti essere dimenticati. Sono stati dimenticati 20 minuti dopo la loro morte. Quindi Manfredi, Tognazzi proprio subito. Quindi per farvi capire quanto in particolare in questo settore della cultura, che già si fatica a farlo riconoscere come tale, come appartenente alla cultura, sia particolarmente doveroso dover fare questa opera faticosissima di mantenere la memoria, di raccolta di documenti eccetera, e con Cocchi e Renato si è voluto fare proprio questo. È una stagione molto importante per la comicità italiana, appunto quella del cabaret milanese, che noi abbiamo seguito non solo con la testimonianza di Cocchi in particolare, che è stato molto collaborativo, ma poi anche varie fasi che abbiamo seguito pubblicando altri libri. E quindi riusciamo ad abbracciare veramente un ampio spettro di esperienze e dalle quali riusciamo a capire com'era la Milano, ad esempio, perché incontrare questa gente, perché non solo hai le informazioni, ma riesci a cogliere l'atmosfera, cosa significava vivere quei momenti. La Milano di quegli anni era una Milano completamente diversa da quella di oggi, era molto più genuina, molto più povera. Ogni ambito della cultura cresceva, si sviluppava e si moltiplicava nelle osterie, dove si incontravano pittori, artisti, cantanti, si creano delle relazioni, una forma espressiva cambiava colore perché si mischiava con un'altra. Insomma, era veramente un calderone creativissimo che poi non si è più ripetuto sostanzialmente, mai più. Quindi sono quei momenti unici che devi per forza ascoltare dai diretti protagonisti, perché sennò non riesci proprio a cogliere che cosa è successo.
2: Prima hai detto una cosa piuttosto forte, insomma, che quando muore un comico famoso si dimentica quasi subito. Ci puoi spiegare meglio?
3: Beh, particolarmente significativo se lo vediamo attraverso, ad esempio, la lente della censura. Tu vedi che il censore colpisce tantissimo i comici, perché sostanzialmente il potere ha paura del comico, perché la sua opinione può essere cambiata in quell'istante, nell'istante in cui ascolta l'opinione pubblica, ascolta il comico che dice qualcosa che, se è un buon comico e soprattutto un buon satiro, è contro il potere costituito. Raramente si è sentito che, ad esempio, censurano un filosofo. Probabilmente il suo pensiero andrà a informare quello dei cittadini in 300 anni. Il potere dice: beh, sarà un problema per quelli che verranno 300 anni dopo di me. Mentre il comico può capitare che invece rovini, diciamo, l'appeal, ad esempio, di un politico che sta per andare alle elezioni. Quindi l'impatto nell'immediato può esserci, ma poco tempo dopo, perché la capacità di far ridere un comico, soprattutto dal vivo, eccetera, dipende da tantissimi fenomeni che non si mantengono, e quindi questo fa sì che poi vengano dimenticati, ma in particolare vengono dimenticati nelle culture mediterranee come quella italiana, dove c'è proprio una preclusione a riconoscere la comicità come un qualcosa di appartenente al mondo della cultura con la C maiuscola.
0: Ciclostilabili.
1: Rete

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Italiani Mambo, la canzone di Sergio Caputo che ci ha riportato un po' indietro negli anni, erano gli anni 80, 1984 per essere precisi. E per essere precisi posso dirvi che siamo arrivati a venerdì, oggi è il 25 di settembre. Buongiorno e ben svegliati.

ultimi controlli fatti, ogni tanto mi sento come i piloti d'aereo, di cui non so assolutamente nulla, ma so che li vedo arrivare, tutti belli eleganti, salutano, no? Col cappello, le cose. Ecco, più o meno stessa situazione, perché quando inizi devi un po' fare un check, verificare che tutto sia a posto, che ci sia tutto, le informazioni, i documenti, le clip, le cose, le varie cose, e quindi mi sembra di poter dire che possiamo partire ufficialmente. Come iniziamo se non con un'occhiata alla meteo? Intanto vi segnalo che finalmente spunta un po' di segno di pioggia, ma non questa settimana, ne parliamo tra qualche giorno, addirittura tra mercoledì e giovedì prossimo. Vedo spuntare sul sito di Meteo Svizzera il segnino dove c'è la nuvola, la goccina in parte nuvolosa con isolati rovesci, ma dobbiamo aspettare appunto la prossima settimana, giovedì, venerdì. Invece questo fine settimana di fatto si presenta con giornate di gran sole. Oggi, domani, domenica non ci dovrebbero essere piogge previste, un po' di nuvole oggi a sud delle Alpi, ma temperature che toccheranno tranquillamente i 23, 24, anche 25 gradi, per cui diciamo che quello che abbiamo detto nelle scorse giornate si conferma, l'estate continua. Buongiorno, ben svegliati, mettetevi comodi, oppure insomma se avete cose da fare, ecco, non state lì tanto ad attendere, perché sono già le 5:30, metti che avete un appuntamento, siete persone strane, ma se avete un appuntamento alle 6:15, beh insomma non manca mica tanto.

passano gli anni, ma la bellezza delle canzoni di Lisa Stansfield non appassisce, è vero? Non è come i fiori che dopo un po'. Sono canzoni ancora molto molto belle e sono passati quasi 30 anni da allora. Ben svegliati, vi dicevo, e questa mattina i primi saluti vanno a chi vive a Vairano, nel Gambarogno. Buongiorno. Buongiorno amici del Canton Giura, un saluto anche a voi lassù e buongiorno a chi grazie all'app Play RSI può ascoltarci in tutto il mondo, anche in Costa d'Avorio. Quindi il mondo è davvero grande, enorme, eppure la tecnologia permette a tutti di ascoltare Rete 1 e questo, insomma, pensando agli anni in cui davvero già era complicato entrare in relazione con le persone. Insomma, io ho vissuto gli anni in cui arrivavano le lettere, ecco, non c'era le telefonate, sì, le telefonate ogni tanto, ma insomma in diretta era molto più difficile. Arrivavano le lettere, mi ricordo di aver ricevuto tante lettere tanti e tanti anni fa. Poi sono arrivati i fax, poi la mail, e insomma, e poi i messaggini, tutto il resto. Chissà tra 20 anni, no? Ci saranno dei movimenti olistici o cose strane che ci metteranno in contatto. Ma questa è un po' la natura dell'uomo, no? Buongiorno Filippo, che ci saluta da Vacallo. Buongiorno Angela, immancabile. Buongiorno a tutti i valorosi, Patrizia. Buongiorno anche ad Angelo e Annalisa, che ci saluta da Lucerna. E Lucerna, la prima immagine che ho questa mattina mi arriva da Joe, che è un autista, e mi manda una immagine molto bella di una lucerna ancora addormentata. Mi ha mandato questo messaggio alle 4:55. Oggi è il giorno numero, aspetta che vi do i dettagli, 268. Abbiamo una cifra tonda, sì. Ci mancano 90 giorni a Natale. Oh, cifra tonda, però non è brutto, eh. Cifra tonda. Allora, cosa è successo in un giorno come questo? Beh, 100 anni fa, l'azienda automobilistica statunitense Ford, che c'è ancora, no? Per voce del suo fondatore Henry Ford, annunciava i turni lavorativi sarebbero stati organizzati in maniera diversa, per cui 8 ore quotidiane per 5 giorni, 40 ore lavorative settimanali e poi il fine settimana. Poi vi leggo un articolo dedicato a questo centenario, questo centesimo anniversario, l'invenzione del fine settimana di fatto. Ecco, se Ford invece di dire 8 ore al giorno di lavoro avesse detto magari 4-5 ore al giorno, no, magari sai, poi le cose uno inizia, dice, ah, mi sembra un'ottima idea, dai, andiamo avanti così, eccetera. A proposito di invenzioni, oggi veniva inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per la telefonia. Univa la Scozia al Canada, un lavoro enorme, 3 anni di lavoro, un investimento anche piuttosto importante, 120 milioni di sterline nel 1956, sono passati 70 anni. Ne sono passati invece 50 da quando un certo signor Larry Mullen decise di mettere un bigliettino all'interno di una scuola, all'interno di un centro scolastico, dicendo, su questo bigliettino c'era scritto: cerco amici che vogliano creare insieme a me una band. Aveva 16 anni questo ragazzo e 3 altri ragazzi risposero. Rispose Bono, anzi 4 persone, David e Dick Evans e Adam Clayton. E da quel piccolo messaggino appeso in un corridoio di questa scuola nacque il gruppo degli U2. Vedi a volte come nascono le cose.

quanta strada da quel bigliettino e anche quanti soldini, adesso pensando ai conti in tasca agli U2 eccetera, beh insomma qualche sterlina l'hanno messa sicuramente da parte. Anche per Franco Battiato oggi è stata una giornata importante, fu una giornata importante perché usciva La voce del padrone, un album in realtà l'11esimo ma l'album più importante della sua carriera, il primo album a superare il milione di copie vendute.

0: Franco Battiato, gli U2.
1: Ma oggi certamente cominciamo subito a celebrare qualcuno, perché oggi è il compleanno di Zucchero, questo signore che conosciamo da molti e molti anni. Emiliano Doc, lui arriva dalle parti di Reggio Emilia, a Roncocesi si chiama il suo paese di origine, e ha iniziato a suonare e a cantare sin da bambino. Poi si è spostato a Forte dei Marmi, all'età di 13 anni anche lì ha creato il suo primo gruppo che si chiamava Le Nuove Luci. Tanti auguri, Zucchero!

0: noi torniamo su.
1: Classe 1955, Zucchero oggi compie 71 anni e non è l'unico, poi vediamo altri nomi, altri dettagli. Intanto buongiorno Paola che ci saluta da Lema, io ho mandato un saluto a Vairano nel Gambarogno ed è arrivato subito una risposta, che bello. Buongiorno Marco, ci manda i suoi saluti, vediamo se riesco ad aprire il suo messaggio. Ricambio i saluti, abito anch'io a Vairano, vedi che insomma il mondo è piccolo, il mondo è piccolo. Figuriamoci Vairano. Qual è il tuo colore preferito, mi chiedono. Ultimamente devo dire sto sulle note dell'azzurro blu, ecco, mi piace molto quel colore in questo periodo, però mi piacciono un po' tutti i colori, però adesso sì, in questo periodo blu, azzurro. Sergio dal Vallese, buongiorno. Vi porto un attimo in Giappone, paese che ho visitato solo in parte, sono stato solo a Okinawa, ma vorrei andare prima o poi a vedere le varie città grandi, Tokyo, eccetera. Okinawa, sì, mi è piaciuto, ma lasciamo quel ma. Comunque, in Giappone ci sorprendono, in generale in Asia ci sorprendono per la tecnologia. Chi è stato per esempio di recente in Cina parla di città che sono davvero incredibili da un punto di vista tecnologico, con delle attivazioni e degli utilizzi della tecnologia che in qualche modo noi dobbiamo ancora vedere, forse anche un bene, non lo so. Mi ha colpito questa notizia che in una stazione di Tokyo, la stazione Shinjuku, ci sono alcuni robot mobili che sono incaricati di raccogliere i rifiuti. E voi direte, dov'è la novità? In genere, no? Uno ha la cartina da buttare, il pacchetto, eccetera, no? Cerca il bidone della spazzatura e lo butta. No, loro sono dei robot che vengono da te. Cioè, se notano che hai qualcosa in mano, che magari devi buttare, cioè, che ne so, hai mangiato qualcosa e devi buttare la cartina che conteneva il tuo panino, ecco, questi robot hanno dei grandi occhi sulla parte anteriore e oltre a percorrere in autonomia tutti i corridoi di questi sotterranei, hanno la possibilità di capire se c'è qualcosa che possono fare, per cui si avvicinano alla persona che magari è seduta e se la persona non va al cestino, il cestino va alla persona. Questo mi mette un po' d'ansia, non so voi, ma l'idea che ci sia questo, già una volta, non mi ricordo se ero in Malesia o da qualche parte, ma questa è una cosa che si è diffusa anche dalle nostre parti, il cameriere fatto da un robot, per cui abbiamo fatto l'ordinazione e poi si sente questo suonino che fa tin tin tin tin tin tin tin e arriva sto coso che praticamente si avvicina al tuo tavolo e tu devi semplicemente prendere gli spaghetti, eccetera, che già mangiare gli spaghetti in Malesia, ve li raccomando, è sempre un atto di fede o qualcosa del genere.
2: Sincerità.
1: No, diciamolo.
2: Adesso è tutto così semplice.
1: Spaghetti, meglio mangiarli altrove.
2: L'unico complice.
1: Poi loro ce la mettono tutta.
2: Questa storia magica.
1: C'è Arisa.

Era il 2009. Arisa vinse Sanremo Giovani con questa canzone intitolata Sincerità. Ma che giorno è oggi? Mi chiede qualcuno. Mi sa che è venerdì. Mi sa che è venerdì.

questi che cantano così, sto giuro. No, questa roba che senti quella depressione interiore, poi magari non è depressione, sto giro. Nicolao della Flue. Beh, insomma, oggi è il giorno di Nicolao e qualcuno mi ha detto: vedi che si avvicina Natale. È vero, certi passaggi ci fanno pensare che manca poco, 90 giorni. Visse nel 400, anzi nacque nel 1417 nel canton Obvaldo, contadino, soldato, giudice, papà di 10 figli, visse una vita apparentemente normale, fino a quando intorno ai 50 anni sentì una profonda chiamata spirituale e visse anche da eremita per 20 anni. E prima di diventare mistico, lo dicevamo, fu anche soldato con 10 figli. Dunque, 1818, prima trasfusione di sangue. Prima di quel momento era veramente complesso e addirittura la trasfusione era giudicata impossibile e non si riusciva a individuare il principio per cui il sangue di due persone potesse essere compatibile. Pensate a quante cose sono cambiate in questi anni. È stato inaugurato il primo servizio telefonico, questo credo di avervelo già detto. C'è un'altra inaugurazione, canale artificiale Reno-Meno-Danubio, opera idraulica da 170 km, concepita per trasportare merci via acqua dal Mare del Nord al Mar Reno. Elisabetta dal Canton Soletta, buongiorno anche a te, e volevo anche fare gli auguri a Gloria, e Deborah che mi segnala il compleanno di Gloria, questa ragazza di 12 anni, oggi compie 12 anni, ne compie invece 57 Catherine Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas, che anche lui compie gli anni oggi, 82, per cui molti auguri. Ogni 25 settembre è festa doppia a casa Douglas. Compie gli anni anche un mito della mia vita, Pedro Almodovar, adoro i suoi film, oggi compie 77 anni, e compie 58 anni Will Smith. Bring it. Auguri, auguri anche a voi se avete qualcosa di bello da celebrare. L'anniversario del divorzio. Sono quelle cose da ricordare. Ascoltiamo Will Smith, poi la parola del giorno.

cosa vi viene in mente pensando a Will Smith? Quale film? Principe di Bel-Air? Che ne so, La ricerca della felicità, Io sono leggenda. A me viene in mente lo schiaffone che ha dato all'altro tipo alla cerimonia degli Oscar. Non so, quell'immagine lì, quella scena lì, mi è rimasta impressa. E poi cambiano, no? Cambiano le dinamiche a volte, certe immagini. Allora, la parola del giorno, vi lancio subito questa sfida che so essere molto apprezzata, perché iniziare la giornata sforzandosi un po' e immaginando attraverso una definizione una sola parola non è facile. La parola di questa mattina rappresenta un desiderio impellente che provoca agitazione, impazienza e inquietudine continua. Che cos'è questa parola? Qual è la parola con la quale definite questo stato dell'essere? Un desiderio impellente, hai proprio quella roba lì che provoca agitazione, impazienza, inquietudine continua. È una parola di 6 lettere che inizia con la lettera S. Vi sto aiutando, eh? Intanto abbiamo ancora un compleanno da celebrare, è un'artista spagnola, si chiama Rosalia, oggi compie 34 anni, classe 1992, e possiamo non farle gli auguri? Tra l'altro c'è una nuova canzone, l'ascoltiamo con piacere. Poi l'informazione delle 6. Qual è questa parola allora? Desiderio impellente che provoca agitazione, impazienza e inquietudine continua. La S. Sentiamo Rosalia. Auguri a lei.

0: Buongiorno, ben svegliati, sono le 6.
1: Rete 1.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino cambierà ancora il calcolo delle rette nelle case anziani. Quello in vigore dal 1 gennaio ha evidenziato importanti distorsioni che il Consiglio di Stato potrebbe voler correggere. Alè Melchionda.
3: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
4: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
3: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
2: Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Relazioni bilaterali, dazi, intelligenza artificiale, Taiwan sono tra i temi di spicco. E ieri sera alla cena di Stato organizzata alla Casa Bianca hanno partecipato anche molti esponenti delle big tech americane. Sentiamo le considerazioni del nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: We represent different systems. Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare due sistemi diversi, esordisce Trump, ma i legami tra i nostri due popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
6: The ties between our people endure and we've never gotten along better.
5: Ma l'amicizia tra i due leader non basta per cancellare le tensioni tra le due superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
6: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
5: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma, con l'invito rivolto a Xi, alla frase cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
6: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
2: Le immagini dell'arrivo di Xi al banchetto insieme alla moglie non sono state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive hanno scelto di non trasmettere le riprese. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati temporaneamente riammessi tutti i giornalisti allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera con velature ad alta quota. Il mattino a sud banchi nuvolosi bassi, a nord nebbie stagionali, minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 22 e 25. E ora l'attualità sportiva questa mattina con David Conti.
1: Lo sport.
7: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0 in attesa del derby di domani. L'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata sempre alle 19.45 Berna Joie, Servette Friburgo, Larnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League. Nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20.45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 21. Fischio d'inizio alle 19.30.
8: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
9: Stavo sorridendo perché ho sentito il messaggio di Albi che mi descriveva le sue impressioni alla nuova canzone di Rosalia. Capisci, Albi, che non posso mettere il tuo messaggio, molto carino ma troppo esplicito, discorsi espliciti. Non è che proprio... Poi lui è un rockettaro, no? Quindi ci sta che quella canzone un po' d'atmosfera abbia colpito nel profondo Albi. Ah, mi ha fatto troppo ridere. Dovrò fare un programma, magari più avanti, lo proponiamo verso mezzanotte, no? Tutto quello che non posso dirvi dal programma Alba Chiara. Con gli estratti, li tengo da parte e facciamo tutti gli estratti strani. Intanto arrivano i saluti da Anna che vive ad Ascona. Buongiorno Anna, salutiamo chi si chiama, l'abbiamo già detto, Nicolao. Aurelia è il nome del giorno, un altro dei nomi del giorno, e anche Sergio. Nel frattempo vedo che vi state sforzando a capire qual è questa parola, questo desiderio impellente che provoca agitazione, impazienza, inquietudine continua. Molti di voi hanno indovinato, adesso poi leggiamo bene tutti i dettagli, ma mi sembra che ci sia oggi abbastanza facile. È proprio quella roba lì, dai, ve lo dico, è la smania. E quindi da dove arriva questa parola, cosa vuol dire? Vi racconterò qualcosa di questo termine. Non so se lo usate, non lo usate, se fa parte della vostra quotidianità. C'è il caffè e c'è una canzone che ci riporta agli anni Ottanta, anni a cui siamo molto, molto, molto legati. E allora, Matt Bianco questa mattina. Smania di sentire questa canzone.

ogni tanto ci divertiamo la mattina, no? Anche a condividere avvistamenti. Io lo dico spesso, le volpi che vedo di notte, mi è capitato di vedere qua e là anche dei caprioli, cervi, insomma si sa, gli animali del nostro territorio. Poi dipende da località a località, ecco, ogni tanto arrivano, spuntano questi video dall'Australia dove ci sono quelli che arrivano in una camera e ci sono questi mega ragni. Ecco, in Brasile, anche lì, in un giardino di San Paolo, hanno chiamato i soccorritori perché pensavano di dover recuperare un piccolo gattino in difficoltà. Hanno visto questo gattino, hanno detto: ah, poverino, dai, vediamo di aiutarlo. Un gattino. Quando sono arrivati sul posto, hanno capito che l'intervento sarebbe stato molto diverso, perché c'era un cucciolo, per carità, era un felino, per carità, ma non era un animale domestico. Era un piccolo esemplare selvatico di Jaguarundi, ancora giovane e curioso, che però aveva bisogno di essere messo in sicurezza. Corpo allungato, zampe relativamente corte, testa piccola, orecchie tonde, ben distanziate. Diciamo che da adulto non diventa più grande di un gatto, ecco perché è stato scambiato, ma lo Jaguarundi è un animale selvatico e non è addomesticabile, soprattutto non ha nessuna intenzione di essere addomesticato, per cui lasciamo il Jaguarundi o lo Jaguarundi dove deve stare. Sapete che oggi, 66 anni fa, Chubby Checker raggiungeva il primo posto delle classifiche americane con una canzone che diventò in un tempo veramente rapido uno dei balli più popolari del pianeta. Tornate giovani con me per un minuto. Quante volte l'avete ballata questa canzone?

E quanto eravate eleganti in questo ballo? Dici, come fai a saperlo? Ho dei poteri straordinari. E vi vedo. Negli anni 60 a ballare The Twist. Grande canzone, davvero grande canzone, che non passa, no? A questa energia incredibile. Vediamo se i quotidiani ci danno energia o come la canzone di Rosalia ci mettono un po' di depressione. Spero di no per voi. Ma Corriere del Ticino e la Regione aprono in maniera molto diversa, ci sono davvero dei temi completamente diversi, per cui cominciamo col Corriere del Ticino, che titola: manifestanti violenti, pagherà chi organizza. I danni provocati, e questo è un tema, dagli esagitati in futuro potrebbero essere addossati ai responsabili delle dimostrazioni di piazza. Il rischio: ottenere l'effetto opposto. Questo lo dice Mauro Poggia, ex consigliere di Stato, responsabile della sicurezza a Ginevra, che mette in guardia: ci saranno più manifestazioni non autorizzate. Quindi stati e nazionale, vogliono una stretta contro gli estremisti violenti. Quindi in futuro c'è questo progetto di addossare agli organizzatori delle manifestazioni eventuali guai. Quindi non connessi alla singola persona, ma all'organizzazione. La fotografia di centropagina del Corriere ci mostra due signori molto eleganti. Uno si chiama Trump, l'altro si chiama Xi Jinping. Le tensioni rimangono, ma questo vertice alla Casa Bianca ovviamente è in primo piano. In questa fotografia si vedono questi due signori che fanno un giro all'interno della Casa Bianca, anzi all'esterno. Trump mostra una serie di quadri, di immagini. Vertice alla Casa Bianca che comunque non ha prodotto risultati, tranne una tregua sui dazi. Così l'analisi del Corriere del Ticino, che racconta ancora una volta del faccia a faccia tra i leader di Cina e Stati Uniti, e che ha messo in evidenza l'abissale distanza che separa le due personalità. I segnali di una correzione si cominciano a intravedere. Questo è un altro tema che arriva dalla regione. In taglio alto, la spesa sanitaria in Ticino cresce sotto la media nazionale. Per De Rosa le moratorie sono strumenti incisivi ma non soluzioni perfette, e dobbiamo attendere martedì per avere l'annuncio dei premi per il prossimo anno, per il 2027, che è dietro l'angolo. A 2 a 13 Nord, l'impatto preoccupa. Bellinzona, timori per la variante UFAM con svincolo completo previsto a Sementina. Questo è un altro argomento. C'è una prima reazione critica sulla variante alternativa Nord. Il municipale Mattia Lepori: a Sementina la soluzione preferita dall'Ufficio Federale dell'Ambiente comporterebbe un impatto che ci preoccupa molto. L'articolo è di Marino Molinaro, lo trovate appunto sulla Regione. Questi titoli, ma vediamo anche di entrare nei quotidiani. Anche la Regione ovviamente dedica spazio all'incontro tra Trump e il leader cinese, ma vi segnalo due notizie. Una dalla Spagna: sfrattata a 87 anni, spagnoli in piazza. Ci voleva il volto stremato di una donna di 87 anni portata via dalla casa dove aveva vissuto per 71 anni perché la crisi abitativa esplodesse in Spagna in tutta la sua drammaticità. Una donna disabile, pensionata, aveva sempre pagato l'affitto nel quartiere madrilegno del Retiro, fino a quando l'immobile è stato acquistato da una società che ha moltiplicato per 5 il canone e ha reso la sua permanenza economica insostenibile. E da qui, insomma, c'è stata una battaglia giudiziaria, è arrivato lo sfratto e molte persone hanno protestato in maniera spontanea in diverse città. E poi dall'Italia la notizia che Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto, è stato arrestato nella sua casa di Busto Arsizio. Sconterà una condanna a 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne diventate nel frattempo definitive. Questo dalla cronaca della regione. Torno un attimo sul Corriere del Ticino per leggere insieme a voi altri spunti per quanto riguarda i quotidiani.
la percezione della violenza oggi amplificata dai social. Lo dice questo reportage di Andrea Scolari sul Corriere del Ticino, una notte con la polizia a Lugano. Nella notte tra venerdì e sabato abbiamo seguito una pattuglia della polizia cantonale per cercare di capire se la città davvero cambia volto col calar del sole. Gli agenti dicono: difficile esprimersi sulla base di episodi mirati, noi attuiamo una serie di servizi per arginare il problema. Dimostranti violenti in piazza, questo ve l'ho già anticipato, la fattura va agli organizzatori, è un articolo che trovate anche all'interno. E per quanto riguarda il fronte russo-ucraino, droni e settore cibernetico, scrive appunto il Corriere del Ticino, la notizia è che secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, nel mirino del Cremlino sarebbero finiti 3 stati europei. Secondo una fonte, useranno droni lanciati dal mare. Ecco, speriamo naturalmente che siano solo avvisaglie e allarmi. I possibili attacchi potrebbero coinvolgere Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi, così scrive il Corriere del Ticino. Io direi che vi ho detto tutto, vi segnalo l'articolo a proposito dei 100 anni dall'annuncio di Henry Ford nel 1926, che disse: nelle mie fabbriche si lavorerà 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno. E quindi ecco l'articolo di Mauro Rossi, i 100 anni del weekend, per ricordare questo anniversario. Buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole sorgerà alle 7:15 e tramonterà alle 19:15, quindi 12 ore pieni di luce di cui fare buon uso.

è arrivato un messaggio da Carla che chiede il Guglielmo Tell e le spiegazioni sono molto chiare, Carla, non c'è bisogno di aggiungere altro. So che domani sarà una giornata infinita. Devo andare a Roma, si sposa mio cugino e mio cugino, io lo so, esagera sempre. Allora, se tu parli di matrimonio e parli di esagerare, ti ho capito perfettamente. Quelle cose infinite che non finiscono mai, che ci metti ore e ore e ore. Per cui ottima scelta, Carla. Il Guglielmo Tell questa mattina è tutto per te.

0: perché un matrimonio infinito è un matrimonio infinito. Anch'io sono preoccupatissimo, ne ho uno tipo inizio ottobre. Vedremo come andrà, vi aggiornerò da questo punto di vista, ma io ho tutte le mie cose, i miei libri, mi porto dei libri, mentre dice, cosa fai? Leggi? Sì. Mentre il matrimonio, mi isolo un attimo. Desiderio impellente che provoca agitazione, impazienza, inquietudine continua. La parola di oggi è smania. È quella sensazione lì che non vi lascia stare, no? Quella voglia irresistibile di avere, di fare, di sapere, di ottenere qualcosa subito, che magari anche di notte. Ecco, ogni tanto a me capita di avere dei pensieri talmente forti che dico, vabbè, dai, mi alzo, mi sveglio. Tanto io sono abituata a svegliarmi molto molto presto. La smania, che in realtà arriva dal greco mania, che significa follia, ossessione, un trasporto incontrollato. È un parente linguistica della parola mania, in effetti, che ancora oggi usiamo per descrivere un interesse quasi esagerato per qualcosa, per cui mania e smania sono parenti. Nel linguaggio comune, però, la smania non è necessariamente qualcosa di patologico. Può essere la smania di partire per le vacanze, di partecipare a un matrimonio, la smania di vedere una persona amata, la smania di aprire un regalo o persino la smania di controllare continuamente il telefono in attesa di un messaggio. Ecco, questa si può definire ansia anche, ma anche smania. È un desiderio talmente intenso che si trasforma in agitazione. Da un lato è energia, spinta, entusiasmo, dall'altro, lo dicevo, può diventare anche impazienza, nervosismo e incapacità di aspettare. È quel motore che alla fine ci fa muovere, ci dà la spinta e a volte ci fa consumare anche tanta energia. Nella letteratura, nel teatro, la smania è un termine spesso associata a personaggi inquieti, no? A chi rincorre le ambizioni, agli amori impossibili, ai sogni troppo grandi. Insomma, la smania è il nome che diamo a un desiderio quando smette di camminare e comincia a correre. E a quel punto devi correre anche tu. La parola del giorno torna lunedì.
1: Ciao!

0: compleanno del giorno. Anna mi segnala che Mauro compie i suoi primi 70 anni. No, aspetta, i 70 anni vanno celebrati come si deve, per cui, caro Mauro, tanti auguri da parte nostra. La canzone si chiamava Dreamer, erano i Supertramp, c'è anche una versione italiana di Renato Zero, forse l'avete sentito, si chiama Sgualdrina, è una canzone uscita tanti e tanti anni fa. Auguri a Mauro dalla moglie Anna. Torniamo invece ai nostri appuntamenti, sono le 6:30, mi ha raggiunto in studio Laura Dick e come sempre a quest'ora vi anticipiamo i temi che poi verranno sviluppati alle 7. Laura, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quali sono i temi di oggi?
1: Sì, allora si sta concludendo il vertice di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Per Donald Trump le discussioni sono state positive. Rappresentiamo sistemi diversi, ma non siamo mai stati d'accordo così tanto, ha detto. Eppure non tutti i nodi si sono sciolti. C'è sì un accordo temporaneo sui dazi, ma restano tensioni, ad esempio, nel campo dell'intelligenza artificiale. Poi in Ticino le regole per calcolare le rette delle case anziani già non convincono più. In alcuni casi il dovuto pagamento risulta inferiore alla retta minima. Le nuove regole sono entrate in vigore in aprile con effetto retroattivo. Ora ci sono delle verifiche in corso e magari si vorrà cambiare il progetto. A Berna sono continuati i lavori parlamentari. Il Consiglio degli Stati frena sul giro di vite al diritto penale minorile. Al contrario dell'altra Camera, del Nazionale, la Camera dei Cantoni ha dato il via libera a un solo punto di una mozione UDC, l'aumento delle pene detentive massime. Sentiremo la reazione dei cantoni. E poi per l'estero, oggi comincia il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, durerà 4 giorni e il momento clou sarà domani con la grande messa in Place de la Concorde a Parigi, dove si attende oltre 500.000 di persone.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con il radiogiornale. Buon lavoro Laura, a te alla redazione. Le notizie per chi viaggia con noi. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti a 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Canzone classica del repertorio di Pino Daniele che ci riporta agli anni 70, alla fine degli anni 70. E tra poco, dopo questa canzone, l'animale del giorno, la rubrica Amore a prima zampa. Vi faccio sentire il suono, così voi capirete già dove andiamo a parare. Chiaro che si parla questa mattina di animali che possono volare, ma vi assicuro che questo animale è davvero molto particolare. Potremmo definirlo quasi un arredatore di interni. Adesso però stai tranquillo che c'è Pino. Stai tranquillo, stai buono.

0: Un cișcă s-a adugat.
1: Messaggio chiaro, no? Pino Daniele. Dal lontano 1979, la canzone si chiamava I Soppaz. Buongiorno Massimo, buongiorno Roberto, buongiorno anche a Gabriele. Qualcuno si è lanciato, ma sarà mica la gazza ladra? No! Non è la gazza ladra. Anche perché è un animale che vive soprattutto tra l'Australia e la Nuova Guinea. Magari non ne avete mai sentito parlare, magari sì, io vi consiglio sempre, ovviamente non voi che state guidando, ma chi è a casa, la possibilità di dare un'occhiata. È un bellissimo animale, si chiama uccello giardiniere, il suo vero nome in inglese è bowerbird, ed è impressionante come il maschio abbia la capacità di trasformare ogni ambiente che vive in una sorta di appartamento. Lui è praticamente una sorta di appassionato di arredamento e decora l'ambiente in cui vive con oggetti colorati per impressionare le femmine di uccello giardiniere. E qui arriviamo come sempre al punto della questione. Quindi, se pensate che costruire una bella casa sia una esclusiva, una prerogativa degli esseri umani, beh, cambiate idea. Cambierete idea guardando quello che combina l'uccello giardiniere. Vi dicevo che vive in Australia, ma anche in Nuova Guinea, e appartiene a una famiglia che comprende circa 20 specie diverse. Ora, se lo guardate così, sembra una cornacchia, no? Una piccola cornacchia. Ma questo talento da architetto e da interior design è davvero impressionante. Il maschio costruisce strutture elaborate che vengono chiamate Bower, appunto, da qui Bower Bird, una sorta di gazebo, galleria decorata con estrema cura. Non è un nido, non è un semplice nido. Sono vere opere d'arte realizzate con rametti, le foglie, le bacche, le piume, le pietre colorate. Qualsiasi cosa trova, lui porta e crea questo ambiente. Qual è l'obiettivo? Il classico momento: ciao, vieni a vedere il mio appartamento, ti faccio vedere la collezione di farfalle o non so cos'altro può far vedere un uccello giardiniere. Ma quando arriva la stagione degli amori, il maschio passa settimane e settimane a costruire e decorare il proprio salotto. Addirittura alcune specie scelgono un colore, fanno tutto blu, fanno tutto giallo, fanno tutto bianco, cioè è impressionante, davvero incredibile. Quando una femmina si avvicina, il maschio non solo fa vedere l'appartamento, dai vieni a vedere qualcosa da me, no, ma mette in scena uno spettacolo straordinario. Inizia a cantare, inizia ad agitare le ali, imita gli altri animali, fa anche questo, e poi mostra gli oggetti più belli e danza intorno a questa sua costruzione creata con tanta fatica. Quindi è una specie di talent show privato per la femmina, che appunto dovrà alla fine accettare questo invito. E allora cosa fanno le femmine? Intanto sono molto esigenti, guardano tutto prima di dire di sì, guardano tutto per bene, valutano la qualità dell'architettura e anche la bravura del ballerino. Se si convincono, va bene, dicono ok, perfetto, possiamo organizzare qualcosa. E qui arriva la sorpresa, perché dopo l'accoppiamento il maschio praticamente sparisce. Cioè l'obiettivo del maschio è solo quello di ottenere il sì da parte della femmina. Poi la costruzione che ha realizzato, voi direte, vabbè, diventa il nido, diventa la famiglia, ma no, neanche per idea, perché la femmina da sola costruisce un nuovo nido, depone le uova, alleva i piccoli e il maschio intanto nel frattempo è in giro a raccogliere altre cose. Ho detto tutto giusto o ho detto delle cose strane? No, perché mi guarda l'uccello qua del... non l'uccello del giardino, l'uccello giardiniere, togli la preposizione che non c'è, l'uccello giardiniere, ecco, mi guardava in maniera molto strana e quindi è tutto vero, è tutto vero. Quindi il messaggio che lui lancia alla femmina è questo: guarda come sono bravo, guarda che bravo architetto, guarda che interior design, mi so arrangiare. E alla fine, insomma, il suo lavoro è quello, è convincerla e permettere alla vita di proseguire. Sì, vabbè, però sti versi, capisco tutto, però E tra l'altro gli uccelli giardinieri hanno stupito gli scienziati per decenni. Bassiamo un po' questo effetto perché è un po' fastidioso. Hanno stupito gli scienziati per decenni perché alcune specie hanno organizzato le loro esposizioni addirittura per dimensioni, cioè creando delle illusioni ottiche che fanno sembrare la costruzione ancora più grande e armoniosa. Qualcuno mi diceva la gazza ladra, beh, non è andato tanto lontano, perché in effetti sono collezionisti e in passato sono stati osservati mentre rubavano i cucchiaini, i tappi, le mollette, le monete, addirittura piccoli giocattoli lasciati dagli esseri umani. L'uccello giardiniere questa mattina, senza Del, che non è bello. Torniamo con gli animali con la rubrica Amore a prima zampa lunedì. Intanto c'è una novità. Ascolto insieme a voi per la prima volta questo brano di Annalisa e Madame. Poi si gioca.

È una novità firmata Annalisa con la collaborazione di Madame, si chiama Amica questa canzone, celebra un po' questo bel sentimento. Buongiorno Paola, che andrà a ricercare dettagli in più di questo uccello giardiniere, e poi saluto anche questo ascoltatore che mi dice: prova un po' a indovinare questo, dai, passiamo al quiz contro quiz. È molto difficile, ma io condivido, per cui vedrai che io non l'ho riconosciuto, ma magari qualcuno che ascolta sì. Che cos'è? Chi fa questo suono? Sembra John Travolta nei momenti belli. Sembra un gatto.

0: facile, però è molto divertente, perché gli anni 60 avevano anche quell'aspetto lì. E anche questa mattina ci sono i nostri regali, la matita, anzi scrivete nella vostra risposta se preferite la matita o se preferite le calzette, così ci date un aiuto in questo senso. Partiamo, prima canzone, canzone appunto del 1966, 076 321 1113. Bentornato a casa.
1: Bentornato a casa.
0: Tu hai lavorato tutto il giorno e c'è il coretto, capito? Chi è questa qui?

0: Rita Pavone. No.
1: Io da che sei andato via, ho contato i giorni.
0: Bravo Mirko. Anche Mirna non sbaglia, brava.

0: Qualcuno mi risponde: calzette.
1: Bentornato qui tra noi. Bentornato.
0: Correva l'anno 1966 e tale Anna Identici cantava questo brano intitolato Bentornato a casa. Dopo un giorno di duro lavoro, il coretto, tanto di balletto, canzone insomma di molti anni fa. La seconda è molto facile e il fatto di non ricordarla, ecco, diciamo che pone qualche problema, e ci sono i famosi ripassi del fine settimana, perché questa è molto molto famosa e il suo nome vi verrà subito con un lampo.
2: È una giostra che fa
0: sei lettere,
2: questa vita
0: otto verticale, prima lettera S, come la Smania.

quando arrivano queste canzoni sento proprio lo sfogo da parte vostra. Questa la so, che bello stamattina. La grandissima Spagna, mi scrive Antonio. Va bene, no, lei è molto simpatica, tra l'altro. Il cerchio della vita. Attenzione alla terza canzone, è un'artista molto famosa. L'abbiamo sentita, tra l'altro, stamattina, ma ho scelto un brano del 2014, meno noto, ma la sua voce dovreste riconoscerla senza problemi. Chi è? Lei. Tutto al femminile stamattina. Anna Identici, Spagna e...

0: Molto bene Laura, molto bene Claudio.
1: Che resteremo insieme e tutto ci appartiene. E il tempo
0: qui si riconosce molto,
1: durerà un'eternità.
0: Vogliamo sentire Pippo che non sbaglia mai. Pippo,
2: mi sembra Elisa.
0: Arisa, sì, è giusto, è proprio Arisa con la canzone La cosa più importante. Prima c'era Anna Identici, Bentornato a casa, Il cerchio della vita di Spagna e Il gioco senza premi. Torna lunedì. Sono le 6:50, anzi mancano 10 secondi questa mattina, siamo decisamente in orario. E io saluto subito Guido Della Bruna, che è già collegato con noi da Meteo Svizzera Locarno Monti, e naturalmente a lui chiediamo notizie per quanto riguarda il tempo previsto per oggi, per questo venerdì 25 settembre. Guido, ti ascoltiamo, buongiorno.
3: Buongiorno.

0: Buongiorno a tutti. Siamo sempre sotto l'influsso di un anticiclone, anche se qualche piccola variazione nel tempo c'è sempre. Infatti, questa mattina, dopo la cessazione del favonio nella notte, a sud delle Alpi vediamo già il rientro di qualche banco nuvoloso da sud. Nuvolosità che probabilmente tenderà a aumentare un po' nelle prossime ore, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale, e poi di nuovo a dissolversi con il passare delle ore. Quindi, diciamo che nel complesso la giornata sarà abbastanza soleggiata, con maggior soleggiamento verso le Alpi e minore invece verso il sottoceneri. Farà comunque piuttosto caldo, con temperature massime attorno ai 22 gradi e l'isoterma di 0 gradi sui 4200 metri, con vento piuttosto debole da nord che rimane in montagna. Al nord delle Alpi c'è pochissima nebbia, nebbia che comunque si dissolverà entro un'ora o due, altrimenti la giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata, con tutto al più qualche velatura sottile ad alta quota, e come al sud temperature massime sui 22-23 gradi.
1: Guido Della Bruna, grazie per queste informazioni. Lo ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. Ritroviamo invece Robbie Williams.

0: gli ascoltatori sono molto più attenti di me. E qualcuno mi ha scritto: guarda che Pippo ha detto Elisa. In realtà ho riascoltato il suo messaggio e sembra che lui dica Erisa, per cui è una metà tra Elisa e Arisa. Ve lo faccio riascoltare.
1: Mi sembra Elisa.
0: Vedi, dice Erisa. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Grazie, mando un saluto a Pascal che sta viaggiando in nostra compagnia e quindi ha apprezzato molto questa compagnia del mattino. Sono felice, noi ci risentiamo lunedì. Intanto è tornato l'uccello giardiniere. L'altro diciamo volatile che ci aveva segnalato l'ascoltatore è un uccello che vive nelle Azzorre, non ci sarei mai arrivato, per cui di sicuro. Mi sa che chiudiamo? È giusto? Sì, andiamo con Ligabue. Vi lascio con l'informazione delle 7 e naturalmente casomai.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi e restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ci sono importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Diritto penale minorile, il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge, ha accettato solo l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni, moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, durerà 4 giorni, momento clou sarà domani alla Grande Messa a Parigi, è atteso più di 500.000 di persone. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche le guerre dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ed infatti ieri sera, presenti alla cena di Stato alla Casa Bianca, c'erano anche molti esponenti delle big tech americane. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Cena di Stato per 145 invitati alla Casa Bianca. Seduti al tavolo con Trump e Xi ci sono le consorti, Elon Musk, il boss di Nvidia, Jensen Huang, e l'ex CEO di Apple, Tim Cook.
3: President Xi and I both understand that we represent different systems.
2: Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare 2 sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri 2 popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
3: The ties between our people endure and we've never gotten along better.
2: Ma l'amicizia tra i 2 leader, di per sé un segnale comunque positivo, non basta per cancellare le tensioni tra le 2 superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, certo, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Una stabilità che per Pechino passa anche dal riconoscimento della Cina come interlocutore alla pari. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
3: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
2: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma. Con l'invito rivolto a Xi, alla fratellanza cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
3: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
1: E ritroveremo Andrea Vosti alle 8.30, ospite di Modem, l'approfondimento dell'attualità. Oggi si analizzeranno le implicazioni di questo vertice sino-statunitense. Ancora negato invece l'accesso alla cena di Stato ai giornalisti di CNN e MS Now, le principali emittenti televisive hanno scelto così di non trasmettere le immagini. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati riammessi tutti i giornalisti allontanati dalla Casa Bianca con l'accusa di diffondere false notizie. In quest'ultimo caso la Casa Bianca ha risposto che all'evento in questione si poteva partecipare solo preaccreditati. In Ticino le regole per calcolare le rette nelle case anziani già non convincono più. A pochi mesi dalla sua introduzione il calcolo ha evidenziato importanti distorsioni. Il Consiglio di Stato potrebbe quindi voler correggere il progetto. Sono in corso delle verifiche, ci spiega tutto Alain Melchionda.
4: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. Ne abbiamo parlato a 6 di sera mercoledì, quando Silvano Borioli, direttore delle case anziane di Bellinzona, esprimeva così la sua forte preoccupazione.
5: Innanzitutto nelle finanze delle case per anziani, che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
4: La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000. Una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
6: In questo momento l'indicazione che gli è data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
4: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
1: A Berna le Camere federali si è discusso di minorenni che compiono reati. Negli scorsi mesi il Nazionale aveva deciso di inasprire le pene seguendo una mozione dell'UDC. Ieri il Consiglio degli Stati ha invece optato per un approccio meno severo, approvando unicamente l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni. Un cambio di rotta apprezzato dalla Conferenza dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia, che attende ora un dietro fronte totale. I dettagli con Anna Valenti.
7: Niente pene con la condizionale in caso di crimini gravi, esecuzione della pena in un penitenziario se il giovane non coopera le misure, aumento della pena detentiva massima da 4 a 6 anni per i sedicenni e da 1 a 2 anni per i quindicenni e nei casi più gravi applicazione del diritto penale degli adulti. Sono le 4 modifiche del diritto penale minorile chieste dalla mozione della consigliera nazionale UDC Nina Ferdüsel. Mozione interamente accolta la scorsa sessione dal Consiglio nazionale, gli stati ieri invece hanno detto sì soltanto a un punto, l'aumento delle pene massime detentive. Dal nostro punto di vista questo non è così problematico come le altre modifiche previste inizialmente, anche se inutile, afferma Florian Dublin, segretario generale della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia, che nelle scorse settimane, tramite una lettera, avevano invitato i rappresentanti dei cantoni a respingere la mozione. L'inasprimento chiesto è in rottura con i principi fondamentali del diritto penale minorile, che pone al centro l'educazione, il reintegro, non la punizione, spiega Dublin, sottolineando che il lavoro che si fa in Svizzera è socioterapeutico e funziona bene. E Dublin contesta anche l'idea dei favorevoli alla mozione, convinti che inasprire le pene e pensare a una possibile detenzione in carcere possa fare da deterrente. I giovani sono facilmente influenzabili, mettendoli a contatto con veri criminali potrebbero finire realmente su una cattiva strada. Inoltre non c'è prova che portino maggiori benefici in termini di sicurezza. Il dossier ora tornerà nazionale. L'auspicio della conferenza è una sua retromarcia.
1: Restiamo in Svizzera, dove si conducono sempre meno studi clinici, per esempio in oncologia. Questo significa sempre meno ricerche scientifiche direttamente su persone per verificare la sicurezza e l'efficacia di nuovi farmaci, terapie o dispositivi medici. Ciò è in controtendenza a livello mondiale, con conseguenze anche sui pazienti. Monica Fornasier.
8: È in occasione della giornata mondiale della ricerca sul cancro che si è lanciato l'allarme ieri. La Svizzera sta perdendo terreno a livello di sperimentazione clinica. Tra il 2014 e il 2024 il numero di studi condotti ogni anno è diminuito di oltre un quarto, passando da 185 a 137. Gli studi clinici dovrebbero invece essere una parte integrante del sistema sanitario svizzero, secondo Vincent Grunz, direttore del Swiss Cancer Institute.
9: Ohne klinische Krebsforschung gibt es keine neuen.
8: La ricerca clinica oncologica è fondamentale per l'assistenza sanitaria della popolazione svizzera, dato che nel corso della vita almeno una persona su tre si ammala di cancro. E con l'invecchiamento demografico il numero di nuovi casi diagnosticati continua ad aumentare. Una diminuzione di questa ricerca comporta un accesso meno frequente e tempestivo dei pazienti a terapie nuove e più efficaci in una fase precoce, e di conseguenza viene meno la speranza di una qualità di vita superiore o di una sopravvivenza più lunga. Per i pazienti oncologici che hanno esaurito tutte le opzioni terapeutiche, uno studio clinico spesso è l'ultima possibilità, ha sottolineato ancora Grunz. Mentre si assiste a una diminuzione in Svizzera, a livello globale c'è un aumento, in particolare in Asia. Ben il 55% di tutte le ricerche sul cancro oggi viene avviato in Cina. Tra i motivi del calo sono stati citati in particolare i processi di autorizzazione svizzeri, molto più lenti, imprevedibili e costosi rispetto al contesto internazionale, e le risorse finanziarie insufficienti messe a disposizione dalla Confederazione.
1: Torniamo all'estero. Il premier israeliano Netanyahu ha difeso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la guerra a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre. Attribuito le critiche al suo operato a una congiura anti-ebraica internazionale. Lo ha fatto in un'aula semivuota per la protesta di molte delegazioni, proteste che sono state organizzate anche per strada, fuori dal Palazzo di Vetro. Sempre all'Assemblea dell'ONU c'è stato anche un aggiornamento sul piano di pace per Gaza a guida americana, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi di dollari dovrebbero venire stanziati per programmi di riabilitazione della striscia devastata. Michele Giorgio, collegato in diretta, si intravedono davvero dei progressi per Gaza?
10: Sì, buongiorno. Si parla appunto di questo piano, primo piano del Consiglio per la pace per Gaza, da 2 miliardi e mezzo circa di dollari, proprio per avviare finalmente la ricostruzione della striscia. Si tratta di 66 progetti ed interventi che comprendono la rimozione delle macerie, alloggi temporanei, riparazione degli ospedali, la riattivazione delle infrastrutture e di rilancio economico della striscia. È previsto anche il dispiegamento, secondo sempre questo piano, della forza multinazionale per garantire la sicurezza. Ma lo scetticismo avvolge il piano. La cifra annunciata per questa prima fase è solo una frazione di ciò che serve e non è stata raccolta interamente. I danni materiali provocati dall'offensiva israeliana, che ha ridotto Gaza in macerie, richiederebbero circa 35 miliardi di dollari per la ricostruzione nel medio periodo e ben 71 miliardi nei prossimi 10 anni. Il problema però non è solo finanziario. La ricostruzione resta legata anche alla realizzazione di determinate condizioni politiche che per ora sono irrisolte. Il Consiglio per la pace prevede che gli interventi procedano per settori in base anche alla rinuncia di Hamas alle armi e al ritiro di Israele. Proprio il piano di disarmo del movimento islamico annunciato nelle scorse settimane dal Consiglio ferma al palo. Hamas l'ha accettato formalmente, ma in realtà non intende cedere tutto. E Israele, come ha ben dimostrato ieri anche il premier Netanyahu all'ONU, non rinuncia al pugno di ferro senza il disarmo completo di Hamas. Quindi non ci sarà il ritiro israeliano e la ricostruzione non sarà avviata, e l'impressione di tutti è che questo piano sia destinato a spegnersi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
1: Grazie Michele Giorgio per queste considerazioni. E comincia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Durerà 4 giorni tra messe, incontri con i giovani, tra bagni di folla e discorsi attesi per il loro valore ecumenico e anche politico. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
11: Ad accoglierlo all'aeroporto stamane ci sarà il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ma quella di Papa Leone XIV non è una visita di Stato, piuttosto una visita pastorale, precisano dal Vaticano. Un modo per smarcarsi politicamente da Macron, che non assisterà alle messe del pontefice, e per mantenere una certa distanza con un paese che ha appena approvato la contestata legge sul fine vita. Per Papa Leone saranno comunque 4 giorni fitti di appuntamenti tra Parigi, Lourdes e Metz, per un costo stimato a 27 milioni di euro, ma anche con un seguito degno di una rockstar. Fin da oggi, quando dopo un incontro ufficiale all'Eliseo e un primo discorso all'UNESCO, il pontefice attraverserà la Rive Gauche di Parigi e una folla di 150.000 persone a bordo della Papa Mobile per arrivare alla cattedrale di Notre-Dame e recitare i vespri con 8.000 religiosi, prima di recarsi allo Stade de France, alle porte di Parigi, per una veglia di preghiera con 80.000 giovani. Poi domani alle 15 ci sarà il momento clou, la messa in Piazza della Concordia davanti a 600.000 fedeli attesi lungo gli Champs-Élysées. Una folla immensa che ha costretto le autorità a prevedere un piano di sicurezza adeguato con 15.000 tra gendarmi e poliziotti, 2.500 pompieri e 12.000 volontari. E dopo la giornata di domenica a Lourdes, Papa Leone è atteso lunedì a Metz, dove ha dato appuntamento ai capi di Stato e di Governo dell'UE per un discorso dal valore politico, rivolto però più all'Europa, intesa come terra di pace, che alla Francia, paese comunque importante per il Vaticano, visto che negli ultimi 2 anni gli adulti convertiti al cattolicesimo sono saliti da 12.200 a 21.300, anche se i battesimi dei neonati sono scesi da 400.000 a 150.000 negli ultimi 25 anni.
1: Noi ci fermiamo qui, ora c'è lo sport.
12: Lo sport
13: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria della Biena Kloten. Senza Skinner e Anderson, Islander hanno vinto 6-0. Questa sera l'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano invece riposa. Completano la serata sempre alle 19.45 Rapperswil contro Davos, Berna Ajoie, il derby tra Ginevra e Friburgo, così come Langnau Zugo. Crovar Meschal, torniamo ora in casa leventinese alla vigilia del primo derby invece ticinese. I bianco-blu dovranno vedersela con la capolista.
15: Sometimes it's easier to play back to back.
16: Al solito diretto e senza fronzoli, Jussi Tapola liquida con un cenno positivo il fatto che l'Ambrì arriverà al derby di domani con 2 partite in più dei bianconeri nelle gambe. Capitolo infermeria ora. Grassi malato, Järventie acciaccato, mentre Pestoni, dopo un breve riscaldamento ai portieri, è tornato ieri ad allenarsi a secco individualmente, in attesa di raggiungere gli standard richiesti dallo staff tecnico per essere reintegrato nel lineup. Se vuole può verificare i suoi valori fisici anche tutti i giorni, non c'è una regola precisa, anche se non penso ci saranno delle modifiche sostanziali da un giorno all'altro, replica Tapola. Una volta raggiunti gli standard richiesti sarà pronto. In questo periodo sta a lui, ma credo sia sulla buona strada. Speriamo di rivederlo presto in pista. Chiusura invece riguardo a Järventie, che già aveva saltato la rifinitura prima della trasferta di Bien, salvo poi realizzare la rete decisiva martedì. A volte nell'hockey è normale non essere al 100, anzi nessuno in questo mondo lo è durante una stagione. È qui che uno mostra il cuore, che uno lotta per riuscire comunque a giocare. È quello che vogliamo nei nostri giocatori, anche con piccoli problemini, giocano comunque. Conclude lasciando dunque aperto un chiaro spiraglio alla presenza dell'ala finlandese Järventie stasera, ma soprattutto nel derby di domani, il tecnico Jussi Tapola.
15: And that kind of heart we want to see from our players, that even they have small issues, they still play.
14: Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League, e nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Questa sera alle 20.45 Italia, Belgio e Turchia, Francia. A Lugano la Svizzera Under 21 accoglie invece Lussemburgo nelle qualificazioni all'Europeo, fischio d'inizio alle 19.30. Si stanno presentando in questi giorni le due ticinesi che prenderanno parte alla prossima campionato maschile di pallacanestro. Ieri abbiamo parlato di Lugano, oggi è il turno di Massagno e di Robby Gubitosa, tornato a essere coach.
12: Sicuramente la domanda è stata se Massagno può vivere senza Gubitosa e perché non c'è un altro Gubitosa, e la risposta è stata chiaramente che per allenare Massagno devi amarlo Massagno e non pensare ai propri obiettivi, ma agli obiettivi di una comunità, agli obiettivi di una squadra e di una società. E questo mi ha fatto cambiare idea e mi ha fatto tornare, e sono tornato anche con molto entusiasmo. Siamo una squadra completamente nuova e anche molto giovane, perché abbiamo inserito tanti giovani anche quest'anno, però penso che possiamo giocarcela nelle prime quattro posizioni e speriamo di rimanere lì. Il budget è più o meno come quello dell'anno scorso, ma vedo che quest'anno abbiamo ragazzi, dei giocatori molto più motivati, quindi secondo me possiamo arrivare nelle prime quattro. Ci vorranno almeno un paio di mesi. Vedo che la squadra sta crescendo, ma non è facile entrare nella mia testa, quindi i giocatori fanno fatica, però sono convinto che al mese di novembre, fine novembre, avremo la Sam che mi aspetto, la Sam che voglio, che combatte, che lotta su tutti i palloni. Abbiamo dietro un allenatore che è Dušan Mlađan, che sicuramente sarà il prossimo allenatore della Sam. Adesso non so fino a quando lui voglia ancora giocare. Finché lui non diventerà allenatore ci sarò io di sicuro. E gli obiettivi sono a lungo termine, abbiamo iniziato un percorso quest'anno con A++, abbiamo almeno 3 anni di contratto e con loro vogliamo arrivare a vincere un titolo.
14: Insomma, ambizioni importanti in casa Massagno. Chiudiamo con la Formula 1 per segnalare che alle 14 si terranno le qualifiche al Gran Premio d'Azerbaigian.
17: Buongiorno Svizzera e benvenuti a 7.20. Buongiorno Marcello Fusetti.
18: Francesca Margiotta, buongiorno.
17: È il 25 di settembre, rispolveriamo ricordi di storia stamattina? Poi tranquilli, non ne parliamo più. Però tra il 25, sì, tu sei un grande appassionato, quindi. Allora, tra il 25 e il 26 settembre del 1799 si combatte la seconda battaglia di Zurigo durante le guerre rivoluzionarie francesi, ed è una data importante per il nostro paese, perché allora la Svizzera non era ancora lo Stato federale di oggi, c'era la Repubblica Elvetica che era appena nata, l'avevano voluta fortemente i francesi, ecco, e aveva un territorio che era diventato un po' il campo di battaglia per grandi potenze europee, soprattutto perché la Francia voleva mantenere il controllo sulla Svizzera, considerata giustamente un luogo parecchio strategico. E allora, a un certo punto, proprio in questi giorni del 1799, gli eserciti austriaci e russi entrano in Svizzera per combattere i francesi, ma senza una grande strategia, e di questo i francesi approfittarono grazie anche a un famoso generale che si chiamava Andrea Massena. E Andrea Massena capì di avere davanti una rara occasione, e cosa fece? All'alba del 25 settembre del 1799, nella zona intorno a Dieticon, i francesi attraversarono di sorpresa la Limmat, portarono attraverso un ponte fatto in poche ore tantissimi soldati, circa 8.000 e 26 cannoni. Contemporaneamente, più a sud, gli altri francesi sconfissero le truppe austriache che insieme a quelle russe furono costrette ad abbandonare Zurigo e ritirarsi verso il Reno. E così il dominio francese sul nostro paese fu confermato e rinsaldato, ma lasciò delle conseguenze pesanti e ancora una volta per noi interessanti, perché la popolazione svizzera, stanca di essere un territorio di invasioni, non ci piaceva avere gli stranieri che combattevano sul nostro territorio, perse fiducia nella neonata Repubblica Elvetica, e così si crearono i presupposti per quel famoso atto di mediazione del 1803, Napoleone,
18: con cui siamo tornati Stato federale.
17: Sì, perché Napoleone disse: questi qua non, a questi non piacciamo.
18: 1803, noi e gli amici bodesi siamo entrati nella Confederazione.
17: Capito.
18: Guido Della Bruna, buongiorno.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti.
18: Locarno Monti cosa ci dice?
19: Beh, vi dico che i cambiamenti sono ancora pochi e siamo sempre sotto influsso anticiclonico, anche se nelle ultime ore qualche cambiamento nel tempo l'abbiamo notato a sud delle Alpi. Quando sono arrivato in ufficio questa mattina verso le 6, i cieli erano ancora quasi sereni. Nell'ultima ora e mezza, due, la nuvolosità è aumentata. In questo momento sul Ticino centrale e meridionale abbiamo parecchia nuvolosità bassa, nuvole che poi tenderanno progressivamente a dissolversi, quindi nel complesso possiamo dire che la giornata sarà abbastanza soleggiata sulle regioni di pianura, ben soleggiata invece verso le Alpi. Anche al nord, ecco, al nord delle Alpi pieno influsso anticiclonico, ci sono pochissimi banchi di nebbia questa mattina, nebbia che comunque si dissolverà rapidamente, a parte questo soleggiamento praticamente totale al nord. Temperature massime in tutta la Svizzera attorno ai 22 gradi le basse quote, e in montagna abbiamo l'isoterma di 0 gradi attorno a 4200 metri con un vento debole dal settore nord.
18: Guido, grazie, buon lavoro e buona fine di settimana.
19: A voi buona giornata, grazie.
18: A Bienne ora, dove c'è Daniele De Matteo.
20: Buongiorno e buon venerdì da Bienne. Finalmente è arrivato il fine settimana e sulle strade ticinesi il traffico pendolare purtroppo è tuttora intenso. In particolare al momento segnaliamo sensibili rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e nel Malcantone sulla strada principale tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Ieri vi abbiamo detto che avremmo parlato di vampiri oggi, però non abbiamo precisato in che modo ne avremmo parlato. Quindi non abbiate paura.
1: Non so se fa più paura il vampiro o l'argomento che stai
0: o chi combatte il vampiro. Sì, perché ci ha divertito molto questa cosa che in provincia di Bergamo è nata un'associazione insolita, si chiama Vampiri Italiani e riunisce assaggiatori di aglio.
1: Che non è una punizione.
0: No, sono amanti loro dell'aglio. Sì, l'idea è venuta a un grande amante dell'aglio che è il fondatore dei Vampiri Italiani, si chiama Luca Scainelli. Tra l'altro ha avuto un'idea, cioè il nome è divertente, no? E lui ha fatto un esperimento impegnativo, anche se semplice. Ha cotto al forno due teste d'aglio, le ha condite con olio, sale, le ha mangiate e per capire poi quanto a lungo l'aroma sarebbe rimasto, si è fatto annusare ogni 90 minuti, registrando tutto in una tabella.
1: Adesso ha degli amici che li vogliono,
0: certo,
1: molto bene.
0: Certo, gli usatori sono eroi, sì. Comunque il metodo di degustazione è nato un po' da questo esperimento. È chiaro, no? Questo è un gruppo di persone che amano l'aglio e ne conoscono le differenze, le varietà. È un ingrediente fondamentale nella cucina. Fatto salvo chi è veramente allergico, ci sono molte persone che non lo amano, ma dobbiamo riconoscere che è un grande ingrediente che fa la differenza in un sacco di piatti. E loro l'hanno presa in modo serio, quindi fanno degustazioni, mettono i punteggi, sono dei sommelier dell'aglio e bisogna dire che cos'è anche a livello chimico e scientifico questo odore dell'aglio che resta, no? Perché è un odore soprattutto legato a una sostanza volatile che si chiama allil metil solfuro, chiaramente c'è dello zolfo, si capisce già dal nome, che il corpo elimina lentamente attraverso il respiro, sudore e la pipì.
1: Soprattutto va nei polmoni.
0: Soprattutto va. È una sostanza volatile e dunque che cos'è che aiuta a farlo andar via? Dicono questi qua dell'associazione che la sanno lunga: latte, mela con la buccia e menta consumati rapidamente possono attenuarne l'effetto.
1: Però tu fai un pranzo con una testa d'aglio, non sì, una fesa mangiato,
0: due teste
1: d'aglio,
0: sì.
1: Ti mangi l'acqua e può essere anche buono, io non, certo, non sono un amante. Ma al forno con l'olio d'oliva e tutto, e appena finisci devi berti latte, menta.
0: No. In più bisogna dire che la quantità maggiore di sostanza che rimane addosso l'aglio la dà quando lo tagli, perché normalmente se lo compri al supermercato, in negozio, non ha un odore quando è chiuso, no? Tant'è che la differenza è quella dell'aglio che metti nella padella con la fesa intera, che però rilascia molto poco, e infatti se la tagli rilascia molto di più. Comunque questa associazione studia anche gli abbinamenti col vino, il bouquet che condividono. Presto potrebbero arrivare delle serate a tema con degustazioni dedicate. Dovremmo consigliargli di visitare gli Stati Uniti, perché ci sono diverse feste sagre dedicate all'aglio. Tra pochi giorni, nello stato di New York, tra domani e dopodomani, c'è l'Hudson Valley Garlic Festival. È un grande festival dedicato al bulbo, ci fanno persino i dolci. Cioè, buono, proprio oltre buono al fatto che è una festa
1: crostata all'aglio.
0: Però sai perché si dice che l'aglio scacci i vampiri? Perché già nell'antichità, prima di tutto, avevano capito che l'aglio conteneva delle sostanze antisettiche e quindi teneva lontano il male, le malattie, gli acciacchi, eccetera, no? E poi probabilmente perché è legata a una malattia rara che si chiamava porfiria, per cui il malato di porfiria, che ha un problema del sangue, di solito è pallido, molto sensibile alla luce del sole e ha una ritrazione delle gengive, e quindi cosa
1: fa? Mostra i denti.
0: Dà la sensazione di avere il canino da vampiro, no? E quindi chi soffre di porfiria ha anche l'intolleranza all'aglio, perché i composti dello zolfo presenti nell'aglio possono peggiorare i sintomi della malattia e scatenare grandi crisi. Qualcuno dice che appunto il malato di porfiria, identificato come il vampiro, che peraltro nella storia era più uno zombie, poi grazie a Bram Stoker è diventato quello che conosciamo noi, e in realtà fosse un'intolleranza molto grave di chi aveva questa malattia, e quindi te capì. Comunque già nell'antichità avevano capito che l'aglio ha un sacco di effetti benefici ed è di varietà che noi non conosciamo tutte, ci sono tantissime.
1: Se vi interessa l'associazione
0: Vampiri Italiani,
1: Vampiri Italiani. È una cosa seria, però
0: sì,
1: lavorano bene,
0: sì.
1: Veramente in modo serio,
0: non
1: solo dei burloni.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me, almeno tu ti sei accorta di me. dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Oggi è un venerdì molto pieno qui in 7:20.
1: Sì.
0: Perché abbiamo anche chiesto.
1: Alla fine di un piano inclinato.
0: Eh sì, abbiamo anche chiesto al nostro collega Stefano Ferrando di darci delle impressioni, perché lui in questi giorni è a Montreal.
1: Montreal per i mondiali di ciclismo.
0: Sì, però noi vogliamo sapere delle cose un po' alternative. Quindi ascoltiamo quello che ci ha mandato, dei messaggi vocali che noi vi riproponiamo per raccontare un po' il panorama del luogo e le curiosità. Poi vi diciamo anche, anzi, vi dico già subito che oggi alle 15:10 in diretta su RSI La 2 potete vedere la gara in linea Under 23 in diretta.
2: A grande richiesta una nuova rubrica per 7:20, ma tranquilli, la rubrica apre e chiude in un solo giorno. Cose belle e curiose dal Canada. E prima che Marcello lo dica, no, non sono in quella casetta in Canada, ma a Montreal, in una torre di cemento e acciaio e vetro a pochi metri dal grande fiume, il San Lorenzo, di cui per vostra pietà non racconterò la storia. Montreal, dovete sapere che non è immensa, ma è piuttosto grande. È quarta città francofona al mondo. Tantissimi cantieri e interi quartieri con l'obiettivo di riqualificare le zone portuali. Lungo il fiume poi mi hanno colpito le centinaia di tende, ammassi di lamiere, che poi sono le case dei senza tetto, e fra un mese penso che sarà impossibile stare lì. A Montreal, che tra l'altro festeggia anche i 50 anni dai giochi, quelli del primo 10 della storia con Nadia Comaneci, quelli di Quantorena che vince i 400 e gli 800 nella stessa edizione, se vuoi andare in bici a Montreal, ci sono due posti. Uno sull'isola di Notre Dame, isola artificiale costruita in 10 mesi per Expo 67. L'altro è il Mont Royal. Cioè, Mont è una collinetta di nemmeno 300 metri, ma fatta ripetizione lascia il segno pure lei. A proposito di ripetizioni, anche sull'isola si finisce per girare. Non peraltro si pedala sul circuito di Formula 1, quello intitolato a Gilles Villeneuve, dall'alba al tramonto. Non il contrario, perché altrimenti Rodriguez e Tarantino potrebbero pure girarci un remake del loro assurdo e bellissimo Dal tramonto all'alba. C'è gente che gira a tutte le ore, con qualsiasi bici, ognuno con la sua velocità. Alienante, ma bello. Diciamo che devi avere la vocazione del criceto. Bella l'atmosfera sul percorso di gara, questo attorno al Mont Royal. Certo, la gente, il calore e la passione dello scorso anno della Ruanda rimangono inarrivabili, e sarà tale a lungo, ma per il momento ci possiamo accontentare. Mi chiedete del Québécois, ovviamente, orgogliosamente parlato e difeso, solo che è un tantinello ostico. Ieri, per esempio, ho chiesto a Linda Zanetti, che ha portato qui il suo sorriso e soprattutto i suoi watt da camignolo al servizio di Marlene Reusser, e occhio che la doppiata dopo il titolo a cronometro non è utopia. Anche Linda mi ha candidamente ammesso che risulta più comprensibile lo Schweizerdeutsch, e a volte è proprio così. Due note a margine alla tavola le vogliamo dare? Direi di sì. Siamo nella patria dello sciroppo d'acero, l'85% prodotto e esportato proprio dal Quebec. L'Università di Montréal sta facendo dei test su 32 atleti per dimostrare che la dolce linfa è meglio di tanti gel energetici che ciclisti ingurgitano voracemente durante le corse. E poi c'è lei, la poutine di manzo, pollo, canard. Non è proprio il piatto della salute, ma il mischutz, non trovo altro termine, scusate, di carne, patatine fritte e formaggio fuso, ha il suo perché. In ogni caso, per dare l'idea, ho visto per la prima volta Patrick Calcagni in grossa difficoltà, e ho detto tutto. Ok, però so che volete sapere qualcosa delle gare del weekend, che sono le più attese. Allora, dovete sapere che i ciclisti qui si sprecano, ce ne sono veramente tantissimi, anche se la stagione per le due ruote è decisamente limitata. Mi dicono che se sei uno vero, uno che ci crede, inizia a fine aprile e arrivi forse a fine ottobre. Perciò vi immaginate, almeno io mi immaginavo, delle strade meravigliose. Sbagliato. Ci sono dei crateri che fanno concorrenza a Etna e Vesuvio messi insieme. Certo, le ciclabili sono enormi, sono ovunque, ma pare di fare la Roubaix. Rattoppi, avvallamenti, ci sta quando per 5 mesi stai a meno 20. Ecco, le strade sono un pericolo da non sottovalutare per il circuito duro ma velocissimo, perché non si frena mai. E poi fra i pericoli ci sono loro, i parenti di Chip e Chop, che di semafori e strisce non si curano. Ecco che allora atlete e atleti dovranno prestare attenzione all'attraversamento scoiattoli. Io e Patrick l'altro giorno abbiamo salutato anche un castoro, almeno credo fosse un castoro, o era una pantegana con la pelliccia. Infine la vera incognita sulle strade di Montreal e del Mondiale. Una curva sì e una curva no. In alternanza, si andrà avanti così. Alla prima profumo di barbecue, e va. Alla seconda di cannabis. Al terzo giro rischi di essere un po' troppo sciallo. Al quarto di sostituire la maglietta attillata dalla nazionale con una camicia a fiori. Al quinto ti fermi, accendi un falò e con la chitarra canti No Woman No Cry.

0: Per corredare il commento di Stefano Ferrando, che questo pomeriggio alle 15:10 potete ascoltare mentre vedete i ciclisti fare l'Under 23 in linea.
1: Se poi sono in linea, visto quello che raccontava Stefano Ferrando, lo vedrete, perché il consumo di cannabis agli spettatori autorizzato,
0: certo.
1: È legale.
0: Intanto
1: compromettere un po', sì, la linearità del ciclista.
0: Se vai avanti così, sai che
1: Monica Fornasini, esatto, per la rassegna stampa, Patrick Locatelli per lo
0: Benvenuti.
1: Sport, ben arrivati, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Monica, martedì sarà un giorno pesante per tutti noi.
2: Ci sarà da piangere,
1: ci sarà,
2: credo,
1: da piangere. Vinciamo un premio un altro anno.
0: Sì, lo chiamano premio, ma non ci premia mai.
2: Esatto, beh, martedì insomma sapremo di quanto aumenteranno i premi di cassa malati l'anno prossimo e beh, i quotidiani già cominciano a parlarne. Oggi lo fa il Blick in apertura, oggi propone una lunga intervista al presidente del centro, Mattias Breghi. E Breghi espone il suo piano, un piano in 5 punti che dovrebbe, se non abbassare i premi, almeno frenarne l'aumento. Allora, secondo lui, oggi le persone sono costrette a rivolgersi allo specialista o andare all'ospedale troppo presto. Perché? Perché le cure di base sono insufficienti, e quando parla di cure di base intende proprio quelle che può fornire già il farmacista. Allora, lui parla di piramide in questa intervista da introdurre nel sistema di cure. La sua idea è che bisognerebbe prima andare in farmacia, quindi la base della piramide, la massa insomma delle persone che hanno un problema di salute vanno lì, poi si va dal medico di base in caso di disturbi più gravi e poi, solo se necessario, dallo specialista o in ospedale, che è la punta della piramide. Insomma, sembra un po' normale quello che propone, cioè niente di nuovo, però evidentemente questa piramide oggi è rovesciata, quindi si tende a rivolgersi subito allo specialista. Allora, nel titolo in realtà si fa riferimento a una notizia uscita un po' di tempo fa. Se ricordate, si diceva che le case farmaceutiche ogni tanto fanno degli sconti ai medici, agli ospedali, però di questi sconti non beneficiano gli assicurati, nel senso che

0: ci sono stabili. La grande domanda è, beh, basterà questo insomma per evitare un'altra stangata? Martedì avremo la risposta.
1: Diciamo, non speriamo nell'abbassamento, se mai ci sarà un abbassamento penso che scendiamo tutti in piazza con le bandiere a festeggiare come se avessimo vinto il mondiale. Esatto, ma non accadrà.
2: Patrick,
3: sì.
1: A proposito di mondiali di calcio, facciamo...
2: No, basta, mondiali di calcio.
1: Sì.
2: Siamo lontani.
1: Sì.
2: C'è dell'hockey invece, c'è dell'hockey, c'è il campionato, gioca solamente l'Ambrì questa sera, sfida d'alto bordo perché si gioca contro lo Zurigo, arriva la Gottardo Arena, la capolista Zurigo, 4 vittorie su 4, l'Ambrì invece 3 vittorie su 4 partite, avversario importante, avversario difficile, Ambrì Piotta che finora ha affrontato Ajoie, Rapperswil, Losanna che comunque... tra le candidate al titolo, e poi a Bienne, ora arriva la corazzata Zurigo, ma chiaramente non si sottovaluta la partita di questa sera, ma domani c'è il primo derby stagionale alla Cornera Arena. Lugano questa sera tra l'altro non gioca e quindi la partita di questa sera fa un po' da antipasto alla prima sfida cantonale di domani.
4: La corazzata Zurigo, per mantenere una corazzata ci vogliono artigiani, non ci vogliono ingegneri.
0: Sì, oggi il Tagesanzeiger propone un articolo molto interessante sul mercato del lavoro, appunto tu parli di ingegneri perché è la parola che c'è nel titolo dell'articolo che troviamo in prima pagina. Zurigo cerca più artigiani che ingegneri. Allora, il giornale ha analizzato quasi 2 milioni di annunci di offerte di lavoro in tutto il cantone e il risultato è molto chiaro. Allora, per muratori, giardinieri, falegnami, carpentieri c'è una grande varietà di offerte, insomma ci sono tante possibilità diverse. Per alcune professioni oggi l'offerta è il doppio rispetto a quella del 2021. Al contrario, per altre professioni come quella dell'informatico, gli specialisti del settore finanziario, il marketing, oggi è difficilissimo trovare un posto. Perché? Perché lo possiamo immaginare, sono professioni che stanno soffrendo l'arrivo dell'intelligenza artificiale che è in grado di sostituire, insomma, di fare numerose mansioni.
2: E non di tagliare una siepe.
0: Esatto, non di tagliare una siepe. Per gli ingegneri, appunto, che erano citati nel titolo, in futuro la concorrenza, si dice, sarà molto alta, non tanto, pure non solo perché c'è l'intelligenza artificiale, ma perché negli ultimi anni tantissimi giovani hanno scelto questo tipo di professione, sia nei politecnici, insomma a livello universitario, sia nelle scuole superiori.
2: Anche perché è un po' quello che ci dicevano anni fa.
0: Esatto.
2: Che diventavano le strade interessanti.
0: Eh sì, diciamo che è un po' questo articolo o questa analisi conferma una statistica che era uscita circa un mese fa dall'Ufficio Federale. E questa statistica dava in aumento proprio la disoccupazione tra i laureati.
1: Aia. Parliamo di altri titoli di studio.
2: C'è comunque il pallone.
1: Sì, esatto.
2: Tanti laureati nel pallone.
1: Ma soprattutto anche lì l'intelligenza artificiale non è ancora arrivata a fare
2: no,
1: i giocatori.
2: Per adesso no. C'è la Nations League, anche questa sera è ricominciato il torneo che diciamo fa da intermezzo tra i mondiali e gli europei, che poi può piacere oppure no. Ieri ci sono state alcune partite che sulla carta erano interessanti, poi alla fine si sono rivelate forse un po' meno interessanti.
3: Sull'erba
2: un po' meno. Paesi Bassi e Germania è finita in pareggio, insomma hanno un po' dimostrato perché entrambi hanno fatto fatica, o meglio hanno fatto male al mondiale. Non è una novità, Olanda ha fatto ancora una doppietta, ha regalato la vittoria alla Norvegia sulla Danimarca. È un po' più una novità il fatto che Cristiano Ronaldo invece, malgrado il Portogallo abbia battuto il Galles, sia uscito prima del 90esimo.
1: Marcello si è un po' annoiato perché stava stirando mentre guardava la partita.
2: Non è stato un partitone. Uscendo invece brevemente dalla Nations League, questa sera c'è un'altra partita importante che riguarda l'Under 21 ed è importante per due motivi. Uno, perché ci si gioca l'accesso agli europei di categoria contro il Lussemburgo, non è l'ultima partita chiaramente, fa parte del girone, e secondo luogo perché si gioca a Iella Arena di Lugano, 19:30, calcio d'inizio.
4: Monica, chiudiamo con una cosa abbastanza curiosa per una prima pagina di un giornale.
0: Sì, è leggero, ho voluto scegliere un tema un po' leggero, è un articolo dell'Argauer Zeitung che in prima pagina chiede: vi piacciono i compleanni? Allora, l'articolo presenta i risultati di un sondaggio, intanto vi do la risposta a questa domanda che troviamo nella prima pagina. Il 70% delle persone risponde sì, insomma ha un buon ricordo dell'ultimo compleanno festeggiato.
4: Del proprio compleanno?
0: Del proprio, okay. O in generale, insomma del compleanno. E una grande maggioranza dice di festeggiarlo in famiglia con gli amici stretti.

0: insomma, non si organizzano grandi feste fuori. La torta preferita è la foresta nera.
1: Diciamo di chi, perché è quella che va per la maggiore.
0: Sì. I regali. Allora, un terzo dei festeggiati dice di gradire più che oggetti o regali materiali un'esperienza da vivere, e su questo aspetto interessante emergono le differenze proprio tra le regioni linguistiche. Allora, ai ticinesi piace ricevere, nell'articolo si dice il wellness trip, cioè
2: la vacanza
0: tipo,
2: spa.
0: Sì, o un'entrata, diciamo, alla spa.
2: Wellness trip, esatto.
0: Agli esteri tedeschi invece no, loro gradiscono di più i regali culinari. Allora, il regalo tipico è la cena al ristorante. Poi più della metà degli intervistati dice di aver dimenticato almeno una volta di fare gli auguri, insomma, a una persona cara. Si dimentica facilmente il giorno del compleanno. Do ancora un dato che interessa in particolare i genitori, qui raggiungiamo un po', penso, quello che intendevi tu, la questione della torta. I più piccoli festeggiano in grande. Allora, solo l'8% dei genitori dice di non essersi sentito sotto pressione per il compleanno del proprio figlio. Il maggior fattore di stress è la festa, cioè come intrattengo, insomma, questi bambini invitati.
1: Bambini.
2: Il mago.
0: E poi altro fattore di stress, le aspettative del bambino, non solo del festeggiato, ma anche degli invitati. Allora, la metà dei genitori investe nel compleanno del figlio dai 100 ai 300 franchi, un quinto arriva a spendere fino a 600 franchi, secondo me anche di più.
2: Eh beh, anche secondo me. Comunque ti ha divertito leggere questo articolo?
0: Ma abbastanza, conosco la problematica.
2: Ti ho vista abbastanza così, te la stai ridendo.
1: Quindi il bambino saggio potrebbe dire: quei 600 dammeli in
2: direttamente
1: una busta e non facciamo
2: cifra tonda.
1: Saggio forse.
2: Furbo.
1: Grazie Monica,
2: grazie Patrick.
1: Torniamo a Bien, Daniele De Mattè.
3: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo rallentamenti solo a Zurigo sulla 1 tra Dietikon e Urdorf Nord in direzione di San Gallo e sul Vestring verso la galleria del Gubrist. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: C'è da fare, c'è da fare. E lei lo grida anche per ricordarci che anche se è venerdì c'è da dire.
1: C'è da dire, c'è da fare. In queste notti è particolarmente bella. È crescente, sì. È molto luminosa.
0: Sarà piena tra sabato e domenica.
1: Sarà piena tra sabato e domenica. I fungiati lo sanno, seguono l'evoluzione della luna. Con...
0: È vero?
1: Sì, certo.
0: Ah, non lo sapevo.
1: C'è questa...
0: Ah.
1: Non so se è scientificamente provato, però a luna crescente crescono anche i miceti e i loro
0: amici.
1: Non
0: solo i capelli, ok.
1: Nonostante sembri così felice, ha preso un colpaccio recentemente, perché un oggetto grande come una piccola palazzina ha colpito la luna nel 2024. Gli ha creato un cratere di 222 metri di larghezza, 43 metri di profondità.
0: Aia.
1: Forse un asteroide, forse una cometina.
0: Forse una palazzina.
1: Forse una palazzina.
0: L'hai detto tu.
1: Ogni 130 anni, dicono quelli della NASA, succede un impatto di questo genere, e per loro è molto interessante perché l'hanno visto confrontando le immagini 2023-2024, hanno detto questo cratere prima non c'era. È un cratere fresco, e quindi un cratere fresco può essere studiato in modo diverso, e già hanno visto che dove c'è il cratere la temperatura lunare è molto più bassa, perché ha perso la sua copertina di sassi in questo enorme buco, e lì la temperatura è di 8-9 gradi più bassa durante la notte lunare.
0: È come se non fosse una buca più fresca.
1: No, da noi la buca è più calda perché all'interno del nostro...
0: Beh, ma una buca profonda medio è più fresca. No, è più calda.
1: Adesso iniziamo a
0: discutere. Dobbiamo andare nel fondo della Terra. Comunque, no, vabbè, interessante, ma noi lo vediamo sul lato nascosto della Luna, questa cosa?
1: No. C'è un po' una preoccupazione, perché è vero che, ricordate la pubblicità della bambina che parlava con la mamma in giardino, tutto bello, tutto felice, poi arriva l'asteroide e c'entra la mamma, era un buon di qualcosa. La Luna viene spesso colpita da asteroidi. Se noi dobbiamo andarci a vivere, già non sappiamo cosa mangiare, in più c'è anche
0: il rischio che se apri l'ombrello non basta,
1: gli arriva sopra. No, comunque è interessante per loro perché è il più grande cratere di formazione recente mai osservato nel nostro sistema solare, e per loro è interessante.
0: Grazie. Prima. Allora noi invece in modo un po' più umile osserviamo invece l'evoluzione meteorologica delle prossime ore sul nostro pianeta.
2: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con velature ad alta quota, il mattino a sud banchi nuvolosi bassi, mentre a nord ci saranno nebbie stagionali con temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 22 e 25.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa, progel.ch.
3: Rete 1.
0: Sono le 8.
4: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni, sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Assemblea Generale dell'ONU a New York. Si è discusso anche del piano per la ricostruzione di Gaza, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi promessi sono però troppo pochi per fare la differenza. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche la guerra dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: We represent different systems.
6: Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare 2 sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri 2 popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
5: The ties between our people endure. And we've never gotten along better.
6: Ma l'amicizia tra i 2 leader non basta per cancellare le tensioni tra le 2 superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, Ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
3: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
6: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma. Con l'invito rivolto a Xi, alla fratellanza cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo salone delle feste.
3: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
4: E ritroveremo Andrea Vosti alle 8.30, ospite di Modem, l'approfondimento dell'attualità. Oggi si analizzeranno le implicazioni di questo vertice sino-statunitense. In Ticino le regole per calcolare le rette nelle case anziani già non convincono più. A pochi mesi dalla sua introduzione il calcolo ha evidenziato importanti distorsioni. Il Consiglio di Stato potrebbe quindi voler correggere il progetto. Ci spiega tutto Alain Melchionda.
7: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
8: In questo momento l'indicazione che vi è data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
7: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
4: Papa Leone XIV arriva in mattinata in Francia per una visita pastorale di 4 giorni, scandita da messe, incontri con i giovani, bagni di folle e discorsi davanti alle autorità. Vedrà già oggi il presidente Macron, che però non parteciperà agli eventi religiosi. Il momento clou sarà la grande messa di domani pomeriggio in Place de la Concorde a Parigi, in cui sono attesi più di 500.000 di fedeli. Dopo una tappa a Lourdes, il viaggio del pontefice si concluderà lunedì di a Metz, dove ha dato appuntamento a capi di Stato dell'Unione Europea. Il premier israeliano Netanyahu ha difeso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la guerra a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre e ha attribuito le critiche al suo operato a una congiura anti-ebraica internazionale. Lo ha fatto in un'aula semivuota per la protesta di molte delegazioni. Sempre all'Assemblea dell'ONU c'è stato anche un aggiornamento sul piano di pace per Gaza a guida americana, il cosiddetto Board of Peace. Sentiamo Michele Giorgio.
9: Si parla appunto di questo primo piano del Consiglio per la pace per Gaza da 2,5 miliardi circa di dollari proprio per avviare finalmente la ricostruzione della striscia. Si tratta di 66 progetti ed interventi che comprendono la rimozione delle macerie, alloggi temporanei, riparazione degli ospedali, la riattivazione delle infrastrutture e di rilancio economico della striscia. È previsto anche il dispiegamento della forza multinazionale per garantire la sicurezza. Ma lo scetticismo avvolge il piano. La cifra annunciata per questa prima fase è solo una frazione di ciò che serve e non è stata raccolta interamente i danni materiali provocati dall'offensiva israeliana che ha ridotto Gaza in macerie, richiederebbero circa 35 miliardi di dollari per la ricostruzione nel medio periodo e ben 71 miliardi nei prossimi 10 anni. Il problema però non è solo finanziario. La ricostruzione resta legata anche alla realizzazione di determinate condizioni politiche che per ora sono irrisolte, e l'impressione di tutti è che questo piano sia destinato a spegnersi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
10: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:08 e questo è 7:20 con Marcello Fusetti
1: e Francesca Margiotta.
0: Eccoci qua. Allora, noi dobbiamo anticipare ciò che sta per arrivare, perché l'argomento...
1: Perché è già arrivato.
0: Sì, perché è già arrivato, e perché l'argomento è anche importante e va sottolineato.
1: È di estrema
0: attualità.
1: Sì. Abbiamo sentito tutti anche in questi giorni le ultime risse, quindi si parla di violenza, si parla di violenza in contesti particolari. Lorenzo Mamone, ben arrivato.
12: Grazie, buongiorno.
1: Allora, ne parleremo perché... Sì. È brutto dire abbiamo lo scoop, è sempre una cosa strana, sembra che te la vuoi tirare un pochettino,
0: infatti,
1: però il lavoro che hanno fatto i colleghi è davvero di quelli fatti bene, e per la prima volta sentiremo cose che fino ad oggi non abbiamo sentito, abbiamo solo ipotizzato dei perché.
0: Sì, è un taglio diverso.
1: Un taglio diverso, sì. Il taglio, una prospettiva diversa.
0: Ascoltiamo Bruno Mars e poi entriamo in tema.

0: Allora, io ho guardato sulla pagina principale rsi.ch, dove potete guardare anche voi e vedere un articolo che si intitola "Parla un picchiatore, sono stato violento ma merito un'altra chance", ed è un articolo che lancia l'appuntamento con il Patti Chiari di questa sera, che esatto. È giusto?
1: Esatto,
0: Lorenzo
1: esatto.
0: Mammone.
1: Sì, sì, questa è solo una delle testimonianze che sentiremo stasera. Diciamo che l'eccezionalità dell'inchiesta che abbiamo realizzato, realizzata dai colleghi Nicola Agostinetti e Olmo Invernizzi, sta proprio nel fatto che per la prima volta sono riusciti a far parlare questi giovani che sono i protagonisti delle risse, che sono finite sui titoli dei giornali, delle news, non solo in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 o 3 anni. Non so, vi ricordate la rissa della rotonda di Locarno?
2: Sì. Certo.
1: Le risse qui in centro a Lugano, in Pensilina, ecco. Dietro quelle risse ci sono i protagonisti del filmato di questa sera e raccontano una realtà che li vede protagonisti dei pestaggi, raccontano un mondo che ci sembra assurdo, un mondo dove c'è anche un problema anche di ruolo, perché questi ragazzi, soprattutto quando li senti parlare, c'è una questione culturale, parlano di voler il rispetto, di non farsi mettere i piedi in testa, e quindi tutto questo porta dei modelli di violenza che sono veramente incredibili, se ci pensi.
0: Sembra
1: oggi
0: di tornare indietro
1: negli anni.
0: Sì,
2: sembra
0: sì,
2: di vedere certe serie televisive, Gomorra, per dire, dove,
1: esatto,
2: dove
0: sì,
2: c'è
0: sì.
2: La richiesta,
0: l'onore quella cosa
2: il
0: lì.
2: Rispetto, un po' fuori contesto, molto. Da noi però è stato difficile farli parlare, o hanno trovato, tra virgolette, un palcoscenico?
1: No, noi abbiamo, allora diciamo che quando ci affrontiamo questo tipo di intervista poniamo delle regole, evidentemente non vogliamo appunto creare un palcoscenico, creare effetti emulativi, l'intervista evidentemente viene fatta registrata, quindi non è in diretta, quindi questo ci permette anche di controllare nel lavoro di montaggio,
2: di mediare
1: esattamente, quindi credo che su questo sono riusciti molto bene i colleghi a realizzare questa cosa, però abbiamo sentito dall'altra parte anche i cittadini, le vittime. Patti Chiari è un programma che si occupa un po' dei diritti dei cittadini, quindi se vogliamo siamo anche partiti da lì, cioè perché ci sono quartieri interi dove la gente ha paura, poi uno si chiede, in determinate ore della giornata, è chiaro che di giorno a Lugano è una città sicura, no?
0: Sì.
1: Però si sentono veramente queste tendenze, queste preoccupazioni, uscire di sera, uscire la notte.
2: Andare in pensilina, certo.
1: Esattamente. E questa preoccupazione emerge molto chiaramente nel nostro filmato di questa sera. Li sentirete parlare, sentirete anche le vittime dei pestaggi. Tra l'altro una verrà in diretta questa sera a parlare perché vuole poter confrontarsi con le autorità, chiedere giustizia, diciamo tra virgolette, una certa forma di giustizia che a volte magari le vittime sentono che non viene applicata come vorrebbero.
2: Sì, perché magari non vengono nemmeno ascoltate.
1: Per esempio.
0: C'è un messaggio che è arrivato adesso e dice: molto atteso questa sera anche tra i docenti, questi ragazzi noi li vediamo tutti i giorni. La domanda mia invece, che sono un po' esterna, estranea anche a questa situazione, è una percezione, cioè possiamo dire sinceramente se è più una percezione di aumento o i dati parlano in modo abbastanza chiaro?
1: Bisogna guardare a che dati vogliamo riferirci. Se vogliamo parlare per esempio delle condanne negli ultimi 10 anni nel settore della giustizia giovanile, c'è stato negli ultimi 10 anni un aumento del 37%, però c'è un ultimo anno 23-24 dove le condanne sono state 1 migliaio e l'aumento è del 20% nell'ultimo anno. Questo è un dato a cui si può fare certamente riferimento per capire qual è la situazione. Poi è evidente che in determinate, lo dicevo prima, in determinati orari della giornata, se noi guardiamo i dati statistici della città di Lugano, presentati dalla città di Lugano però, teniamo certo conto di chi li presenta,
0: sì.
1: Lugano è la città più sicura della Svizzera, una delle più sicure, però tenendo conto di tutti i reati, quindi furti, vandalismi, così, se andiamo a stringere il campo
2: su quelli violenti,
1: sulle 15 città con più di 30.000 abitanti, Lugano si pone intorno alla metà, settimo, ottavo posto. Bellinzona è molto più sicura, terzo posto. Quindi è chiaro che bisogna anche andare ad analizzare,
0: certo,
1: questi
0: anche
1: dati.
0: Anche cercare di capire, visto che ci ha scritto una docente, cercare di capire anche le ragioni, perché far parlare è una cosa appunto, abbiamo abbiamo detto, un taglio un po' diverso, no? Far parlare i picchiatori, quelli che nelle risse sono coinvolti attivamente,
1: sì.
0: Non per giustificarli ma per comprendere, perché a volte anche la società deve capire il perché di certi fenomeni. Ora, senza anticipare troppo, da questi identikit, tu che li hai già insomma per le mani, no? Quali sono le caratteristiche che li accomunano, se già possiamo anticipare qualcosa?
1: La cosa più facile sarebbe dire la componente legata al fatto che sono stranieri, però è semplificare molto in questo senso. È chiaro che sono sovrarappresentati gli stranieri, perché statisticamente sono il 25% della popolazione più o meno, e invece nei reati sono più o meno il 50%, 47 in determinati, 52 nell'altro, quindi sono evidentemente sovrarappresentati. Ma ci sono tantissimi svizzeri, e poi bisogna capire cosa si intende per straniero, cioè l'italiano che è domiciliato, che è cresciuto qui e che non ha il passaporto è straniero. Sì, certo, è straniero, sì, però come lo situiamo? Se pensiamo anche agli ultimi accoltellamenti che ci sono stati, perché dopo sono venuti fuori i coltelli a fine agosto, e questo ha portato la polizia a intervenire, in quel caso sono stati due italiani, uno della zona di frontiera, che quindi ha il nostro approccio culturale, se vuoi, e uno un domiciliato, che hanno colpito due stranieri, che hanno accoltellato due stranieri. Quindi le dinamiche sono abbastanza complesse. Diciamo che poi c'è questo elemento del coltello che sta rendendo tutto ancora più preoccupante. In Italia è un fenomeno che dell'ultimo anno è esploso.
2: Sì. Andiamo un po' a specchio quello che sta succedendo, anche la parola non è giusta, nelle mode. Pensiamo solo alla musica, senza volerla demonizzare. La musica trap, ci sono dei musicisti bravissimi, ma ci sono anche degli autori o pseudautori con dei testi di una violenza inaudita.
1: Assolutamente. La musica trap è un elemento che analizzeremo questa sera, perché quello che abbiamo scoperto è che questi pezzi musicali vengono realizzati in Ticino da gente che vive in Ticino, quindi non pensiamo agli Stati Uniti, la California, sono realizzati qui, girati nelle strade di Locarno, di Lugano, di Bellinzona, li faremo vedere questa sera, da persone che vivono qui e che raccontano tutta una serie di elementi violenti, in cui certo è finzione, sì, chiaro che è finzione, però questa sera
0: il confine è molto labile.
1: Il confine è labile. Poi io mi sono chiesto, guardandoli, non la conoscevo, onestamente devo dire che non è che l'ascolto, però quando ho guardato i filmati che realizzano e i contenuti dei testi, mi sono chiesto, ma da un punto di vista legale? Infatti li abbiamo sottoposti a una verifica della polizia. Stasera vi diremo quello che ci hanno detto.
0: C'è tanta misoginia anche.
1: C'è tantissima misoginia, odio, armi, una violenza che veramente io non riesco a capire. Certo, è arte, però questa sera la finzione vi faremo vedere che in un caso è diventata realtà, perché
2: forse arte per chi la fa, ma poi chi l'ascolta la fa diventare altro.
1: È quello, è come la utilizzi. E stasera vedrete proprio che quella finzione, in un caso, per fortuna solo uno, ma è sintomatico, è diventata realtà, certo, con uno di questi giovani coinvolti in un reato gravissimo,
0: come le canzoni,
1: di omicidio.
0: Come le canzoni d'amore hanno fatto nascere amore, e le canzoni di violenza purtroppo non su tutti hanno l'effetto di comprensione che c'è un distacco dalla realtà. Insomma, possono accentuare. Per cui...
2: A che ora sei in onda?
1: 20:40 come sempre.
0: RSI La 1.
1: Esatto.
2: Se uno stasera ha la cena che non può
1: non
2: mancare, annullate. Si può guardare dopo.
1: Si può guardare sul play, si può guardare sul sito. Quindi non mancate, perché
2: non avete scuse.
1: Che è una lettura della società interessante anche sul campo proprio della sicurezza. Abbiamo fatto la droga, le droghe, la cocaina. Sì. Diciamo un 1-2 sulla sicurezza nella Svizzera italiana. Lo serviamo così in due edizioni di partita.
0: Anche per genitori, docenti, è sicuramente una cosa interessante capire chi abbiamo davanti, chi vive con
2: spesso
0: noi.
2: Spesso sono dei ragazzi che escono dai radar della scuola perché non frequentano più.
1: Non sempre
2: rientrano nei radar della polizia, certo, perché vivono in una
0: poi
2: situazione...
0: L'età è anche un po' ampia, no?
1: È ampia. Parliamo di minorenni, ma non solo, di giovani adulti, quindi è in quel caso anche il diritto penale cambia moltissimo. Tra l'altro anche proprio ieri, ho sentito anche stamattina che ne parlavate al notiziario, si sta a livello del Consiglio degli Stati, si sta discutendo un inasprimento delle pene per i minorenni, quindi il problema è sentito, quindi sta diventando qualcosa che deve essere affrontato.
2: Sì, anche paesi a noi vicini come l'Italia e la Francia hanno
1: anche oggi
2: cambiato un po' le regole per inasprire le pene per i minorenni.
0: 20:40 RSI La 1, Patti Chiari, grazie a Lorenzo Mammone, buon lavoro.
1: Anche a voi, grazie
0: alla
1: mille, ci vediamo.

0: capacità di Bill Withers di far durare un fiato un quarto d'ora, che è una canzone sulla quale molti cantanti si mettono alla prova. Piccola notizietta per chiudere.
1: Sì.
0: La scegliamo. Visto che si parla tanto di guerra, è anche giusto parlare di pace. Quasi 3000 anni fa la Siria era un luogo già conteso tra potenze, l'impero degli Ittiti, che arrivavano dall'Anatolia, e gli egiziani. Del faraone Ramses II, quello sul quale è stato scritto e detto di tutto. Allora, zona strategica, scontri molto famosi, la battaglia di Kadesh, dopodiché conflitto lunghissimo, quando Ittiti ed Egizi si misero d'accordo, visto che non se ne arrivava una, come si dice da queste parti, trasformarono in accordo la rivalità, scrivendo intorno al 1269 a.C. un trattato che viene generalmente considerato il più antico trattato di pace conosciuto, più che di pace, di non aggressione reciproca, ma anche di difesa verso terzi che ci vengono a rompere le scatole. Quindi Ittiti ed Egizi si dissero: scriviamo giù questo trattato. E questo era un testo inciso su tavolette d'argento, una roba seria, no? Il contenuto è sopravvissuto grazie a delle tavolette realizzate in epoca antica che sono arrivate fino ad ora. Una nuova scoperta arriva dalla Turchia in queste settimane, nell'antica capitale degli Ittiti, dove, scavando nell'antico palazzo reale, è stato trovato un antico frammento di tavoletta d'argilla con iscrizioni cuneiformi in lingua accadica, cioè una roba che la sanno leggere in 14 in tutto il mondo,
1: poi c'è,
0: credo,
1: l'intelligenza artificiale.
0: Esatto. Comunque, ecco, è proprio una copia del trattato di Kadesh, primo trattato di pace della storia, era il 1269 avanti Cristo.
1: 3500 anni.
0: Ecco, era giusto per dire che insomma
1: c'è speranza.
0: C'è speranza anche per la pace.
1: Modem. Con un po' d'anticipo doveva partire una canzone, è partita la sigla di Modem. Andiamo di canzone perché i colleghi di Modem sono già in studio. Amanda Flender è già con noi. Un po' di musica e poi lanciamo la puntata.
0: Se no canti tu.
1: Canto io.
0: Canta così, vestito da Frank Sinatra.

0: Ecco, adesso è il momento. Amanda Fendler, redazione di Modem, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'ultima puntata settimanale la dedicate?
1: La dedichiamo all'incontro in corso, si conclude oggi, tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump a Washington.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem.
3: The Chinese leader Xi Jinping is expected to arrive in Washington on Wednesday for a summit with President Donald Trump.
4: Una visita particolarmente significativa che arriva a 11 anni dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti, in un momento delicato per le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali.
5: Lavorando insieme, il presidente Xi e io abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che riguardano i nostri due paesi. Durante questa visita discuteremo anche di questioni urgenti relative alla sicurezza, alla tecnologia e alla superintelligenza. Le decisioni che prenderemo oggi in questi ambiti potranno promuovere la pace e la prosperità per i decenni a venire.
6: Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and the President of the People's Republic of China, Xi Jinping. I'm the bad
7: guy. Dobbiamo cooperare con sincerità. Gli interessi di Cina e Stati Uniti sono profondamente intrecciati e c'è ampio spazio per lavorare insieme. La cooperazione non può risolvere tutti i problemi del mondo, ma senza di essa molti di questi problemi resterebbero irrisolvibili.
1: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Roberto Conti a curare la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Si è conclusa questa notte con la cena di gala alla Casa Bianca, la seconda giornata della visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Arrivato mercoledì, accolto in pompa magna dallo stesso Donald Trump all'aeroporto, Xi Jinping ripartirà oggi. I due potrebbero rivedersi però già a novembre, quando Trump dovrebbe tornare in Cina per il vertice APEC, Cooperazione Economica Asia-Pacifico, di Shenzhen. Quella che si conclude oggi è sì la prima visita di Xi alla Casa Bianca dopo oltre un decennio, ma si tratta già del terzo incontro di persona con il presidente statunitense nell'arco di un anno. Dopo i vertici di Busan in Corea lo scorso ottobre e la visita di Trump a Pechino a maggio di quest'anno. Un incontro che avviene in un momento in cui il mondo è destabilizzato dalle guerre, dal prezzo dell'energia fuori controllo e dalla scomparsa dell'idea stessa di una comunità internazionale. Basti pensare che, pur trovandosi negli Stati Uniti, il presidente cinese ha snobbato l'Assemblea Generale dell'ONU in corso in questi giorni a New York. Eppure, nonostante i temi di cui i leader delle due superpotenze mondiali hanno discusso siano di importanza e impatto globale, molti analisti già alla vigilia dell'incontro ritenevano che sarebbe stato un meeting più incentrato sull'immagine e sul simbolismo piuttosto che sulla ricerca di progressi sostanziali su questioni come il commercio e la guerra dei dazi, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, le guerre in corso oppure il nodo di Taiwan. Allora, prima di entrare un po' più nel dettaglio di alcune di queste questioni, una prima domanda ai nostri due ospiti odierni sul risultato in termini generali di questo incontro fra Xi Jinping e Donald Trump. Saluto allora subito Andrea Vossi, il nostro corrispondente a Washington. Buongiorno.
8: Buongiorno.
1: Come è stato letto questo incontro negli Stati Uniti?
8: Ma diciamo che ovviamente tutti i media americani, tranne CNN e MS Now, bandite anche ieri dalla Casa Bianca, malgrado l'ingiunzione di un giudice federale, dicevo, tutti i principali media americani hanno coperto l'incontro, ma dando più rilievo, come dicevi tu, già ai simbolismi, alla relazione personale tra Trump e Xi Jinping, che non all'aspettativa di svolte storiche nei rapporti tra i due paesi. D'altra parte, la tregua su nuovi dazi doganali, che sono attualmente al 36% per l'import cinese e al 31% per quello americano in media, era stata annunciata già prima del vertice, quindi non restavano altri grossi temi su cui fare annunci roboanti. Insomma, si è trattato di uno riuscito esercizio diplomatico con una perfetta coreografia anche, ricordavi tu l'accoglienza di Trump all'aeroporto, alla base Joint Andrews e poi ancora la cena di Stato ieri sera, che hanno esaltato la relazione soprattutto speciale e personale tra i due leader. Abbiamo davvero coltivato una grande amicizia, ripetuto più volte Donald Trump in questi giorni. Siamo consapevoli, anche detto ieri sera, di rappresentare due sistemi diversi, ma non siamo mai andati così d'accordo. E già questo direi che è comunque un segnale positivo in una fase storica di grandi turbolenze su vari fronti, con vari fronti di guerra aperti, una crisi energetica globale. Quindi è fondamentale che i leader di Cina e Stati Uniti abbiano un canale di comunicazione sempre aperto e così positivo.
1: Buongiorno anche a Lorenzo Lamperti.
2: Buongiorno a voi.
1: Nostro collaboratore, lo ricordo, dall'Asia centrale. Ecco Lorenzo, gli scambi di sorrisi tra i due leader nascondono comunque una forte rivalità fra i due paesi. A questo punto qual era lo scopo di questo viaggio per Xi Jinping, che ha tra l'altro ripetuto più volte il concetto di relazione strategica costruttiva, e ha raggiunto questo scopo?
2: Allora, direi che Xi Jinping è arrivato con tre obiettivi. Il primo era evitare una nuova escalation con Washington, perché l'economia cinese è rallenta e una relazione almeno prevedibile con gli Stati Uniti permette, diciamo, a Pechino di guadagnare tempo. Il secondo era difendere le proprie carte negoziali, in primis le terre rare, e ribadire le sue posizioni sui temi chiave della relazione nella prospettiva cinese, soprattutto dunque Taiwan. Il terzo obiettivo era confermare che ormai gli Stati Uniti trattano la Cina da grande potenza alla pari. Ecco, sul piano delle immagini, come già si diceva, si può dire che quest'ultimo obiettivo sia stato raggiunto, soprattutto questo. Trump è andato ad accogliere Xi direttamente sulla pista dell'aeroporto e in Cina quel gesto viene letto come un riconoscimento della forza raggiunta dalla Cina. È un'immagine destinata a circolare molto più delle formule diplomatiche pronunciate durante il vertice. Sui media cinesi oggi si esaltano anche altre cose dette o fatte da Trump, per esempio il ricordo dell'alleanza contro il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, il brindisi della pace, hanno usato lo stesso vino ieri Trump e Xi Jinping che fu utilizzato da Nixon e il premier cinese Zhou Enlai nel 1972, la diplomazia del ping pong. Ecco, in cambio Trump ha ottenuto da Xi Jinping il riconoscimento di un rapporto personale, perché il presidente cinese ha dato anche sponda, ha insistito nel legare lo slogan trumpiano del Make America Great Again al cosiddetto grande rinnovamento della nazione cinese, che è una sorta di tabella di marcia con cui il Partito Comunista vuole fare della Cina una superpotenza. Ecco, questo dalla prospettiva di Pechino è comunque un grande successo.
1: Ecco, quindi una relazione personale tra i due leader, un ambiente disteso. Se pensiamo che solo all'inizio dell'anno scorso le tensioni tra la Casa Bianca e Pechino avevano raggiunto livelli elevatissimi a causa della guerra dei dazi promossa da Donald Trump nei primi mesi del suo mandato, ora i due hanno smesso di attaccarsi frontalmente anche perché ognuno di loro si deve dedicare comunque anche a questioni legate alla politica interna, quindi meglio mantenere un rapporto disteso tra i due paesi. Ecco, su questo punto Andrea, torno da te a Washington. Uno dei problemi, lo sappiamo, l'abbiamo detto e ridetto, imminente per Donald Trump a livello di politica interna sono le elezioni di midterm.
8: C'è dubbio che soprattutto per Trump l'imminente scadenza elettorale delle elezioni di metà mandato, tra l'altro con sondaggi che danno il partito del presidente al partito repubblicano, quindi in grandissima difficoltà, lo ha costretto a ricalibrare la sua attenzione sulla politica interna. Anche per questo, a fronte di un elettorato che mette il costo della benzina, per esempio, l'inflazione tra le sue principali preoccupazioni, l'obiettivo di Trump a questo vertice era quello di stabilizzare le relazioni con la Cina, non di imprimere una svolta. In primo luogo evitare qualsiasi escalation nella guerra dei dazi. Se già le prospettive per le midterm sono cupe per il partito del presidente, un ulteriore braccio di ferro commerciale con Pechino avrebbe davvero provocato effetti quasi letali per la possibilità del Partito Repubblicano di conservare le maggioranze alla Camera e al Senato. Ma anche per questo possiamo forse dire che in un certo senso per la prima volta Trump, il presidente americano, è arrivato a questo vertice da una posizione di debolezza rispetto a sì, una debolezza che tra l'altro gli Stati Uniti stanno mostrando anche nella loro incapacità di chiudere la guerra con l'Iran o di premere per porre la fine al conflitto tra Russia e Ucraina. E per rispondere anche alla tua domanda, c'era anche una parte di timore che le problematiche interne di Trump potessero in qualche modo spingerlo a fare delle concessioni, per esempio sull'export di tecnologia oppure su Taiwan, in cambio di qualche beneficio economico immediato. Non sembra essere stato il caso, anche perché quello dell'intransigenza verso la Cina, perlomeno in ambito di sicurezza nazionale o di tutela delle tecnologie americane, è uno dei rari casi di approccio bipartisan in questa epoca di grande polarizzazione.
1: Quindi nessuna grande concessione da parte di Donald Trump nei confronti della Cina. Lorenzo, Xi Jinping non ha problemi di elettorato, ma deve comunque affrontare delle problematiche interne. Tu hai citato il rallentamento dell'economia cinese, anche politicamente deve conservare la sua leadership all'interno del Partito Comunista Cinese. Ci sono una serie di appuntamenti nei prossimi mesi importanti. Quindi si può dire che Xi Jinping non si è portato a casa nessun risultato su dossier essenziali, ma alla fine tra i due è quello che è emerso più forte.
2: Ma sì, diciamo che per la Cina è un momento politicamente importante, proprio alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti. Tra l'altro sono stati espulsi due altissimi generali della Commissione Militare Centrale. Tra un mese è in calendario il quinto plenum del Partito Comunista, in cui è previsto un rimpasto di nomine cruciale per gli equilibri del 21esimo congresso dell'anno prossimo, quando Xi Jinping dovrebbe ottenere uno storico quarto mandato. Ecco che sì, insomma, doveva mostrare al partito di saper difendere gli interessi della Cina anche mentre l'economia rallenta. E non è un caso che di recente si sia iperattivo sul fronte diplomatico. In poche settimane è stato in Asia centrale, in Egitto, in India e appunto ora negli Stati Uniti. La narrazione cinese è molto chiara, cioè gli Stati Uniti non possono più dettare da soli le condizioni del rapporto, ma devono parlare con la Cina da pari a pari. E il fatto che Xi Jinping sostanzialmente abbia fatto passare questa linea apparentemente agli occhi di Trump, insomma, che Trump ha dato una sponda a questa narrazione, è vista appunto come un risultato importante che rafforza internamente la posizione di Xi Jinping. Sui social cinesi sono anche virali le immagini del sorvolo dei jet militari all'aeroporto, con Trump spaventato e Xi che resta impassibile. Ecco, anche queste sono state interpretate come una dimostrazione di forza. E poi c'è grande spazio sui media cinesi a un altro messaggio, diciamo, di forza dato da Xi Jinping a Trump, cioè il richiamo della cosiddetta trappola di Tucidide, cioè dello scontro fra una potenza dominante e una in ascesa. Ecco, Xi Jinping sta dicendo a Trump: accetta che la Cina abbia più spazio e troveremo un modo di convivere. Certo, dal punto di vista pratico restano però irrisolti molti motivi di attrito, e al di là della retorica ufficiale la Cina ha bisogno di accordi ben più profondi per arrivare a una vera svolta nei rapporti con gli Stati Uniti.
1: Ecco, a proposito di accordi, dicevamo in apertura che, diciamo, l'unico risultato tangibile di questo incontro è in realtà qualcosa che peraltro è stato deciso ancora prima che Xi Jinping atterrasse negli Stati Uniti, ed è questo il prolungamento di 2 mesi della cosiddetta tregua commerciale, che sarebbe scaduta il 10 novembre. Questo accordo che prevede tra gli altri il congelamento di nuovi dazi statunitensi in cambio della garanzia cinese sul flusso continuo di terre rari e minerali critici verso i mercati occidentali, o della ripresa degli acquisti di soia americana, per citare alcuni aspetti. Ecco, Lorenzo, la Cina però avrebbe voluto che questa tregua commerciale fosse prolungata per ben più di 2 mesi.
2: Sì, perché insomma 2 mesi danno respiro ma non certezza, chiaramente. Pechino puntava addirittura a una tregua fino alla fine del mandato di Trump, per concentrarsi poi sul rafforzamento interno e sui nodi politici del rapporto con gli Stati Uniti. Così invece diciamo che Washington conserva la possibilità di esercitare pressione sugli impegni cinesi in materia appunto di commercio o terre rare. Insomma, diciamo che così la questione commerciale resta al centro dei rapporti e serviranno altri scambi per stabilizzare davvero la situazione. La Cina poi vorrebbe anche un'apertura agli investimenti delle sue aziende negli Stati Uniti e garanzie più stabili sull'assenza di nuove restrizioni alle catene di approvvigionamento, soprattutto quelle sulla tecnologia avanzata. Attenzione però, perché la Cina è comunque convinta di aver conquistato una posizione di relativa forza grazie al suo dominio sulle terre rare, appunto, quindi quei metalli cruciali per l'industria tecnologica verde, l'elettronica e la difesa, e d'altronde Pechino ha ottenuto la tregua commerciale siglata l'anno scorso a Busan non attraverso grandi promesse ma con una serie di ritorsioni ai dazi di Trump. Dunque sì, è convinto che Trump sia diventato più pragmatico nelle relazioni con la Cina, perché ha capito che al momento l'interdipendenza reciproca non può essere sciolta. E in Cina si pensa tra l'altro che intese più profonde, a partire proprio dalla durata della tregua, potrebbero essere trovate a novembre, quando Trump appunto potrebbe tornare in Cina a Shenzhen per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico.
1: Andrea Vosti, lo ricordo, nostro corrispondente a Washington, perché la Casa Bianca non è andata oltre questi due mesi, un atteggiamento pragmatico, come diceva Lorenzo Lamperti?
8: Beh, pragmatico se diciamo che, scherzando, Washington ha ottenuto un mese di proroga a questa tregua commerciale in cambio di un panda che arriverà allo zoo di Atlanta. Sono due i panda che arriveranno in questa diplomazia dei panda, due mesi di tregua commerciale. Ma la risposta seria in realtà è forse banale, conoscendo Donald Trump. In sostanza penso che la Casa Bianca voglia tenersi stretto l'asso dell'imprevedibilità, tenere aperta quindi la possibilità di imporre ulteriori dazi nel caso in cui la Cina dovesse venire meno ai suoi impegni e alle sue promesse. Penso per esempio all'acquisto di circa 17 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani, soia soprattutto, oppure la promessa di rifornirsi di centinaia di aeroplani Boeing, o ancora nell'eventualità che

0: anche Lamperti, perché nessuno investe alla cieca senza sapere quali sono le regole del gioco e per quanto tempo dureranno queste regole.
1: A proposito di regole del gioco, un altro aspetto, un altro tema che era oggetto di discussione tra i due leader è quello che riguarda la tecnologia, in particolare la corsa per la supremazia nell'intelligenza artificiale. Basti pensare che alla cena di gala alla Casa Bianca erano presenti figure chiave della Silicon Valley e dell'industria tecnologica. Ecco, a tal proposito Xi Jinping ha ribadito ancora ieri: Cina e Stati Uniti devono garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano, e ha riconosciuto che i due paesi hanno un ruolo di leadership nello sviluppo di questa tecnologia, ma su una possibile limitazione, regolamentazione anche fra i due paesi che maggiormente sono corrono per questa gara verso l'intelligenza artificiale. Su un controllo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, Andrea, Trump non ci sente, non ci vuol sentire.
0: No, proprio così. Donald Trump lo ha detto e l'ho ripetuto più volte ancora negli scorsi giorni, malgrado gli allarmi lanciati anche alle Nazioni Unite, l'Assemblea a New York negli scorsi giorni dai CEO di alcune delle più importanti aziende all'avanguardia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, come Sam Altman di OpenAI o Dario Amodei di Anthropic. Trump non vuole una eccessiva regolamentazione che rallenterebbe lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, o della superintelligenza, come ha deciso di chiamarla lui, mettendo in pericolo la supremazia statunitense in questo ambito. Rivolgendosi l'altro giorno all'Assemblea dell'ONU, Trump ha addirittura paragonato le paure legate all'intelligenza artificiale per il futuro dell'umanità ai profeti di sventura che tempo fa paventavano la distruzione del pianeta a causa del riscaldamento climatico. Al vertice di maggio in Cina, le delegazioni americane e cinese avevano deciso di costituire una specie di gruppo di lavoro di alto livello sull'intelligenza artificiale per elaborare insieme una sorta di governance del settore, ma di fatto a oggi non c'è stato ancora nessun incontro, e questo è anche un sintomo della diffidenza che rimane tra Washington e Pechino su un tema che sì, potrebbe davvero determinare la futura supremazia globale, se pensiamo all'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, per esempio. In questo senso Trump non ha tutti i torti, però è vero che il dialogo su questo tema tra i due paesi sembra essere destinato a restare a un livello abbastanza superficiale.
1: Ecco, Lorenzo Lamperti, lo ricordo, nostro collaboratore dall'Asia orientale. A parole quindi la Cina potrebbe essere aperta a un dialogo, un controllo moderato sull'intelligenza artificiale, ma va anche detto che in quest'ambito la Cina è in ritardo rispetto agli Stati Uniti, e soprattutto che ha bisogno degli Stati Uniti e in particolare dei chip avanzati e semiconduttori che gli Stati Uniti esportano per sviluppare la sua intelligenza artificiale. Questi chip avanzati e semiconduttori sono limitati nell'export da parte di Washington. E quindi da leggere anche in questo senso il fatto che nell'incontro con Donald Trump Xi Jinping abbia sottolineato più volte la questione dell'intelligenza artificiale, che ne abbia fatto un tema centrale.
2: Ma sì, diceva bene Andrea sul fatto che insomma resta in realtà sospetti reciproci, no? su questo tema, che è sempre più al centro della competizione in realtà tra Cina e Stati Uniti. In realtà Xi Jinping parla sempre molto di intelligenza artificiale e lo fa con un approccio diverso da quello di Trump, perché sul fronte interno nei mesi scorsi ha pronunciato diversi discorsi in cui sottolinea sia le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, ma anche i rischi, chiedendo che tecnologie e modelli restino sempre sotto controllo umano. Insomma, un po' quella retorica che ha usato anche ieri, pur senza frenare lo sviluppo. Sul fronte internazionale, invece, continua a presentarsi come portavoce di uno sviluppo congiunto, almeno a parole. Da ultimo lo ha fatto anche al vertice dei BRICS in India, quando ha ribadito la richiesta di creare un organismo nell'ambito delle Nazioni Unite. Poi certo è vero che la Cina ha ancora bisogno dei chip avanzati americani, però attenzione, perché l'industria nazionale sta facendo molti progressi. E poi il modello cinese è diverso da quello americano, ha altri punti di forza, non forse l'innovazione tout court, ma come punto di forza la produzione su scala e anche l'applicazione molto capillare capillare di queste innovazioni, di questi modelli dell'intelligenza artificiale in diversi comparti industriali e non solo. Anzi, negli scorsi mesi addirittura Pechino ha rallentato gli acquisti dei chip di Nvidia nonostante il via libera della Casa Bianca, più un segnale tattico, bisogna dire, a Trump, che non perché davvero non ne ha

0: abbia più bisogno. Però ecco, va sottolineato che l'apertura al dialogo per sì significa mostrarsi responsabile su un tema che preoccupa molti, e dall'altra parte non va confuso con un'adesione a un'eventuale frenata allo sviluppo chiesta dalle big tech americane. Anzi, Pechino teme che vincoli condivisi possano poi diventare un modo per contenerne l'ascesa o l'industria tecnologica.
1: Quindi da un lato una gara per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche una visione diversa di questa tecnologia. Andrea, abbiamo detto del bisogno della Cina di elementi come chip avanzati e semiconduttori prodotti negli Stati Uniti, ma dall'altro canto ne abbiamo accennato in apertura di puntata, dall'altro lato anche agli americani servono dei prodotti, degli elementi su cui ha potere e ha controllo la Cina, e cioè le terre rare. Lo ricordo, la Cina in quest'ambito controlla tra l'80 e il 90% della produzione mondiale. Come a dire, anche qui, oltre ad essere in un certo senso rivali, i due paesi sono interdipendenti.
2: Beh, certamente non siamo forse ai livelli di integrazione e interdipendenza economica e produttiva che ci sono tra Stati Uniti, Canada e Messico in Nord America, per esempio, ma senza dubbio Cina e Stati Uniti, per continuare la loro crescita, hanno bisogno l'uno dell'altro. I consumatori americani hanno bisogno di venire inondati letteralmente di beni a basso costo prodotti in Cina per poter continuare ad avere un alto tenore di vita, e la Cina ha bisogno del mercato nordamericano per trovare uno sbocco per le sue eccedenze produttive che il mercato interno non è in grado di assorbire. Tra l'altro ricordo che il deficit commerciale tra Stati Uniti e Cina è quasi dimezzato dal 2022, passando da 382 miliardi di dollari a 202 miliardi di dollari nel 2025, quindi in soli 3 anni, e questo è solo un esempio dell'interdipendenza tra i due paesi. L'altro, come dicevi tu, è il discorso relativo alla tecnologia di punta americana, i chip, i semiconduttori, rispetto al monopolio cinese sulla filiera delle terre rare e sui minerali essenziali. Cina e Stati Uniti quindi in vari ambiti hanno bisogno l'una dell'altro per continuare a essere dominanti sulla scena globale.
1: Ecco, quando si parla tra l'altro di chip si pensa subito a un altro nodo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e cioè Taiwan che produce oltre il 90% dei chip più avanzati del pianeta, e chiaramente se la Cina dovesse prendere il controllo di Taiwan con un'invasione o un blocco, Pechino avrebbe in mano le chiavi di questa tecnologia a livello mondiale. Allora Lorenzo, per Pechino Taiwan è un punto essenziale, per Pechino Taiwan e Cina, e in una dichiarazione rilasciata alla fine della giornata di ieri gli Stati Uniti sono stati invitati da Pechino a trattare la questione di Taiwan con cautela. Leggasi, Trump deve continuare a bloccare gli aiuti militari a Taipei, aiuti per armi difensive del valore di 14 miliardi approvati dal Congresso, ma che il presidente ha congelato 6 mesi fa, definendo questo congelamento una fish negoziale per fare pressioni su Pechino. Ecco, Pechino si aspetta una collaborazione su questo fronte da parte di Donald Trump.
0: Sì, Pechino diciamo che vuole trasformare questo rinvio delle vendite di armi in qualcosa di più duraturo. Per la Cina Taiwan sappiamo che è la prima linea rossa del rapporto con Washington, e Xi Jinping appunto chiede a Trump di trattarla con cautela in termini concreti, di limitare il sostegno militare a Taipei, da dove tra l'altro vi sto parlando. Va sottolineato che dal resoconto cinese emerge un tono più morbido però rispetto a quello di maggio, in cui si parlava di potenziale conflitto su Taiwan. Ecco, la sensazione anche vista da Taipei è che emerga una crescente fiducia di Pechino nella possibilità di influenzare la politica di Trump su Taiwan. A preoccupare Taipei non è solo il rinvio del pacchetto di armi, ma il fatto che Trump abbia nei mesi scorsi presentato le vendite come una possibile leva negoziale, dicendo che ne avrebbe discusso con Xi Jinping. In sostanza, Taiwan teme che se la propria difesa entra nel negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, le sue esigenze di sicurezza possono essere subordinate ad altre priorità americane, e la Cina in realtà non si fa illusioni sul fatto che stoppa le vendite duri per sempre, ma la dinamica attuale ha comunque due vantaggi per Pechino. Primo, rafforza l'idea che la Cina possa influenzare le decisioni di Washington e alimenta dunque dubbi tra i taiwanesi sull'impegno americano. Secondo, portando il tema delle armi a Taiwan al centro delle relazioni bilaterali Stati Uniti-Cina, Pechino si può riservare il diritto di reagire in modo molto più duro che in passato di fronte alle prossime vendite, usando dunque quell'arma negoziale che Trump pensava di avere a suo favore.
1: E questo, Andrea Vosti, torno da te a Washington, è qualcosa che anche una grossa fetta di politica negli Stati Uniti, che siano democratici o repubblicani, non vogliono assolutamente, cioè che Pechino possa influenzare in sostanza la politica americana su Taiwan.
2: Beh, assolutamente sì, anche perché c'è una legge del Congresso che proibisce esplicitamente al potere esecutivo, quindi al presidente, di adattare la sua politica relativa agli aiuti a Taiwan in base a pressioni da parte della Cina. Ovviamente quello che Trump ha fatto negli ultimi sei mesi era un modo per compiacere, per non irritare Xi Jinping in vista dei vertici di maggio in Cina e poi della visita di questi giorni negli Stati Uniti, quindi era un modo per poter lavorare con il presidente cinese su altri ambiti, su altri fronti, in primo luogo quello della guerra commerciale, piuttosto che fare di Taiwan il nodo della relazione bilaterale, la linea rossa, come diceva Lorenzo. In fin dei conti, Stati Uniti e Cina hanno gli stessi obiettivi per quello che riguarda la gestione della crisi energetica globale di questi ultimi mesi. Taiwan è una componente importante, per quanto si ricordava, dei semiconduttori e per i chip più avanzati, però ecco, per Donald Trump quella di Taiwan non è una priorità essenziale come lo è per la Cina, lo è diventata in qualche modo un aspetto quasi secondario. Trump ha usato, forzando un po' la mano in questi ultimi mesi, la consegna di queste armi per 14 miliardi a Taiwan, l'ha usata un po' come strumento negoziale con la Cina, ma non può continuare a giocare questa carta perché non c'è il consenso politico a Washington tra repubblicani e democratici per poter continuare a bloccare questa vendita di armi.
1: Ecco, tu Andrea hai parlato di crisi energetica, siamo quasi in conclusione e anche qui ricordiamo che c'è il conflitto in Iran che è la causa principale di questa crisi energetica e Donald Trump si aspetta un aiuto da parte della Cina, Cina che tra l'altro è il principale acquirente di petrolio iraniano.
2: Beh sì, la Cina riceve diciamo il 90%.
1: No Andrea, poi...
2: Brevissimamente, gli interessi sono comuni. La Cina riceve il 90% dell'export di petrolio iraniano e quindi ha tutto l'interesse a far sì che le rotte commerciali dello Strato di Hormuz vengano riaperte. Lo stesso vale per la Casa Bianca, che vuole assolutamente, vista la scadenza elettorale di novembre, abbassare il prezzo della benzina, quindi Trump si auspicherebbe forse che la Cina intervenga sull'Iran con qualche forma di pressione per poter mettere fine a questa guerra. Trump però appunto ha fretta di chiudere questo conflitto, ha un problema politico, sì, non ha questa fretta e quindi ha tutto l'interesse a prendere il suo tempo in qualche modo e tutto dipenderà però alla fine da come andranno le elezioni di metà mandato, quanto perderanno i repubblicani, se perderanno una o entrambe le maggioranze alla Camera e al Congresso.
1: Quindi Lorenzo, non c'è da aspettarsi un importante aiuto cinese sulla crisi con l'Iran?
0: Ma direi che Xi Jinping al massimo può mostrarsi disponibile a sostenere una soluzione negoziale, ma poi che ci sia davvero un impegno concreto è tutto da dimostrare, anche perché comunque la Cina ha interessi molto sfaccettati nella regione, ha rapporti profondi con l'Iran ma anche con i paesi del Golfo, i suoi commerci dipendono sia da Hormuz che dal Mar Rosso. La verità comunque è che più la guerra va avanti e più l'equilibrismo cinese sulla regione rischia di creare dei problemi alla Cina stessa. Ci sono però anche delle opportunità, perché chiaramente più gli Stati Uniti sono distratti su altre regioni e più gli alleati asiatici di Washington temono un disimpegno americano dalla regione in cui la Cina invece vuole espandere la sua influenza.
1: Dunque questi alcuni degli aspetti toccati durante l'incontro in corso, si concluderà oggi, tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna lunedì.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Laura Dick. Diversi ma estremamente in sintonia. Un presidente americano Donald Trump molto ottimista sulle discussioni avute con il suo omologo cinese, eppure restano diverse tensioni. Il vertice termina oggi. In Ticino, passo indietro da parte del Dipartimento Sanità sul calcolo delle rette nelle case anziani, sospese le decisioni sui casi di rigore, previste a breve nuove direttive. Diritto penale minorile, il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge. Ha accettato solo l'aumento delle pene detentive massime, moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Papa Leone XIV in Francia per un viaggio di 4 giorni, il momento clou sarà domani, alla grande messa in Place de la Concorde a Parigi sono attese 600.000 persone. Negli Stati Uniti si conclude oggi la visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping, la prima dopo 11 anni. Sono stati molti i temi toccati nelle discussioni con il presidente americano, non solo Taiwan e Medio Oriente, ma anche le guerre dei dazi e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ci racconta l'atmosfera il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: We represent different systems.
6: Il presidente Xi ed io siamo consapevoli di rappresentare 2 sistemi diversi, esordisce Trump. Ma i legami tra i nostri 2 popoli rimangono solidi e non siamo mai andati così d'accordo.
5: The ties between our people endure and we've never gotten along better.
6: Ma l'amicizia tra i 2 leader non basta per cancellare le tensioni tra le 2 superpotenze economiche e mondiali. Sui dazi Trump e Xi hanno concordato una tregua di 2 mesi fino a gennaio, ma molti altri fronti restano aperti. Washington si rifiuta di esportare la sua tecnologia di punta per vincere la sfida dell'intelligenza artificiale, ma al contempo chiede che Pechino non utilizzi il quasi monopolio su terre rare e minerali critici come leva di ricatto. Abbiamo discusso di vari temi e siamo d'accordo di costruire una relazione costruttiva basata sulla stabilità strategica, ha affermato Xi Jinping. Insomma, un vertice più centrato sui simbolismi che sugli accordi veri e propri. E anche su Taiwan le posizioni restano per ora congelate sulla decennale ambiguità strategica della Casa Bianca, che non sostiene l'indipendenza di Taiwan, ma la rifornisce di armi per difendersi.
5: And if I could go off script just for a second, I just want to say I had to do it.
6: E alla fine, tra sorrisi e assaggi di branzino, Trump si permette anche un piccolo fuori programma. Con l'invito rivolto a Xi, alla First Lady cinese e agli ospiti a visitare, a cena terminata, lo scintillante cantiere del suo Salone delle Feste.
5: Anybody wants to walk into a construction site, this is in honor of President Xi, Madam Peng.
4: Per la cronaca regionale, in Ticino il regolamento per il calcolo delle rette nelle case anziani cambierà di nuovo. Quello attuale, deciso in aprile e entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni che ora il Consiglio di Stato vorrebbe voler correggere. Ci spiega tutto Alem Melchionda.
7: Il regolamento aveva 2 obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000, una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
8: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
7: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
4: Tra poche ore in Francia arriverà Papa Leone XIV, il suo viaggio durerà 4 giorni, il programma è ricco, messe, incontri con i giovani, bagni di folla e discorsi attesi per il loro valore ecumenico e anche politico. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
9: Ad accoglierlo all'aeroporto stamane ci sarà il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ma quella di Papa Leone XIV non è una visita di Stato, piuttosto una visita pastorale, precisano dal Vaticano. Un modo per smarcarsi politicamente da Macron, che non assisterà alle messe del pontefice, e per mantenere una certa distanza con un paese che ha appena approvato la contestata legge sul fine vita. Per Papa Leone saranno comunque 4 giorni fitti di appuntamenti tra Parigi, Lourdes e Metz. Oggi, dopo un incontro ufficiale all'Eliseo, il pontefice attraverserà la Rive Gauche di Parigi a bordo della Papa Mobile per arrivare alla cattedrale di Notre-Dame e recitare i Vespri con 8.000 religiosi, prima di recarsi allo Stade de France, alle porte di Parigi, per una veglia di preghiera con 80.000 giovani. Poi domani alle 15 ci sarà il momento clou, la messa in Piazza della Concordia davanti a 600.000 fedeli attesi lungo gli Champs-Élysées. E dopo la giornata di domenica a Lourdes, Papa Leone è atteso lunedì a Metz, dove ha dato appuntamento ai capi di Stato e di Governo dell'UE per un discorso dal valore politico, rivolto però più all'Europa intesa come terra di pace che alla Francia, paese comunque importante per il Vaticano, visto che negli ultimi 2 anni gli adulti convertiti al cattolicesimo sono saliti da 12.200 a 21.300, anche se i battesimi dei neonati sono scesi da 400.000 a 150.000 negli ultimi 25 anni.
4: In Svizzera Nestlé rinuncia al suo sistema a capsule per tè Special Tea, una decisione che comporterà la soppressione di 8 posti di lavoro nel sito di produzione a Orb nel Canton Vaud, secondo informazioni anticipate dalla radiotelevisione romanda. La multinazionale ha poi precisato che questi dipendenti hanno diritto al pensionamento anticipato tramite il fondo pensione Nestlé. La multinazionale motiva l'addio a questo sistema con il cambiamento delle abitudini di consumo del tè casa. Inoltre il gruppo intende concentrare maggiormente le proprie risorse su marchi e categorie di prodotti che promettono crescita a lungo termine. A Berna alle Camere federali si è discusso di minorenni che compiono reati. Negli scorsi mesi il Nazionale aveva deciso di inasprire le pene seguendo una mozione UDC. Ieri il Consiglio degli Stati ha invece optato per un approccio meno severo, approvando unicamente l'aumento delle pene detentive massime. Un cambio di rotta apprezzato dalla Conferenza dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia, che attende ora un dietrofronte totale. Anna Valenti.
10: Niente pene con la condizionale in caso di crimini gravi, esecuzione della pena in un penitenziario se il giovane non coopera le misure, aumento della pena detentiva massima da 4 a 6 anni per i sedicenni e da 1 a 2 anni per i quindicenni e nei casi più gravi applicazione del diritto penale degli adulti. Sono le 4 modifiche del diritto penale minorile chieste dalla mozione della consigliera nazionale UDC Nina Ferdüsel. Mozione interamente accolta la scorsa sessione dal Consiglio nazionale, gli stati ieri invece hanno detto sì soltanto a un punto, l'aumento delle pene massime detentive. Dal nostro punto di vista questo non è così problematico come le altre modifiche previste inizialmente, anche se inutile, afferma Florian Dublin, segretario generale della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia, che nelle scorse settimane, tramite una lettera, avevano invitato i rappresentanti dei cantoni a respingere la mozione. L'inasprimento chiesto è in rottura con i principi fondamentali del diritto penale minorile, che pone al centro l'educazione, il reintegro, non la punizione, spiega Dublin, sottolineando che il lavoro che si fa in Svizzera è socioterapeutico e funziona bene. Il dossier ora tornerà al nazionale. L'auspicio della conferenza è una sua retromarcia.
4: Grazie dell'ascolto, ora lo sport.
3: Lo sport.
11: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo dall'hockey, dalla facile vittoria della Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. Islander hanno vinto 6-0. Questa sera l'Ambri Piotta in attesa del derby di domani a Lugano ospita lo Zurigo, i bianconeri sono invece a riposo. Completano la serata sempre alle 19.45 Rapperswil Davos, Berna Ajoie, l'altro derby, quello tra Ginevra e Friburgo, e Langnau Zugo. Svizzero centrali che hanno potuto, già martedì sera a Lugano, contare sul rientro di Gregory Hoffman.
12: Compirà 34 anni il prossimo novembre e fino al 2028 è legato contrattualmente allo Zugo, con cui ha debuttato in stagione martedì alla Corner di rientro da un infortunio. Una situazione insomma di apparente stabilità. Il mercato però, lo si sa, è in continuo movimento. I trasferimenti vengono annunciati con anticipo sempre maggiore. È assurdo, ci permettiamo di aggiungere. E siccome sul conto di Gregory Hoffman rumors e speculazioni non cessano mai, si era anche parlato qualche mese fa di un possibile scambio con Mirko Müller, poi rimasto semplice suggestione mai concretizzata, ecco che non sembra poi così folle immaginarlo di nuovo in bianconero e magari addirittura già nel campionato che verrà. Colpo ad effetto nemmeno poi tanto all'ombra di quello ormai certo chiamato Merzlikins.
13: A Lugano ho avuto ottimi anni e bellissimi ricordi, tanti amici anche qua, quindi mai dire mai, l'ho sbagliato anche in passato e credo che adesso il mio focus è a Zugo. Ancora 2 anni di contratto, questo è l'anno prossimo e si vedrà dopo quello che sia. Si farà, sicuramente la situazione oggi per me è anche familiare, 2 bambine e una moglie, quindi adesso il mio focus è totalmente 100% sullo Zugo e lascio speculare sui rumors quelli fuori.
12: Quel mai dire mai buttato lì con nonchalance nel mezzo di una riflessione approfondita, seria e condivisibile, lascia insomma aperta la possibilità che Gregory Hoffman possa tornare davvero a far rima con Lugano. Prima però c'è da contribuire a rilanciare uno Zugo uscito centrifugato a tutti i livelli dall'ultima stagione, ma che quella nuova l'ha invece cominciata piuttosto bene, aspettando che arrivi finalmente il 23 ottobre per poter anche debuttare nell'arena di casa dopo l'ultimo restyling quasi concluso.
11: Servizio di Omar Gargantini nel calcio, 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League e nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Questa sera alle 20.45 Italia, Belgio e Turchia contro Francia. A Lugano invece la Svizzera Under 21 accoglie il Lussemburgo nelle qualificazioni all'Europeo, fischio d'inizio alle 19.30. Chiudiamo con la Formula 1 per segnalare che alle 14 si terranno le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian.
14: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord e nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno.

0: voi, oh popolo di casa svizzera, bentornati qui nel nostro Stammtisch. Da una parte Fabrizio Casati e dall'altra Alice Pedrazzini. Buongiorno.
1: Ci sono anch'io, ciao Fabri, come stai? Siamo arrivati alla fine di questa settimana
0: lunga.
1: Per te era lunga.
0: Ma non so se per me, per tutti, io sento gente stanca, è una settimana terribile.
1: È la fine dell'estate, bisogna...
0: Anche secondo me cambia un po' tutto, siamo in autunno, è una vita così. È una vita così, ma una vita che ci piace tanto, perché già questa settimana abbiamo fatto davvero dei voli pindarici, dei voli ufficialmente con atterraggi davvero importanti, che ci hanno ancora una volta insegnato quanto è unica, quanto è incredibile la nostra Svizzera. Oggi poi,
1: certo, anche perché se guardo fuori, oggi l'estate è molto finita, ma molto, non
0: quasi.
1: So se può finire, però sicuramente capisco dalla vegetazione quasi invernale, molto invernale, molto avanzata, che ci siamo saliti nel mondo, perché casa svizzera fa anche questo, atterra all'estero quando c'è un'antenna svizzera che ci permette di farlo, e in questo caso siamo atterrati alle Svalbard.
0: Wow.
1: Siamo nell'Artico norvegese, e lassù c'è una ticinese che quei posti li conosce molto bene, conosce bene, molto bene, quegli animali, anche la fauna che c'è lassù. Io, se guardo i suoi scatti, e ci stiamo avvicinando alla presentazione di chi avremo con noi tra pochissimo, io mi chiedo, dato che in questi giorni ci chiedevamo cosa è terapia, e dicevamo, beh, guardare il cielo è un po' cromoterapia, in questi giorni abbiamo dei colori incredibili. C'è la fototerapia, Fabri?
0: Secondo me sì, guardando già solo la sua pagina Instagram o il suo sito. Stavamo parlando di una fotografa naturalistica di conservazione, specializzata, come dicevamo, soprattutto nelle regioni polari. Signore e signori, direttamente dalla Svalbard è con noi Daisy Gilardini. Buongiorno Daisy, come va?
2: Buongiorno, tutto bene qui, tutto bene.
0: Bene, già questa è una bella cosa, poi ammettiamolo, io e Alice siamo anche degli amanti di tutto quello che vuol dire nord, di quella fauna, di quella vegetazione quando c'è, e soprattutto di quegli animali che sono veramente una roba incredibile.
1: Siamo tuoi fan, Daisy.
0: Sì.
1: Oggettivamente io se vedo i tuoi scatti sono sulla National Geographic, tu sei l'ambasciatrice svizzera di Nikon, sei una di quelle persone che è anche ambasciatrice per Greenpeace. Se guardo gli ultimi tuoi viaggi, vedo le Svalbard ad aprile, le Galapagos e Ecuador a maggio, a luglio l'Alaska, a luglio anche Baja California, il mio sogno è andare lì, vedo la Groenlandia, vedo di nuovo le Svalbard dove sei adesso, ma tu parti dal Ticino, questa è una cosa che va detta, ti riportiamo velocemente qui per capire come mai adesso la tua vita è quella che stiamo... Prima ti invidiavamo solo io e Fabrizio.
0: Adesso
1: chiunque.
2: Ma sì, il Ticino è sempre nel cuore. Ormai casa è casa. Non vivo adesso a Vancouver perché, vabbè, mi sono sposata un canadese, quindi mi sono trasferita a Vancouver. Ma casa è sempre casa. Mio tragitto per arrivare in queste regioni polari, da quando ero piccolina, una fochina che mi è stata regalata quando avevo 4 anni da mio madrina padrino, mi ha portato in Antartide nel 1997. Fa paura pensare, ormai 30 anni quasi che viaggio le regioni polari, ma poi uno diventa un po' come un'ossessione. Una volta che ci vai, la semplicità di questi posti, l'essenza proprio del freddo, se vuoi, del nulla, ma del tutto, quindi una fascinazione incredibile per me, quindi niente, da ormai 30 anni viaggio. Baja California quest'anno, una cosa totalmente fuori da
0: tuo comfort zone,
2: faccio caldo, troppo caldo per me, ma poi entro in acqua e va bene.
1: Ecco, questo va anche detto, mi piace tantissimo perché hai detto il tutto, ma il niente, ma il tutto. Descrivici anche quei momenti lì, hai detto il caldo, ma il freddo tu non lo provi in quel tutto, quello che per te è tutto? Sei diventata anche tu un orso polare, come le immagini che stiamo vedendo su RSI La 2 mentre tu parli?
2: Ma sai, io mi dico sempre, una volta che sei nuda, non puoi toglierti la pelle. O entri in acqua e ti rinfreschi, Ma il freddo ti puoi coprire, è solo una questione di avere l'equipaggiamento giusto. Una volta che c'è l'equipaggiamento giusto, magari a volte può essere un po' sconfortevole quando passi ore e ore a aspettare e non ti puoi muovere perché c'è l'orso polare che c'è magari i piccolini e devono uscire dalla tana e non puoi far rumore, eccetera. Può essere sconfortevole. Come ieri sono arrivata atterrata alle Svalbard all'una e alle 3 ero già sul campo per fotografare le volpi artiche.
0: Mamma mia.
2: Pioveva, puoi immaginarti, dopo quasi 2 giorni di volo partendo da Vancouver, Francoforte, Francoforte, Oslo, una notte Oslo, poi qui a Longyearbyen. Ero un po' frescolino, faceva un po' frescolino, però poi le vedi e ti dimentichi di tutto.
0: Ti si
2: E
0: scalda il
2: la
0: cuore.
2: cosa che veramente credo, no, la cosa che veramente credo che è una cosa incredibile nel mio lavoro è che nella vita quotidiana, quando sono a casa, quando faccio l'editing delle foto, c'hai distrazioni da tutte le parti. Quando sono sul campo, invece, sei presente. Non pensi ad altro che all'animale che stai fotografando, alle situazioni in cui ti trovi. Quindi credo che per il tuo cervello è proprio una questione di staccare. E quando sei in
0: Terapia.
2: questi posti è incredibile. Riesci anche, come ieri, ero seduta e mi dicevo, ma chi me lo fa fare una scarpinata incredibile per seguire questa volpe che non ha fatto assolutamente niente, dormiva e malapena aperto un occhietto per noi e tutto quello che ha fatto, però è la vita del fotografo naturalista, passare ore e ore sul campo, immersi nel presente.
0: Ah, questa è una cosa molto bella che hai detto, effettivamente così, il presente che vivi praticamente in simbiosi con questi animali che noi ovviamente qui non conosciamo, la nostra fauna è un'altra, poi magari arriveremo anche a raccontare di questa diversità di fauna, però fondamentalmente l'hai detto, sì, ci si può coprire, è importantissimo tutto quello che è il materiale, però vogliamo anche ricordare che uno, sei ferma, quindi anche quello non aiuta per quanto riguarda il calore e soprattutto ti muovi con un sacco di cose con te, cioè non è che c'è una macchina fotografica e basta. Abbiamo visto proprio sul tuo sito si vede il pacchettaggio, se così vogliamo dire, del fotografo naturalista e chi ci sta guardando su RSI La 2 in questo momento lo vede, insomma, non è esattamente poca roba. Quindi scarpinata, bisogna stare zitti, se ti viene da starnutire rischi di perdere la volpe artica che hai lì davanti a te e in più tutto questo materiale. Accidenti.
2: Sì, non viaggio leggera, mettiamola in questo senso, no, no. Ma fa parte del mestiere, quindi uno poi ci si abitua. Ecco. L'unica cosa che non ci si abitua mai sono i jet lag, gli aeroporti, quello è la cosa peggiore, controlli e tutto
0: Figurati,
2: quello.
0: poi
2: Però poi
0: tutto il
2: ti
0: materiale.
2: dimentichi, quando poi sei sul campo e vedi la bellezza di questi posti,
0: Ti cambia tutto. Desi
2: tutto
0: Gilardini, ma non ti
2: passa.
0: manca il petti rosso?
2: Bellissimi, bellissimi.
0: Perché va bene, abbiamo visto le cose, però anche noi qui, insomma, un po' di cose belle le abbiamo. Immagino che comunque la tua carriera da fotografa sia partita anche un po' quando eri qua. Tra l'altro, da dove parti tu? Qual è il tuo paese d'origine qui in Ticino?
2: Lugano,
0: Lugano, sembra
2: Lugano. Beh,
0: una
2: sono
0: giovane.
2: originaria di Scairollo di Montagnola,
0: Beh,
2: quindi
0: perfetto, quindi
2: adesso Collina d'Oro.
0: giusto, giusto,
1: E
0: giusto.
1: quando sei in Canada o in giro per il mondo, quando ti chiedono di dove sei, cosa dici?
2: Svizzera.
0: Eh beh,
1: Quindi sei
0: giustamente.
1: nel posto giusto, casa svizzera atterrata con te alle Svalbard. Per chi ci stesse ascoltando, siamo con Daisy Gilardini che ci rende molto fieri e soprattutto siamo molto felici di averla con noi perché tanti dei suoi scatti sono sulle copertine più importanti del mondo, sui siti più importanti del mondo e contribuisce anche a capire come sta cambiando questo mondo freddo che lo diciamo, sta cambiando, ma proprio in questo senso vorrei capire se tu, tornando spesso in questi luoghi, ti stai accorgendo di qualcosa in particolare, un'immagine, qualcosa che ti fa dire, beh, rispetto al, abbiamo detto, 97 la prima volta, com'è adesso, come sono quei luoghi?
2: No, sicuramente i cambiamenti climatici sono evidenti, cioè, ormai non ci si può più dire niente, anche i più cucciuti, se vuoi, non, devono ammettere che c'è questo. Ti dirò, prima di questo viaggio ero in Groenlandia all'inizio settembre e avevo le lacrime agli occhi perché era proprio, io li chiamo quei momenti da BBC, proprio BBC moment, l'abbiamo vissuto in prima persona. Eravamo in questo fiordo in Groenlandia, su un ghiacciaio, una parete incredibile, e niente, abbiamo trovato un orso su un iceberg, e tra l'altro era un'esperienza incredibile perché questa spedizione l'ho fatta su un veliero antico Rembrandt di più di 100 anni, quindi un'esperienza incredibile. Niente, quindi abbiamo trovato l'orso, abbiamo cominciato a avvicinarci pian pianino. E niente, tutti ormai fuori a far foto, a filmare, eccetera. E a un certo punto il focus di tutto si è spostato dall'orso, che era qualche centinaia di metri da noi, alla parete del ghiacciaio che ha cominciato a sgretolarsi. Quindi un calving incredibile, con all'inizio un pochettino, poi praticamente tutta la parete è scesa davanti a noi, e quando un ghiacciaio si sgretola in questo modo, poi il piede del ghiacciaio ritorna in superficie e porta delle onde gigantesche. E noi lì a guardare, questo orso era lì tutto tranquillo a dormire, poi a un certo punto ha cominciato a guardarsi indietro, poi filmando, perché al giorno d'oggi faccio anche molti film, vedevi proprio gli iceberg che cominciavano a scorrere dietro di lui, veramente una cosa incredibile. E a un certo punto proprio si è girato da una parte, si è girato dall'altra, ha detto ok, mi scappo qui, ha cominciato a correre. Beh, e per me era una cosa veramente, avevo le lacrime agli occhi, perché proprio il suo mondo si sta sgretolando, e noi lì testimoni a vederlo, lui che scappa nel suo habitat, e questo veramente
0: ti ha fatto male al cuore.
1: Immagine, certo. Molto simbolica, molto, okay. Molto, molto emblematica, sì. E poi sì. Io se guardiamo anche, stiamo facendo scorrere del tuo profilo Instagram, diciamo prima della terapia, fa molto bene guardarlo, sono delle immagini, ci sono tutti colori su questa, sì. Su questa pagina Daisy Gilardini con la Y, vi consiglio di andare a buttare un occhio. Tante volte c'è l'orso polare, e quindi noi che non l'abbiamo visto, Fabri, tu l'hai già visto?
0: No, solamente dalle foto di Daisy.
1: Ecco, che cosa possiamo raccontare di questo animale? Tu spesso sei coi cuccioli, sei diventata anche famosa per degli scatti di una mamma con i suoi cuccioli. Che cosa non sappiamo noi?
2: Sì.
1: E quanto tempo soprattutto hai passato con dei cuccioli di orsi polari?
0: E a che distanza mi viene da dire, okay. Perché io un po' di paura l'avrei. È vero che avete dei teleobiettivi pazzeschi, però comunque un po' di paura c'è o non c'è, sincera?
2: Ma ti dirò che dopo tutti questi anni sono un po' specializzata in tutte le specie di orsi, mm-hmm. Perché scatto molto in Alaska o in British Columbia dove vivo, quindi grizzly bear, orsi bruni, orsi neri, orsi bianchi, adesso anche gli orsi andini. Ma credo che c'è un lavoro incredibile ancora da fare per l'educazione delle persone per quanto riguarda gli orsi, perché in effetti gli orsi, per esempio, uno dice sempre ah, grizzly, ah, pericolosissimi, probabilmente mangiamo più carne noi di loro, sono più onnivori di noi, mangiano il pesce quando c'è la risalita del salmone, ma non sono dei cacciatori, quindi in pochissime istanze trovi delle predazioni da parte degli orsi, sono opportunisti. Per quanto riguarda l'orso polare, chiaramente è l'unico degli orsi che è unicamente carnivoro, quindi vabbè, distanze sono d'obbligo. Però io mi dico sempre che c'è tanto da imparare dagli orsi. Gli orsi grizzly, per esempio, sono solitari, o solo se c'è tanto cibo fanno delle congregazioni, giocano e si divertono anche loro. Però è un po' un mito di questo orso mangiatore di uomini, se vuoi, perché okay, se tu vai e gli attacchi che ci sono dagli orsi in genere sono per la stupidità degli umani,
0: ecco,
2: o li sorprendi quando stanno mangiando, o è sempre una questione di sorprendere un animale. Se tu ti fai sentire e ti dici sono qui,
0: vieni qua.
2: È un po' la mia filosofia, è sempre quella di non sorprendere gli animali, ma di essere presente, farmi vedere, dire hey, okay, sono qui, non faccio assolutamente niente, arrivo in pace, non mangio il tuo salmone, e poi essere accettata da loro. E quando sei accettata è quando veramente riesci ad avere questi scatti genuini.
1: Ah, quindi ti
2: dove,
1: fai vedere?
2: Dove loro ti accettano. Scusa?
1: Ti fai vedere, quindi questo mi stupisce, ti immaginavo molto lontana.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Per me è importante che loro sappiano che io sono lì e che praticamente vengo in pace, voglio solo fotografare. Ed è una questione proprio di energia. Se tu arrivi sul campo con un'energia dove non hai paura, dove non produci adrenalina quando un orso ti viene vicino, sono assolutamente indifferenti. C'è così tanto da imparare da loro. Io sinceramente ho molta più paura, per esempio, essere in una grande città, in una metropoli, andare downtown a Vancouver, anche che è una città piuttosto tranquilla, piuttosto che essere nella foresta con gli orsi.
0: Ecco, l'hai detto, ce l'hai spiegato veramente bene questa cosa.
1: Daisy, noi ti stiamo per lasciare, ti ringraziamo tantissimo, anche perché raccontando un piccolo dietro le quinte, da quanto io ti sto inseguendo, diciamolo.
0: Modalità qua, stalker Pedrazzini.
1: Quanto abbiamo provato.
2: Ma sarà già più di un anno.
1: Più di un anno, ogni volta c'è un fuso orario che non funziona.
0: We did it.
1: Però giusto una cosa, cosa fai alle Svalbard in questo momento, che obiettivo hai e soprattutto è uno di quei viaggi a cui ci si può aggiungere, chiaramente non noi adesso, ma ci sono delle persone con te, perché so che in alcune occasioni tu allarghi le
0: workshops,
1: tue spedizioni, bravo.
0: Tutte queste cose che ci piacciono molto.
2: Sì, è un workshop, quindi abbiamo una barca di 12 passeggeri dove il focus è, come vedi da qui, da dietro la foto dell'orso polare, chiaramente sempre alto nella lista, ma le Svalbard, dico sempre, anche se non trovi gli orsi polari, sono magnifiche, il paesaggio è magnifico. Adesso che siamo, mi sentite?
1: Sì,
0: ci sentiamo. Vediamo più tanto bene, ma
2: okay. Adesso che siamo in settembre, stamattina mi sono svegliata, ho guardato fuori dalla finestra, tutto come una spolveratina di zucchero a velo, la neve, quindi è magnifico. Lo scopo è sempre fotografare gli orsi polari, però natura è natura, aspettiamo,
0: certo,
2: pazienza, binocoli agli occhi tutti quanti e speriamo che sia un successo.
0: Ma sicuramente lo sarà, ancora una volta lo ricordiamo, Daisy Gilles, andate su Instagram, andate sul suo sito nel caso in cui voleste magari per una volta anche seguirla in questi workshop, perché a noi piacerebbe tantissimo. Dopo tu, Alice, sei fortunata, cioè tu vivi, prendete tutti i giorni con un orso come me, quindi fammi un po' di foto.
1: Daisy,
0: facciamo concorrenza,
1: prego, aiutaci
0: Giardini.
1: Tu facci un saluto da lassù, noi ti auguriamo il meglio anche in questa spedizione, aiutaci tutti.
0: Grazie Daisy,
2: grazie mille,
0: un abbraccione,
2: ciao.
0: Hey!
2: Ciao.
0: Andiamo con la musica di Joya Marlene con I Think I'm in Love, e noi mi sa che lo siamo davvero con quello che è il lavoro incredibile di Daisy Gilles Ardini.

0: Che brava Gioia Marlin. Alice, io sì. Te lo dico, per noi una delle cose che funziona meglio sono questi viaggi che portano ad aprire tante finestre. È incredibile come noi siamo un po' come quei ristoranti a 360 gradi dove vedi tutto su in cima, un po' una torre di Babele che fa vedere le cose che succedono partendo a volte dalla Svizzera oppure tornando in Svizzera.
1: Mi piace che ogni volta che c'è un paragone da fare c'è di mezzo la cucina.
0: Sì, è incredibile, ma è così.
1: Ristorante, siamo diventati pure un ristorante, va bene, basta che non siano i due in cucina.
0: Abbiamo qui una griglia davanti, guarda qua.
1: Ma qua dobbiamo cominciare a metterci qualche prodotto.
0: Sono d'accordo
1: svizzero,
0: con te. Ma adesso arriva Andrea Colosio con le luganighette che piazziamo qua davanti. Vai Andy, grande.
1: Allora, quello che è sicuro che abbiamo in comune con un ristorante è che siamo sempre attorniati da persone felici. Al ristorante spesso siamo felici.
0: Caspita,
1: almeno nel momento prima che arriva il cibo, chi più chi meno. Il venerdì è quel giorno in cui parliamo anche di cibo, ma soprattutto di cose che ci rendono felici, di luoghi. È il giorno in cui ci trasformiamo un po' in turisti, questo forse l'abbiamo detto all'inizio di questa nuova stagione, e oggi andiamo in una di quelle valli in cui forse non siete mai stati, perché non è una di quelle classiche, Verzaskatal, Maggiatal,
0: sì, Maggiatal,
1: la Valle, no, del Sole, sì. Ce n'è un'altra che ha delle caratteristiche tutte sue, è particolarmente selvaggia, e oggi vogliamo atterrare lì, in Valle Maggia. Guardo il nostro regista e chiedo, siamo collegati con la Valle Onsernone? Siamo in collegamento? Ci siamo,
0: grande.
1: Allora, direi, atterriamo lì prima di tutto e poi raccontiamo chi c'è in studio con noi.
0: Assolutamente, atterriamo da quelle parti dove salutiamo Vasco Gamboni, storico, Patrizio della Valle, un uomo che ne sa assolutamente di tutto. Vasco, in Onsernone ci sei, come va?
2: Va bene, grazie, vi ascolto.
0: Mi fa piacere, sei in diretta con noi in questo momento. E noi l'abbiamo detto, la Valle Onsernone è fondamentalmente una delle più wild, mi viene da dire. Questo vuol dire che comunque è selvaggia. Quali sono fondamentalmente le cose principali che dobbiamo sapere se davvero non ci siamo mai stati in Valle Onsernone? Secondo te, come la descriveresti ad un alieno, ad un marziano?
2: Ma intanto non credo che non siete mai stati in Valle Onsernone, non è possibile.
0: Noi sì, però tanta gente, magari no.
2: Dallo Carnesi. No, ci mancherebbe, sì, è una valle un po' più appartata delle altre, meno conosciuta, meno turisticizzata, diciamo così. Uh-huh. È una valle che si estende in direzione est-ovest, un po' come le Cento Valli, d'altra parte, la Valle Vigezzo, la Valle Morobbia, contrariamente alle valli più conosciute, no? La Bavona, la Verzasca, la Valle di Blenio, che hanno una direzione nord-sud, diciamo così. Quindi abbiamo la nostra valle è caratterizzata dal fatto che abbiamo due versanti, uno a bacio, non abitato, dove non ci sono insediamenti permanenti, e il versante solatio, che invece è quello abitato. Quindi c'è questa caratteristica, diciamo così, paesaggistica molto particolare, molto nostra. Poi per il resto è una valle che è appartata, sì, ma poi è solo 30 km da Locarno, intendiamoci. Spruga, che si trova su in cima, è a 30 km di Locarno, però è una valle, diciamo così, molto selvaggia, ecco, questo pur essendo a contatto con la zona urbana, perché è coperta da foreste, è il bosco che avanza e che si estende sempre di più e che dà questo aspetto di naturalità alla valle, che è molto specifico nostro, ecco. Per il resto ci sono 9 villaggi, in questi villaggi che si estendono da 600 metri di altezza fino a 1100 metri, e c'è un po' dentro tutta la storia anche del popolamento progressivo che c'è stato dal basso verso l'alto, dell'emigrazione nostra, del reinsediamento negli anni del secolo scorso di nuove persone che sono venute a cercare tranquillità, scrittori, intellettuali.
1: Max Frisch mi viene in mente, esatto. che è stato lì, diciamo, quindi c'è è tanto selvaggio, tante persone sono venute per trovare quella tranquillità, quindi se la cerchiamo anche in questi giorni, sì. È uno dei luoghi, anche prossimamente, vedendo i colori della natura, è uno di quei posti dove andare. C'è qualcuno invece che è venuto
0: che
1: qua,
0: è venuto qua,
1: l'ha lasciata,
0: esattamente,
1: quella valle,
0: esattamente,
1: per venire a trovarci.
0: Sì, però quella valle sono assolutamente molto legati. Sto parlando alla mia sinistra di Mauro Terribilini, ben trovato Mauro. Mauro.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E dall'altra invece c'è Remo Chiesa. Ciao Remo.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, voi fate parte della società escursionistica Isorno Melezza, sto parlando del comitato SEIM. Voi praticamente operate su quelle che sono le terre di Piedemonte, Centovalli, Valle Onsernone, e questa società che cos'è? Hai voglia di raccontarcela, Remo, al volo?
4: Ma certo, volentieri. Allora, società escursionistica Isorno Melezza, quindi sicuramente mette un po' al centro tutta la parte di organizzazione di escursioni. Per esempio abbiamo fatto settimana scorsa il Gridone con un gruppetto di persone, è previsto la Tamaro Lema, che è un po' una classica durante il mese di ottobre. Quindi c'è la parte di escursioni, ma poi c'è anche il fatto che abbiamo comunque preso in gestione due capanne nella Valle di Onsernone, Capanna Arena e Capanna Ribbia.
1: Mauro Terribilini, se nessuno è mai stato in queste due case in montagna, le voglio chiamare così anche perché sono delle capanne, ma sono delle piccole casette, dove sono? In che contesto sono?
5: Ma prima volevo salutare Vasco, che è sicuramente in collegamento
1: sì.
5: Da
1: salutatevi.
5: Da Como Logno, probabilmente, Vasco.
0: Se non ci sei Como, a un certo punto. Dove da Como?
1: Vai.
2: Purtroppo non sono a Como Logno, ho dovuto scendere al piano oggi.
5: Bene.
2: Ma comunque.
5: Bene, ci siamo anche noi, no? Io mi indirizzo un po' di più verso quella che è l'alta Valle Onsernone, quindi nella Valle di Vergeletto, dove tra l'altro sono originari i Terribilini, come i miei antenati, il sottoscritto, tutti i Terribilini, no? È una valle anche questa, selvaggia, molto particolare, che si avvicina tra l'altro nel fondovalle al fiume Ribo. Il fiume Ribo è un paesaggio stupendo, e durante questo percorrere la Valle di Vergeletto, sono circa 7 chilometri, si ha l'opportunità di salire da una parte e dall'altra della Valle di Vergeletto. Da una parte si arriva alla Capanna Arena, che è una delle nostre capanne che gestiamo noi, e dall'altra parte, salendo dopo la partenza della funivia, forse qualcuno è già stato alla funivia che porta alla Capanna Salei, al laghetto Salei.
0: Che è bellissimo.
5: Ecco, da questa parte, da dove parte la funivia, la telecabina, si può salire verso l'Alpe Ribbia, dove
1: che
5: abbiamo la nostra
1: capanna. Che è quello che stiamo vedendo. Sei la 2, stiamo vedendo la Capanna Ribbia.
5: La Capanna Ribbia, che tra l'altro Alice conosce benissimo perché ha fatto una tappa della famosa alta via della Valle Maggia.
1: Esatto, la via alta Valle Maggia passa da lì, da questo gioiellino, da questo luogo. E io chiedo al nostro storico, quell'Alpe lì, perché ci siamo fermati lì in questo momento nel racconto, non è un caso perché è un gioiello quel luogo, quell'anfiteatro. Io chiedo al nostro storico in collegamento, dico, ma che storia ha quell'Alpe lì? E perché ci sono così tante piccole casette che però sono un po' lasciate lì in questo momento e non sono state rinnovate. Che storia ha?
2: Allora, intanto saluto Mauro che mi ha aperto la strada per Ribbia. Sì, allora è una storia molto particolare. Dunque, le nostre regioni montane sono state abitate più tardivamente rispetto all'insediamento sugli Alpi. Questo è dimostrato dalla storia medievale delle nostre contrade. Ribbia non sfugge al destino un po' drammatico di tutti gli Alpi della Valle Osernone nel passato, che non erano proprietà degli osernonesi. In effetti, la maggior parte degli Alpi osernonesi erano proprietà o delle comunità della Valle di Gezzo o dei Centovallini, i due comuni di Centovalli o di Intragna. E quindi c'è stata una grande frustrazione per secoli per gli abitanti della valle, perché vedevano passare sulle loro strade, sui loro sentieri, le mandrie degli altri. E solo a poco nel tempo si è riusciti a riscattare la proprietà degli Alpi, e ci si è arrivati a metà 800 tramite il patriziato generale. Ribbia era proprietà di Vergasio, che è un villaggio che faceva parte del comune di Intragna. È interessante sapere che all'inizio del 500 gente di Vergasio comincia a cedere diritti di erba, non di proprietà, a degli osernonesi, a Russo.
1: Allora, se sto capendo bene, è un territorio in casa onsernonese, ma per poter avere un po' di spazio, un qualche quadratino da lavorare, la terra, bisognava chiedere il permesso all'esterno.
2: Esatto, ma cessione, questi diritti sono stati ceduti con denaro sonante, hanno dovuto pagare, non ancora la proprietà, solo il diritto d'erba. Quanto poi alla domanda che mi avete rivolto, cioè come mai ci sono così tanti diroccati lassù, sono una decina, attorno agli stabili ancora in piedi ci sono una decina, è perché quell'albero ha proprio caricato col sistema delle casadelle. Il sistema delle casadelle è un sistema in cui ci sono delle piccole costruzioni dove ogni famiglia aveva la possibilità di casare, di fare il suo piccolo formaggio. Ecco, adesso la maggior parte sono crollati, anche perché poi negli ultimi due secoli il sistema delle casadelle è stato abbandonato, si è andato nella direzione della Boggia e di altri sistemi di carico dell'Alpe. Comunque quello che è interessante è che è il cambiamento di destino di quest'Alpe, no? Che insomma per secoli è stato il luogo sfruttate per bisogno, per fame, e adesso è diventato un luogo che diventa interessante per lo svago, per il turismo escursionistico non invasivo.
1: E proprio in questo senso, appunto, Remo Chiesa, abbiamo detto, lungo il percorso avete detto che io ci sono passata perché chiaramente Stefan Chiesa, anche con il programma siamo passati da lì, lui era uno di quelli che credeva tantissimo in questo Alpe, lo salutiamo tra l'altro. Certo. E quello che va detto è che io quando guardo questa piccola casetta, questa capanna, mi immagino è sul percorso, abbiamo parlato di turismo, ma quante persone ci passano in questa capanna?
4: Ma appunto prima si parlava di gioiello, allora dal 2021 fa parte della Via Alta della Valle Maggia e questo ha portato sicuramente a un incremento dei pernottamenti con circa 600, con punte anche di 700 o oltre i 700 pernottamenti all'anno.
0: Vabbè, direi niente male,
1: sì.
0: Sono numeri grossi.
1: È tanto, però se io la guardo mi dico è comunque rispetto ad altre capanne, è lì
0: spartana.
1: Spartana, mi ricordo che la doccia non c'è, il bagno c'è, non c'è l'acqua calda, che va anche bene, sì. Però diciamo, voi adesso volete continuare in questa direzione oppure uno di quei diroccati che volete, che non è più, questo non è un diroccato, mi diceva tra l'altro ieri Vasco Gamboni, che questa la racconto perché me l'ha detta, è grazie a una frana, una slavina che adesso c'è dentro almeno una cucina, è un po' così perché c'è stato un rimborso di un'assicurazione, altrimenti non avremmo.
0: Quindi
1: neanche
0: qualcosina c'è. Poi in più mi viene anche da dire che rispetto, che ne so, a Salei, dove comunque si sale anche con la funivia, qua bisogna scarpinare mica male.
1: Mille di dislivello. Ma vogliamo continuare a lasciarla così?
4: No, appunto. Allora, faccio una premessa anche che io non sono in realtà dell'Onzernone, io vivo in Valle Maggia. Prima appunto si è parlato di gioiello, io

0: spirito attuale, chiaramente magari con l'acqua calda, ma l'idea, ecco, non è di farlo diventare un hotel di montagna con un ristorante, cioè oggi non è custodita e l'idea è che rimanga
1: la
0: non
1: vocazione
0: custodita.
1: È quella, insomma,
2: sì, anche sì. Più persone, perché so che ci sono persone fuori in tenda ultimamente. C'è chi mi ha detto sono arrivata su, era piena.
0: È capitato anche che sì, c'è chi si metteva lì in tenda, perché comunque attualmente può ospitare tra i 10 e i 12
2: un letto accanto all'altro, Fabri? Così, va bene?
1: Not for me.
2: Ma certo.
1: Sto scherzando.
0: Addirittura parlare di un materasso accanto all'altro, ecco.
1: Esatto. Allora non gli piace di più. Senti, facciamo una cosa, prendiamoci una piccola pausa musicale e poi torniamo sempre qui in diretta su Casa Svizzera. C'è Sam Hunt con la sua 23.

0: Bravo Samantha, bravi invece anche quelli che sono qui a raccontare, insomma, di un recupero importante. Ancora con noi, tra l'altro, al telefono collegato Vasco Gamboni. C'è tanta gente che ci sta dicendo che bella cosa, vi salutano, vi fanno i complimenti, alcuni addirittura chiedono ma cosa fare poi da quelle parti, quali sono le salite che sono d'obbligo per conoscere la Valonsernone.
1: Tra poco le raccontiamo, forse su tutte c'è una domanda, va ripetuto, ma anche per chi si è collegato adesso, dicono non trovo chi sta parlando attualmente e soprattutto come si chiama l'associazione che gestisce le capanne in Valonsernone, avete magari un sito di riferimento? La prima risposta la possiamo dare noi, siamo certo. Con Mauro Terribilini e Remo Chiesa della società escursionistica Isorno Melezza e siamo con Vasco Gamboni, storico patrizio della Valonsernone, quindi è quell'angolo della Svizzera italiana in cui siamo adesso. Per il sito, lo vogliamo ripetere per
2: certo,
1: chi vuole informarsi?
2: Molto volentieri, www.se-im.ch, quindi società escursionistica Isorno Melezza.
0: Poi là trovate un sacco di informazioni anche per quanto riguarda le prossime escursioni, quindi potete iscrivervi, è proprio una bella cosa.
1: Ecco, Vasco Gamboni, magari una cosa per riprendere, stavamo raccontando della capanna Ribbia, tra poco torneremo anche a capire quanti soldi servono e chi può aiutare questa capanna a innovarsi, a rinnovarsi, ma vorrei capire il fatto che tutti questi alpeggi fossero di un'altra proprietà, quindi non per forza degli onsernonesi e delle onsernonesi. È una delle cause dell'emigrazione, c'è stata tantissima emigrazione, spopolamento. Siamo arrivati al clou e adesso stiamo magari tornando un po' indietro a dire prendiamoci cura di quello che è tornato.

0: nelle nostre mani, e quindi il gioiellino, per esempio, di Ribbia, vogliamo renderlo più accogliente, vogliamo prendercene cura?
1: Beh, sicuramente la difficoltà esistenziale in valle, determinata dal fatto appunto che non c'era possesso degli Alpi e quindi non se ne poteva ricavare un reddito, ha stimolato anche l'emigrazione. L'emigrazione degli oseronesi si è indirizzata soprattutto verso la Francia, dove alcuni hanno fatto fortuna, altri meno, e probabilmente ha stimolato anche il fatto di doversi occupare di altro. E l'industria della paglia, dell'artigianato della paglia, che è molto conosciuto per quel che concerne la Valle d'Osernone, verosimilmente è stato determinato anche da questo fatto. Ci si è dovuto occupare d'altro, ci si è buttati nella coltivazione della segale attorno ai villaggi per la produzione di cappelli, di sporte, eccetera, eccetera, ciò che ha contraddistinto la vita della valle per 2-3 secoli, fino all'inizio del secolo scorso, diciamo così. Quindi la mancanza, la povertà per quel che concerne il possesso degli Alpi ha sicuramente stimolato l'emigrazione e la scelta di altre attività.
0: Remo Chiesa, altre attività che si potranno andare anche a vedere, c'è un museo per esempio, ma quando voi parlate alle persone in questo momento è un tema, uno, gli dite ci tenete a questa capanna, ci tenete a questa valle che riparte anche da lì, e quindi cosa state cercando di fare? Che tipo di investimento volete per questa capanna?
2: Ma allora, chiaramente il rinnovamento della capanna richiede dei fondi, è stato già fatto un progetto, c'è un piano finanziario che prevede la partecipazione sia di cantone che comune, e parallelamente stiamo portando avanti anche un discorso di crowdfunding.
0: Io vedo che chiedete il progetto non chiedete, però un investimento di 990.000 franchi, con sostegno comune, cantone,
2: certo,
0: fondi e privati.
2: Certo.
0: A che punto siamo?
2: Allora, appunto, c'è una partecipazione da parte cantonale e comunale, e parallelamente stiamo portando avanti questo discorso di crowdfunding, dove da un lato c'è il discorso crowdfunding più per i piccoli, per i privati, e poi chiaramente ci stiamo muovendo anche con privati come aziende, o per arrivare a aumentare il più possibile questa cifra e per arrivare all'obiettivo, con l'idea di arrivare, si spera, ma poi dopo lì le variabili sono tante gioco, arrivare ad avere la capanna ristrutturata 2030-2031.
0: E inizio lavori?
2: Si spera l'anno prossimo.
3: Ah, che bello.
0: In funzione dei fondi, se li avete o non li avete, oppure...
2: Quello, ma poi ci sono tanti discorsi, oramai c'è anche il discorso meteo, cioè è una capanna a 2000 metri, cioè sono tante le variabili in gioco, ecco, quindi vedremo, speriamo. Sì.
0: Solo uno dei gioiellini, abbiamo messo adesso un attimo l'accento su questo, ma il venerdì è quello in cui diamo degli spunti per dire che cosa si può fare. Sicuramente andare in questa capanna al Rosso di Ribbia, abbiamo detto il laghetto di Salei, abbiamo detto anche la capanna Arena, sono tutti luoghi da raggiungere in questi giorni, ma anche scenderei un pochino. Che cosa troviamo lungo la valle?
4: Certo. Mi permetti, Alice, noi siamo tutti persone creative, no? E sulla capanna Ribbia, attorno alla capanna Ribbia, anche per far venire un po' la colina in bocca per andare a partire e scoprire la capanna, sono state scolpite nella roccia due tavole a molino, il gioco della tavola e molino, forse qualcuno se lo ricorda, un tipico gioco di società che io ho imparato da bambino. Ebbene, i nostri vecchi, i nostri anziani, secoli fa avevano scolpito due tavole a molino sulle piode, una su un muretto, quindi il bello quando si arriva all'Alpe è quello di andare a cercare e scoprire dove si trovano. È un po' una caccia alla tavola e molino. È bellissimo anche immaginarci di cosa facevano, di come giocavano, di quali pedine utilizzavano per giocare a
0: lo stiamo vedendo anche su RSI La 2, quindi si potrebbe andare a cercare questo, ma noi vogliamo scendere un pochino.
4: Si possono
0: mancano
4: visitare
0: pochi minuti.
4: i mulini per esempio, a Vergeletto c'è un bellissimo mulino con la storia della farina buona, c'è un percorso,
3: salutiamo
4: anche,
3: salutiamo Ilario Garbani,
4: ecco, salutiamo Ilario che starà lavorando, starà tostando la farina buona. Si può scendere anche verso il mulino a Loco Berzona, c'è un altro bellissimo mulino dove viene prodotta la farina, con tra l'altro la farina buona, la farina per la polenta. Certo. Si può scendere ancora in centro al paese di Loco, c'è un bellissimo museo che vale la pena visitare assolutamente. E poi,
0: dove il 3 ottobre ci sarà un'attività organizzata, proprio una conferenza sul contrabbando, per ricordare anche quello.
4: Ecco. ecco, sono
0: bagni delle... di Craveggia, vorrei
4: bagni
0: anche
4: di
0: dire.
4: Craveggia. Allora, salendo dalla parte di Vasco, allora quando si arriva a Russo si scende, la strada ti porta un po' in discesa e si arriva al Ponte Oscuro. Salendo sulla sinistra si arriva a Crana, Comologno, Spruga, dove a Comologno troviamo Vasco. Si va in avanti fino a Spruga, Spruga si lascia l'auto, si scende, si va fino ai bagni di Craveggia. Anche lì è un posto storico, meraviglioso, fiabesco, come si suol dire, che ha una storia incredibile.
0: Quindi ecco, anche solo andare alla scoperta. Parleremo forse un'altra volta della fonte, di questa fonte miracolosa del Medioevo, dove escono 28 gradi, molto utile per le malattie, mi raccontava tra l'altro Vasco, che arrivano le persone da tutto il mondo, giusto Vasco, brevemente, da tutto il mondo per la pelle, con delle taniche.
1: Certamente, sì, esce poca acqua, ma esce a 28 gradi, è un luogo misterioso, sin dal Medioevo, e sì, noi l'abbiamo appurato anche personalmente, familiarmente, l'acqua è veramente utilissima per la cura di malattie della pelle, psoriasi, eccetera, eccetera.
3: Vasco Gamboni, quindi, io non posso far altro che ringraziare ancora tantissimo, purtroppo il tempo è quello che è, grazie a Remo Chiesa, grazie a Mauro Terribilini, sapete dove trovarli, noi ne riparleremo ancora, e l'appuntamento per lunedì.
0: Certo, Run for Charity, andate alla Stralugano, c'è anche la possibilità fino all'ultimo domenica di andare e correre anche per alcune realtà, e questo è importante.
3: Sagra dell'uva, tante altre cose. Bene, sigla.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Federico Talaigo. Gli svizzeri sono un popolo solidale, a confermarlo è il barometro della catena della solidarietà pubblicato in vista del suo 80° anniversario che si celebra domani. Secondo lo studio, la quasi totalità della popolazione ritiene la solidarietà essenziale per la convivenza sociale. Paradossalmente però solo il 68% percepisce la società svizzera come realmente solidale. Ciò detto, in 8 decenni la catena della solidarietà ha avuto un impatto realizzando 275 campagne di raccolta fondi per vittime di conflitti, catastrofi naturali e persone in difficoltà in Svizzera e in 124 paesi. In totale sono stati raccolti 2,2 miliardi di franchi. La più grande manifestazione di solidarietà si è avuta dopo lo tsunami del sud-est asiatico del 2004, quando furono donati quasi 230 milioni di franchi. Dall'estero, l'esercito israeliano ha annunciato che 2 riservisti sono rimasti uccisi da un piccolo drone esplosivo che stavano manovrando da una postazione nella zona cuscinetto dell'esercito, nel nord della striscia di Gaza. L'arma è precipitata durante la fase di decollo all'interno della postazione militare. Sono ancora da accertare le cause. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo riporta il New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Sempre dagli Stati Uniti si sta concludendo la visita del presidente cinese Xi Jinping. Per Donald Trump le discussioni sono state positive, ha detto che nonostante i sistemi diversi che rappresentano, i due non sono mai stati così d'accordo. Eppure non tutti i nodi si sono sciolti, c'è sì un accordo temporaneo sui dazi, una proroga di 2 mesi, ma restano tensioni, ad esempio nel campo dell'intelligenza artificiale. E questa notte si è tenuta la cena di Stato in onore del leader cinese, con oltre un centinaio di ospiti in rappresentanza di Big Tech, Wall Street e delle istituzioni di Washington. Le immagini dell'arrivo di Xi al banchetto insieme alla moglie non sono però state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now e le principali emittenti televisive statunitensi hanno scelto di non trasmettere le riprese. In precedenza, su decisione di un giudice federale, erano stati temporaneamente riammessi tutti i giornalisti allontanati con l'accusa di diffondere false notizie. Il magistrato si è preso 2 settimane di tempo per esaminare le motivazioni di Trump. Oggi a sud sole dopo qualche nuvolosità mattutina, ben soleggiato a nord e nelle Alpi. Domani mattina nuvolamenti temporanei sul Ticino, per il resto sole in tutta la Svizzera.

0: Ben ritrovati a Mille Voci da Alessandro Bertellotti. Oggi riprenderemo, l'avete appena ascoltato nel notiziario, riprenderemo anche noi il tema della catena della solidarietà che compie 80 anni. Lo faremo tra un paio di orette con due ospiti che tutti voi conoscete, conoscete le loro voci, i loro volti, la storia che hanno scritto sia alla radiotelevisione svizzera sia per la catena della solidarietà. Prima parleremo del Film Festival dei Diritti Umani in programma a Lugano dall'11 al 18 ottobre, è la 13ª edizione. Faremo il punto su un tema delicatissimo e complesso come quello della dignità umana e anche quello dei diritti delle singole persone di intere popolazioni. Ne parleremo tra un'ora. Ma prima ci occupiamo della Fondazione Don Guanella che compie 100 anni. È da sempre impegnata nel Canton Ticino, scopriremo come e perché promuove con il Centro Culturale di Chiasso il prossimo Festival dell'Incontro dal 3 al 10 ottobre. Un'occasione che Mille Voci offre alle ascoltatrici e agli ascoltatori di conoscere il compito di questa istituzione, di come sia cambiata nel tempo e di come abbia scritto anche parte della storia della Svizzera italiana, lavorando per i diritti dei fanciulli e per la loro inclusione nella società. Do il benvenuto in studio a Luigi Maffezzoli. Buongiorno.
1: Grazie. Buona giornata.
0: È stato giornalista alla RSI, prima redattore del quotidiano cattolico Avvenire, poi al Giornale del Popolo, ora collabora con il sito l'osservatore.ch. L'abbiamo invitato perché è l'autore de La bellezza della diversità, dall'Istituto Canisio alla Fondazione Don Guanella 1926-2026, edito da Armando Dadò, che è disponibile da questa mattina nelle librerie, corretto?
1: Più che nelle librerie, in tipografia esce in questo momento, verso le 11 dovrebbe uscire dalla tipografia.
0: Per chi guarda in visual radio abbiamo sulla 2, abbiamo, spero che si possa vedere, ecco qua abbiamo la copertina, La bellezza della diversità, è una copertina molto particolare che si riprende anche nella quarta di copertina, è davvero molto interessante. Abbiamo anche ospite Simone Maritan, buongiorno. Dovremmo averlo, non lo abbiamo ancora, lo stiamo recuperando via visual radio anche lui. Allora cominciamo con Luigi Maffezzoli. La figura di Don Guanella, l'importanza nel mondo religioso e laico di questo grandissimo personaggio.
1: Grandissimo personaggio perché tra l'altro è diventato santo alcuni decenni fa sotto Giovanni Paolo II, quindi Don Luigi Guanella è un po' un prete di casa nostra, perché quando lui entrò in seminario e diventò prete, era della diocesi di Como, della zona valtellinese, della Valtellina. Ecco, il Ticino, i preti del Ticino erano parte della diocesi di Como, non esisteva ancora la diocesi di Lugano, quindi lui era compagno di scuola, compagno di seminario, compagno di studi e dei primi anni di sacerdozio di moltissimi preti ticinesi, e questo ha influenzato moltissimo anche la realizzazione poi di molte opere, diverse opere in Ticino, tra queste appunto l'Istituto Canisio, perché uno dei preti con cui è cresciuto in seminario era un Don Vaghetti, che Don Pietro Vaghetti, che era il parroco di Don Aurelio Bacciarini, questa figura centrale che poi è il vero ideatore e stratega e fondatore dell'Istituto Canisio.
0: Don Bacciarini, che diventerà sindaco di Lugano, dico bene?
1: Probabilmente in futuro ci sarà, speriamo, questa possibilità per i posteri. No, era vescovo di Lugano, amministratore apostolico della diocesi di Lugano e in contemporanea i primi anni era anche il successore di Don Guanella per la congregazione dei servi della carità, cioè i guanelliani. Ecco, morto Don Guanella hanno nominato lui, che era poi un Guanelliano, il successore, il superiore generale della congregazione.
0: Abbiamo Simone Maritan in linea, lo intravedo sullo schermo che ho a disposizione in bassa frequenza, ma anche gli amici che ci seguono sulla 2, non soltanto su Rete 1, dovrebbero a questo punto vederlo. Gli do il buongiorno.
2: Salve, buongiorno, direttore, grazie dell'invito.
0: Direttore generale, ci mancherebbe, direttore generale della Fondazione Don Guanella, ci buttiamo subito, eccolo qua, lo vediamo, buongiorno per chi lo vede in televisione, ci buttiamo subito sul Festival dell'Incontro. Il tema dei diritti e della diversità caratterizzerà l'intero Mille Voci di oggi. Perché anche in una realtà come quella svizzera e nella Svizzera italiana c'è ancora bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica e i cittadini sul tema dell'inclusione?
2: Ma quando l'abbiamo pensato, abbiamo ragionato che anche in un contesto comunque ricco come quello del Ticino di servizi dedicati alla disabilità, l'inclusione sia comunque un processo culturale che deve essere costantemente evoluto. E quindi l'idea di non rischiare di compartimentare la disabilità o la fragilità in contesti che sono loro, ma di portarli sul territorio e quindi di valorizzare quello che è l'incontro e la bellezza dell'incontro con la diversità. Era questo il motivo che ci ha portato a dire abbiamo già fatto grandi passi avanti rispetto a questo tema, però è un tema che va comunque mantenuto vivo e attivo a livello sociale.
0: Lei ha utilizzato i termini incontro, bellezza e diversità, che sono quelli che caratterizzeranno a Riva San Vitale e a Chiasso questo davvero interessantissimo appuntamento organizzato con la Fondazione Don Guanella e col Centro Culturale Chiasso. Ci accenna al programma e ai punti davvero più interessanti di questo appuntamento decisamente impegnativo, vedo.
2: Sì, impegnativo, per noi era però bello festeggiare i 100 anni della nostra fondazione con un evento che rimanesse come significato sul territorio e che potesse essere poi generativo magari di altre edizioni in altri luoghi del Ticino. Il festival inizia il 3 di ottobre con un evento di presentazione con una conferenza stampa di presentazione del festival, che è seguito poi alle 20:30 con uno spettacolo teatrale al Teatro di Chiasso con la presenza di Paolo Ruffini e di attori. Lo spettacolo si chiama Io sono perfetto. Il programma poi continua il giorno 8, giovedì 8 ottobre, con il coinvolgimento delle scuole. Avremo a Mendrisio, al cinema di Mendrisio, circa 270 alunni che avranno la possibilità di vedere dei cortometraggi che vengono presentati questa sera al Festival del Cinema Nuovo di Bergamo, che è un festival internazionale legato al tema della disabilità. Avremo la possibilità di incontrare gli attori che hanno realizzato questi cortometraggi e, spoilero, una dei gruppi invitati sarà proprio la scuola statale di Cadenazzo, che ha realizzato uno dei cortometraggi che questa sera saranno premiati al festival. Invece al Teatro di Chiasso, sempre le scuole, avremo circa 660 alunni coinvolti in un altro spettacolo che è promosso dalla compagnia Teatro Danzabile, che è lo spettacolo Io Pinocchio. E anche in questo caso gli alunni potranno poi al termine dibattere con gli attori. Per me era importante sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della diversità. L'evento poi va avanti il venerdì 9 ottobre con dei workshop formativi che coinvolgeranno Riva San Vitale per l'intera giornata, dove diversi temi dall'abitare, dallo sport, dalla scuola sono messi in relazione con il tema dell'inclusione. Questi workshop sono workshop molto aperti, vorremmo che partecipassero, oltre che gli operatori sociali del territorio, anche imprenditori, allenatori delle squadre sportive, architetti sul tema dell'abitare, e anche i relatori che abbiamo scelto sono relatori che spaziano e portano competenze e sguardi molto diversi tra loro, però complementari. Poi concluderemo questa festa il 10 di ottobre a Mendrisio, nella zona del Mercato Coperto e la Filanda, dove insieme al comune di Mendrisio, che festeggia il volontariato, faremo una grande festa con street food realizzato dagli enti che si occupano di ristorazione sociale, laboratori di musica, teatro. Avremo invitati come la Fondazione Rulli Frulli, che porterà la loro marching band all'interno del comune di Mendrisio. Avremo l'associazione Baskin, che porterà invece una nuova modalità di giocare il gioco del basket. Quindi avremo diversi eventi che impegneranno la giornata del 10 ottobre per fare festa insieme alle famiglie, ai bambini, a tutti coloro che vorranno partecipare.
0: 079 321 1113 per inviare un WhatsApp e partecipare alla trasmissione. Tutto il programma lo trovate sul sito www.festivaldellincontro.ch, tutta una parola senza apostrofi, senza altri segni. Luigi Maffezzoli, abbiamo assistito poco fa alla presentazione del programma, dove sono particolarmente coinvolte le scuole, che è un tema sempre molto, molto interessante e molto complesso. Nei tre periodi dell'opera Don Guanella, la scuola è decisiva nella storia di questa fondazione, di quest'opera.
1: Sì, devo dire che l'inaugurazione dell'Istituto Canisio nel 1926 fu molto più sobrio di tutti i festeggiamenti che ha elencato il direttore poco fa. I primi ragazzi che entrarono, per i primi 40 anni entrarono ragazzi di questo tipo, erano ragazzi sbandati, abbandonati, quindi che a scuola non ci andavano. Erano ragazzi che bambini, perché si partiva dai 6-7 anni, ad averli in giro per i paesi, che rubacchiavano qua e là, e spesso erano anche costretti in penitenziario cantonale perché non c'erano alternative. Ecco, l'istituto Canisio pensato da Monsignor Bacciarini era l'idea proprio di raccogliere tutti questi bambini sbandati, che erano tantissimi a inizio Novecento, tantissimi, di cui non si occupava nessuno, perché le istituzioni pubbliche, Gran Consiglio e Governo, non avevano le forze finanziarie per poter occuparsi anche di questi emarginati. Ci fu un'alleanza straordinaria, e questo dal punto di vista educativo è un modello che potrebbe essere preso in considerazione ancora oggi. C'è stata un'alleanza straordinaria tra il vescovo, che rappresentava la comunità ecclesiale, e tre figure laiche di primo piano, istituzionali per certi aspetti, perché rappresentavano, uno, la magistratura, il procuratore pubblico Gallacchi, la politica, c'era il gran consigliere allora, che fu anche consigliere di Stato, Giorgio Casella, che è stato consigliere di Stato il secondo più a lungo nella storia del Canton Ticino, dopo Canevascini. E il terzo personaggio era il maggiore Kaufmann, Fridolino Kaufmann, che era il direttore del penitenziario cantonale. Ecco, quindi rappresentavano la chiesa, la politica, la magistratura e le istituzioni di sicurezza, e si sono messi insieme questi quattro personaggi per dire: dobbiamo dare una risposta a tutti questi ragazzi che a scuola non ci vanno, che vagano per il cantone e che erano considerati un po' i barabit di allora.
0: Questa parte di storia è quasi dimenticata in Ticino, si ritrova nella Bellezza della diversità, pubblicato da Armando Dadò e disponibile tra poche ore, ecco, mettiamola così, nelle librerie. È stato difficile recuperare quella parte di storia, Luigi Maffezzoli?
1: È stato difficile perché bisogna andare a cercare, cioè bisogna fare il lavoro di storico. Grazie alla Fondazione Don Guanella ho potuto accedere agli archivi storici dell'istituto, e quindi lì ci sono piccole perle straordinarie. Ecco, la storia, apriamo una parentesi, la storia dell'Istituto Canisio è storia di persone, di ragazzi. C'è una chicca che anticipo, va, non la lasciamo come sorpresa a quelli che andranno a leggere. Uno degli ospiti della casa dell'Istituto Canisio fu Quirino Rossi, il grande attore dialettale del Canton Ticino. Entrò come ragazzo in quindicenne nell'Istituto Canisio, probabilmente per problemi di povertà in famiglia, roba del genere. Su questo non si sa ancora perché è entrato lì, e lì ha imparato il mestiere di falegname. Quando è uscito dal Canisio ha messo su il suo negozio di falegnameria, e poi a Locarno, Gordola Locarno, e poi la famosa ditta Quirino Rossi di pompe funebri, che era una delle più importanti in Canton Ticino. E come Quirino Rossi c'è una sfilza di nomi, di persone, di ragazzi che poi all'interno della società, del mondo del lavoro, del mondo dello sport. Oggi l'Istituto Canisio ospita dei ragazzi, che ormai i ragazzi non sono più, diciamo dei giovani adulti, che fanno campionati del mondo di golf, fanno campionati di basket, hanno vinto alle Olimpiadi Paralimpiche in Alaska. Ecco, cioè abbiamo piccoli protagonisti del mondo dello sport, dell'arte, del mondo del lavoro. Ecco, quindi questo è il segreto, credo, grande di un istituto come quello di Riva San Vitale, che non soltanto è accoglienza e assistenza, ma è promozione della persona umana, e quindi in questo senso è il luogo da cui si decolla.
0: Simone Maritan, direttore, oltre a questo istituto e a quello che abbiamo appena ascoltato, legandolo alla storia straordinaria non solo della fondazione, quali sono le altre iniziative? Cosa fate praticamente sul territorio, oltre al festival che poi riprenderemo, perché alcuni temi sono stati anche ripresi da Luigi Maffezzoli? Come realizzate, come siete presenti sul territorio?
2: Sul territorio noi siamo presenti con due principali settori: il settore della protezione, all'interno del quale abbiamo la comunità psicoeducativa Archetto e la comunità socioterapeutica Arco, quindi due comunità che si aprono nel dare una risposta ad un bisogno di giovani che hanno una difficoltà in ambito psichiatrico. E poi abbiamo tutto il settore legato al settore dell'ufficio invalidi, quindi al settore LISPI, con la parte dei minorenni, quindi con la scuola speciale, la preformazione professionale, i gruppi abitativi che accolgono bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Abbiamo poi tutto il settore legato al mondo degli adulti, sia con la parte residenziale, ma con tutta una parte legata alle attività di laboratorio e anche ad attività che ci portano sul territorio. Abbiamo attività come il mercato, il mercoledì e venerdì ragazzi fanno il mercato a Mendrisio e a Chiasso, attività come il laboratorio di giardinaggio che mette in relazione i ragazzi all'interno del mondo del lavoro con il territorio. E poi abbiamo un altro ambito che sono invece le unità esterne legato alla foyer e il ciliegio di Mendrisio, e 15 appartamenti protetti che abbiamo sul territorio, dove seguiamo dei ragazzi che vivono un'esperienza di autonomia. Durante questi anni ci stiamo lanciando proprio in attività che ci portano sul territorio. Quest'anno, per esempio, è la seconda edizione in cui abbiamo aperto un ufficio di narrazione turistica, l'abbiamo voluto chiamare così, in Point, sul territorio del comune di Riva San Vitale, in collaborazione con il comune di Riva San Vitale, dove i nostri ragazzi, adolescenti della preformazione professionale, insieme a dei ragazzi del territorio, hanno fatto uno stage per accogliere i turisti alla scoperta delle bellezze del comune di Riva San Vitale. naturalmente rivolgendoci ad un target particolare di ospiti, di turisti. Noi volevamo raggiungere i bambini e abbiamo accolto a Riva San Vitale 380 bambini delle diverse colonie estive e gli anziani. Abbiamo accolto circa 50 anziani delle diverse case di riposo che sono ritornati su un territorio che magari hanno vissuto da giovani e che per questioni di salute magari vivevano meno durante questi ultimi anni, che però hanno riscoperto come una nuova rinascita, no, appunto nella scoprire dei luoghi. Ecco, cerchiamo di fare delle proposte sul territorio come quella del festival per portare la diversità a contatto con la popolazione.
0: Dei diritti, dei miei diritti e dei diritti degli altri torniamo a parlare tra poco a Mille Voci con i nostri ospiti Luigi Maffezzoli e Simone Maritan.

0: Mille Voci, stiamo parlando sia del Festival dell'Incontro, la bellezza della diversità, che sarà a Chiasso e a Riva San Vitale dal 3 al 10 ottobre. Siamo con Simone Maritan, direttore generale della Fondazione Don Guanelle, con Luigi Maffezzoli, ex giornalista RSI, che è in libreria con La bellezza della diversità, dall'Istituto Canisio alla Fondazione Don Guanella, che compie 100 anni. C'era, mi fermo a Luigi Maffezzoli, come veniva percepito il Canisio in Ticino e come invece ha contribuito alla crescita di questo cantone?
1: Sì, avevo accennato prima al fatto che i primi 40 anni di questo istituto raccoglieva i barabit, cioè quei ragazzi teppistelli di cui nessuno si occupava e che rischiavano di finire in gattabuia. Quindi l'istituto Canisio era un po' l'istituto di rieducazione, questa era la percezione tra la popolazione. Che ha vissuto però in modo contraddittorio il rapporto col Canisio. Questo istituto è sempre stato con le porte aperte, in realtà, e se i primi anni, i primi decenni è riuscito a tirare avanti senza sussidi dello Stato, è soltanto perché grazie ad alcuni personaggi, già citato il Fridolino Kaufmann, direttore del penitenziario cantonale, ma andrebbe citato anche Pietro Molinari, altra figura di benefattore di Lugano, e soprattutto le donne di Riva San Vitale e dei dintorni organizzavano di tutto per raccogliere fondi per sostenere questo istituto. La contraddizione è proprio questa: c'era una percezione, per chi non lo conosceva, di luogo di reclusione, diciamo, di ragazzi. In realtà, istituto sempre aperto, dove la popolazione più vicina, soprattutto quella di Riva San Vitale, lo sentiva un po' come anche casa loro e quindi lo sosteneva in tutti i modi.
0: C'è stato anni problematici anche nel rapporto tra la Chiesa e i giovani, abbiamo tanti esempi anche in Ticino, purtroppo. Il Canisio è mai stato coinvolto in episodi sgradevoli, ecco, definiamoli così?
1: Ah sì, certo, c'è stato un caso negli anni 40 di un ragazzino particolarmente irrequieto, che ha fatto perdere la pazienza a un guanelliano che, prendendolo a schiaffi, gli fece uscire sangue dal naso. Il problema è che questo ragazzino, proprio perché l'istituto è con le porte aperte, uscì per strada urlando, col sangue che gli colava, sembrava fosse stato scannato da qualcuno. Questo guanelliano fu ripreso perché il modello di educazione dei guanelliani, quindi anche dell'Istituto Canisio, è il modello di Don Bosco, dove conta soltanto la prevenzione e il rapporto di rispetto nei confronti dei bambini e non l'aspetto repressivo, diciamo, nei confronti di giovani che possono anche eccedere. Questo caso è ricordato anche nel libro proprio come un'eccezione all'interno di un'istituzione dove queste cose potrebbero anche accadere. Ci fu un altro caso negli anni 90 che finì sui giornali. Il Giornale del Popolo denunciò questo abuso o presunto abuso di un giovane che aveva frequentato il Canisio da parte di un educatore del Canisio, di un insegnante del Canisio, ma questo fatto venne appurato e avvenne fuori dall'istituto, in un ambito privato, quando questo giovane non era più da anni allievo dell'istituto. Ecco, finì sui giornali proprio perché anzi, a dire la verità, la denuncia la fece il Giornale del Popolo addirittura, proprio perché era un caso da biasimare e quindi da restringere in alcuni ambiti e non farlo traboccare come modello che poteva essere considerato dalla popolazione e dai lettori.
0: Simone Maritan, lei ha accennato poco fa, anzi ci ha presentato con dettagli davvero interessanti anche l'esperienza con i turisti a Riva San Vitale. Possiamo approfondire anche alcuni passaggi, alcuni temi del programma dedicato all'inclusione, al Festival dell'Incontro. Quali sono le realtà in cui la difficoltà di inclusione appare più evidente, quella dove è più difficile operare?
2: Ah, in questo momento, se dovessimo un po' analizzare la situazione generale, sicuramente uno dei temi caldi è la transizione tra il passaggio dalla scuola alla vita adulta, dove i ragazzi che accompagniamo compiono i 18 anni e a volte questo passaggio non è scontato. I servizi devono sempre di più costruire dei passaggi di dialogo, di rete tra i servizi dedicati ai ragazzi, ai minorenni e i servizi dedicati agli adulti. Quindi sicuramente un focus all'interno dei workshop, per esempio tematici del 9, sarà proprio questo aspetto di transizione e passaggio dall'età minore all'età adulta. Un altro aspetto che per noi è sempre di più importante è l'inserimento lavorativo all'interno delle imprese del territorio. Anche questo è un tema che per i nostri ragazzi che accompagniamo a volte è faticoso e non scontato. Ci sono bellissimi progetti di inserimento in molte aziende del territorio, però ancora forse si può fare in questa integrazione anche aiutando, sostenendo le aziende proprio per comprendere che non sono sole nel momento in cui accolgono un ragazzo che oggettivamente magari ha delle difficoltà. E un altro aspetto forse è tutta l'attività dello sport. Abbiamo voluto mettere un focus anche su questo. I nostri ragazzi cercano, desiderano degli ambienti che gli permettano di essere inclusi. Quindi sempre di più vogliamo portare a sostenere quelle associazioni sportive, quegli allenatori che scelgono magari di inserire all'interno della loro squadra, chiamiamola normale, un ragazzo che porta delle fragilità. Questo fa bene ai ragazzi che vengono inseriti, ma fa bene a tutto il contesto, perché si impara che la diversità che caratterizza ciascuno di noi è diverso dall'altro, porta però, se messa insieme, un valore, una ricchezza, e non è un ostacolo per fare bene nella partita piuttosto che eccellere in altri ambienti.
0: Ecco, il concetto di
2: focus che vogliamo portare.
0: Ottimo, il tema dei diritti riguarda anche chiaramente soprattutto il lavoro e anche il gioco, il rapporto tra sport e inclusione. Vedo nel programma, lo presento anche in parte agli ascoltatori, il tema del lavoro, inclusione e impresa sociale prevede dei relatori decisamente interessanti e anche vi invito a vederlo poi sul sito del festival, e anche il tema dello sport, che abbiamo ascoltato dalle parole di Simone Maritan, è tutt'altro che secondario il rapporto tra sport e inclusione. Il moderatore sarà Edo Carrasco, che è direttore generale della Fondazione Il Gabbiano, noto a chi giocava a calcio o seguiva il calcio solo qualche anno fa, ma da sempre è da grande protagonista inserito nelle tematiche sportive. Sono stati fatti passi avanti, chiedo sempre a Simone Maritan, su questi due temi, oppure si marcia sul posto da tempo? Ci sono stati dei progressi?
2: No, c'è un'evoluzione rispetto a queste tematiche. Non siamo fermi sul posto. Sicuramente negli anni la sensibilità, l'attenzione e anche la capacità di dialogo tra le istituzioni sociali che si occupano di accogliere ragazzi con fragilità e il territorio è qualcosa che viene promosso costantemente. Sicuramente non possiamo dirci mai di essere arrivati su questo tema, è qualcosa su cui dobbiamo continuare a rimanere vigili, rimanere attenti, e lo dico anche ai miei colleghi, abbiamo la responsabilità di essere anche noi proattivi nel coinvolgere il territorio, le associazioni del territorio per costruire dialoghi. Ecco, il festival vuole essere questo ponte verso il territorio nella costruzione del dialogo. Ha citato bene Edo, ma ci sono 32 relatori che hanno scelto e hanno aderito completamente gratuitamente all'evento del festival, ai workshop, e a loro sicuramente va un particolare ringraziamento, perché non è scontato che una persona possa dedicare del tempo a un evento come questo. E per noi è bello aver portato dei nomi, poi per chi approfondirà il programma, dei nomi estremamente importanti e interessanti del Ticino, ma anche a livello internazionale, a dialogare con coloro che vorranno partecipare a questo momento. Ecco.
0: Allo 079 321 1113 scrive Piero, girerò la domanda se può rispondere a Luigi Maffezzoli. C'era anche l'Istituto Collegio Don Bosco, erano correlati, chiede Piero, questo a Maroggia. Quando ero bambino, irrequieto, sottolinea sempre Piero, e ci fa piacere che vi apriate e raccontiate le vostre esperienze personali a mille voci, mi aveva minacciato di andare al Don Bosco, sembra fossero abbastanza severi con i ragazzi discoli, e poi c'è un emoticon con la risata, con le lacrime. Erano severi con i ragazzi discoli e c'erano legami, oppure il Canisio utilizzava il metodo educativo Don Bosco ma erano realtà separate?
1: No, erano realtà completamente separate. Don Guanella si ispirò a Don Bosco, perché Don Bosco fu il primo modello di educazione che andava appunto oltre il sistema coercitivo, ma utilizzava il sistema preventivo. Non c'era alcun collegamento, ma c'era in realtà una sorta di fama dei collegi in genere. I collegi dove i ragazzi non tornavano a casa erano considerati i collegi, ti mando in collegio, no? Ecco, se non fai il bravo finisci in collegio, era la frase ricorrente delle nostre famiglie, perché c'era questa fama qua. In realtà anche il Don Bosco di Maroggia ha ospitato ragazzi discoli, e l'ascoltatore mette il passato, ero ragazzo discolo, quindi vuol dire che oggi è una persona per bene e probabilmente grazie anche a un certo tipo di educazione ricevuta in questi istituti. Ecco,
0: potremmo rileggere, però facendo presente, quando io ero un bambino irrequieto, adesso potrebbe essere sono un adulto ma sempre irrequieto, e questo potrebbe coinvolgere anche me, per
1: ecco,
0: esempio.
1: Devo, ma, se posso, prego, sottolineare però questo aspetto dei ragazzi discoli che andavano in questi collegi, è un fenomeno che è finito negli anni 60 grosso modo, proprio perché il cantone si era attrezzato anche per venire incontro e rispondere a queste esigenze. Lo stesso Istituto Canisio, metà degli anni 60, ma anche il Collegio Don Bosco, frequentato da, ho in mente un paio di consiglieri di Stato che hanno frequentato il Collegio Don Bosco da ragazzi, ma l'Istituto Canisio a metà degli anni 60 diventa un punto di riferimento importante per lo Stato per applicare la nuova legge delle scuole speciali. Scuole speciali vuol dire che il focus veniva indirizzato soprattutto nei confronti di quelli che allora si definivano debili, leggermente debili, che poi sono diventati gli handicappati, che poi sono diventati disabili. Okay. Ecco, con questi linguaggi qua che ogni tempo utilizza. Ecco, quindi la scuola speciale era stata pensata e istituita dal cantone, ma mancavano le strutture adeguate. Il cantone si è rivolto tra gli altri anche l'Istituto Canisio, proprio perché aveva le caratteristiche per poter venire incontro a questa esigenza. Quindi la scuola speciale è stato un passaggio fondamentale di evoluzione dell'istituto della Fondazione Don Guanella, che poi negli anni 2000, se vogliamo fare la terza fase di questo istituto, negli anni 2000 esce all'esterno, va oltre le mura del Canisio e comincia, ma forse il direttore potrà spiegare meglio questi aspetti, istituendo degli appartamenti protetti, delle case all'esterno, ma anche il lavoro viene fatto all'esterno. Oggi ci sono ragazzi che lavorano all'esterno, da artigiani oppure come giardinieri, eccetera, e poi rientrano a casa loro in questi appartamenti protetti.
0: In parte poco fa ha già accennato Simone Maritan a questo modello. 079-321-1113, ci fermiamo un attimo, ma prima abbiamo una replica di Piero che dice: diciamo che ho ancora la mia caratteristica di base, ma nel frattempo sono migliorato. Ci sentiamo tra poco.

0: Mille voci, stiamo parlando dei diritti, dei miei diritti, dei diritti degli altri. Affronteremo questo tema nel corso della mattinata anche con i co-direttori del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano e chiuderemo con la catena della solidarietà. Ma prima volevo chiedere al direttore generale della Fondazione Don Guanella, Simone Maritan, se ci può raccontare un'esperienza che le è rimasta particolarmente nel cuore, che l'ha colpita particolarmente, di vita vissuta all'esterno dalle persone che seguite e che assistete.
1: Forse una delle ultime esperienze che abbiamo promosso ormai da un anno, prima lo anticipavo, lo accennavo, era il tema del mercato. Portare i ragazzi, che sempre abituati a svolgere delle attività, a relazionarsi con anche il mondo esterno, però all'interno del nostro contesto, è stato sicuramente diverso che andare noi fuori e essere degli esercenti quanto le altre persone che sono presenti al mercato con i loro stand per vendere i loro prodotti. Lì è nata questa relazione che inizialmente era schiva con le persone che ci vedevano, che si domandavano perché siete qua, che cosa siete qua a vendere. Naturalmente la diversità a volte, se non è conosciuta, spaventa, dà fastidio. Col tempo i ragazzi ci riportano invece una sensibilità, una relazione che è nata con le altre persone. Abbiamo uno dei ragazzi che al mercato di Chiasso si è reso disponibile sempre a fermarsi quando c'è la pausa tra mezzogiorno e la una e gli altri suoi colleghi rientrano a pranzare in istituto. Lui si è fermato perché ormai si ferma perché ha costruito una relazione con chi in fianco a noi vende i pizzoccheri, per esempio, e pranza insieme a questa persona. Oppure ci sono degli altri banchettisti che chiedono ai ragazzi di curargli il banco intanto che magari vanno in bagno, oppure gli chiedono di andare a cambiare le monete perché sono impegnati con i clienti. Si è costruita una normalità intorno a qualcosa che non è scontato. Non è semplice, perché per i nostri educatori essere al mercato con quattro ragazzi con profili diversi ogni giorno è un'esperienza, un'avventura nuova, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, però è sicuramente arricchente. E loro portano una grande emozione, diventa molto più stimolante. Uno dei primi giorni che andavamo al mercato, uno dei ragazzi è venuto in ufficio da me a dirmi: ma cosa pensi, che la gente giri ancora con i soldi in contanti? Dobbiamo mettere o Twint o le carte di credito, altrimenti non vendiamo niente. Ecco, per noi questa è stata la stimolazione cognitiva che potevamo mettere in campo più alta che avremmo potuto fare. Questo ragazzo ha fatto un ragionamento di senso, di logica, ha visto gli altri, come funziona il mondo fuori. Se noi rimanevamo all'interno delle nostre mura, probabilmente questa stimolazione non era così efficace, lui non la testava con mano direttamente.
0: Non sarebbe arrivata. 079 321 1113, anche voi raccontateci esperienze come quella raccontata adesso da Simone Maritana. Anche Luigi Maffezzoli voleva intervenire su questo tema.
2: Sì, no, mi faceva venire in mente la prima esperienza in cui l'istituto Don Guanella è uscito all'esterno, una ventina d'anni fa, dopo gli anni 2000, il primo appartamento. La prima esperienza di ospitalità all'esterno è stata a Mendrisio. Hanno preso una casetta molto bella con giardinetto intorno, in centro a Mendrisio, e il direttore diceva poco fa: la diversità spaventa. Ecco, l'arrivo di questi quattro ragazzi disabili con due o tre educatori ha inizialmente spaventato la gente, i vicini di casa. Chissà cosa si aspettavano. Ecco, quando poi questa casa non bastava più perché era diventata troppo piccola, si sono spostati in un

0: Un'altra palazzina, sempre a Mendrisio. Ecco, i vicini di casa sono andati commossi a salutare tutti i ragazzi, organizzando loro stessi, i vicini, una specie di festa di saluto, perché si staccavano da questi ragazzi che non solo erano diventati loro amici, ma curavano i giardini del vicino, andavano a trovarli. C'era questo rapporto di vicinato che spesso noi non riusciamo a vivere, per loro è molto più facile.
1: Allo 079 321 1113 un ascoltatore scrive: mio figlio è educatore e mi ribadisce continuamente la soddisfazione nel motivare giovani che fino a poco, che fino a poco tempo prima non avevano scopi. Persone che hanno passati di dipendenza ora vanno all'occupazione diurna con soddisfazione perché qualcuno ha creduto in loro. Sono felice che mio figlio abbia questa visione come ce l'hanno i vostri interlocutori. Grazie del messaggio. Abbiamo ancora 4 minuti. Mi fermo a Luigi Maffezzoli. Oggi l'attualità del messaggio e dell'opera guanelliana. Per concludere.
0: Il messaggio dell'opera guanelliana è quello di sempre, cioè è un'attenzione nei confronti degli ultimi, dei più bisognosi, di quelli di cui non si cura la gran parte della società. E questa figura degli ultimi cambia col passare del tempo. Se ricordavo all'inizio gli esordi, questi barabit, questi bambini abbandonati a se stesso, oggi gli ultimi sono altri. E la caratteristica dei guanelliani è proprio questa, quella di non fermarsi allo stereotipo su cui si sono impegnati, ma di evolvere e essere attenti alle esigenze della società. I guanelliani hanno un progetto educativo che presenta le caratteristiche principali di questo loro intervento. Questo progetto educativo è continuamente in evoluzione. Nei decenni precedenti veniva riscritto, oggi è stato deciso di non riscriverlo più perché i tempi cambiano così velocemente che vengono perfezionati soltanto alcuni aspetti e alcuni paragrafi di questo progetto educativo, in modo da essere sempre attenti agli ultimi nella realtà in cui si vive.
1: Abbiamo ancora un minuto, Simone Maritan, ma mi piacerebbe che lei lanciasse lo spettacolo del 3 ottobre alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso con un comico, con Paolo Ruffini, che ha anche scritto un libro, Io sono perfetto. C'è molto da ridere. L'ironia in che modo aiuta a parlare del tema dell'inclusione e ad affrontarlo senza preconcetti?
2: La scelta di Paolo Ruffini in apertura del festival non è casuale, con appunto lo spettacolo Io sono perfetto. Pensiamo che l'ironia, la risata siano degli straordinari rompighiaccio nel momento in cui si parla di un tema come la diversità e la disabilità, che a volte possono portare delle paure, dei timori, il timore di sbagliare come chiamare questa disabilità. La comicità invece, quindi la risata, cioè il ridere con, non il ridere di, ci permettono di essere uguali, di creare un allineamento nelle sensazioni che proviamo. Io spesso vado nei gruppi abitativi che abbiamo, magari a cena o a pranzo con loro, ecco, ridere insieme cancella qualsiasi diversità di ruolo, di competenze, di abilità. E volevamo portare proprio in apertura questo messaggio: siamo tutti diversi, siamo tutti complementari, siamo tutti belli, e ridere insieme e prenderci un po' gioco di questa diversità nella comicità è qualcosa che ci piaceva lanciare come primo messaggio di apertura di questo festival.
1: Era Simone Maritan, direttore generale della Fondazione Don Guanella, sabato 3 ottobre al Io sono perfetto con Paolo Ruffini al Cinema Teatro di Chiasso. Il Festival dell'Incontro, la bellezza della diversità, dura fino al 10 ottobre. Grazie a Luigi Maffezzoli, la bellezza della diversità, Armando Dadò editore, dall'Istituto Canisio alla Fondazione Don Guanella 1926-2026. Grazie per aver partecipato a Mille
0: grazie.
1: Voci.
0: Grazie a voi tutti.
1: Noi ci ritroviamo dopo il notiziario.
2: Grazie a voi.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. L'economia svizzera dovrebbe registrare una crescita maggiore di quanto previsto a inizio estate. Gli economisti consultati dal Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo hanno rivisto al rialzo le loro stime, prevedendo esportazioni e investimenti più sostenuti. Il consenso del COF prevede ora che per quest'anno una crescita del prodotto interno lordo pari all'1,7% contro lo 0,9% dello scorso giugno. Le previsioni sono più ottimistiche anche per il 2027 e per i 5 anni successivi, con tassi attesi rispettivamente all'1,6% e all'1,7%. Uno studio dell'Università di Berna ha censito 37 linci indipendenti in Vallese, molte meno delle 80 annunciate. Le cifre errate derivano da una estrapolazione dei dati di Cora, la fondazione incaricata dalla Confederazione della gestione della fauna selvatica. Le linci sono concentrate nel nord-ovest del cantone e venivano conteggiate insieme a quelle delle prealpi vodesi e bernesi. Il Consiglio di Stato indicava una densità di 5,2 linci ogni 100 km quadrati. Lo studio bernese, limitato al territorio vallesano, giunge a 1,7 linci ogni 100 km quadrati, 3 volte meno. L'esercito ha condotto questa settimana a Mobilo 26, un'esercitazione di mobilitazione di circa 3.000 militari, 300 veicoli su ruote e 50 blindati, da Bier a Frauenfeld. Tra gli obiettivi la collaborazione tra unità. Il battaglione pontonieri 27 ha assemblato un ponte galleggiante attraversato dal gruppo d'artiglieria 49, entrato in servizio meno di 72 ore prima. I movimenti hanno attraversato l'Arco Lemanico, l'altopiano friburghese, il Seeland, il Giura Solettese, l'Emmental e l'Alta Argovia. Dall'estero le catastrofiche inondazioni che hanno colpito il Nepal il mese scorso sono state un monito per il mondo sui crescenti pericoli del cambiamento climatico. Lo ha dichiarato alle Nazioni Unite il primo ministro nepalese Balendra Shah, esortando gli stati membri a mobilitarsi in aiuto del suo paese e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La nazione ha subito una delle peggiori catastrofi della sua storia alla fine del mese scorso, quando un'inondazione simile a uno tsunami, innescata dal crollo di un ghiacciaio di alta quota lungo il confine tra Nepal e Cina, ha causato una scia di distruzione. Sono morte più di 1.400 persone, 6.000 sono ancora disperse e i danni economici ammontano a miliardi di dollari. Oggi a sud sole dopo qualche nuvolosità mattutina, ben soleggiato a nord e nelle Alpi. Domani mattina nuvolamenti temporanei sul Ticino, per il resto sole in tutta la Svizzera.
2: Il traffico in Ticino, segnaliamo rallentamenti sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino, così come sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, a causa di un cantiere tra Amsteg e Vassen, i ritardi sono di circa 10 minuti.

0: Ben ritrovati a Mille Voci con Alessandro Bertellotti e la redazione della Rete 1. Do il buongiorno a Margherita Cascio e Antonio Prata. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sono co-direttori del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano dall'11 al 18 ottobre. Una cartella stampa, questa è la sintesi, è una bella cartellona stampa ricca di tantissimi eventi e avvenimenti che ricorderemo tra un attimo con i nostri ospiti. Siete sempre invitati a partecipare alla trasmissione con un WhatsApp allo 079 321 1113. Allora, una domanda rivolta a entrambi, perché le prospettive potrebbero essere differenti. Cosa possiamo fare noi in Ticino quando si parla di diritti umani? Diciamocelo. Cominciamo con Margherita Cascio.
2: Sì, effettivamente è una domanda che potrebbe avere mille risposte diverse. Sicuramente trovare i luoghi dove se ne parla, non solo il Film Festival di Diritti Umani, ma anche altre iniziative culturali. Noi abbiamo un mondo, viviamo una realtà che è sempre più tesa in un qualche modo, non solo in Ticino, e le domande si moltiplicano per tutte e tutti noi, in un qualche modo come cittadini, come esseri umani che viviamo questo pianeta. Quindi la ricerca delle risposte o comunque di luoghi in cui la riflessione sia possibile, personalmente può essere una strategia, una delle tante. Avvicinarsi a chi si occupa di diritti umani, ad esempio abbiamo sul nostro territorio tantissime organizzazioni, ONG e associazioni che in un qualche modo sono attive concretamente in questo ambito.
1: Sì, nello specifico guardare soprattutto film, incrociare appunto le varie arti anche, no? Quindi non soltanto parlare di cinema, nel caso nostro siamo, come diceva Margherita, anche sempre molto aperti ad incontrare altre forme d'arte attraverso delle manifestazioni che poi ci riportano su luoghi e in situazioni che apparentemente diverse, ma invece che hanno molto a che fare con quello che noi vogliamo diffondere. Il Ticino comunque a mio avviso risponde abbastanza bene, nel senso che ci sono diverse manifestazioni culturali durante l'anno che possono permetterci di approfondire, di riflettere, di uscire dal nostro quotidiano per poi un attimino concentrarsi su queste problematiche.
0: Restiamo allora al cinema. In effetti nasce questa manifestazione, questa iniziativa per promuovere film che si occupano di tematiche ben precise, cioè quelle sui diritti umani. Com'è cambiato nel tempo questo messaggio, anche se siamo solo alla 13ª edizione? Cosa è successo nel frattempo, cioè rispetto a quando questa rassegna è cominciata? Il cinema è cambiato in qualche modo? Queste tematiche sono sempre presentate con la difficoltà e con la complessità che comporta questo tema?
1: Ma direi che ultimamente, negli ultimi anni, forse sì, è diventato un po' più difficile diffondere soprattutto un certo tipo di cinema. Se pensiamo alle sale cinematografiche, alle distribuzioni internazionali, pensiamo all'ultimo caso, quello di NASA, del film appena presentato a Venezia, che ha ricevuto anche un premio, che è un film fortemente censurato ovviamente dal proprio governo, e non solo. Sono quindi tematiche, ci sono dei film che portano avanti delle tematiche molto molto forti, molto urgenti, di cui spesso la stessa distribuzione, le stesse sale cinematografiche, comunque tutto l'ambiente cinematografico fa un po' fatica poi a diffondere. Il nostro festival è qui per questo, proprio per dare spazio a quello che non riesce ad essere diffuso, a quello che e probabilmente oggi c'è un lavoro, quindi, in questo senso maggiore ancora da fare. La ricerca diventa molto più approfondita, a volte più prolungata, le tempistiche si allungano anche per raggiungere dei risultati, o comunque per avere dei film o degli ospiti spesso che non possono uscire dal proprio paese per poi raggiungerci. Quindi secondo me diciamo che forse la situazione è un po' peggiorata invece che migliorata da quel punto, da questo punto di vista.
0: Nanza, lo possiamo raccontare agli ascoltatori per chi avesse perso sia il Festival del Cinema di Venezia, nonostante sia stato seguito dai nostri colleghi, da Alessandro Bertoglio e da Moira Bubola, con grande professionalità e tanta cura nei dettagli. Mi permetto di fare i complimenti ai colleghi in onda, ma Nanza è un film che ha segnato anche per le polemiche il Festival del Cinema di Venezia e le conseguenze anche per gli autori. Margherita Cascio, è possibile avere un piccolo riassunto di quello che è successo e dell'importanza quindi di questo film?
2: Ma sicuramente questo film in un qualche modo è un po' simbolico di quanto, delle tensioni che viviamo. È un film che non mette d'accordo, che crea scontro anche in posizioni estremamente opposte tra di loro. Quello che è successo a Venezia è che il film ha avuto un enorme successo, di conseguenza sono arrivate delle fortissime critiche ai registi, al punto che membri del governo israeliano in un qualche modo stanno minacciando addirittura di togliere la cittadinanza ai registi. E loro, i due registi, da quello che so al momento attuale, sono un po' in silenzio stampa, un po' nascosti, un po' vittime di questo, insomma, diciamo successo, non è chiaramente la parola giusta. È molto simbolico, è un film che ci sfida sicuramente, al di là di quello che uno pensa, in qualche modo loro hanno dato la parola al carnefice e questo pone tutta una serie di temi, sicuramente di riflessioni.
0: Sì, tendiamo a dimenticare che dietro la cinepresa c'è un lavoro per arrivare a quelle immagini, c'è stato un lavoro sempre, soprattutto anche con Nanza, per chi ha seguito il seguito di quella proiezione, un lavoro davvero delicato, quasi, oserei dire, senza il quasi, un lavoro addirittura giornalistico, cioè con verifica delle fonti, con attenzione, grande attenzione alle singole parole, quindi immagino alle singole immagini utilizzate. Questo ho l'impressione che sia una caratteristica di tutte le proiezioni che saranno al Film Festival, cioè non sono narrazioni di fantasia, ma sono cose che davvero accadono e che la pellicola e la cinepresa riescono a portare, a testimoniare a noi che siamo nella Svizzera italiana. È così, Antonio Prata?
1: Sì, questo è sempre, diciamo, è uno dei compiti fondamentali del nostro festival, quello di poter far esprimere queste voci, questi autori, questi film che sono spesso delle testimonianze dirette, quindi parliamo anche, non è ovviamente, il caso di Nanza in qualche modo lo è lo stesso, ma comunque spesso abbiamo avuto degli ospiti che hanno portato le proprie testimonianze, quindi hanno filmato, hanno raccontato le proprie testimonianze. Parliamo di un altro tipo di cinema, quindi parliamo di un cinema non solo impegnato ma anche molto coraggioso e rischioso, e quindi noi abbiamo assolutamente il compito di dover promuoverlo tra virgolette, insomma, anche se questo forse è il termine non più appropriato.
0: Sì, Margherita Cascio voleva intervenire.
2: Al tempo stesso sì, è anche la responsabilità di un festival che parla di diritti umani verificare, cioè far sì che anche le storie che ci possono sembrare più di finzione possano comunque trovare degli appigli nella realtà. Anche quando parliamo di fantascienza, anche quando il linguaggio è molto spinto, in un qualche modo il linguaggio artistico, comunque un festival come il nostro deve verificare l'attendibilità in qualche modo del racconto, così come anche la precisione degli ospiti che intervengono. Ecco, questa è un po' anche una è proprio una responsabilità.
0: Mi faccio una domanda molto personale. Tra gli ospiti ci sarà Filippo Grandi, che è stato fino all'anno scorso alto commissario per le Nazioni Unite per i rifugiati, l'UNHCR. In un'intervista alla radio televisione svizzera lui aveva fatto presente che a certe realtà non ci si abitua mai. Guardando i film e scegliendo i film che parteciperanno a questo film festival, provate la stessa sensazione? Non ci si abitua mai a vedere quello che vedete sulla pellicola? Antonio Prata.
1: Si fa sicuramente molta fatica, questo va riconosciuto, nel senso il pubblico apparentemente potrebbe anche fare molta fatica, perché comunque spesso si guardano questi film con molta distanza, cioè c'è molta distanza apparentemente tra quello che si vede e la persona che sta guardando il film. Poi però ci si avvicina grazie anche un po' al lavoro che si fa dopo una proiezione, quindi cioè se l'impatto è molto forte, perché spesso sono film che danno un impatto molto forte al pubblico, trasmettono un impatto molto forte, questo impatto spesso può essere anche un po' così alleggerito o comunque elaborato in un certo modo attraverso poi i dibattiti che abbiamo sempre dopo le proiezioni. Un altro elemento fondamentale appunto del nostro festival è quello di discutere insieme al pubblico, insieme a tanti altri ospiti e specialisti insomma della materia, quello che si è appena guardato, appunto per cercare anche di entrare più dentro le storie, perché effettivamente sì, bisogna riconoscere che spesso certe storie sono talmente forti che la persona potrebbe anche provare una sorta di rifiuto, no? All'inizio. Siamo lì proprio poi per discuterne, per far parlare anche le stesse persone, lo stesso pubblico in questo senso, di modo che forse qualcosa poi si riesce ad interiorizzare di più, a portarsi dentro.
0: Margherita Cascio?
2: Ma sì, rispetto invece all'esperienza più personale di dover guardare film e di essere sempre molto vicini appunto ad argomenti che in un qualche modo possono anche influenzare il nostro stare bene o male, e se ci si abitui allora sicuramente l'esperienza di Filippo Grandi è quella di terreno, sì. Quindi è anche un'esperienza diversa. Noi guardiamo i film spesso in piccoli schermi perché dobbiamo lavorarci, e questo un po' di distanza a volte la crea. In realtà lascio la domanda aperta, è una paura quella di abituarsi.
0: Ecco.
2: Cioè, mi spaventa l'idea di a un certo punto abituarmi a quello che vedo.
0: Com'è cambiato il mondo negli ultimi 13 anni? Perché la dichiarazione universale dei diritti umani sembra carta straccia? Siamo in una fase in cui, diciamolo proprio chiaramente, ma chi se ne importa dei diritti umani? È una minoranza a occuparsi e a sostenere l'importanza, il pilastro che per l'umanità ha quella carta scritta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché se ne parla così poco? Anzi, perché proprio non se ne parla, Margherita Cascio?
2: Penso che l'abbiamo data per scontata per troppo, ecco, tempo, per acquisita, specialmente in Occidente, nella nostra parte di mondo. Abbiamo vissuto e viviamo ancora in parte oggi, ecco, un certo benessere, una serie di condizioni per cui quella dichiarazione ha perso potenza, ma soprattutto ha perso diciamo il nostro rispetto, in qualche modo l'idea che dobbiamo continuare a metterla al centro. Il mondo è sicuramente cambiato, per cui in un qualche modo oggi va e la necessità può essere più sentita di riportare questa dichiarazione dentro la riflessione. Però viviamo appunto dei tempi sicuramente molto più contraddittori, aggressivi, complessi, ed è molto più difficile fare questo esercizio, anche perché i nostri stessi governi, non parlo solo di Svizzera, parlo appunto di governi occidentali, nonostante abbiano inserito nelle loro costituzioni la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, forse non appunto l'hanno data per scontata anche loro.
0: E parliamo, ci vengono subito in mente parti di mondo lontane, parti, mondi che non ci appartengono, che vediamo, ne parlavamo qualche giorno fa, sempre al Mille Voci, anche magari con un certo fastidio in televisione o alla radio. In Svizzera a che punto siamo, Antonio Prata, quando si parla di diritti umani?
1: Ma io credo che dobbiamo sentirci sicuramente di essere al punto di tutti gli altri paesi. Insomma, siamo al centro dell'Europa, siamo in mezzo a tanti altri paesi, e quindi come loro dobbiamo sentirci allo stesso punto, allo stesso livello, continuare quindi a difenderli, perché tutto ciò che si racconta non è poi così distante, non è poi così lontano. E immagino che forse Svizzera si potrebbe apparentemente pensare di star meglio, perché effettivamente, tra virgolette, abbiamo questa percezione, ma non credo che sia assolutamente così. Secondo me la Svizzera gioca un ruolo importante, così come tutti gli altri paesi, quindi collaborare a difesa e protezione dei diritti umani oggi più che mai è quello che bisogna fare, fondamentalmente.
0: È difficile, l'impressione è che tante controparti non ascoltino, mentre invece quando è stata scritta la carta c'erano le condizioni ideali, dopo una guerra devastante come la Seconda Guerra Mondiale, terminata addirittura con due bombe atomiche, forse là c'erano le condizioni. Abbiamo perso anche le condizioni base per un dialogo su questo tema, secondo voi? Giro la domanda a entrambi, a cominciare da Margherita Cascio.
2: Non credo, cioè il fatto che probabilmente noi non abbiamo più avuto un'esperienza collettiva così potente e così tragica, perché era un dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale era un continente devastato, al netto anche di quello che aveva vissuto la Svizzera, certo, che magari era meno tragico, diciamo, all'apparenza dei paesi vicini. Forse non avere più questa, perlomeno appunto questa esperienza collettiva forte, rende molto più difficile la comprensione della necessità di ritornare di riconquistare diritti, di conquistarne di nuovi, nel senso che viviamo in una società molto frammentata, in cui appunto, come diceva Antonio prima, la percezione è diversa in base a chi sono io, qual è il mio status sociale e che posizione ho nella società.
1: Antonio, ma brevemente, io credo anche che bisogna dire che ci sono dei contesti politici che ovviamente molto caotici, forse, no? Sì. Possiamo usare questa espressione, nel senso che la gente più difficilmente riesce anche a capire da che parte stare, no? E detto questo, insomma, poi vorrei dire semplicemente che ci sono delle scelte politiche abbastanza forti in questo periodo, che tendono a spingere le persone ovviamente a fare delle scelte un po' più lontane.
0: 079 321 1113 per partecipare alla trasmissione con un WhatsApp. Stiamo parlando del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano. Tra poco vi porterò a scuola. Siamo con i co-direttori Margherita Cascio e Antonio Prata. Ci ritroviamo tra un attimo.

0: 079 321 11 13 per partecipare al Mille Voci con un WhatsApp, come ha fatto Licia. Il Film Festival è un momento molto importante per poter avere uno spazio dove, tra virgolette, rallentare nelle nostre vite e lasciarci coinvolgere e toccare dai film proiettati, da temi importanti e dolorosi, e riflettere su ciò che sta accadendo nel mondo. Un grazie di cuore ad Antonio e Margherita, a tutto il gruppo di lavoro del Film Festival, che da 13 anni portano avanti questo festival con serietà, passione e dedizione. Tanti tanti auguri anche per questa edizione, scrive Licia. Per non abituarsi mai a questa realtà, il festival svolge un grande compito per non far addormentare le nostre coscienze. Bravi. Tengo questa parte di messaggio di Licia, che alcuni spunti potranno essere utilizzati anche in avanti, anche più avanti, ma chiedo ai nostri ospiti, Margherita Cascia, Antonio Prata, co-direttori del Film Festival dei Diritti Umani, di restare qui in studio, perché abbiamo al telefono Mauro Arrigoni. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno anche ai radioascoltatori e ascoltatrici.
0: Per 12 anni Mauro Arrigoni è stato direttore del liceo di Mendrisio e poi dal 2012 al 2024 è stato membro della governance del CCR, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e ha viaggiato davvero tanto, pare di intuire dal suo curriculum. Cosa è cambiato nel rapporto tra la scuola e il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano dall'inizio a oggi, secondo lei?
1: Ma diciamo, tra il Film Festival e le scuole in effetti non è cambiato molto, è cambiato l'ambiente esterno. Allora, se il Film Festival inizialmente era partito con l'idea di offrire una sorta di opportunità educativa a questa educazione della cittadinanza, quindi cercando di creare uno spazio privilegiato per gli studenti delle scuole per capire meglio l'importanza fondamentale dei diritti umani e inoltre cosa può implicare l'impegno personale a difesa di questi diritti, dimostrare come la noncuranza e il disprezzo possono produrre effetti devastanti. Al giorno d'oggi questa opportunità è diventata una necessità, cioè io la chiamo una necessità educativa. Viviamo in un periodo dove il diritto internazionale, quindi anche i diritti umani e il diritto umanitario, vengono sempre più disattesi, non vengono rispettati, malgrado gli stati abbiano sottoscritto convenzioni e trattati che chiamavano al rispetto di queste regole internazionali. E quindi, ecco, si tratta di far capire agli allievi che bisogna lottare per riportare o comunque ritornare a questo rispetto di queste regole dei diritti umani in generale, e quindi non dividere il mondo in categorie diverse, ma che tutti gli esseri umani hanno diritto a tutte queste al rispetto di queste regole, indistintamente dalla loro condizione. Ecco, le condizioni esterne, direi quasi la condizione geopolitica, sono cambiate. E quindi quello che prima era un'opportunità di riflessione adesso è diventata una necessità di riflessione, perché stiamo il mondo si sta muovendo in una direzione estremamente pericolosa.
0: Da opportunità a necessità, riprenderemo queste parole tra poco con i nostri ospiti, ma lei ha viaggiato molto con il CCR. Quali sono i modi, secondo lei, in cui l'aiuto umanitario contribuisce a ridare dignità a una comunità?
1: Beh, dunque, l'aiuto umanitario del CCR, ricordo che il CCR è un'organizzazione neutrale, imparziale e indipendente, quindi che svolge i suoi compiti, che sono quelli di proteggere le vittime della violenza, dei conflitti armati o anche di altre forme di violenza, e prevenire in qualche modo la sofferenza delle diverse comunità attraverso, insomma, il rafforzamento di quelli che sono i diritti e i principi umanitari universali, insomma, ecco. Lo fa in diversi modi. Posso prendere ad esempio delle comunità particolarmente vulnerabili, che sono i detenuti, che possono essere detenuti perché prigionieri di guerra in particolare, ma anche detenuti d'altro tipo. Ecco che il CCR, attraverso le sue visita i detenuti, vede le condizioni di detenzione e quindi discute con i responsabili della prigione per cercare di migliorarle, magari introducendo direttamente il CCR. Ad esempio, io ricordo in certe prigioni non era prevista la presenza di un servizio medico. Ecco che il CCR ha di sua iniziativa, d'accordo con la direzione delle prigioni, ha introdotto questo servizio per cercare di sempre così prestare un po' più di cura a queste persone. E inoltre il CCR aveva questo diritto di avere dei colloqui confidenziali e quindi rimettere in contatto delle persone che, visto che sono state imprigionate, hanno perso i contatti con i loro familiari, quindi rimetterle in contatto tra di loro. Questo per una realtà un po' particolare, che è quella dei centri di detenzione. Ma voglio dire, ricordo di esempi che ho visto personalmente, ricordo in Iraq delle piccole comunità che vivevano delle loro coltivazioni. La guerra ha causato bombardamenti, insomma, dei canali di irrigazione, la comunità non riceveva più l'acqua e quindi non potevo più coltivare, non potevo più sopravvivere, insomma, in qualche modo. Ecco, una semplice cosa come ripristinare un canale di qualche chilometro ha permesso a queste comunità, e se ne vede la differenza, insomma, ecco, a queste comunità di produrre tutta una serie di raccolti che permettevano loro di vivere. Ecco, questi piccoli esempi ce ne sono tantissimi, insomma, ecco. Ma diciamo che il punto centrale è quello di considerare che tutte le persone devono poter vivere in dignità senza alcuna discriminazione. Voilà.
0: Ecco, quali logiche prevalgono? E questa è l'ultima domanda prima di lasciarla. La sento particolarmente commossa, almeno questa è la percezione che abbiamo noi ascoltatori davanti alle sue parole. Quali logiche prevalgono, allora, secondo lei, oggi, in questo momento? Perché stiamo arretrando quando si parla di diritti umani, dopo gli esempi straordinari che ci ha appena raccontato?
1: Ma guardi, posso parlare di esempi di visite. Io ho visitato abbastanza intensamente, durante un periodo di circa 4 anni, dei centri di riabilitazione, la chiamavano riabilitazione fisica. Allora, durante i conflitti armati e anche dopo, ci sono sempre molte vittime dovute alle mine antiuomo o oppure a materiale inesploso, insomma. Ecco, queste persone inizialmente erano persone che hanno perso una gamba, hanno perso o anche entrambe le gambe, insomma, erano completamente ferme nella loro famiglia, a carico completamente della famiglia, che già faceva fatica per conto loro. Ecco, il CCR con questi centri abbiamo creato delle protesi per queste persone, li abbiamo abituati a muovere con queste protesi e abbiamo ridato loro, ecco, la mobilità che è un criterio non trascurabile. Inoltre, e questo è quello che a me ha colpito particolarmente, non era solo una riabilitazione fisica ma anche di tipo socio-economica, nel senso che a noi queste persone, noi chi era interessato, noi li aiutavamo a fare una piccola formazione sul genere del nostro apprendistato, che durava meno, evidentemente 6 mesi, 1 anno, e così queste persone potevano prendere un lavoro e non essere più un peso per la famiglia, ma anzi qualcuno che contribuiva al benessere della comunità, della famiglia, insomma. Ecco, questi sono esempi. Una persona che passa da una situazione dove si sente a carico della famiglia, che diventa invece una persona che contribuisce al benessere della famiglia, in termini di dignità evidentemente c'è un grosso cambiamento.
0: Mauro Arrigoni, grazie per le sue parole e per la sua testimonianza. Ricordo, dal 2012 al 2024 membro della governance del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il CCR, prima per 12 anni era stato direttore del liceo di Mendrisio. Grazie per le sue parole.
1: Grazie.
0: Torno a Margherita Cascio e a Antonio Prata. Abbiamo accennato alla scuola, il rapporto tra il Film Festival e le scuole. Da opportunità a necessità sono state due parole straordinarie dette poco fa da Mauro Arrigoni. Il vostro rapporto con le scuole?
2: Sì, allora noi offriamo sin dalla prima edizione del Festival, grazie. Approfitto della telefonata a Mauro per ringraziare Mauro Arrigoni e tutta la commissione scuole del festival, che fa un gran lavoro insieme a noi. Selezioniamo insieme i film, loro preparano delle schede didattiche, c'è un grande lavoro proprio per poter decorticare i fenomeni descritti dai film e dare degli strumenti didattici anche in qualche modo oggettivi, mettiamola così. Sì. Quindi sin dalla prima edizione il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano lavora con le scuole. Negli anni la partecipazione è cresciuta forse proprio per questa necessità, cioè di mettere ordine in questo caos, di in un qualche modo poter avere un approccio all'immagine da una parte, perché non dimentichiamoci che stare al cinema fermi più o meno
0: sì,
2: un paio d'ore,
0: non
2: anche
0: ci riusciamo noi
2: più,
0: adulti,
2: esatto,
0: lo so.
2: A guardare un film che non è per forza dentro un linguaggio a cui siamo ormai più abituati o sono abituati i nostri i giovani, le nostre giovani, quindi già questa è un'esperienza. E per cui ringraziamo anche tutti gli insegnanti che portano le loro classi al cinema corso, e forse anche questo è cambiato, l'abitudine a stare al cinema, e la necessità diventa maggiore sia nella forma che nel contenuto, oserei dire.
0: Questo ci introduce ai film che vedremo e all'intero programma della rassegna. Cominciamo proprio dalle scuole. E che cosa sarà proposto alle scuole? Anche perché sono film, come giustamente appena ricordato, sono film impegnativi, sono film che vanno anche spiegati bene.
3: Sì, diciamo che sono film che soprattutto raccolgono molteplici tematiche che riguardano appunto diritti umani, per cui si va dall'immigrazione al conflitto, all'attivismo, alle condizioni, al clima, e sono dei film che hanno la possibilità anche di spiegare bene un po' la situazione. Questa è la scelta particolare che si fa ovviamente per questi film. Sono film che provengono da tante parti del mondo, quindi non soltanto dall'Europa, e che raccontano soprattutto della situazione abbastanza difficile di certi popoli, di certe anche minoranze. Spesso si parla anche di minoranze, di quello che comporta un po' di quello che è la questione un po' dei diritti calpestati delle minoranze. Quindi sono veramente tanti, sono 8 titoli, tutti quanti scelti accuratamente, e che poi possono portare appunto speriamo, come negli anni precedenti, a far sì che questi ragazzi all'interno delle sale possano anche dire la propria opinione, possano esprimersi, confrontarsi anche in qualche modo tra di loro per discutere di queste tematiche.
0: 079 321 11 13 Nadia scrive: condivido la visione della vostra ospite, la mancanza attuale di un sentimento ci mette sempre di più gli uni contro gli altri, e non dovrebbe essere così. E il sentimento è riferito al sentimento di comunità. Rimango ad Antonio Prata, però, perché il termine Film Festival è un contenitore che non prevede soltanto film, prevede anche altre iniziative. Una che mi sta particolarmente a cuore, sfogliando il vostro programma, è una mostra fotografica. Ce ne sono diverse, ma ci sono idee, progetti e forme di comunicazione che non si limitano alla proiezione cinematografica.
3: Sì.
0: Accennare a...
3: Allora, la mostra è una mostra dedicata, una piccola ma intensa mostra dedicata al popolo saharawi. Lavoriamo da diverso tempo anche su questa questione. Siamo molto affezionati proprio a quel popolo, a ciò che accade, a ciò che sta accadendo a loro, e per questo motivo negli anni abbiamo comunque sviluppato diverse collaborazioni con delle associazioni che si dedicano a loro, e quest'anno appunto sarà la volta, insomma, di presentare una piccola mostra all'interno dello spazio del Cinema Corso, dell'atrio del Cinema Corso, dedicato appunto alla loro situazione, al loro popolo, soprattutto alle donne Saharawi. Poi avremo degli incontri.
0: La fermo un attimo, il popolo Saharawi, per spiegare agli ascoltatori: siamo nell'Africa nord occidentale. Prego, prego, dove ci troviamo?
3: Sì, Africa nord occidentale, ovviamente un popolo che è un po'. Oppresso, una situazione molto particolare dove c'è una parte di oppressione un po' da tutte le parti, cioè un popolo incastrato in qualche modo in quella situazione da diversi decenni e che difficilmente, insomma, troverà, insomma, un punto una situazione abbastanza difficile da risolvere, insomma, sì. Dal punto di vista politico, un po' accerchiata dal.
0: Sì, sono passati 50 anni da quando dal Polisario fu cacciato questo popolo, adesso compresso tra Algeria e Marocco. Ha accennato al ruolo delle donne, che è un ruolo importantissimo, decisivo, direi, e si scoprirà anche durante la mostra. Torno a Margherita Cascio. Altri punti principali: il premio quest'anno viene assegnato a una regista camerunense. Perché e qual è il tema che fa sempre parte dei diritti umani, anche se tendiamo storicamente ad averlo dimenticato, rimosso, ignorato, sono tanti gli aggettivi che si possono attaccare a questo tema. Prego, qual è?
2: Sì, esatto, il Film Festival Diritti Umani ha istituito per il 70esimo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 2018 questo premio Diritti Umani per l'autore o per l'autrice, quindi ogni anno ormai è uno degli appuntamenti più intensi del festival. Quest'anno il premio viene consegnato a Rosine Bakam, appunto una regista camerunense che oggi vive tra Camerun e Belgio. Lei porta con sé una riflessione, come accennava, a cui forse siamo appunto un po' meno abituati, che è tutta la riflessione sul colonialismo, ma non solo in termini di economici, di conflitto e di potere, ma anche di sguardo e di autorappresentazione. Noi siamo un festival comunque di cinema, e avere un ospite che potrà con la sua intensità raccontarci cosa vuol dire anche decolonizzare il proprio sguardo, riuscire ad avere uno sguardo onesto e direi paritario su di sé e sul mondo che racconta, sarà sicuramente interessantissimo.
0: Verrà proiettato il suo film? È sì. Possibile già avere un'idea della trama?
2: Allora, verranno proiettati due suoi film, okay. Per la consegna del premio Mambar Pierret, che racconta della sua comunità in Camerun a partire da questo bellissimo punto di vista che è una sartoria, e tutto quello che Pierret, la protagonista, come dire, accoglie in questa sartoria, ed è il suo primo film di finzione, e questo il 16 ottobre alla sera alle 20:30. Il giorno dopo avremo l'occasione di approfondire ancora meglio il lavoro di Rosine al Cinema Iride con uno dei suoi primi documentari, Chez Jolie Coiffeur, che anche in questo caso siamo in Belgio, quindi siamo in una situazione di diaspora, ma osserviamo il mondo dentro questo piccolo luogo privilegiato che è un salone di parruccheria.
0: Avrei un milione di domande. Sono leggendo e sfogliando soltanto il programma che è arrivato, è stato distribuito alla stampa. Davvero ci si perde nei temi. Uno dei temi che ho visto e che mi sta particolarmente a cuore, che sembra lontano dallo stereotipo che abbiamo, diciamolo senza problemi, quando si parla di diritti umani è il tema dell'ambiente, e invece ne parlerete, e come, giusto Antonio Prata?
3: Sì, sì.
0: Il rapporto tra ambiente e diritti umani.
3: Sì, anche questa è una tematica che affrontiamo da tantissimo tempo e che è sempre più urgente. Una tematica che interessa tantissimo ai giovani, per cui proponiamo dei film proprio per approfondire questo argomento, che anche negli anni ovviamente si è un po' così, si è un po' anche usato a volte, no? Utilizzato per magari nascondere altre tematiche forse un po' più, cioè l'impressione spesso è che quando si parla con i giovani di questo tema si cerca anche di far capire che non è soltanto una questione di moda del momento, cioè di parlarne perché ne parlano tutti, ma perché c'è effettivamente una grandissima emergenza, ci sono milioni e milioni di persone già che stanno subendo a causa appunto delle problematiche climatiche e che stanno

0: Triestinese per le edizioni Casa Grande, quindi avete anche presentazioni di libri, il festival, film è una parola ormai quasi impropria, tutto ciò che fa diritti umani, possiamo chiamarlo così. Potete accennarci anche a le iniziative editoriali che sono legate alla vostra manifestazione?
1: Sì, allora verrà presentato, già l'anno scorso avevamo avuto ospite Alessandro Vanoli per un dialogo con lui. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Casa Grande, ci sarà la prima presentazione di questo libro, appunto, di Roberto Antonini e Naima Chicherio, Un deserto senza pace. Non è un questo tipo di iniziative nascono proprio dal territorio, nel senso che quello che è diventato il festival negli anni, e mi permetto così anche di ringraziare tutta questa comunità attorno al festival, è che spesso ci vengono proposte delle cose, delle iniziative, ecco, che trovano, quando possibile, un posto anche nel nostro festival. In questo modo noi riusciamo anche a offrire al pubblico una dialettica e uno sviluppo diverso delle tematiche sui diritti umani, per cui un libro, un film, una tavola rotonda, eccetera eccetera, ma al tempo stesso dà valore a quello che viene fatto proprio in questo piccolo cantone, in cui c'è comunque un'enorme produttività, in cui le reti ogni tanto si riescono a fare. Abbiamo collaborato per esempio con Babel Festival, avremo una collaborazione con FIT, quindi questo è un aspetto del festival che personalmente, ma in generale, ci piace mettere in valore. Anche le collaborazioni e tutte le discussioni che abbiamo durante l'anno, per esempio anche con giornalisti, attivisti, persone competenti, trovano, e speriamo possano in un qualche modo trovare al festival un punto di incontro, di riunione, e uno spazio che appunto non sia solo la presentazione di un evento.
0: Ecco, questo è un festival che nasce anche dal basso, quindi cioè vedo collaborazioni con le biblioteche cantonali, con le ONG, con l'università. Sto guardando proprio a caso una pagina del vostro programma ed è ricchissimo di spunti e suggerimenti anche per le domande da porvi. È un festival che nasce dunque dal basso, Antonio Prata?
2: Sì, nasce dal basso e insomma, sul territorio ci sono diverse realtà che insomma si dedicano a questa cultura dal basso, all'arte che proviene dal basso, insomma, e noi abbiamo semplicemente sentiamo di avere molte affinità con queste realtà. Negli anni passati abbiamo anche fatto delle collaborazioni con lo Spazio Love al Luganetto, abbiamo fatto le collaborazioni con altre realtà musicali, quindi è tutto quello che ovviamente vuol dire rappresentare anche in qualche modo questo territorio. Cioè noi siamo anche un po' il frutto di tutte queste collaborazioni, e siamo il senza delle quali secondo me sicuramente non saremmo, ecco, un festival probabilmente.
0: Ho un altro paio di domande che riguardano il tema prima di chiudere, abbiamo ancora 5 minuti. Sono rimasto, e come me sicuramente tantissimi ascoltatori e ascoltatrici, siamo rimasti sicuramente stupiti da quelle immagini che ha diffuso il presidente statunitense Donald Trump qualche tempo fa. Più che stupito, direi deluso. Lui ritraeva l'ex presidente Obama e la moglie Michelle, l'avrete sicuramente visto, come degli scimmioni. Qual è il ruolo dell'immagine in una fase storica come questa? Cioè, quando l'immagine può essere facilmente alterata e l'alterazione contribuisce al dileggio, all'offesa, all'umiliazione, alla perdita dei diritti umani anche da persone insospettabili, diciamo così, come può essere un presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, insospettabile era chiaramente.
1: Allora,

0: Chiaramente l'esempio che lei ha fatto è sicuramente simbolico di tutta una serie di casini in cui ci troviamo.
1: Ecco.
0: Noi abbiamo conferito alle immagini lo statuto di verità, cioè fino all'altro ieri se io vedevo una cosa filmata era vera. Ora tutto questo è in crisi. Al di là poi dell'intenzione, appunto, può essere una buona intenzione su un'immagine costruita o una cattiva intenzione, che l'esempio appunto che ha fatto aggrava ancora di più le cose, ma il ruolo dell'immagine va ridiscusso in questi termini, cioè di imparare a rileggere una cosa a cui noi avevamo dato uno statuto, che era quello appunto se vedo credo sostanzialmente, e da una parte, quindi distinguere il vero dal falso dovrà essere, diciamo, sarà una delle nostre attività principali, non come fede, nel senso come persone per sopravvivere a questo mondo, dall'altra parte è anche la sefazione scusate, invece è un flusso costante di immagini.
1: Ecco, e questo colloca il Film Festival, e questa è l'ultima domanda, volevo arrivare lì, colloca il Film Festival dei diritti umani di Lugano anche con una forma formidabile e straordinaria di responsabilità nei confronti di chi verrà e assisterà alle immagini. Siete sicuramente consapevoli, Antonio Prata, della responsabilità che avete?
2: Assolutamente sì, si fa un grande lavoro proprio per questo motivo di scelta, di selezione. Non lo facciamo da soli, come è stato detto, lo facciamo con delle commissioni interne che... Avete sentito Mauro Arrigoni, ma ci sono tante persone che collaborano insieme a lui per far sì che tutto questo, che questa responsabilità sia sempre evidente, e sappiamo benissimo che il lavoro che facciamo è un lavoro impegnativo da questo punto di vista. Noi cerchiamo di essere più possibile, di verificare qualsiasi cosa noi mostriamo, non soltanto a giovedì, ai giovani, a chiunque. Sono capitate anche delle volte dove probabilmente delle scelte sbagliate sono state fatte all'inizio.
1: Inevitabile, certo.
2: È importante anche il rapporto col pubblico in questo senso, perché sono interessanti anche in questo senso si apre anche in questo senso si può aprire un dialogo. Ecco.
1: Il 13° Film Festival dei diritti umani a Lugano dall'11 al 18 ottobre. Torneremo con il Mille Voci, con altri ospiti su questi temi. Trovate tutte le informazioni sul sito ffdul.ch. Grazie a Margherita Cascio e Antonio Prata, co-direttori del Film Festival dei diritti umani di Lugano. Grazie per la partecipazione a Mille Voci.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci ritroviamo dopo l'appuntamento e l'aggiornamento con le notizie per parlare della catena della solidarietà.

0: Il Consiglio federale vuole una legge sulla cybersicurezza e ha fretta. Buongiorno da Gino Ceschina, questo è il tema d'apertura per il momento della radiogiornale delle 12.30. Il Dipartimento della Difesa, dovrà presentare un progetto già entro giugno. Gli altri temi: Zurigo è troppo cara perfino per le banche. Dopo Fontobel, che andrà a Zugo, Cembra ha annunciato che si sposterà in Argovia e i motivi non sono solo fiscali. E poi l'Ucraina potrà costruirsi sistemi antimissile Patriot in casa, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Trump avrebbe dato il via libera. E poi c'è l'Etiopia, che è di nuovo sull'orlo della guerra civile. I ribelli del Tigray hanno annunciato alleanze con altri gruppi del nord e intanto l'esercito governativo ha comunicato l'uccisione di 270 rivoltosi. A Basilea c'è un esame di guida in vista per i bambini. Ha approvato una mozione che chiede un test per poter circolare in bicicletta. Infine lo sport, hockey in attesa del primo derby, è il giorno della sfida al vertice, Ambrì-Zurigo.
1: Per il traffico in Ticino segnaliamo rallentamenti sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino in entrambe le direzioni e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. Situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti, quindi 4 km di coda in direzione nord. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa sempre in direzione nord. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti a causa di un cantiere, traffico incolonnato anche tra Hersfeld e Vassen in direzione sud con ritardi di circa 30 minuti. Come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Damiano di Vorblaufen, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un incidente sulla A12 tra Rossan e Matran. Ringraziamo quindi Damiano e tutte le persone che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Mille voci, è un onore presentare Michel Volonté e Carla Norgauer. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Grazie Ale, buongiorno.
1: Allora, Michel Volonté da 5 anni è delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. Carla Norgauer, finalmente dico un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, e invece ve la presento lo stesso.
4: Esatto,
1: volto,
4: non si sa mai.
1: Volto storico della RSI e voce altrettanto storica degli appelli della catena della solidarietà, è così?
4: Sì, sono almeno 20 anni, forse anche di più, 20-21 anni che sono la voce della catena, con grandissimo piacere e non mollo.
1: No. Ho l'impressione che sia sempre un'emozione avvicinarsi alla catena della solidarietà.
4: Sì, sono sempre momenti intensi, sono sempre giornate molto, molto belle e molto dolorose al tempo stesso, perché raccogliamo fondi in cause di tragedie, oppure lo facciamo tutti gli anni per aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini all'interno del nostro paese, quindi sono sempre cause che toccano il cuore. Io, essendo una mamma tardiva, ho spesso e volentieri ancora questa forte emozione, quindi mi commuovo facilmente. Però per questo c'è la mia parte istituzionale precisa e storica, nel senso non di periodo di tempo, però storica nel senso proprio di conoscenza della catena solidarietà, che è Michel.
1: E infatti Michel Volonté è stata invitata anche perché la catena della solidarietà compie 80 anni come si appresta? Abbiamo ascoltato poco fa nel notiziario alle 10 che stasera verrà reso noto anche il barometro della solidarietà, cercheremo di capire insieme di cosa si tratta, ma come si appresta la catena a ricordare gli 80 anni, Michelle?
3: Beh, innanzitutto con grande emozione, Alessandro, perché la catena della solidarietà è nata il 26 settembre del 1946 da un programma radiofonico fatto con il cuore e da due personaggi della Radio Sauton. La Radio Sauton è, diciamo, alle origini di RTS, quindi anche della SSR, ed era nata per i bambini e le bambine che erano rimasti orfani dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed era nata in questo magnifico programma radiofonico storico che si chiamava Chaîne du Bonheur ed era fondato da un animatore e un giornalista, un po' come
4: noi due,
3: lo spirito anche ecco. Dopo 80 anni continua, e questo per dirti che lo slancio, lo spirito che aveva mosso i fondatori nel 1946 è sempre lo stesso. Il fondo dedicato all'infanzia resta veramente il fondo più nutrito della catena della solidarietà a cui noi teniamo di più. È ovvio che poi negli anni i bisogni e le strutture e la società sono cambiati, e assolutamente questo è fondamentale dirlo, perché nel 1946 questi due animatori chiedevano aiuti materiali come la cioccolata per i bambini e le bambine, le scarpine per l'inverno, poi sono arrivate, io e Carla ridiamo spesso di questo, anche dei viaggi per i pensionati svizzeri che non potevano permettersi di andare al mare. Quindi c'erano tutte questi anelli di una catena che si sommavano. Oggigiorno, dal 1983 soprattutto, la catena della solidarietà, che resta il braccio umanitario dell'SSR, è una fondazione con una struttura, con persone professioniste, con il bisogno di un aiuto finanziario per le ONG e per l'aiuto sociale e umanitario in Svizzera e nel mondo. Quindi lo slancio è sempre lo stesso.
4: Sì.
3: C'è sempre un'animatrice e una giornalista, almeno qui nella Svizzera italiana, che continua la storia, ma i bisogni sono anche un po' cambiati.
1: Ecco, saranno anche cambiati i bisogni, ma lo spirito non è cambiato. Parlavate del 1946, la Svizzera, sebbene non fosse stata coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale, era comunque stata coinvolta nelle conseguenze drammatiche della guerra. Nasce la solidarietà svizzera, il concetto di solidarietà nasce in un periodo durissimo anche per la Confederazione. Rimango a Michel Volonté, quello spirito come è rimasto immutato nel tempo? Perché è riuscito a rimanere immutato nel tempo?
3: Ma io credo che innanzitutto la solidarietà tout court, che la catena della solidarietà rappresenta, e questo lo dice il 95% degli intervistati e le intervistate in questo barometro, la solidarietà unisce un gruppo di persone. E credo che il senso di appartenenza sia un bisogno fondamentale per l'essere umano, e quello notiamo anche Carla ed io, vero? Durante le raccolte fondi, le persone che ci chiamano, Carla vi saprà dire meglio, anche loro le persone hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo, e la solidarietà unisce, rafforza la coesione sociale e nazionale, quindi per questo. E poi si traduce anche in aiuto reciproco per persone che già vivono in una situazione di crisi o appunto precaria, e credo che sia questo una delle cose più fondamentali della solidarietà, che ci sentiamo parte di un gruppo, che questo può essere un gruppo di quartiere, un gruppo cantonale, un gruppo nazionale, ma in questo caso non ha confini, ecco. E questo, secondo me, questa voglia di appartenere a qualcosa, Carla, tu
4: sì,
3: ne sai qualcosa?
4: No, io credo che sia semplicemente nel DNA degli abitanti della Svizzera, come lo era all'inizio, come lo è stato per i primi tre cantoni primitivi. È una questione di solidarietà proprio, ce l'abbiamo nel DNA, e anche adesso i tempi sono duri. Nel 1946 erano estremi, ma anche adesso i tempi sono veramente duri per la popolazione che vive in Svizzera, non è che ci risparmiamo rispetto a tanti altri, però ci siamo, però ci rendiamo conto che c'è comunque qualcuno che sta peggio di noi, e questa cosa, abbiamo proprio questa visione proprio questa visione che parte dal cuore, che dimentica tutto il resto, parte puramente dal cuore, e credo che sia proprio nel DNA di chi abita questo paese.
1: Ecco, quando ci sono le telefoniste che raccolgono i fondi, ricordo allo studio 5 di Besso c'erano, venivano allestiti i tavoli e lo studio di registrazione si trasformava per magia in un centro straordinario di manifestazioni di solidarietà. Sì. Carla, tu eri sempre in mezzo alle telefoniste ad osservare, a sentire chi telefonava. Rispondi anche tu al telefono, se
4: certo,
1: non ricordo
4: certo.
1: Male.
4: Ma tutti noi scendiamo, se almeno una volta siamo passati tutti coloro che lavorano alla RSI sono passati almeno una volta dai nostri centralini.
1: Chi telefona? Perché
4: di tutto, dal politico che ti chiama dall'auto e fa la donazione, dalla casalinga, dai bimbi che hanno rotto il salvadanaio, dal nonno che ha deciso che il regalo di Natale di quest'anno sarà il bollettino della catena della solidarietà pagato, c'è veramente di tutto. E ci sono anche i pensionati che fanno fatica a arrivare alla fine del mese e che versano quello che secondo loro è poco, ma come ci insegna da sempre Madre Teresa di Calcutta, a goccia si fa un oceano, quindi non importa l'importo, lo diciamo sempre, uno dei nostri leitmotiv. Quindi c'è tutta, ci sono gli stranieri che chiamano, ci sono i contadini delle valli che mi parla su in dialet e ti ha dato tutti gli indirizzi in dialet, quindi non è sempre lì, rispondo io. e abbiamo anche gli svizzeri tedeschi che vivono qua, che ci chiamano, quindi c'è veramente il range credo rappresentativo in assoluto della nostra società, e ci sono anche i direttori di banca che chiamano, e questo ci fa molto piacere.
1: Ecco, una domanda molto personale: tu hai un rapporto col pubblico della radio televisione svizzera di lingua italiana assolutamente invidiabile, te lo devo dire, ma quando
4: il caffè te lo pago io.
1: quando rispondi al telefono e ti riconoscono, ovviamente, perché sei la voce più riconoscibile di questa realtà, di questa azienda, si fermano anche a raccontarti qualche
4: sì.
1: cos'altro. Sei una di casa,
4: certo,
1: ecco.
4: Certo, ma infatti io io prendo poche telefonate perché sono quelle più lunghe, cioè chi ha fretta di solito, se sente che sono io, chiede di parlare con un'altra centralinista, perché non mi limito mai, nel senso ci fermiamo sempre a chiacchierare, ma questo fa parte del mio essere. Io, cioè, la gente mi evita nei supermercati perché sennò io voglio sapere cosa mangerai, cosa hai comprato. A me piace proprio avere questo genere di rapporto, e durante la catena si instaura un rapporto ancora diverso, perché ci fermiamo a dirci com'è difficile la situazione adesso, chissà come staranno questa povera gente in Venezuela e poi in Colombia e poi, cioè, è un continuo, e poi nel Nepal e quindi ti fermi a parlare, e in quel momento, quando riappendi, ti senti non solo di aver fatto un buon gesto per qualcun altro, ma di aver fatto qualcosa di buono anche per te, perché ti dici: sono fortunata, io sono molto fortunata, e lo sono anche grazie alla catena della solidarietà.
1: Michelle ha già raccolto il tema di cui parleremo adesso: a chi sono destinate le risorse raccolte con la catena della solidarietà, se c'è anche un percorso storico che puoi raccontarci sugli obiettivi della catena e la destinazione dei fondi.
5: Beh sì, le storie direi, Alessandro, sono tantissime. Ho citato il fondo per l'infanzia, quello che da cui è nato la catena della solidarietà. Mi preme anche raccontare un fondo nuovo, ma che c'è da un paio di anni, che è destinato alle giovani e ai giovani qui in Svizzera che faticano. Noi sappiamo che tra i 14 e i 25 anni molti giovani e molte giovani si perdono, anche un po' per l'età, un po' per la pressione che sentono a livello sociale, per le difficoltà anche congiunturali che il nostro paese attraversa. Ecco, la catena della solidarietà da un paio di anni ha questo secondo fondo permanente per l'azione sociale, per aiutare i giovani e le giovani a trovarsi nella società e anche nel mondo professionale. Proprio quest'anno, poco prima di Natale, la nostra campagna prenatalizia sarà dedicata proprio a questo fondo, per permettere poi alle associazioni, anche qui nella Svizzera italiana l'abbiamo già fatto, abbiamo già sostenuto dei progetti che permettono ad esempio ai giovani e alle giovani di capire qual è la loro inclinazione, qual è la professione che vorrebbero fare. Ecco, è molto importante anche naturalmente poi l'aiuto di sostegno psicologico, perché sappiamo che a livello mentale ci sono molte, molte proprio malattie o comunque crisi che attraversano quest'età. Questo è un fondo a cui noi teniamo molto e abbiamo deciso di sostenere negli ultimi anni. E poi ci sono, oltre all'azione sociale in Svizzera, la catena della solidarietà ricordata giustamente per le catastrofi naturali, naturalmente Carla ha appena citata quelle che sono appena avvenute all'estero, ma anche in Ticino, ricordo la Valle Maggia, la Mesolcina, la catena della solidarietà si è mossa subito con anche degli aiuti urgenti che siano complementari naturalmente a quelli dello Stato. E quindi la catena della solidarietà ha deciso, perché deve fare anche lei delle scelte, di aiutare innanzitutto le persone, che queste siano colpite da una crisi, che sia una catastrofe naturale, che sia dalla guerra, l'Ucraina. Ricordo che io e Carla eravamo pochi giorni dopo l'invasione russa in Ucraina, l'8 marzo, io e Carla eravamo in questa centrale telefonica con quante centinaia di persone che sono arrivate a rispondere, sì, e a raccogliere quella che è stata tra l'altro la seconda miglior raccolta fondi nella storia della catena della solidarietà. Quel giorno avevamo raccolto, Carla se lo ricorda bene, 119 milioni di franchi, che poi sono risultati 140 milioni di franchi per le persone colpite della catena. E questo per dirti, Alessandro, che vanno aiutate le persone innanzitutto, e questo è diciamo la missione della catena della solidarietà. Ne ha altre di missioni, e questo grazie anche alla SSR, perché la catena della solidarietà, abbiamo detto che nasce dentro la SSR, ma nel 1983 richiede una struttura. Ci si rende conto che i beni materiali, lo slancio di un animatore o di un'animatrice, di una giornalista non sono sufficienti, si crea una fondazione. Questa fondazione appunto ha base tra Ginevra e Zurigo, ci sono una ventina di persone che ci lavorano, e questa fondazione ha bisogno di una struttura professionale, perché l'aiuto umanitario e l'aiuto sociale è un dato di fatto, deve essere strutturato in modo professionale.
1: Hai parlato di aiutare le persone, come tecnicamente, praticamente si arriva a questo aiuto e in che modo sono coinvolte le organizzazioni non governative, per esempio?
5: Sì, guarda, è una domanda che ci fanno in tantissimi, vero Carla? Nel senso che la catena della solidarietà ha una struttura molto, molto funzionale e convincente, perché collabora con 28 organizzazioni non governative, tutte con base in Svizzera. Queste 28 organizzazioni non governative, parliamo della Croce Rossa, parliamo di Medici Senza Frontiere, c'è una nuova ONG che si chiama Frida, che mira l'aiuto per le donne e i bambini e le bambine vittime di violenza. Ce ne sono 28. Ogni tre anni questi contratti, li chiamiamo così, questi contratti di partenariato, vanno ridiscussi, devono seguire criteri ben precisi, e si stringe un partenariato con un'organizzazione non governativa. Ma non, i soldi non vanno destinati tout court alla ONG, ma l'ONG deve presentare dei progetti che poi la catena della solidarietà valuta al suo interno. Se questi progetti superano i 300.000 franchi, i progetti vanno valutati da una commissione esterna fatta di esperti, di professoroni e di persone che sono sul campo, che operano nell'aiuto umanitario. Ma in più c'è il monitoraggio, la catena della solidarietà monitora almeno lungo il percorso dell'attuazione del progetto e alla fine. Quindi questo per dire che i soldi arrivano a chi sono destinati. E la cosa anche che secondo me è una forza della catena della solidarietà, Alessandro, è che è apolitica, che questo è molto importante. Noi siamo complementari allo Stato e operiamo attraverso organizzazioni non governative, e spesso le ONG, nel caso del Nepal che ha citato Carla, il Vetas per esempio, che è un'ONG enorme, opera da 70 anni in Nepal. Quindi quando quando si vengono destinati i soldi al progetto dell'ONG che sta da 70 anni in un paese, questi sanno, conoscono la popolazione. E tra l'altro c'è un cambio di rotta anche nell'aiuto umanitario, se ne è discusso proprio ieri a Berna durante la giornata dei partenariati con l'ONG organizzata dalla Catena della Solidarietà, e che si cerca sempre di più anche di coinvolgere le persone colpite, cioè di andare sul terreno e capire quali siano veramente le esigenze delle persone colpite. E questo lo fa la Catena, così vede se le ONG ha risposto e sente anche le vittime e come queste sono aiutate. È una cosa meravigliosa, lo facciamo da 80 anni e il 95% degli intervistati e le intervistate crede che la Catena della Solidarietà, giustamente crede che sia il sinonimo della solidarietà svizzera.
1: Sinonimo della solidarietà, e chiedo a Carla, e della credibilità.
4: Sì.
1: Perché bisogna fidarsi di una catena, di una istituzione come la Catena, per donare dei soldi che abbiamo sentito vengono destinati in modo molto oculato e molto efficace.
4: Però vedi qual è il piccolo miracolo, qual è la meraviglia, te l'ha detto, abbiamo raccolto 119.000 franchi,
5: milioni.
4: Abbiamo 119 alle telefonate, poi effettivi più. Erano 140. Questo è il piccolo miracolo che di solito raccogliamo alla fine, quando tiriamo i conti, facciamo le somme, raccogliamo di più di quello che era stato promesso, perché durante quelle giornate sono delle promesse di versamento che vengono fatte. Poi tu ricevi il bollettino, pensavi di donarne 50, ne doni 100, o ne doni, pensavi di donarne 10, ne doni 20. Ed è questo veramente, e questo fa parte anche perché ci credi, perché sai che andranno a buon fine, ti puoi fidare, e quindi e si spiega tutto lì. Si spiega tutto lì. La vera forza della catena sta anche nel fatto che poi la gente versa di più di quello che ha promesso.
1: Solidarietà e credibilità sono le due parole, sì, per festeggiare questi 80 anni, pare di capire.
5: Ma anche, posso permettermi,
1: prego,
5: Alessandro, ma anche un grande grazie, perché la Catena della Solidarietà è il braccio umanitario della SSR e non esisterebbe senza il nostro pubblico.
4: E questo è un dato di fatto.
5: E questa è la catena, cioè sì, ogni anello è essenziale e quindi è proprio, rappresenta la collettività questa catena, e ogni anello è essenziale. La cosa che mi ha sorpresa dal barometro della solidarietà, dai risultati, è che 9 persone su 10,
1: possiamo già dare qualche risultato?
5: Sì, 9 persone su 10 continua a donare nonostante lo sappiamo non sono tempi facili in Svizzera, e anzi intende donare di più perché riconosce che ci sono troppe crisi nel mondo. Noi ricordiamo una situazione come quella del 1946, non si registrava appunto da 80 anni, ci sono più di 170 conflitti in corso nel, sì, mondo, le crisi sociali in, sì, Svizzera, i nostri giovani che fanno fatica, la gente lo riconosce, e quello che sente, questo emerge dal barometro, che ha necessità di un orientamento. Ok, io voglio donare, ma devo capire come donare e a chi vanno questi soldi. Ed è per quello che è fondamentale che le fondazioni come la nostra, che raccolgono fondi per gli aiuti umanitari, comunichino come stiamo facendo
4: oggi. La trasparenza, questa c'è.
5: Dove questi, sì, soldi vanno, e anche riconoscere quali siano le priorità. Ce ne sono tantissime. A me preme anche dire che Carla ed io stiamo organizzando per il 29 ottobre una giornata di raccolta fondi nazionale per la crisi in Sudan. La crisi in Sudan è una crisi di cui si parla purtroppo troppo poco, sì, ma è la peggior crisi almeno alimentare in corso attualmente, sì, e abbiamo deciso con la Catena della Solidarietà e la SSR, si è deciso di creare questa giornata per una crisi che altrimenti, di cui altrimenti poco si parla anche. E anche la missione della Catena è anche sensibilizzare sulle crisi che...
4: E ricordare anche.
5: E ricordare, sì, cosa sta succedendo nel,
1: sì,
5: mondo.
1: Questo è davvero uno degli altri obiettivi della Catena, sì, avete ragione, cioè ricordare che ci sono delle zone completamente dimenticate del mondo dove invece la realtà è assolutamente, assolutamente durissima. Stasera sarà presentato, Michelle, il barometro della solidarietà nel 6 di sera, è corretto?
5: Esatto, come anche a prima ora a livello televisivo.
1: Benissimo, abbiamo già avuto giusto un paio di numeri di anticipazione.
5: E Carla, io ci teniamo a dire anche che a prima ora, non perdetevi prima ora questa sera, perché
4: Claudia,
5: siete abituati a sentire me e Carla parlare della catena, e Carla potrebbe anche parlare per un'ora, ma Carla
4: per una settimana
5: abbiamo però una sorpresa questa sera.
4: Sì, ma infatti, perché non è la catena, noi ci prendiamo sempre tutti i meriti, io vivo spesso di luce e riflessi, cioè prendo meriti che non ho, assolutamente, infatti io non faccio niente sostanzialmente per la catena.
5: Ma non è vero,
4: ci sono tutte le volontarie, a parte la nostra Manuela Ricli, che è davvero il nostro pilota fantastico, che organizza sempre tutto, le volontarie, e abbiamo proprio questa sera, lo diciamo, ci sarà con noi la volontaria storica proprio, lei, ma faceva già la telefonista per le PTT, l'ha fatto dal 1965 al 2000 e ha continuato a farlo, è sempre stata l'organizzatrice dei nostri centralini, sono quelle persone con le quali voi parlate regolarmente quando chiamate per fare le vostre promesse, oltre ai colleghi che vengono spesso e volentieri, e quindi ci sarà proprio la centralinista storica, la capa delle centraliniste.
1: Bisognerà spiegare ai giovani che cos'era una telefonista.
4: Esatto, glielo spiegherà lei, immagino, questa sera a prima ora.
1: Allora, siamo in conclusione, solo una piccola affermazione, una piccola battuta a Michelle. Quanto è stato raccolto fino ad ora?
5: In tutto, sì, in 80 anni. Vabbè, 2,2 miliardi di franchi, quindi un'enormità.
4: Però si può fare sempre di più, eh?
5: Sì, Carla, beh, questo vedete, Carla è molto brava.
4: Si può fare sempre di più.
5: E no, ci sorprende, nel senso che per fortuna, ma soprattutto ringraziamo chi dona. Io ho parlato della raccolta fondi in Ucraina, c'è stata quella per lo tsunami del 2024, lì sono
1: 2004,
5: perdonami, sì. 227 milioni, ma anche quella nel 2000 per Gondo, il Ticino e il Vallese, anche lì abbiamo la terza miglior raccolta fondi in assoluto. Abbiamo raccolto tanto, 2,2 milioni, 80 anni, 5.000 progetti finanziati, 275 raccolte fondi organizzate e un cuore grande come quello di Carla, che richiama le persone, che io voglio anche ringraziare.
4: Ma anche i miei corrispettivi sono forti, da Jean-Marc Rachard a Claudia, a Danny Forler, sono proprio, siamo fatti così, siamo quelli che si dice dalla Valcolla in giù, i Fracercot. Noi facciamo i Fracercot, andiamo, vi chiediamo continuamente, mi dispiace ma anche no, però è vero, vi chiediamo continuamente di essere con noi, di aiutarci, poi chi fa la differenza è sempre il nostro pubblico.
1: Allora, questa sera prima ora, per questa sorpresa, alle 6 di sera al barometro della solidarietà, il 29 ottobre la raccolta fondi per il Sudan. Grazie a Michelle Volonté.
5: Grazie a tutti e a tutti.
1: E a Carla Norgauer. Grazie, è stato un onore ospitarvi nel Mille Voci, che ritorna lunedì. Grazie per l'attenzione da Alessandro Bertellotti e a presto.

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio abbastanza soleggiato al sud e ben soleggiato al nord e nelle Alpi, con le massime che non supereranno i 22 gradi in tutta la Svizzera. Ed ora passiamo alle previsioni per domani sabato 26 settembre e vi posso dire che sul Ticino centro-meridionale saranno presenti alla mattina temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato. Le temperature raggiungeranno i 22 gradi al sud e i 26 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Il Consiglio federale vuole una legge sulla cybersicurezza e da fretta. Il Dipartimento della Difesa presenterà un progetto entro giugno. Zurigo è troppo cara perfino per le banche. Dopo Fontobel che andrà a Zugo, Cembra ha annunciato che si sposterà in Argovia e i motivi non sono solo fiscali. L'Ucraina potrà costruirsi i sistemi antimissile Patriot in casa, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Trump avrebbe dato il via libera, ma ci vorrà tempo. Etiopia di nuovo sull'orlo della guerra civile. I ribelli del Tigray hanno annunciato alleanze con altri gruppi del nord e l'esercito governativo l'uccisione di 270 rivoltosi. Esame di guida in vista per i bambini di Basilea Città. Approvata una mozione che chiede un test per poter circolare in bicicletta. E poi lo sport, hockey in attesa del primo derby e il giorno della sfida al vertice, Ambrì-Zurigo. Il Consiglio federale vuole dunque rafforzare la protezione digitale della Svizzera con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo è stabilire regole più rigorose per la sicurezza dei prodotti digitali, dai programmi ai dispositivi elettronici. La legge, che dovrà essere elaborata dal Dipartimento della Difesa, segue l'esempio dell'Unione Europea. Da Berna, Anna Valenti.
3: Dai dati personali e bancari conservati online, nei cosiddetti cloud, alle reti informatiche delle aziende, passando per le telecamere connesse a internet e le infrastrutture critiche. Sempre più aspetti della nostra vita e della nostra società dipendono dal digitale. Per questo il Consiglio federale vuole rafforzare la protezione della Confederazione con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo dichiarato è fare in modo che la Svizzera sia meglio preparata ad affrontare minacce informatiche sempre più frequenti e sofisticate. Il progetto di legge che dovrà elaborare il Dipartimento federale della Difesa riunirà tre interventi parlamentari diversi e punterà a introdurre standard di sicurezza più elevati. In futuro produttori, importatori e distributori di prodotti digitali potrebbero essere tenuti a rispettare requisiti più rigorosi per garantire la sicurezza di programmi informatici e dispositivi elettronici. La legge dovrebbe inoltre prevedere misure specifiche per la protezione dei dati considerati particolarmente importanti e rafforzare la collaborazione delle aziende chiamate a intervenire in caso di minacce informatiche. Al suo interno confluirà inoltre l'obbligo già in vigore dall'aprile del 2025 di segnalare gli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche. Il progetto seguirà la strada tracciata dalla legge elaborata in materia da Bruxelles. Regole compatibili con quelle europee, secondo il Consiglio federale, consentiranno alle imprese svizzere di non dover confrontarsi con standard diversi e di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica. Riguardo alle tempistiche, una volta elaborato il progetto di legge, dovrebbe essere posto in consultazione entro il giugno 2027.
2: La piazza finanziaria zurighese perde pezzi. Dopo la banca privata Fontobel, che trasferirà la propria sede nel Canton Zugo, ieri è arrivato anche l'annuncio di Cembra, che si sposterà invece in Argovia. Questione di imposte, ma non solo. Per molti a Zurigo, in ogni caso, è un campanello d'allarme. Gianluca Algiati.
4: Due partenze nel giro di poche settimane non passano inosservate. Cembra, con i suoi 660 impiegati, se ne andrà nell'autunno dell'anno prossimo. Se ne andrà poco lontano, a 15 minuti di treno, destinazione Baden, Canton Argovia. Motivo ufficiale: infrastruttura e uffici moderni, possibilità di crescere in una posizione che rimane comunque centrale. Nessun accenno a risparmi fiscali, risparmi che però ci saranno. A Baden la tassazione per le imprese è del 15%, a Zurigo quasi del 20%. Bilancio 2025 alla mano per Cembra significa 10 milioni di franchi in meno da pagare. E il calcolo è ancora più evidente per Vontobel. Entro il 2030 sposterà la sua sede e 1.500 impiegati a Bar, Canton Zugo, dove la tassazione scende addirittura al 12%. Di che preoccuparsi? Non dal punto di vista della piazza finanziaria, ci dice Christian Brecher, direttore dell'Associazione dei banchieri zurighesi. Lui vede due banche che vogliono investire nella piazza zurighese, piazza che per lui ormai da tanto tempo non si limita ai confini della città o del cantone. Segnali d'allarme li vedono invece i partiti borghesi di Zurigo. UDC e PLR chiedono una reazione alla politica, chiedono condizioni più favorevoli per le imprese. Brecher concorda. Da un lato c'è la pressione fiscale più alta rispetto ai cantoni vicini, ma poi c'è anche un problema di disponibilità di spazio e uffici. Questi sì, secondo l'Associazione dei banchieri, sono motivi di cui preoccuparsi a Zurigo.
2: Da Zurigo in Ticino, il 24 agosto Ofible, le officine idroelettriche di Blegno, ha presentato una domanda di spurgo per la diga in Val Malvaglia. Ora è arrivato il ricorso da parte di diverse associazioni ambientaliste. Sentiamo Alem Melchionda.
5: La diga della Val Malvaglia è entrata in esercizio nel 1959. In 67 anni uno svuotamento completo per ripulire il bacino dall'accumulo di limo non è mai stato effettuato. Quel momento però ora è arrivato. Sull'arco di 2 anni, quindi in 2 fasi, Ofible intende evacuare 240.000 metri cubi di sedimenti fini che ne riducono eccessivamente l'efficienza. Sono anni che se ne discute e che si susseguono studi, rapporti, perizie, scenari. Ora la domanda di spurgo è arrivata. Ofible vorrebbe procedere nel 2029 e nel 2030 tramite la tecnica tradizionale del dilavamento. Ma WWF, ProNatura, Ficedula e la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca la modalità presentata non piace ed è partito il ricorso. Sofia Cereghetti, responsabile WWF Svizzera Italiana.
6: Il metodo proposto da Ofible avrebbe un impatto importantissimo dal punto di vista ambientale sui corsi d'acqua Orino, Brenno, Ticino e la foce sul lago Verbano. In particolare il fiume Brenno, dobbiamo ricordare che si tratta di una zona particolarmente pregiata dal punto di vista naturalistico, oggetto di protezione a livello federale e cantonale. Con l'attuazione di uno spurgo per dilavamento, l'ecosistema fluviale verrebbe completamente devastato.
5: La modalità presentata da Ofible prevede costi per 3 milioni di franchi, cifra però anch'essa contestata perché non considera i costi ambientali. Sostituirla con il pompaggio farebbe crescere i costi a 5 milioni. Ancora Sofia Cereghetti.
6: Abbiamo una variante che prevede il pompaggio dei sedimenti, in particolare i sedimenti fini, e poi il rilascio nel Riale Orino, ma con una maggiore diluizione e in maniera più scandita nel tempo, sfruttando anche gli eventi meteorologici estremi o comunque le precipitazioni più abbondanti.
5: Come spesso accade, dunque, bisognerà trovare il giusto compromesso fra interessi economici e ambientali. Ai tribunali, l'ardua sentenza.
2: La pagina estera, il presidente ucraino Zelensky, di rientro dagli Stati Uniti, ha dichiarato che Donald Trump gli ha concesso le licenze per la costruzione dei missili di difesa Patriot, un obiettivo a lungo inseguito dall'Ucraina, che in questi mesi riscontra una difficoltà e una carenza di difese dagli attacchi aerei, che è carenza di difese che però non si risolverà in tempi brevi, come ci spiega adesso Davide Maria De Luca.
7: La decisione di Trump ora sarebbe definitiva. Dopo mesi di esitazioni e passi indietro, il presidente degli Stati Uniti avrebbe finalmente deciso di concedere a Kiev la licenza per produrre missili intercettori Patriot in Ucraina, gli unici capaci di proteggere la capitale e le altre città del paese dai più avanzati missili russi. O almeno questo è quello che dice il presidente Zelensky. Una buona notizia per Kiev, poiché segnala che il pendolo della simpatia di Trump sembra piegare nuovamente verso l'Ucraina. Ma cosa c'è di concreto dietro questo annuncio? Per rispondere dovremmo aspettare e vedere cosa sarà scritto negli accordi. Al momento, infatti, non sappiamo nemmeno se questa produzione avverrà in Ucraina, dove ogni impianto sarebbe sotto minaccia dei missili russi, oppure in un paese terzo. Ma gli esperti mettono già in guardia. Anche nella migliore delle ipotesi per Kiev, ci vorranno anni prima di vedere il primo missile russo intercettato da un Patriot prodotto dagli ucraini. Questi missili infatti sono tra le armi più complesse e difficili da produrre in circolazione e agli ucraini servirà molto tempo per sviluppare tutte le infrastrutture adatte alla loro produzione. Ma quello che servirebbe all'Ucraina adesso, con l'inverno sempre più vicino, sono missili intercettori già assemblati. Ieri Zelensky ha detto che ormai questi missili arrivano a Kiev a gruppi di 4-5 per volta e ogni consegna è preceduta da estenuanti trattative. All'Ucraina però di questi missili ne servirebbero probabilmente un centinaio ogni mese.
2: In Africa adesso, in Etiopia per la precisione, dove sta tornando lo spettro della guerra civile, e questo non solo nella regione del Tigray, dove dal 2020 al 2022 le violenze portarono ad oltre 600.000 morti, ma in tutto il nord-est del paese. Dopo giorni di tensione, i ribelli della regione separatista del Tigray, appunto, hanno annunciato un'alleanza con altri 6 gruppi armati di altre regioni e ieri l'esercito di Addis Abeba ha annunciato invece di aver ucciso quasi 300 combattenti. Ci aggiorna sulla situazione il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
8: Sono passati 4 anni dall'accordo di pace di Pretoria in Sudafrica tra il governo di Addis Abeba e il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, dopo la terribile guerra civile che in 2 anni, secondo l'Unione Africana, ha causato non solo 600.000 morti, ma milioni di sfollati e carestie da cui la regione non si è mai totalmente ripresa. Ora il rischio di una nuova escalation di combattimenti è tornato quanto mai reale. Dopo settimane di tensioni, minacce, reciproche accuse tra l'amministrazione del presidente Abiy Ahmed e i ribelli tigrini, questi ultimi hanno annunciato un'alleanza con l'altro gruppo storicamente in lotta, con Addis Abeba, i Fano della regione dell'Amara, che durante la guerra civile del 2020 però si erano schierati col governo, più altre 4 formazioni, tutti insieme pericolosamente in quella che hanno chiamato Forze di Alleanza del Popolo Etiope per la Sopravvivenza, dichiarando di essere in guerra totale e di voler rimuovere il presidente. I ribelli hanno dato un primo segnale forte, conquistando l'aeroporto della città di Makalè, poi quello di Aksum, costringendo la compagnia nazionale Ethiopian Airlines a sospendere i voli. Per tutta risposta, l'esercito etiope ha lanciato una controffensiva nella zona e ha dichiarato di aver ucciso 272 ribelli del fronte tigrino, ferendone altri 260. In poco tempo il conflitto si è già esteso in altre zone del paese, tanto che secondo alcune fonti si registrano combattimenti nell'area di Lalibela, luogo turistico di fama mondiale, per le sue chiese rupestri medievali, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
2: Sconto sulla benzina per tutti finanziato dalle casse pubbliche. Lo ha deciso oggi il Parlamento tedesco per offrire una boccata d'ossigeno agli automobilisti dopo i forti rincari di benzina e diesel nelle scorse settimane. Ma molti economisti restano scettici sull'efficacia e la sostenibilità della misura. Da Berlino, Walter Raue.
9: La riduzione del prezzo del carburante entrerà in vigore a partire dal 1° di ottobre per la durata di 3 mesi. Per renderla possibile, il governo di grande coalizione ha ridotto per questo periodo la tassa sull'energia di 14 centesimi più IVA, cosa che significa una riduzione concreta del prezzo della benzina e del gasolio di 17 euro centesimi al litro. Attualmente in Germania un litro di super costa in media 2,30 euro, quello del diesel 2,42 euro. L'iniziativa costerà alle casse dello Stato circa 2,5 miliardi di euro ed è stata decisa per alleviare gli effetti negativi del rincaro dei carburanti fossili sull'economia del paese e sull'inflazione. A detta di diversi istituti economici, tuttavia, la misura sarebbe troppo costosa ed inefficace, in quanto a approfittarne sono tutti i cittadini e i settori industriali e artigianali. Meglio e più efficace sarebbe stata invece, secondo l'istituto economico IFO di Monaco di Baviera, una riduzione mirata e selettiva dei prezzi del carburante solo per i cittadini con un reddito più basso della media o per i settori industriali che necessitano di un consumo energetico piuttosto alto. Una critica condivisa dalle associazioni ambientaliste che, al posto di una riduzione delle tasse sui carburanti fossili, avrebbero preferito ulteriori incentivi per le fonti energetiche rinnovabili. Ma la forte impennata dei prezzi del carburante ha un effetto immediato per i pendolari e per gli spedizionieri che, in un paese vasto come la Germania, sono costretti ogni giorno a percorrere molti chilometri, ha spiegato questa mattina il ministro tedesco dei trasporti.
2: E sempre per tentare di frenare un ulteriore rialzo dei prezzi dei carburanti, ieri sera il presidente francese Macron ha annunciato l'invio di soldati e mezzi militari in Medio Oriente a supporto dell'Arabia Saudita alle prese con la milizia filo-iraniana degli Houthi, che sta ostacolando il passaggio delle petroliere nel Mar Rosso. Un passo politicamente controverso. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
10: A 7 mesi dalle elezioni presidenziali, lo spettro del litro di gasolio a 3 euro preoccupa i vertici dello Stato e in particolare il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, anche perché il malcontento sta già dilagando nel paese, dove sono tornati a far parlare di sé i gilet gialli, che nel 2018 bloccarono la Francia con manifestazioni a volte violente, contestando il caro vita e appunto il costo dei carburanti. Per questo ieri il capo dell'Eliseo ha annunciato nuovi interventi, non di tipo fiscale, ma in Medio Oriente.
11: Faire le travail diplomatique. Une discussion avec les Iraniens, les Omanais pour rouvrir ce détroit d'Ormuz. Ensuite, dans ce qu'on appelle le site de Yanbu, nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire soldats, des radars, des systèmes de défense. Pour protéger ce site.
10: Al di là della volontà di operare per via diplomatica tra Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz, Macron ha deciso di intervenire anche in Arabia Saudita, inviando sistemi di difesa, ma soprattutto soldati, sul sito strategico di Yanbu, il terminale degli oleodotti sauditi che si affaccia sul Mar Rosso, danneggiato dai bombardamenti dei ribelli Houthi dello Yemen, mettendo così in crisi una via strategica dei rifornimenti mondiali di petrolio. Per la Francia si tratta di una svolta importante dal punto di vista militare, che però, secondo Macron, non si traduce in un'entrata in guerra. Non la pensa così il candidato dell'estrema sinistra all'Eliseo, Jean-Luc Mélenchon, che reclama un voto in Parlamento per opporsi a un'idea che anche il Rassemblement National di Marine Le Pen considera a sua volta del tutto negativa.
2: In chiusura torniamo in Svizzera. Promosso o bocciato all'esame di guida in bicicletta. I bambini che vanno a scuola a Basilea potrebbero dover avere a che fare in futuro con una nuova verifica un po' particolare. Così ritiene opportuno il Gran Consiglio, che ha accolto una mozione in questo senso. Al termine di un dibattito vivace che si è fatto beffe dei classici schemi partitici destra contro sinistra, ma sentiamo Anna Riva.
12: Un solo voto di scarto, 41 contro 40, può produrre sulle sponde del Reno tante cose. Cose che possono a loro volta avere un impatto deciso sulla vita dei giovanissimi frequentatori delle scuole del cantone di Basilea Città. Perché anche a Basilea, sulla falsariga di quanto già avviene nei cantoni di Berna e Soletta o nella città di Zurigo, potrebbero presto essere testate, a titolo obbligatorio, le competenze dei più piccoli alla guida della loro bicicletta. La mozione accolta dal Parlamento cantonale e della formazione politica locale Liberal Democratische Partei LDP. La gran consigliera dei Verdi Liberali, Brigitte Kühne, spiega il cuore della questione. Andare in bici fa parte della vita quotidiana di molti bambini. È dunque fondamentale che non lo trovino solo un'attività gradevole, ma che possano anche muoversi nel traffico in maniera sicura e autonoma. Dopotutto, secondo il deputato LDP Daniel Hettich, l'esempio degli utenti della strada adulti, con i cartelli spesso bellamente ignorati, non è sempre edificante. A vedere certe scene mi chiedo, ma su che pianeta vivo? Tutelare dunque almeno i bambini, insegnando loro come comportarsi nel traffico.

0: Porta, buona giornata.
1: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Sarà sfida al vertice questa sera alla Gottardo Arena di fronte all'Ambri Piotta, seconda forza del campionato. Vi sarà l'imbattuto Zurigo. Nel prossimo servizio di Omar Meschal, l'autore di una delle quattro reti che hanno portato al terzo successo leventinese.
3: Il Bien è tatuato nel destino di Dario Wüthrich. Un anno e mezzo fa, contro i Selender, centrò la prima rete in carriera, in un periodo segnato fra l'altro da un grave lutto personale. L'altra sera, ecco la terza rete in National League. Il 26enne bernese, al centro di qualche rumor di mercato, nonostante ancora un anno di contratto, sta vivendo un buon inizio stagione ed è un elemento sul quale Tapola fa pieno affidamento. Vedi minutaggio e posizionamento quale secondo blue line in power play.
4: Dass ich mich ein bisschen mehr auch offensiv einschalten kann, das ist so.
3: La differenza con la precedente gestione tecnica è che adesso posso propormi maggiormente in avanti, sottolinea Wüthrich. Nel nuovo sistema i difensori devono partecipare attivamente ai rush offensivi. La scelta di venire in Ticino comunque è stata vincente e ho fatto dei passi avanti in questi anni ad Ambrì. Ho ancora del lavoro da fare qui in Leventina. Non ho nulla contro i media, ma spesso parlano a sproposito. Per me è ok, ma ora penso solo a fare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Fissati come squadra, il resto per me non conta. Ora sono felice di aver guadagnato la fiducia di coach Tapola. In attesa di Virtanen posso giocare anche in power play, anche se il mio ruolo è principalmente essere stabile difensivamente e dare sicurezza, non incassare reti, per poi aiutare i cinque sul ghiaccio a creare occasioni in fase offensiva, conclude il difensore dell'Ambri Piotta Dario Wüthrich.
4: Auch dann wir zu fünft in der Offensivzone Chancen kreieren können und ja.
2: Si inizia come sempre alle 19.45 alla pari di Rapperswil e Davos, Bernajoie, Lagnau contro Zugo e le derby tra Ginevra e Friburgo. Sport e musica inizierà invece alle 19.25 e chi sta preparando il derby ticinese di domani e sta approfittando della giornata libera è il Lugano. Questa mattina Thomas Amitel ha portato qualche cambio, ma ci dice di più. In diretta da Lugano, Andrea Torreggiani, buongiorno.
5: Sì, buongiorno dalla Corner Arena, dove Lugano si è preparato per il derby di domani, che sarà solo la sua quarta partita in questo inizio di regular season, lavorando moltissimo sulle situazioni speciali, in particolare sul power play, visto che sono già troppe onestamente le reti subite dai bianconeri quando hanno giostrato con l'uomo di movimento in più. Per quanto riguarda la formazione, lo straniero in sovrannumero sarà Dahlström, visto che coach Mittell ha preferito confermare l'attaccante Shore al centro della linea, composta anche da Innala e da Luxel. Per quanto riguarda gli altri terzetti offensivi, Fazzini giocherà con Sanford e Canonica. Con Türkauf ci saranno Kupari e Olson, mentre in quarta linea Marco Zanetti, Tanner e Bertaggia, con Alexi Peltonen che dovrebbe essere il tredicesimo attaccante. Piccole modifiche invece per quanto riguarda le coppie di difesa, confermata quella composta da Brian Zanetti e Debischer. Jesper Peltonen giocherà con Alatalo, mentre Thompson sarà affiancato da Mirko Müller. È tutto, la linea torna allo studio.
2: Grazie Andrea Torreggiani. Passando al resto dell'attualità, in attesa dell'esordio della Svizzera in Nations League, avverrà domani sera in Macedonia del Nord, questa sera nella Lega A si affronteranno Turchia-Francia e Italia-Belgio. Svizzera in campo alle 19.30 invece nelle qualificazioni all'Europeo Under 21, l'avversario dei rossocrociati alla AIL Arena sarà il Lussemburgo, giovani elvetici, lo ricordo, secondi nel gruppo C a meno 2 della Francia, che ha però una partita in meno. Si qualificano le prime dei 9 gironi più la migliore seconda, mentre le rimanenti 8 seconde classificate disputeranno lo spareggio. Infine, orologio puntato alle 14 per la Formula 1 e le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian. Per lo sport è tutto, una buona giornata.
1: Rete 1.

Attenzione, sull'autostrada A4 Schaffhausen-Winterthur tra Uvisen e Trüllikon un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A4 Schaffhausen-Winterthur tra Uvisen e Trüllikon un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: But you're just a boy.
1: Si segnala la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A4 Schaffhausen-Winterthur tra Uvisen e Trulikon.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Notizie in lingua facile. Il presidente cinese Xi Jinping è a Washington per un incontro importante con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Xi Jinping ha detto che la Cina e gli Stati Uniti devono trovare un nuovo modo di lavorare insieme. I due paesi hanno trovato un accordo su molti argomenti. Xi Jinping è arrivato alla cena di ieri sera con sua moglie, ma non sono stati pubblicati video o foto. Il governo degli Stati Uniti non ha permesso alle televisioni statunitensi CNN e MSN Now di fare delle riprese della cena, perché pensa che pubblicano notizie false. Le altre televisioni hanno deciso di non trasmettere le immagini della cena. In Ticino ci sono delle regole per calcolare quanto costa stare in una casa per anziani. Queste regole sono cambiate ad aprile, con validità dal 1 gennaio 2026. Le nuove regole volevano rendere più semplice il calcolo dei costi, non contare più la casa di proprietà nel calcolo. Dopo pochi mesi è nato un problema per i casi di rigore. I casi di rigore sono persone che con le nuove regole pagano troppo poco, cioè meno di 84 franchi al giorno, che è la tassa minima. Il Consiglio di Stato ticinese vuole correggere questo problema e deve quindi correggere il calcolo. Domani la catena della solidarietà compie 80 anni. Per questa occasione è stato fatto un rapporto che dà delle informazioni. Per esempio, il rapporto dice che quasi tutte le persone in Svizzera pensano che la solidarietà sia importante, però solo 68 persone su 100 pensano che la Svizzera è davvero un paese solidale. In 80 anni la catena della solidarietà ha organizzato 275 raccolte di soldi. Questi soldi hanno aiutato vittime di guerre, vittime di catastrofi naturali, persone in difficoltà in Svizzera, persone in difficoltà in 124 paesi del mondo. In totale, da quando esiste, la catena della solidarietà ha raccolto 2 miliardi e 200 milioni di franchi. Un mese fa in Nepal c'è stata un'inondazione molto grave, la più grave della storia della regione. Il primo ministro del Nepal, Bhupendra Shah, ha parlato alle Nazioni Unite. Bhupendra Shah ha chiesto aiuto agli altri paesi. Ha detto che le inondazioni in Nepal sono un allarme per tutto il mondo. Il riscaldamento del clima crea problemi sempre più pericolosi. L'inondazione tra il Nepal e la Cina ha causato molti danni e più di 1.400 persone sono morte. Oltre 6.000 persone non sono ancora state ritrovate. Serviranno molti soldi per ricostruire tutto quello che è stato distrutto.

0: 5 minuti dopo le 13, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Ben arrivati alla consulenza che si intitola Tra forchetta e bilancia, perché lo sappiamo, il cibo e il dimagrimento sono due facce della stessa medaglia. Fotografiamo i piatti, cerchiamo ristoranti con cucina speciale, vogliamo assaggiare ricette gourmet, ma dall'altra parte siamo preoccupati del peso, vogliamo rimanere in linea e quando non ci riusciamo vogliamo trovare una strada veloce per tornare in forma. La scorciatoia negli ultimi tempi sono i farmaci, anche quando i chili non sono tanti. Ma al di là delle questioni mediche, che oggi non tratteremo, Carlotta Mocetti, che è la padrona di casa della consulenza, ha già affrontato il tema questa primavera e a fine ottobre ci ritorneremo, dunque le questioni mediche saranno approfondite in queste due consulenze. Una la potete reperire sul sito rsi.ch/la consulenza. Ecco, noi oggi vogliamo vedere cosa fanno questi farmaci, perché alterano il nostro rapporto con il cibo, spengono la fame, che da qualche parte può essere un sollievo in un percorso di dimagrimento, ma oltre a spegnere la fame spengono anche il desiderio, il piacere di mangiare, la convivialità legata alla condivisione di un pasto, allo stare attorno a un tavolo in famiglia e con gli amici. Ma allora, qual è la via per perdere pochi chili? 3, 5, proprio quelli che magari ci danno un po' fastidio perché vogliamo tornare in forma, a vedere la nostra silhouette meglio definita. Quale strategia adottare fra le molte che ci vengono quotidianamente proposte? Lo sappiamo, siamo un po' tutti bombardati dalla dieta magica, dalla soluzione che può essere risolutiva, ma anche come scardinare le abitudini legate al cibo che spesso non sono sane. E quali falsi miti resistono legati al cibo? Tenteremo di rispondere a queste domande e lo faremo con un'esperta. Do il benvenuto a Chiara Jasson. Buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Lei è nutrizionista e collaboratrice di RSI Food, che è la pagina di RSI che parla di temi legati al cibo proprio a 360 gradi. 076 321 1113 è il nostro numero di WhatsApp, potete anche chiamarci allo 0848 03 0808. Chiara Jasson, direi di cominciare da questi farmaci che in gergo vengono chiamati GLP-1 per capire cosa fanno, appunto, questo spegnimento della fame che porta con sé uno spegnimento quasi del desiderio del cibo.
1: Assolutamente sì, a volte può succedere proprio così. Il GLP-1 in realtà è un ormone che è prodotto naturalmente dal nostro organismo in risposta al pasto. Questi farmaci, questa categoria di farmaci agonisti del recettore GLP-1 limitano alcuni degli effetti di questo ormone, quindi così facendo aumentano la sensazione di sazietà, riducono la fame e di conseguenza riducono l'introito alimentare, quindi di base le persone che li assumono avvertono una calma metabolica, se vogliamo, una sensazione di sazietà, si sentono un po' come se avessero appena finito di mangiare. Proprio ieri parlavo in studio con una paziente che diceva, mi raccontava la sua esperienza, raccontava di essere stata a mangiare una pizza e di non essere riuscita a mangiarne più di poche fette, quindi anche se uno arriva a tavola all'orario di cena, ecco, ci sono dei momenti di convivialità o dei momenti di nutrimento, è molto difficile riuscire a mangiare porzioni molto voluminose, quindi ecco, siamo limitati perché la sensazione è quella di avere un po' appena finito di mangiare.
0: Sì, magari appena finito di mangiare anche il cibo che più ci piace, che più ci dà soddisfazione, dunque il senso di sazietà arriva prima. perché diciamolo, questa azione dei farmaci è utilissima nei casi di patologie di sovrappeso molto marcato, di obesità.
1: Assolutamente, appunto, essendo, oltre al fatto di riuscire a mangiare di meno, lo svuotamento gastrico, quindi la digestione, ha un tempo molto più lungo, e quindi anche volendo, anche davanti al nostro cibo preferito, ecco, la stessa persona ieri citava il fatto che in passato magari sarebbe quasi riuscita a mangiarne due di pizze, ed è proprio quasi impossibile riuscire a farlo, no? Perché quella sensazione di sazietà è proprio molto marcata, e questo, ecco, ovviamente porta dei giovamenti nei casi dell'obesità, quindi quando c'è una necessità reale di perdere parecchi chili, ma può essere magari problematica in chi magari non ha necessità di una misura così drastica, e quindi finisce poi per limitarsi in maniera piuttosto radicale senza averne una necessità effettiva. E qua è importante fare, secondo me, una distinzione tra l'utilizzo di questi farmaci, che possono essere in alcuni casi salvavita nei casi dell'obesità, che è una patologia complessa, multifattoriale, che andrebbe gestita come tale. Infatti abbiamo dei criteri specifici per la prescrizione di questa categoria di farmaci, quindi è necessario avere un BMI superiore al 31, che è quello dell'obesità, oppure superiore al 27, con una comorbidità, quindi se la persona è sovrappeso e ha anche l'ipertensione o ha anche dei problemi glicemici o di colesterolo e così via, allora viene considerato adeguato. Mentre invece più la linea non è così sottile nei casi, appunto, dove i chili da perdere sono magari pochi.
0: Allora, i chili da perdere sono pochi, però sappiamo che tante persone attorno a noi, basta raccogliere qualche testimonianza, questi pochi chili da perdere delle volte sono un problema, ma su quello su questo punto ci ritorniamo. L'importante è dire che questi farmaci non tolgono i chili, tolgono proprio l'appetito. È come se interferissero allora nel nostro rapporto con il cibo, perché cambia proprio in modo molto marcato, potente, il dialogo tra pancia e testa.
1: Assolutamente, sì, il tema è un po' questo, no? Quindi agiscono proprio sulla capacità di mangiare, sullo stimolo della fame e della sazietà. Quindi, ecco, non vanno a stimolare il metabolismo come magari alcuni farmaci di vecchia generazione, no? Peraltro anche con degli effetti collaterali non da poco. Qua si lavora su un altro meccanismo fisiologico, poi ne parlerete anche con l'ospite, col medico che verrà a discutere, sì, in maniera più approfondita.
0: Sì, toglie proprio l'appetito. L'importante è anche sottolineare che questi farmaci hanno delle controindicazioni, e dunque la domanda che è sul tavolo oggi: ha senso prenderli per perdere 3-5 chili?
1: Non sempre, no, ecco, per 3-5 kg dipende un po' anche dal punto di partenza della persona, se la persona appunto ha anche se c'è la presenza di altre patologie, o se la persona è comunque fortemente in sovrappeso, va sicuramente discusso con il proprio medico curante, ed è importante che anche il percorso farmacologico sia affiancato da un cambiamento dello stile di vita e sia supervisionato e monitorato da un professionista della salute, perché appunto il fai da te per perdere 3 chili per la prova costume può essere pericoloso. Come dicevi tu, esistono anche degli effetti collaterali piuttosto marcati,
0: e questo però rappresentano una scorciatoia, ed è una scorciatoia interessante per un largo pubblico.
1: Sì, forse più che scorciatoio, io credo che potrebbe essere utile vederli come un supporto in più. Non, il corretto utilizzo di questi farmaci, a parte l'indicazione che sia presente o meno indicazione, diciamo, medica, ma è quella di utilizzarli magari per chi ha provato tante diete senza successo o chi proprio non riesce ad ottenere un dimagrimento perché ha magari anche questo problema di che chiamano food noise, ossia di pensiero ossessivo legato al cibo, e ha provato un po' tutte le altre vie. Ecco, utilizzarli come un supporto aggiuntivo da abbinare a comunque una corretta nutrizione, comunque a un corretto stile di vita, comunque all'allenamento, perché altrimenti si rischia magari un dimagrimento poco sano in cui sì, le persone si ritrovano magari più leggere, ma non per forza più magre, perché quello che può capitare è che se la nutrizione non è corretta, se l'allenamento per esempio non è presente, è che si perda molta massa magra, le persone appunto si ritrovano più leggere, ma in realtà con una percentuale di grasso non per forza minore di prima.
0: Chiara Jasson, su questo ci ritorniamo, la interrompo perché abbiamo un'importante informazione sul traffico, abbiamo un altro contromano. Attenzione sull'autostrada A1 Losanna-Ginevra tra Nyon e Copé, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1 Losanna-Ginevra tra Nyon e Copé, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Consulenza oggi con Chiara Jasson, nutrizionista e collaboratrice di RSI Food. Stavamo proprio approfondendo l'uso dei farmaci, che potremmo dire farmaci dimagranti, come possiamo chiamarli?
1: Sì, farmaci. Sono chiamati ora GLP-1, anche se appunto il termine è approssimativo, però sì, sono noti come farmaci dimagranti.
0: Farmaci dimagranti da usare per perdere una manciata di chili, dunque non in una situazione di obesità o forte sovrappeso. Qualcuno ci chiede allo 076-321-1113. Ma potrebbe essere interessante usarli in fase di transizione? L'ascoltatore dice, come le sigarette elettroniche che all'inizio venivano consigliate per smettere di fumare, per smettere le classiche sigarette.
1: Io credo che possa essere fatto questo appunto se abbinato anche a un cambiamento dello stile di vita, sotto supervisione però medica, ecco, quindi eviterei assolutamente il fai da te e ogni singolo caso va discusso con il proprio medico. Ecco, una persona magari ha provato diverse strategie, ha un'indicazione appunto fisiologica per un dimagrimento e vuole utilizzare anche supporto farmacologico insieme appunto a un cambiamento dello stile di vita, che può essere appunto, ammettiamo anche che una persona debba seguire un determinato piano alimentare perché ha magari una patologia metabolica e da sola non ce la fa, ecco, è chiaro che il supporto di questi farmaci può essere un plus, un aiuto per arrivare magari a una compliance migliore ed avere più facilità a seguire il piano. Però va detto che, e questa è una cosa importante da sottolineare secondo me, è che spesso le persone pensano vabbè, li prendo per 3 mesi, 6 mesi, perdo quei tot chili che devo perdere e poi smetto. In realtà lì, e questo è stato evidenziato anche nella letteratura scientifica, può essere molto, molto forte quello che chiamano l'effetto rebound, quindi dal momento che uno interrompe la terapia farmacologica, anche se è dimagrito, i segnali biologici della fame ritornano, e quindi quel rumore inerente al cibo, la sensazione anche fisiologica di fame, di appetito ritornano, e pertanto ecco lì, se uno non ha lavorato anche sullo stile di vita o anche magari per chi ha bisogno anche di un supporto a livello psicologico, emotivo, perché il cibo è legato anche a questi aspetti qua, ecco, è molto facile tornare al punto di partenza.
0: E dunque ripartiremo da lì, da cambiamento di stile di vita, di una sorta di rieducazione alimentare e anche come spegnere questo rumore di fondo che fa il cibo. Ora informazioni sul traffico. Sull'autostrada A1 Losanna-Ginevra tra Nione e Coppè un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1 Losanna-Ginevra tra Nione e Coppè un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. 076 321 1113 per i vostri messaggi alla consulenza, 0848 03 0808 se magari avete tentato invano di perdere quei 3-5 kg che ci danno proprio fastidio, che vogliamo davvero, di cui vogliamo davvero liberarci ma non ce la facciamo, e magari abbiamo provato diverse strategie, perché lo sappiamo, le strategie sono molte. Noi ripartiremo con Chiara Jasson sulla rieducazione alimentare, sul cambiamento degli stili di vita legati al cibo, che è facile da dire ma forse non da fare. Whitney Houston.

0: Attenzione sull'autostrada A1 Losanna Ginevra tra Nyon e Copé, un veicolo circola contromano. Si raccomanda di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1 Losanna Ginevra tra Nyon e Copé, un veicolo circola contromano. Si raccomanda di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. 13:27, la consulenza oggi parla di dimagrimento necessario per una manciata di chili, però lo sappiamo, spesso anche se i chili sono pochi l'ostacolo sembra molto. Lo stiamo facendo con Chiara Jasson, nutrizionista e collaboratrice di RSI Food. Chiara, abbiamo detto questi farmaci per il dimagrimento sono utili per persone obese in sovrappeso, forse non così indicati per chi deve perdere solo pochi chili, ma chi deve perdere solo pochi chili è confrontato con tante strategie, tante soluzioni con la dieta miracolosa, tanti modelli alimentari, non sa più destreggiarsi, cioè che dice solo proteine, solo carne, cioè chi dice niente pasta, niente zucchero, o chi più ne ha più ne metta. E dunque siamo in questo ambiente e non sappiamo bene che strada imboccare. Fra l'altro allo 076 321 1113 arriva un messaggio che ci dice: ah, ma allora questi farmaci non danno la classica botta al metabolismo. Come si fa ad accelerare il metabolismo? Anche questo è una grande diciamo espressione che ci siamo sentiti dire spesso in questo periodo. Allora, come si fa ad accelerare il metabolismo?
1: Qua è appunto il discorso del metabolismo giusto, intanto quello che dice l'ascoltatore, questi farmaci non vanno a stimolare il metabolismo. Uno dei pochi modi per stimolare veramente il metabolismo è attraverso l'attività fisica, e nello specifico bisognerebbe cercare di costruire massa muscolare. Il muscolo è la parte metabolica attiva, e quindi non è tanto attraverso un integratore che andiamo ad accelerarlo, ma è stimolando appunto i nostri stessi tessuti e incrementando il nostro dispendio energetico.
0: Dunque allenandosi, facendo movimento.
1: Sì, ma non ore di cardio. Ora la scienza ci dice che la strategia migliore è proprio quella di fare anche un allenamento contro resistenza, quindi la parte cardiovascolare rimane importantissima, come la camminata, la corsa, la bici, perché fa bene al cuore, fa bene alla testa, ci rilassa e così via. Ovviamente porta anche un dispendio calorico, quindi chiaramente se ci muoviamo, andiamo a correre, andiamo a camminare, andiamo in bici, nuotiamo e così via, bruciamo delle calorie, ma è molto molto importante, soprattutto dopo i 40 anni e dopo la menopausa per noi donne, mandando in là con gli anni, non perdere massa muscolare, quindi contrastare questo fenomeno della perdita della massa muscolare integrando nella nostra routine anche un allenamento contro resistenza, quindi di forza con i pesi, anche a corpo libero volendo, però ecco, stimolare il mantenimento della massa muscolare, ed è solo così che possiamo contrastare, diciamo, la perdita della massa muscolare e l'abbassamento del metabolismo basale.
0: Massa muscolare che viene nutrita dalle proteine?
1: Assolutamente sì, quindi per mantenere una buona massa muscolare o incrementarla, se questo è un obiettivo, gli stimoli sono due, cioè la parte appunto dell'allenamento che abbiamo appena toccata, la seconda componente fondamentale è proprio l'apporto proteico. Le proteine apportano aminoacidi che sono i mattoncini del nostro muscolo e ci permettono di mantenere massa muscolare.
0: Ed è per questo che aumentano tutti gli alimenti proteici.
1: Apriamo un altro tema molto interessante, perché appunto l'apporto proteico è fondamentale, ma ora secondo me stiamo vivendo una vera e propria moda un po' di tutto quello che è iperproteico, quindi proteine sì, ma senza un eccesso. È vero che alcune linee guida, soprattutto in alcuni paesi, hanno un pochino adeguato le porzioni consigliate, però diciamo che per una persona normale, mediamente attiva, una volta si parlava di 0,8/1 grammo per chilo di peso corporeo, ora siamo arrivati a parlare anche di 1,5 grammi per chilo di peso ideale. In alcuni casi, chi fa tanta palestra, chi ha degli obiettivi sportivi particolari, si arriva anche a 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Però ecco, da lì a dover inserire nella propria alimentazione per forza quantitativi enormi di proteine, con anche un sacco di prodotti, non dimentichiamolo, ultraprocessati. Perché spesso barrette, shake, budini sono comunque degli alimenti ultraprocessati che contengono anche degli additivi, dei dolcificanti sintetici, eccetera. Ecco, questo non è sempre una buona idea.
0: Perché fra le altre, diciamo, falsi miti, o vero e falso, c'è la questione dello zucchero, l'appena citato, e c'è chi è veramente intransigente contro lo zucchero. Cosa possiamo dire?
1: Allora, ha sicuramente senso limitare gli zuccheri liberi. L'OMS raccomanda che gli zuccheri liberi non superino il 10% dell'apporto dell'introito calorico quotidiano. Nell'ideale dovremmo stare sotto il 5%, quindi sicuramente non è una brutta idea limitarli, anche perché un consumo ripetuto ha un effetto dannoso anche a livello metabolico, quindi non è solo negativo per la carie come si pensava una volta, ma sappiamo che anche a livello dei nostri ormoni non aiuta. Un picco glicemico occasionale dopo la fetta di torta al compleanno non rappresenta assolutamente un problema, un corpo sano se lo gestisce, ma una giornata fatta solo di dolci, brioche, cracker, biscotti e così via, o quantitativi molto importanti di carboidrati da soli, non bilanciati correttamente, può creare anche un po' di infiammazione, quella che chiamiamo infiammazione silente di basso grado, che è all'origine di diverse patologie croniche degenerative. Quindi ecco, limitare gli zuccheri liberi sì, non demonizzarli, perché secondo me in nutrizione niente va demonizzato, quindi la fetta di torta quando è il compleanno, piuttosto che se si esce a cena, ogni tanto ritagliarsi anche lo spazio per un po' di piacere e basta. Quindi cerchiamo di mangiare bene e avere un buono stile di vita l'80% del tempo, e un 20% lo riserviamo al piacere e basta, ecco, senza pensarci più di tanto.
0: Sì, proprio perché il piacere va anche tutelato, anche, dicevamo, non solo per riappropriarsi del senso di avere fame, ma anche per tutta la convivialità che porta con sé il fatto di mangiare, di sedersi attorno a un tavolo, di condividere un buon piatto. Abbiamo un'informazione importante di fine del contromano. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Losanna-Ginevra tra Nyon e Coppet. Ripeto, fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Losanna-Ginevra tra Nyon e Coppet. Allora, con Chiara Jasson abbiamo già passato in rassegna due falsi miti: proteine, quante, niente zucchero. Andrei su una questione che direi è centrale, questo di cambiare le proprie abitudini alimentari, rivedere il proprio stile alimentare. Qui la questione è difficile, perché attraverso il cibo passano emozioni, passa tutto un non detto che è importante magari mettersi all'ascolto di questo non detto del cibo.
1: Assolutamente, penso che un po' il primo step sia quello del diventare consapevoli dei propri comportamenti e delle proprie abitudini. E negli ultimi anni abbiamo sentito parlare più spesso di mindfulness, di mindful eating, che se vogliamo è un po' un principio che si basa proprio sulla consapevolezza, no? Sul prendere atto invece del giudizio e quindi del giudicare magari i nostri comportamenti, i nostri errori, anche alimentari, guardarli con curiosità e dire che interessante che ogni volta che torno a casa vado dritto al frigo e inizio a mangiucchiare.
0: Cosa ci sta dietro questo gesto?
1: Può essere magari una questione tecnica, può essere una necessità fisiologica di cibo da parte dell'organismo, ma può essere a volte anche una necessità di altro tipo, come dicevi giustamente, può essere a volte mangiamo per noia, mangiamo per colmare un vuoto, per mettere un cerotto su un'emozione che facciamo fatica a sentire, quindi
0: per stanchezza anche.
1: Assolutamente. Non dimentichiamo che il cibo comunque ci risolleva. Può essere che appunto magari sono passate tante ore dall'ultimo pasto e abbiamo bisogno realmente di qualcosa che ci tiri su, o può essere anche che il pasto precedente magari non fosse bilanciato correttamente, quindi ecco, con troppi zuccheri tendiamo ad avere un picco di energia che lascia poi spazio a una stanchezza che ci butta giù, e lì andiamo a cercare quel qualcosa diciamo che ci risollevi. Quindi il primo passo è sempre quello della consapevolezza,
0: dell'osservazione di sé senza giudizio, mi sembra di capire.
1: Questo è centrale e sembra è più difficile da fare che da dire, perché a volte lo capiamo di testa ma non è sempre evidente riuscire a metterlo in pratica.
0: Allora, ieri in redazione dicevamo fin lì ci possiamo arrivare, ma poi cosa dobbiamo fare per non aprire il frigo?
1: Allora, intanto rallentare in mindful eating ci sono alcuni esercizi, uno dei principi di base prevede proprio di respirare, di rallentare, di sedersi, magari non di vietarsi di aprire il frigo, ma di dire ok, intanto se desidero mangiare qualcosa lo faccio, ma lo faccio seduta, spengo magari il PC, spengo la tele, non mangio seduto davanti al divano mentre faccio altro, non sgranocchio in piedi gli avanzi della sera prima. C'è un libro americano molto carino di un'autrice che è stata un po' la prima a parlare di questi temi molti anni fa, che dice: se mangi davanti al frigo porta una sedia, no? E l'idea è un po' questa, è il mettere una pausa. La mindfulness è mindful eating ci aiutano, come se avessimo in mano un po' un telecomando, a interrompere, a mettere una piccola pausa tra l'impulso e l'azione. Quindi questo è un aspetto molto importante sul quale si può lavorare. Ma poi, per rispondere alla tua domanda di prima, penso che la chiave sia quella di trovare uno stile di vita e un'abitudine alimentare che ci piaccia realmente. Noi dobbiamo idealmente innamorarci del nostro stile di vita, delle nostre abitudini, per non abbandonarle più, perché come dicevi tu, Isabella, ci sono tantissime diete molto estreme, anche se ne sentono di ogni, quindi ecco, cercare di trovare un modo di mangiare che ci piaccia, che sia basato ovviamente su quelle che sono le evidenze scientifiche reali e non tanto sulle mode che vediamo magari sui social e su altri canali non sempre affidabili. E poi guardare la vita reale, quindi l'alimentazione fondamentale chiaramente, ma anche il movimento, il sonno. Sappiamo che anche il sonno influisce tantissimo sugli stimoli della fame e della sazietà. Quando dormiamo poco bene tendenzialmente abbiamo più fame, abbiamo più voglia di dolci, cerchiamo più caffeina e così via. La sedentarietà, quindi non è solo lo sport e l'andare in palestra, ma anche quanto siamo attivi durante la giornata. A volte piccoli cambiamenti anche banali, come il posteggiare più lontano, scendere una fermata o due prima dal bus, o fare un pezzo più lungo a piedi quando il tempo lo permette, eccetera, sono cambiamenti che sono relativamente semplici, ma che sommati nell'arco di mesi o anni possono fare una grandissima differenza. Poi chiaramente le porzioni incidono, quindi il bilancio energetico incide sicuramente, ma anche magari poi la frequenza di quegli extra e quegli automatismi di cui appunto parlavamo, quindi l'interrompere quel pilota automatico, no? portare un pochino più di luce, di consapevolezza su questi aspetti qua.
0: Allora, trovare lo stile alimentare, l'abitudine alimentare di cui innamorarsi. Me lo sono annotata perché poi dopo i messaggi ne stanno arrivando diversi, magari approfondiamo questo punto. Qualcuno ci chiede, ci potrebbe indicare le fonti proteiche naturali, dunque senza ricorrere a questa miriade di prodotti che ormai troviamo che con la classifica proteici.
1: Sì, l'ironia è che spesso questi prodotti proteici sono già proteici nella loro forma naturale, come per esempio lo yogurt, il cottage cheese e così via. Quindi ecco, allora per riallacciarsi alle proteine e alle fonti proteiche più naturali abbiamo sicuramente forse quelle più ovvie, che sono i prodotti derivati animali, quindi la carne, il pesce, le uova, i latticini, quindi preferendo magari quelli meno grassi come appunto lo yogurt, come il cottage cheese, i formaggi magri. Abbiamo anche, ed è molto importante citarle perché sono comunque associate a una longevità sana, anche le proteine vegetali, dalla soia per esempio, quindi sostituti della carne come ad esempio il tofu, i fagioli, quindi legumi presenti nella dieta di moltissimi centenari nelle varie, diciamo, zone pro longevità in giro per il mondo. Quindi ecco, non dimentichiamo che anche i legumi sono delle buone fonti proteiche, anche se contengono più carboidrati rispetto alle proteine animali e da soli non sempre contengano tutti gli aminoacidi essenziali. Il legume, per formare un piatto completo, va abbinato idealmente a una fonte di carboidrati, quindi a un cereale. Pensiamo a quei piatti tipici anche della nostra tradizione, tipo pasta e fagioli, riso e lenticchie, pane coi ceci, tipo con l'hummus di ceci e così via. Quindi ecco, abbiamo un'ampia gamma di proteine naturali. Alcuni alimenti contengono sia più macronutrienti, quindi ad esempio la frutta secca oleosa come le noci, le mandorle, i semi, sono anch'essi proteici ma contengono anche dei grassi sani, quindi alcuni alimenti possono essere in più categorie. Però ecco, non è sempre necessario ricorrere ai prodotti industriali per coprire il proprio fabbisogno proteico.
0: Tra l'altro lei citava le uova sono state rivalutate tantissimo, questo era un falso mito del passato che le uova facessero male, ora le uova sono rivalutate come fonte proteica.
1: Sì, le uova sono un'ottima fonte proteica, anche piuttosto economica. Un uovo medio apporta circa 6 grammi di proteine, calcoliamo, poi qua dipende un po' da fabbisogno individuale, ma più o meno di arrivare a un 20 grammi di proteine per pasto, quindi ecco, un omelette fatta con magari 3 uova abbinata della verdura e delle patate o del pane può essere un ottimo piatto completo. È importante però segnalare, sì, è vero, sono state un po', il loro consumo è stato liberalizzato negli ultimi anni perché la ricerca ha indicato che non avessero un impatto così importante sul colesterolo ematico, però ci sono alcuni soggetti predisposti a produrre e iperassorbire colesterolo, anche se enorme peso, che ecco, non possono proprio consumarne in maniera illimitata, quindi il tutto andrebbe come sempre un po' valutato a seconda del fabbisogno individuale.
0: Qualcuno ci scrive frutta che contiene tanto zucchero, allora, nel discorso dello zucchero che facevamo prima.
1: Sì. Questo è un tema sul quale forse vale la pena di fare chiarezza, perché è vero che ci sono alcuni tipi di frutta che contengono più zuccheri rispetto ad altri, quindi pensiamo ad esempio, non so, ai frutti di bosco, i lamponi, i mirtilli, le more, i ribes contengono molto meno zucchero rispetto all'uva, ai fichi, alle banane, alla frutta tropicale in generale, quindi c'è una scala, se vogliamo, di concentrazione dello zucchero
0: che possiamo già capire dal gusto.
1: Sì, assolutamente.
0: dunque è facile,
1: vero, possiamo identificarlo noi stessi senza bisogno di grosse tabelle né dati quantitativi. Però va detto che lo zucchero della frutta è presente in un alimento, diciamo, noi diciamo in matrice, quando noi mangiamo un frutto intero, oltre allo zucchero è presente nel frutto anche la fibra, la polpa, dobbiamo masticarla, spesso c'è anche la buccia, quindi la velocità di assorbimento di quello zucchero lì è più lenta rispetto ad esempio a un succo di frutta concentrato, non so, un succo di mela, piuttosto che ad altri tipi di zucchero che non contengono fibra. Quindi anche la frutta più dolce non va per forza demonizzata né tantomeno evitata, soprattutto perché sarebbe anche un peccato. Il nostro territorio ci offre adesso l'uva, i fichi, ecco, tanti alimenti di stagione del territorio che sarebbe peccato evitare per paura dello zucchero. L'importante è dosarla correttamente, quindi ecco, magari non fare l'errore di fare un pasto con solo frutta, perché manca lì magari della proteina, dei grassi sani. Però ecco, anche i frutti più dolci possono essere modulati se li abbiniamo, ad esempio in termini di assorbimento dello zucchero, se questa è una preoccupazione, possiamo abbinarli a una manciatina di frutta secca oleosa, quindi non so, un grappolino d'uva, sono magari 100-150 grammi di uva insieme a una decina di mandorle o a delle noci, e così facendo, ecco, la presenza di un pochettino di proteina, di un po' di fibra in più e di un po' di grassi buoni rallenta l'assorbimento di quello zucchero lì. Quindi pensiamo, non so, ecco, a un frutto insieme a uno yogurt bianco, un frutto insieme a un po' di frutta secca oleosa o dei semi, così facendo. O pensiamo anche a quegli abbinamenti della tradizione, tipo la pera con il cubetto di parmigiano, ecco, anche quello può essere un abbinamento funzionale che ci aiuta a mitigare un pochettino il discorso dell'assorbimento dello zucchero, che però secondo me non va demonizzato nel caso appunto degli alimenti naturali e in matrice.
0: Un'ascoltatrice ci chiede cosa consigliare a una persona diabetica. Qui arriviamo però a una risposta che non possiamo dare in una consulenza generica come questa di Rete 1, perché siamo già nell'ambito di una patologia.
1: Esattamente, penso che lì sia opportuno comunque rivolgersi a ovviamente al proprio medico endocrinologo, un dietista, e va costruito nel caso di una patologia un piano nutrizionale ad hoc che cerchi di tenere la glicemia stabile. E ecco, ci sono però delle indicazioni molto specifiche che forse non meritano più spazio di quello che possiamo dare oggi.
0: Ripartiamo dal innamorarsi del proprio stile di vita alimentare, della propria

0: Richiede impegno, richiede tempo e soprattutto le prime settimane può essere comunque un pochettino faticoso, perché la scelta sana non è sempre quella facile, no? Decidere da zero di andare in palestra o di andare a camminare quando magari siamo stanchi, abbiamo poco tempo, cucinare dei pasti sani fatti in casa, ecco, non è sempre evidente. Lì avere il supporto di una persona qualificata che può accompagnare può fare una grande differenza anche in termini proprio di motivazione, di stimolo, di accompagnamento. Possono sorgere delle domande, delle difficoltà e così via. Però penso che poi uno debba farsi la domanda quando comincia qualsiasi dieta. È brutto parlare di dieta perché è associata al dimagrimento, ma se vogliamo intenderla come intendevano nell'antica Grecia, no? Un po' è stata concepita l'idea, la terminologia come stile di vita. Dobbiamo chiederci: posso pensare di mangiare in questo modo a lungo termine? Perché se la risposta è no, la forza di volontà ci porta solo fino a un certo punto e poi è destinata a lasciare spazio al ritorno, diciamo, alle cattive abitudini, no? Abitudini meno sane, no? E lì parte quello che magari inizia come uno, è una bruttissima parola che non amo, ma si parla di sgarro o sgarrato, e in realtà si tratta semplicemente di vita, no? Quindi bisogna costruire un'alimentazione che sia uno basata su quello che l'evidenza ci dice essere corretto e non sui falsi miti. Quindi non evitare di togliere intere categorie di alimenti, via tutto l'alcol,
1: basta pasta
0: da un giorno all'altro. Quindi tutti togliamo i nostri cibi preferiti, togliamo quello che ci dà piacere e ci ritroviamo con delle restrizioni magari che non sono nemmeno necessarie da un punto di vista fisiologico, che sono troppo importanti da sostenere nel lungo periodo, e poi si mollano. Quindi costruire dei cambiamenti piccoli, sostenibili, graduali e che riusciamo a portare avanti nel tempo, e quello ci dà libertà ed equilibrio, e non è più un braccio di ferro che faccio per 2 settimane per la prova a costume, poi mollo. E spesso, questo lo sappiamo anche dalla letteratura scientifica, la restrizione tende a portarci anche al pasticcio, alla buffata compensatoria in alcuni casi, no? Quindi se io adesso ti dessi una lista di tutti i cibi che devi assolutamente evitare, è molto probabile che uscendo da qua tu abbia voglia di andare a comprarli, no?
1: Proprio quello vietato è il meccanismo,
0: esatto,
1: così di trasgressione.
0: Assolutamente, invece sostituire, dire ok, se io ho voglia di cioccolato, qual è il cioccolato che mi fa meno peggio? Ho un po' di opzioni. Se ho voglia di farmi un dolce, come posso farlo?
1: L'opzione qui cosa potrebbe essere? Il cioccolato amaro?
0: Per esempio, sì, il fondente sopra 70%, anche chi riesce, anche magari l'80 o più, ha pochissimo zucchero, ha più antiossidanti. Una volta c'era quella pubblicità che diceva cioccolato con più latte, meno cacao, rappresentato come quello più sano, invece adesso sappiamo che la parte più salutare è il cacao, che è un'ottima fonte di antiossidanti, di flavonoidi, quindi non è da evitare, però magari a parità di piacere scegliamo quello che ci fa meno peggio e così sostituiamo.
1: Perché anche qui è un altro forse falso mito: noi abbiamo l'idea che si può dimagrire, perdere appunto, dicevamo, una manciata di chili solo soffrendo, col sacrificio.
0: Io penso che tutto quello che è basato sul sacrificio, chiaro, appunto, all'inizio magari un minimo di impegno ci vuole, è chiaro, no? Per tutto nella vita, se no non si ottiene niente. Però ecco, tutto quello che è punitivo, che è doloroso, che è spiacevole, a mio avviso è destinato a durare poco. E infatti vediamo quante diete esistono, no? Quell'effetto yo-yo anche di cui si parla spesso. No? Perdo 5 kg, non ce la faccio più perché mi sono tolto tutto quello che mi dava piacere, mollo, torno indietro e ne riprendo 7. E questo è stato anche dimostrato in diversi studi. Quindi vogliamo evitare quell'effetto yo-yo, quell'effetto rebound, che poi ci fa sentire anche male con noi stessi, perché ci sentiamo anche di aver fallito, di aver rovinato. Quindi è meglio andare un pochettino più ad agio, ma costruire qualcosa di piacevole, sostenibile nel tempo, che non partire col botto e poi fermarsi dopo pochi metri.
1: Chiara Jasson, lei parla

0: all'inizio di questo food noise, di questo rumore di fondo legato al cibo che colpisce diverse persone, vuol dire che col pensiero si va sempre lì, si va sempre al cibo, cosa mangiare, cosa cucinare, cosa gustarsi, è quasi come un pensiero ossessivo, potremmo
1: Sì,
0: definirlo così?
1: esatto, vogliamo distinguerlo da quello che è il piacere sano di pensare: oh, che bello cosa cucino stasera quando viene a mangiare la mia amica. Ma parliamo appunto, quando parliamo di food noise, è un pensiero, come dici tu, ricorrente, ossessivo, che è quasi come un rumore di sottofondo, no? Qualcosa che ci accompagna tutto il tempo e che detta tante delle nostre scelte. Quindi noi magari abbiamo appena mangiato, ma stiamo già pensando a cosa mangeremmo al pasto seguente, e magari questo rumore è associato anche al giudizio, quindi non è sempre un pensiero positivo, ma è un "oh mamma mia, avrò mangiato troppo" o "questo mi avrà fatto male, però avrei voglia di quello". Quindi è come un'ossessione, un rumore incessante. E qua, ecco, c'è sicuramente una via cognitivo-comportamentale sulla quale si può, che vale la pena di integrare, e sicuramente possono, dalla ricerca sappiamo, essere utili anche queste categorie di farmaci di cui parlavamo. Però, ecco, secondo me non sono la prima scelta, ma possono essere un supporto se c'è un'indicazione. È una necessità medica.
0: Perché sappiamo che questo rumore di fondo arriva da qualcosa di fisiologico, in certi casi ormonale, biochimico, dunque non è solo un'abitudine, ma c'è anche una causa proprio fisiologica.
1: Esattamente, penso che questo sia un tema che abbiamo, forse questi farmaci hanno messo in evidenza ancora di più il fatto che l'obesità e il sovrappeso non siano soltanto una questione di volontà e di forza una volta si diceva dimagrire, impegnati e basta, no? Come se fosse colpa della persona se non riuscisse a mantenere una determinata forma. Adesso sappiamo che l'obesità e il sovrappeso comunque sono delle condizioni complesse, multifattoriali, recidivanti, non sono dei fallimenti morali, quindi c'è una parte biochimica, c'è una parte emotiva, c'è una parte fisiologica, c'è una parte legata all'ambiente in cui viviamo, alle abitudini e allo stile di vita, e queste problematiche andrebbero gestite in questa maniera qua, interdisciplinare e agendo su più fronti.
0: Grazie Chiara Jasson, nutrizionista e collaboratrice di RSI Food. Su rsi.ch/food trovate i suoi articoli e troverete anche un approfondimento su questi farmaci per dimagrire, su come cambiano la nostra relazione con il cibo. La consulenza torna lunedì, troverete Carlotta Mocetti, ora la pagina informativa e poi passaggi con Elisa Manca. Buon pomeriggio da Isabella Bella Visetti.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Tallarico. Il Consiglio federale vuole rafforzare la protezione digitale della Svizzera con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo è stabilire regole più rigorose per la sicurezza dei prodotti digitali, dai programmi ai dispositivi elettronici. La legge, che dovrà essere elaborata dal Dipartimento della Difesa, segue l'esempio dell'Unione Europea. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
2: Dai dati personali e bancari conservati online, nei cosiddetti cloud, alle reti informatiche delle aziende, passando per le telecamere connesse a internet e le infrastrutture critiche. Sempre più aspetti della nostra vita e della nostra società dipendono dal digitale. Per questo il Consiglio federale vuole rafforzare la protezione della Confederazione con una nuova legge sulla cybersicurezza. L'obiettivo dichiarato è fare in modo che la Svizzera sia meglio preparata ad affrontare minacce informatiche sempre più frequenti e sofisticate. Il progetto di legge, che dovrà elaborare il Dipartimento federale della Difesa, riunirà 3 interventi parlamentari diversi e punterà a introdurre standard di sicurezza più elevati. In futuro, produttori, importatori e distributori di prodotti digitali potrebbero essere tenuti a rispettare requisiti più rigorosi per garantire la sicurezza di programmi informatici e dispositivi elettronici. La legge dovrebbe inoltre prevedere misure specifiche per la protezione dei dati considerati particolarmente importanti e rafforzare la collaborazione delle aziende chiamate a intervenire in caso di minacce informatiche. Al suo interno confluirà inoltre l'obbligo, già in vigore dall'aprile del 2025, di segnalare gli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche. Il progetto seguirà la strada tracciata dalla legge elaborata in materia da Bruxelles. Regole compatibili con quelle europee, secondo il Consiglio federale, consentiranno alle imprese svizzere di non dover confrontarsi con standard diversi e di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica. Riguardo alle tempistiche, una volta elaborato il progetto di legge, dovrebbe essere posto in consultazione entro il giugno 2027.
1: Regole chiare, trasparenti e comprensibili nel calcolo delle pigioni. È ciò che vuole il Consiglio federale, che respinge sì l'iniziativa popolare sulle pigioni abusive, ma intende contrapporle a un controprogetto indiretto. L'iniziativa popolare è promossa dall'Associazione Svizzera degli Inquilini, è sostenuta da un'alleanza di partiti, organizzazioni e sindacati, e aveva chiesto al governo e al Parlamento di frenare l'aumento degli affitti e rendere più accessibili le locazioni attraverso un chiaro controllo. Per i promotori, secondo cui le pigioni dovrebbero essere fondate su costi effettivi più un reddito limitato, da troppo tempo i grandi gruppi immobiliari si arricchiscono sulle spalle degli inquilini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'omologo statunitense Donald Trump, dopo una serie di ripensamenti, ha dato il consenso all'Ucraina di produrre i missili avanzati per la difesa aerea Patriot. Dal leader ucraino anche la notizia della proposta statunitense di organizzare un incontro trilaterale tecnico tra i due paesi e la Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Oggi a sud sole dopo qualche nuvolosità mattutina, ben soleggiato a nord e nelle Alpi. Domani mattina annuvolamenti temporanei sul Ticino, per il resto sole in tutta la Svizzera.
3: A San Gottardo, sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di circa 5 km, le attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. In Romandia ci sono code per incidente sulla A1 tra Gland e Coppet in direzione di Ginevra. Code anche tra Versoix e Coppet in direzione di Losanna. Si devono prevedere lunghe attese su questi tratti. La circolazione è fortemente congestionata anche a Zurigo sulla A1 tra Dietikon e la galleria del Gubrist in direzione di San Gallo, quindi anche sul Westring da Urdorf Nord, poco oltre tra Sebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Brüttisellen, e nella regione di Soletta sulla A1 tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo.

Buon pomeriggio, benvenuti in Passaggi, le 14:05 minuti. Situazione delicatina per quanto riguarda il traffico. Un venerdì pomeriggio che si annuncia piuttosto intenso sulle strade. Ci siamo noi di Passaggi a tenervi compagnia con tante storie. Andremo indietro nel tempo, andremo a parlare di misteri. Clarissa Tami ci racconterà qualcosa di più su una cosa che magari l'avete osservata un po' tardi nella vita, però se siete fatti così a un certo punto ci avete fatto caso. Voi siete tra quelle persone che riescono a dire davanti a un invito o a qualcosa da fare no e basta? O siete quelli che dicono no perché devi sapere, ho questo e questo problema, insomma che fanno un po' fatica a dire di no? Rifletteremo anche con lei su questo argomento in questa prima ora insieme. Intanto ben trovati, le altre coordinate sono lo 076 321 11 13 e benvenuti.

dalla colonna sonora di Top Gun, Take My Breath Away, erano i Berlin, appena ascoltati su Rete 1. Oggi, tra l'altro, si parla del film di cui questa è una pagina, ma ce ne sono altre belle di quella colonna sonora. Se ne parla, lo trovate un articolo dedicato sulle pagine di cultura di RSI, curato da Mattia Insolia, e non è un film che ci ricorda com'era fatto il film, che ha contribuito a creare e costruire il mito di Tom Cruise, dicevo, ma proprio un articolo che ho trovato interessante, perché prende l'argomento Top Gun sotto un altro punto di vista, cioè come è cambiata la descrizione del maschio alfa, dell'uomo vincente, quello che conquista le donne, è un leader con i suoi pari, eccetera eccetera. Si chiama I maschi cresciuti da Top Gun, appunto perché 40 anni fa usciva la versione italiana di questo classico di Tony Scott. Tra l'altro nell'articolo carino anche un ricordo dell'epoca. Io non ero abbastanza grande all'epoca per aver vissuto quando anche al carnevale ci si travestiva da Maverick con gli occhiali da sole, la giacca militare, e poi c'era quel certo sguardo che qui viene definito truce. Durante l'adolescenza avere qualcuno da guardare, sia un personaggio di finzione o reale, è fondamentale, e i giovani maschi di allora, sto leggendo dall'articolo, in cerca di riferimenti trovavano ciò che faceva al loro caso nel pilota americano forte e coraggioso, che naturalmente aveva allora e ha anche oggi 40 anni dopo tutta una serie di qualità, le caratteristiche fisiche, una persona forte, resistente, veloce, le parti psicologiche. Maverick è coraggioso, ma è anche competitivo e si basta da solo. E poi aveva le capacità che potremmo inserire nel campo relazionale. Era uno dalla conquista facile, ma era un leader anche con gli uomini. Mi fa ragionare l'articolo sul fatto che in Top Gun gli uomini provano emozioni, ma quasi mai le nominano. Maverick soffre e ha paura, però la difficoltà viene subito trasformata in azione. Poi l'articolo prosegue ricordandoci alcune cose che sono passate in questi anni. Per esempio, a un certo punto, quando il personaggio di Maverick incontra la sua Charlotte per la prima volta, anche se lei cerca di respingerlo, lui non si arrende. Questo e altre, insomma, cose sono viste con occhi diversi 40 anni dopo. Comunque è stato un bel viaggio indietro nel tempo grazie ai Berlin con Take My Breath Away. Può piacervi la canzone o può non esservi piaciuto il film. Comunque 40 anni fa nasceva questo mito di Top Gun con Tom Cruise indimenticabile coi suoi occhiali da sole.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Passaggi.

0: Gli Abba con Mamma Mia. Tracce sta per aprirsi, il nostro spazio dedicato alle teche della RSI, in particolare a quelle radiofoniche. Ieri abbiamo scoperto, riscoperto se così dire vogliamo, con Sara Toniola incontri meno piacevoli come quelli in sede di separazione, ma per l'appunto gli incontri a volte sono scontri.
1: Tracce.
2: Dopo una settimana trascorsa tra città, mercati, viaggi e tribunali, arriviamo forse al punto più delicato della parola incontro. Perché incontrarsi non significa necessariamente essere d'accordo, l'abbiamo sentito anche ieri. Il titolo della traccia che ascoltiamo tra poco lo dice chiaramente: incontri e scontri. Siamo nel gennaio del 1968, alla vigilia di un anno che avrebbe portato cambiamenti profondi e messo in discussione molte convenzioni sociali. Nel frammento sonoro che stiamo per ascoltare c'è però ancora il mondo di prima, uno sceneggiato radiofonico che, riascoltato oggi, può strappare un sorriso ma anche qualche sopracciglio alzato. Il protagonista è un militare in licenza che va in cerca di compagnia femminile e lungo il cammino emergono atteggiamenti e linguaggi che all'epoca erano considerati, diciamo, normali o quantomeno tollerati, mentre oggi ci appaiono decisamente datati.

0: Incontri e scontri. Divagazioni semiserie di Paolo Alfredi. Regia di Battista Clanguti.
1: Vi sono incontri facili e incontri difficili. Parleremo dei secondi e l'argomento avrà per soggetto una delle persone più difficili a incontrarsi. Ecco qua. Siamo in Italia, a Milano. Domenica pomeriggio. Giorno di libera uscita per i militari e per le domestiche. Domestiche. Una merce preziosa, ormai quasi introvabile. Non basta più ormai offrire grossi stipendi, televisore in camera, trattamento più che familiare. La cattura di una cameriera al giorno d'oggi richiede astuti stratagemmi come quello messo in opera dal commendator Giuseppe Maranotti delle acciaierie omonime.
2: Ecco, sono arrivati i commendator. Senda pure, la balerla è lì, di rimpetto.
3: Come sto?
2: Benissimo, commendator. Un bersagliere perfetto. Le piume ci donano. Somiglia proprio a un militare in libera uscita.
3: Grazie, grazie, Giuseppe. Torno a prendermi alle 8. Spero di non essere solo. E di alla signora che io farò tutto il possibile. E ora va pure.
2: Arrivederla, commendator.
3: Speriamo di incontrare quella che fa per noi.
4: Ciao, collega, di che reggimento sei?
3: Vada, vada pure lei, giovanotto, vada.
4: Che superbioso, è tutta così, si bresaliera.
5: Libera?
3: Deve essere libera per forza, così brutta.
5: Oh, sì.
3: Permette questo tango?
5: Sì, sì, mi piace tanto ballare il tango.
3: Cameriera?
5: Sì, diciamo lavoratrice di casa privata.
3: È una bella professione, interessante. Chissà quante soddisfazioni avrà.
5: Ma che soddisfazioni? I padroni sono tutti egoisti, trattano male. Io sono 3 anni che faccio la cameriera e non sono mai riuscita a stare nella stessa famiglia più di 15 giorni.
3: Pardon, mi scusi, abbiamo scherzato.
5: Ehi, ma dove vai? Ehi, militare, dove vai?
3: Vado a salutare un mio amico. È brutta, balla male e sparla dei padroni. Ah, questo non fa proprio per noi.
6: Oh, caspita, guardala che bella ragazza ed è ancora sola. Ora mi butto.
3: Permette? Posso ospitarla al mio tavolo? È l'unico libero?
7: Grazie. A un ballo bersagliere non si può dire di no.
3: Prego. Domestica?
7: In un certo senso. Mi sono una cameriera finita.
3: Finita?
7: Sì, sì, mi faccio tutto. Lavo, stiro, cucino, servo in tavola. Sa, noi friulane.
6: Furlana? Ostrega! Alla donna che ho sempre sognato, che anche mia moglie ha sempre sognato.
7: Cosa ho gradito?
3: Ah, no, niente, niente, niente. Che belle mani hai.
7: Sono un po' grosse, insomma.
3: No, ma meglio, meglio, meglio. Queste sono mani che spostano armadi. Mani lunghe, mani grandi, mani senza fine.
8: La settimana dedicata agli incontri si conclude qui. La prossima parola ci porterà su un'altra traccia dell'esperienza umana che l'archivio RSI continua a raccontarci attraverso le sue voci e i suoi suoni.

C'è un po' di samba nella canzone di Selton con la sua voglia di infinito. Lui sta a Milano, anzi loro, scusate, perché sentiamo una voce ma sono una band. Stanno a Milano, questo progetto musicale è nato però a Barcellona, ma le origini sono addirittura brasiliane. Già che siamo andati un po' in giro, torniamo sul territorio, lo facciamo aggiornandovi sul traffico. La Galleria del San Gottardo sulla A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. La corsia Cupra tra Quinto e Airolo, la terza corsia a destra, quella per accedere ai passi, è aperta. Ci sono comunque rallentamenti sulla A2 anche tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione di Bellinzona.

Mi rendo conto che ogni tanto mi capita di parlare con voi di volontariato sempre col sorriso, intanto perché lo trovo sempre una ottima maniera per occupare del tempo libero, ma anche per conoscere persone e sentirsi utili in generale. Torno su questo tema perché c'entra anche chi ha volontà di fare qualcosa per quanto riguarda la sicurezza dei bambini che vanno a scuola. La proposta che vi faccio adesso: Torna più sicuri insieme passo dopo passo, un'iniziativa con la polizia cantonale. Il coordinamento ATA Pedibus Ticino invita tutti gli adulti che sono coinvolti nel progetto del Pedibus, quindi ci sono i genitori naturalmente, ma anche i nonni, gli zii, su tutto questo mondo che sta attorno ai bambini, e i volontari, a partecipare a una formazione gratuita che è dedicata proprio a chi accompagna i bambini lungo il percorso casa e scuola. Questo è un vero e proprio evento nel pomeriggio del prossimo lunedì. Vi do le coordinate. Allora, l'evento si chiama Più sicuri insieme passo dopo passo, come vi dicevo, è l'ultimo appuntamento del 2026 sul tema della sicurezza stradale per tutti quelli che si occupano di questo accompagnamento a scuola, e sarà lunedì 28 settembre alle 17:30 alle scuole elementari di Chiasso. Accompagnare i gruppi di bambini a piedi è un gesto di grande valore, perché promuove in loro, ma anche in noi mi sento di dire, l'attività fisica. Nei bambini promuove la loro autonomia oltre che la socialità e ovviamente aumenta la sicurezza di questo tragitto quotidiano. La formazione viene tenuta da un addetto alla prevenzione della polizia cantonale e l'approccio è proprio pratico, chiaro e anche coinvolgente, cioè si capiranno quali sono le situazioni di rischio, come riconoscere e se si è appunto destinati a questa attività, se la si vuole intraprendere, come farlo con maggiore sicurezza e consapevolezza. È una formazione gratuita pensata per i conducenti di Pedibus, sia quelli nuovi sia quelli che si ritengono esperti. Migliora la sicurezza dei bambini, ci si confronta con altri adulti e si condividono anche esperienze o magari problematiche che sono intercorse nel periodo. Il Pedibus, lo sappiamo, è un progetto che esiste da molto tempo, promosso in Ticino con il sostegno del Fondo di Sicurezza Stradale in collaborazione con il Dipartimento del Territorio e l'Ufficio del Medico Cantonale del Dipartimento Sanità e Socialità. Tutte le informazioni, soprattutto perché ci si deve iscrivere, le trovate su Ticino, anzi scrivendo a ticino@pedibus.ch, così si conferma la propria partecipazione.

0: Che duetto e che classe, Mario Venuti insieme a Carmen Consoli. Allora, ci avete riflettuto sul tema saper dire no? C'è chi proprio ha bisogno di un po' di incoraggiamento per riuscire a dire no senza qualche giustificazione e addentellato. Sentiamo Clarissa Tami.
1: Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. 5 minuti, una cosa della nostra quotidianità e una domanda. Possiamo farla meglio di così? Oggi parliamo di una parola molto breve, ma che per molti di noi è sorprendentemente difficile da pronunciare. No. Pensate a quante volte diciamo sì senza averne veramente voglia. Un invito a cena, una richiesta di aiuto, una telefonata, un aperitivo, una cosa di lavoro, una cosa che ci viene chiesta all'ultimo momento. E noi diciamo sì. A volte perché ci fa piacere, ma altre volte perché ci sembra brutto dire di no. E allora iniziano le scuse. Ah, ho già un impegno. Mi dispiace. Questa settimana sono un po' incasinata. Ti faccio sapere. Oppure quella risposta meravigliosa che usiamo quando non vogliamo dire né sì né no. Vediamo, che spesso significa speriamo che la questione si risolva da sola. Ma perché facciamo così tanta fatica a dire di no? Perché abbiamo confuso la gentilezza con la disponibilità totale? Pensiamo che una persona gentile debba esserci sempre, debba rispondere sempre, debba aiutare, partecipare, accettare sempre. Ma essere gentili significa davvero dire sempre di sì? Immaginate di ricevere un invito a cena dopo una settimana di lavoro pesantissima. Non avete voglia di uscire, avete bisogno di stare a casa, di ricaricare le vostre batterie, magari di mangiare qualcosa di semplice sul divano o di andare a dormire presto. Eppure, a quell'invito, dite di sì. E così a quella cena andate. Ma siete stanchi, svogliati, magari anche un po' nervosi. Però siete andati a quella cena. Anzi, a quella cena ci andate, per non dispiacere l'altra persona. Ma alla fine non vi siete divertiti. Voi e probabilmente non avete nemmeno regalato agli altri la compagnia migliore. Forse in quel caso un no sincero sarebbe stato più rispettoso. Un no detto bene può essere molto più rispettoso di un sì detto controvoglia. Perché se accetto un invito che non voglio accettare, non sto necessariamente facendo un favore all'altra persona. Ma sto semplicemente rimandando il momento in cui dovrò affrontare la mia vera risposta. E poi c'è un'altra cosa. Dire di no agli altri qualche volta significa dire di sì a noi stessi. Dire di sì al nostro tempo, dire di sì alla nostra stanchezza,

dire di sì alla nostra voglia di stare da soli, dire di sì al diritto di non avere voglia. Non dobbiamo necessariamente trasformare ogni rifiuto in una spiegazione dettagliata. Possiamo anche dire semplicemente: grazie dell'invito, questa volta passo. Senza inventare scuse, senza inventare storie, senza sentirci cattivi, senza sentirci in colpa, senza pensare che l'altra persona ci giudicherà per sempre. E magari scopriremo anche una cosa interessante. Le persone che ci vogliono davvero bene possono sopportare un nostro no. E anche le persone in generale possono rispettarci molto di più se diciamo un no autentico che un sì fasullo. Quindi, un no sincero ha una presenza ottenuta per senso di colpa. La domanda di oggi è semplice. Quante volte diciamo di sì perché lo vogliamo davvero e quante volte perché non sappiamo dire di no? Non serve rispondere adesso. Magari basta semplicemente pensarci la prossima volta che qualcuno ci farà una richiesta e ricordarci che fare meglio non significa essere sempre disponibile. A volte significa semplicemente essere più sinceri. Questa era Meglio di Così. Ci sentiamo domani. Meglio di Così.

0: Rete 1,
1: le 15.
2: In studio Federico Talarico. Il centro sanitario Bregaglia ha raggiunto un accordo con 4 lavoratrici con una lunga anzianità di servizio, licenziate l'11 febbraio del 2025 con la giustificazione della necessità di riorganizzazione della struttura. Il sindacato VPOD, che ha preso a carico la situazione, ha denunciato la gravità della situazione e portato il caso davanti alla pretura. Inizialmente il consiglio d'amministrazione del CSB non voleva tornare sui propri passi, ma oggi è stata riconosciuta l'indennità. Per il VPOD si tratta di un risultato importante che però non restituisce il posto di lavoro. Il sindacato chiede assunzione di responsabilità e un nuovo modo di gestire le relazioni di lavoro all'interno del centro sanitario Bregaglia. Il Consiglio federale investe di più sull'integrazione. È stato approvato lo stanziamento di un credito di 334,5 milioni per il periodo 2028-2032, destinato ai programmi di integrazione cantonali e a progetti di importanza nazionale. Ogni anno la Confederazione metterà a disposizione 66,9 milioni, 5,4 in più, 37 dei quali andranno ai cantoni per misure di promozione linguistica, informazione, consulenza e integrazione formativa e professionale. I cantoni contribuiranno con una quota almeno pari a quella federale. E da Berna l'esecutivo ha anche annunciato che nell'aprile 2027 la Svizzera ospiterà a Zurigo il 10° vertice della Comunità Politica Europea al centro congressi The Circle presso l'aeroporto della città. Fino a 50 capi di Stato e di Governo saranno presenti, secondo il Consiglio federale. L'organizzazione di un incontro di questo tipo è un importante biglietto da visita per la Svizzera. Dall'estero, un'analisi di UNICEF pubblicata oggi stima che tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive. Lo studio è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Le operazioni aeree sono la principale causa di vittime tra i bambini, rappresentando quasi il 30% di casi. Perciò UNICEF esorta le parti in conflitto a porre fine all'utilizzo di armi esplosive in aree popolate, nel rispetto del diritto internazionale umanitario. E dal Nord America il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista a New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli, appellandosi alla gestione del rischio e a una sua irresponsabilità nel non prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo annuvolamenti temporanei sul Ticino domani mattina.
1: La Galleria del San Gottardo sulla 2 è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 5 km davanti ad entrambi i portali della galleria. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Forti rallentamenti su questi tratti, sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Contone. In Romandia ci sono code per incidente, nel frattempo risolto, sulla A1 tra Glon e Coppè in direzione di Ginevra. Code anche tra Versoix e Coppè in direzione di Losanna. Nella regione di Soletta le code a tratti sulla A1 sono tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo.

c'è. Devo dire che a qualche ascolto questa Siamo sole nell'immenso vuoto che c'è, che è una canzone di Laura Pausini, naturalmente un omaggio quando lei si è rimessa a fare alcune canzoni del passato italiane, è tra le più riuscite dell'ultimo periodo, sicuramente meno soggetta a polemiche del passato, di qualche esperienza del passato. Vi porto nel passato ma anche nell'attualità con questa notizia che ha a che fare con Sting. Forse avete già sentito parlare del fatto che c'è un musical da diverso tempo proprio fatto con musiche e testi di Sting, si chiama The Last Ship ed è proprio ispirato a parti della sua vita, in particolare dell'infanzia. L'infanzia e l'industria dei cantieri delle navi. È un musical che è stato prima a Chicago, poi a Broadway, stiamo nel 2014, ha ricevuto 2 nomination ai Tony Award l'anno dopo come migliore colonna sonora originale e per i migliori arrangiamenti orchestrali. Poi quando un'opera, prendo la metafora della nave, viene varata, poi vi vedi una vita propria di repliche, di riprese, di rimessi a punto, di riallestimenti. È un musical che è stato rivisto nel tempo e in maniera periodica, per esempio c'è stata una sostanziosa revisione con un tour negli Stati Uniti nel 2020. Ogni tanto Sting è stato anche sul palco proprio per impersonare il personaggio principale. Questa The Last Ship nel 2026 è la versione diretta da Leo Warner, è stata ad Amsterdam, a Parigi, a Brisbane, quindi Australia, a New York, a Londra. Eccoci a Londra e alla notizia, le notizie di questi giorni. In questi giorni è Sting a essere sul palco a Londra. Sting, che sembra una rockstar, ma ha 74 anni, fare un musical è una cosa impegnativa. Beh, sembra stia andando molto molto bene. Last Ship è la sua terza vita, la vogliamo chiamare così, quella con i Police, la sua carriera da solista e adesso la parte teatrale. Come vi dicevo, questo show è in circolazione dal 2014, sì, Sting l'ha scritto, a volte l'ha interpretato, pare... Non ho notizie sulla Svizzera, ma pare che in Italia forse arriverà l'anno prossimo o nel 2028, perché ci tiene a farlo girare questo spettacolo Sting, anche in versione, lui dice, anche in versione tradotta, però principalmente questo genere di opere, pensate a Rocky Horror Show, arrivano in versione originale con i sottotitoli, ma pare che Sting nel caso non si sarebbe opposto a una traduzione in italiano. Se pensate che appunto il lavoro è in circolazione da 12 anni e lui ci lavora praticamente da 20, è comunque un grandissimo successo. Pensate che in questi giorni a Londra è alla Drury Lane, è uno dei teatri più importanti del West End, sono 2200 posti. Va bene, ma se non avete mai sentito parlare di che si tratta, Last Ship, dice lui, è un'elegia per un luogo, una comunità dai quali da ragazzo ho cercato di andarmene in tutti i modi. Qualcosa che sentiamo in molti, no? Una certa distanza quando siamo più giovani nel posto dove siamo nati e cresciuti, abbiamo bisogno di andarcene per vedere qualcosa di diverso. Per quanto riguarda Sting, lui se n'è andato a 25 anni, si è trasferito a Londra, però poco dopo è cambiato tutto perché è entrato nei Police e tutto il resto, come si dice in questi casi, è storia. Che canzoni ci sono in questo musical? Abbiamo detto 3 canzoni scritte da Sting che vengono prese dai suoi album solisti. Una è Island of Souls e una è la ballata When We Dance, ma c'è anche questa canzone qua, praticamente riscritta però nel musical. E ci godiamo insieme questa All This Time. Va bene, magari a Londra stasera a teatro non possiamo andare, però intanto Sting alla radio ce lo possiamo ascoltare.

giustamente qualcuno di voi mi ha anche raccontato alcune cose riguardo al come percepiamo le persone che in molti casi a più di 70 anni non lavorano più. Nel caso di molti artisti hanno la fortuna, l'onore oltre che il piacere di continuare a lavorare. Silvia mi scrive: però Sting ha 74 anni e partecipa a un musical, ma perché una persona che ha più di 60 o 70 anni e fa qualcosa di diverso da guardare la televisione, che dite che fa qualcosa di molto impegnativo, come se fosse strano che venisse in mente di farlo e potesse farlo normalmente? Silvia, in realtà naturalmente è vero, è una generalizzazione, ma anche perché di solito il lavoro di un musical vuol dire stare in piedi moltissime ore, avere numeri di ballo, di canto, tutta una serie di qualità che sicuramente Sting, così come molti altri artisti, lo sappiamo, longevi, hanno potuto portare sul palcoscenico per molto tempo. È anche vero che appunto la parte del musical prevede molto movimento con il corpo, che solitamente rispetto ad un concerto, ecco, se pensate a un concerto normale, artista, microfono davanti e basta, è un tipo di lavoro completamente diverso. Per quello che faccio, dico tanto di cappello a Sting, perché ci sono anche persone della mia età o più giovani che probabilmente non ce la farebbero. Comunque non ce la farebbero a reggere il ritmo, ma abbiamo detto, se pensiamo, ieri ne stavo parlando con qualcuno del nostro settore del musicale, parlavamo della bella canzone di Gino Paoli che abbiamo ascoltato insieme all'inizio della settimana. Paoli, che ha registrato quasi centenario praticamente questo ultimo brano, e osservavamo che voce perfetta che aveva ancora. Così come, non lo so, cambiamo un po' genere, Orietta Berti è una che dice di fare esercizi vocali tutti i giorni per tenere la voce giovane, e lo fa, lei dice, mentre spolvera e rimette a posto la casa. Io l'ho trovata un racconto, il suo, un po' naive se vogliamo, ma molto molto affettuoso. Quando si fa qualcosa che piace, lo si fa naturalmente non perché si è costretti, ma viene naturale, come nei loro casi. Mi sono resa conto però anche ora di un altro dettaglio, che è quello che in realtà non vi ho detto bene che cosa succede in questo musical, e qui sta la particolarità di quando una storia grazie all'arte viene resa universale. Per quanto riguarda questo The Last Ship, il musical che in questi giorni vede proprio Sting sul palcoscenico a Londra in un teatro, dicevamo, da più di 2000 persone, la storia è quella dei cantieri navali di Wallsend, penso si dica così. Siamo negli anni del governo Thatcher, questi cantieri vengono privatizzati, comincia un ridimensionamento, i licenziamenti, le prime dimissioni, poi alla fine l'attività viene chiusa nel 2006. Ecco, la Last Ship, l'ultima nave, proprio l'ultima messa in cantiere, perché dopo non ci saranno più altre commesse. L'unica vita che abbiamo conosciuto è quella del cantiere, è una delle frasi che viene cantata dai vari personaggi, dal caposquadra, dalla moglie che fa l'infermiera, dalla sindacalista, dalla ragazza del pub. È quando un posto di lavoro tiene in piedi tutta la città, il quartiere o il villaggio, e pensiamo a quanti esempi anche nel nostro territorio, anche nella Svizzera italiana, hanno questi sapori, purtroppo, anche se naturalmente non c'entrano con il cantiere navale descritto nella gioventù di Sting che abbiamo appena ascoltato. Tra pochissimo torneremo a parlare di calligrafia, e questa volta descrivendo proprio il lavoro del calligrafo. Lo faremo grazie a queste conversazioni di Emanuela Bieri con la nostra ospite per tutta la settimana, che è stata ed è ancora per oggi, Francesca Biasetton.

0: stilabili.
1: Abbiamo dedicato questo ciclo alla calligrafia intesa sia come scrittura a mano, sia come arte e cura della scrittura. Ma la calligrafia non è soltanto un'arte o un hobby, per alcuni è anche una professione. Ne parliamo con la calligrafa Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana.
2: Sì, il calligrafo oggi come oggi è tornata ad essere una professione. Seguendo un percorso di studio si può fare la professione di calligrafo, e il calligrafo è qualcuno che lavora con le lettere, quando le lettere devono essere adatte a un'applicazione particolare, una situazione speciale, il calligrafo può proporre delle idee e delle soluzioni. Quindi è una professione con una formazione, perché i calligrafi professionisti conoscono diverse tecniche, sanno rispondere a richieste più disparate. A differenza delle lettere tipografiche, che sono progettate per funzionare in ogni combinazione di lettere, essere funzionali e leggibili, le lettere calligrafiche invece vengono eseguite per adattarsi alla situazione in cui vengono impiegate. Possono essere su carta, ma possono essere anche su altri supporti. Scriviamo su pelle, scriviamo su stoffa, scriviamo su muri. È un po' come un abito su misura, rendono prezioso ciò che cui vengono applicate. In ambito commerciale si realizzano diverse cose, come il segnaposto per delle cene importanti, gli inviti agli eventi, i menu per delle cerimonie, realizzazione di logotipi, titoli per libri, titoli per film, personalizzazione di oggetti, agende, borse. E queste attività, se vengono realizzate dal vivo, attirano moltissimo l'attenzione e creano interesse, perché a tutti fa piacere vedere il proprio nome scritto con attenzione e con stile. Quindi, proprio perché la scrittura a mano richiama l'attenzione del pubblico, sono diffusi degli interventi anche di light calligraphy su grandi supporti o in videoproiezione in occasione di eventi, presentazioni di prodotti, convention aziendali. Quindi le lettere, dicevo, possono essere scritte, ma possono anche essere dipinte. Un'altra disciplina che parte dalla calligrafia è il sign painting, quindi la realizzazione di insegne su metallo, vetro, pietra o legno.
1: Insomma, quindi ci si può proprio sbizzarrire.
2: Okay. Capita spesso durante questi eventi che si fanno davanti al pubblico, ci sentiamo dire "sembra stampato", che vorrebbe essere un complimento, ma in realtà non lo è, perché la perfezione della stampa proprio più nulla è il fattore umano della calligrafia. Ecco, io dico spesso che la perfezione è noiosa, perché è una situazione chiusa. Quindi la scrittura a mano non dovrebbe imitare la tipografia, e la tipografia non dovrebbe imitare la scrittura a mano, perché vediamo dei discutibili font che vorrebbero imitare la spontaneità della scrittura a mano, ma nella loro continua ripetizione di lettere uguali denunciano la loro falsità. Quindi c'è un discorso che riguarda quelle che sono le abilità, e poi anche una parte che riguarda le idee, dando spazio alla ricerca personale dell'autore. Quindi, oltre alla calligrafia commerciale, abbiamo una calligrafia, definiamola artistica. Quindi le lettere possono essere variate per creare nuove lettere più contemporanee, perché la domanda un po' è anche: perché continuiamo a scrivere come si scriveva nel Medioevo? Proviamo ad avere delle lettere contemporanee adatte ai testi attuali, no? Un calligrafo del passato ha detto che scrivere tra due righe è come danzare in una stanza con il soffitto basso. C'è chi opera una ricerca sul segno, quindi si stacca anche dal testo e usa un linguaggio che esula dal vincolo della leggibilità, dove abbiamo una situazione di equilibrio tra testo e immagine, dove la leggibilità non è più la priorità di quello che si è prodotto. A me personalmente non interessa riprodurre delle cose del passato, non è un giudizio. Io ho dei colleghi che scrivono su pergamena come nel Medioevo, pari e li ammiro tantissimo, non è quello che interessa a me. E ultima cosa, ma non meno importante, che fa un calligrafo è l'insegnamento, quindi insegnare il mestiere a quelli più giovani,
1: tramandare la conoscenza proprio. Ora mi scuso per la domanda un po' a tradimento, ma c'è una lettera preferita?
2: dopo c'è lo che domanda, ma ovviamente dipende dagli alfabeti, perché le lettere non sono tutte uguali, però mi piace abbastanza la B con quelle due pancione, ma anche la B corsiva mi piace molto, minuscola intendo. Mi piace molto la A perché è simmetrica, e mi piace molto la O perché con questa forma così semplice, così tra virgolette banale, può essere, diciamo, storpiata lavorando su quello che è il suo spazio interno e farle cambiare tantissime forme. Anche la I, perché con la sua semplicità, qualsiasi segno sia, basta mettere un puntino, diventa una I.
1: E ricordiamo ancora una volta che in Ticino è attivo il gruppo Calligrafia Ticino, che organizza corsi ed eventi legati a quest'arte.
0: Ciclostilabili.

E di rotta su Cuba, torniamo sulle strade. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Ancora sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Ponte Tresa, tra Sant'Antonino e Contone. A San Gottardo sulla A2 direzione Nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di circa 5 km, le attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: È uscita da poco questa Daylight e anticipa il nuovo lavoro di John Legend, che siamo in attesa. Il nuovo album arriverà il 23 di ottobre. Devo dire che da parte vostra vedo i messaggi allo 076 321 1113. Questa è una forse delle rubriche più amate del pomeriggio, forse perché questa settimana Marcello Fusetti ci sta regalando tutta una serie di storie, omicidi, misteri, assassini mai del tutto risolti. Apriamo le pagine di oggi.
1: L'ultimo omicidio di cui parliamo in questa settimana è quello di un uomo molto molto importante, scomparso in una notte africana e non si è capito ancora oggi come. Sono passati 66 anni. Ben ritrovati da Marcello Fusetti. È la notte tra il 17 e il 18 settembre del 1961. Un aereo Douglas DC-6 vola sopra l'Africa centrale. A bordo c'è uno degli uomini più importanti del mondo, Dag Hammarskjöld, segretario generale delle Nazioni Unite. Ha 56 anni, è svedese, è un economista, è un diplomatico. È un uomo molto riservato, è un uomo molto potente. Quell'uomo si trova al centro di una delle crisi più esplosive della decolonizzazione africana. Il Congo ha ottenuto l'indipendenza dal Belgio da poco più di un anno. Il paese è nel caos. L'esercito si è ammutinato. Il Belgio è intervenuto militarmente e la regione più ricca del Congo, il Katanga, ha proclamato la secessione sotto la guida di Moïse Tshombe. Non è una provincia qualsiasi il Katanga. Nel Katanga ci sono rame, cobalto, uranio e immense ricchezze minerarie. Dietro alla secessione si muovono interessi congolesi, belgi, società minerarie, mercenari europei e rivalità della Guerra Fredda. Le Nazioni Unite hanno inviato migliaia di uomini. Nel settembre del 1961 i combattimenti tra le forze ONU e i gendarmi katanghesi diventano violentissimi. Hammarskjöld decide di intervenire personalmente. Vuole incontrare Tshombe e ottenere un cessate il fuoco. Il luogo dell'incontro è Ndola, nella Rhodesia settentrionale britannica, oggi lo Zambia. La sera del 17 settembre il suo aereo decolla, poi scompare. L'aereo stabilisce contatto radio con Ndola, l'aeroporto che lo attende, ma il DC-6 lì non arriverà mai. La domanda nasce quasi subito. Incidente? Errore umano? Sabotaggio? O l'aereo del segretario generale delle Nazioni Unite è stato abbattuto? Nel 1962 una commissione dell'ONU esamina le possibilità. La conclusione è frustrante. Non vengono trovate prove sufficienti né per confermare né per escludere sabotaggio, attacco o incidente. Per molti anni prevale l'ipotesi dell'errore umano, ma il caso non muore. Anzi, col tempo emergono testimonianze rimaste ai margini nelle prime indagini. Persone che ricordano d'aver visto un secondo aereo nel cielo, di aver visto dei lampi, di aver assistito forse a un attacco. Emergono anche intercettazioni radio e si viene a sapere della presenza di mercenari europei proprio nel luogo dell'incidente. Non esiste ancora la prova che qualcuno abbia abbattuto l'aereo. Ed è proprio questo che rende il caso straordinario, perché non siamo davanti soltanto alle teorie di qualche appassionato. È la stessa organizzazione delle Nazioni Unite che continua ufficialmente a indagare sulla morte del proprio segretario generale. Nel 2024, l'ex presidente della Corte Suprema della Tanzania, incaricato dall'ONU di riesaminare il materiale, ha presentato un nuovo rapporto. La sua conclusione è molto significativa. Rimane plausibile che la caduta dell'aereo sia stata provocata da un attacco esterno o da una minaccia esterna che abbia distratto i piloti. Restano plausibili anche altre possibilità, compreso l'errore umano e il sabotaggio. Ma c'è un altro elemento ancora più inquietante. Secondo l'inquirente, è quasi certo che esistano ancora informazioni importanti non consegnate all'ONU negli archivi di alcuni stati africani. Possibili intercettazioni, informazioni sulle capacità militari presenti in quella regione, documenti dei servizi segreti. Per questo motivo, nel dicembre del 2024, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di proseguire l'indagine. E qui la storia diventa quasi unica. Non stiamo parlando di un fascicolo dimenticato. Nel 2026, 65 anni dopo, uno dei più grandi misteri diplomatici del Novecento è ancora formalmente aperto. Dag Hammarskjöld stava lavorando per fermare una guerra. Poche ore dopo la sua morte i suoi collaboratori continuarono la missione. Il cessate il fuoco che lui voleva ottenere venne firmato. Ma Hammarskjöld non arrivò mai all'incontro. Nel buio della notte africana il suo aereo scese verso Ndola. E da più di 60 anni, da qualche parte, negli archivi di governi e servizi segreti, potrebbe ancora esistere il documento capace di dirci cosa successe quella notte.

Miley Cyrus, questa Let's Get Married. Venerdì, giornata di uscite musicali nelle radio, anche di dischi, semplicemente dischi. Questo termine che ormai vuole dire magari poco, ma dischi se ne fanno ancora, CD vengono ancora stampati. Una grossa novità di cui c'è stato molto tam tam nelle ultime ore riguarda il ritorno degli U2. So che ve ne parla Axel Belloni dopo. Io vi presento invece la novità di Biagio Antonacci, fa un featuring, cioè canta insieme con Safe, che io credo sia il personaggio, la persona più corteggiata in questo 2026 per quanto riguarda la musica italiana. La novità però è di Biagio Antonacci perché è inserita nel suo nuovo album. L'album esce oggi, si chiama Mustang. Il singolo che lo anticipa, il primo capitolo, mettiamola così, si chiama Non Spirituale.

anche se sentirete dopo perché, ma spirituale. Poi appunto ascoltando capirete, lo dice anche Biagio, semplicemente accompagna meglio il suono del parlato. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo, almeno per un momento, il male. Eccola qua, novità su Rete 1, Biagio Antonacci, Safe, Spirituale.

0: versione di Amy Winehouse della ragazza di Ipanema. Sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Il Consiglio federale investe di più sull'integrazione. È stato approvato lo stanziamento di un credito di 334,5 milioni per il periodo 2028-2032, destinato ai programmi di integrazione cantonali e a progetti di importanza nazionale. Ogni anno la Confederazione metterà a disposizione quasi 70 milioni, 5 in più rispetto a prima, 37 dei quali andranno ai cantoni per misure di promozione linguistica, informazione, consulenza e integrazione formativa e professionale. I cantoni contribuiranno con una quota almeno pari a quella federale. L'innalzamento del livello del mare si misura in millimetri, ma la sua devastazione si misura in milioni di vite distrutte, comunità sradicate e futuri rubati. Queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres durante un incontro sul tema in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. I dati rilevano che nel 2024 il livello globale del mare è aumentato di quasi 6 mm, un record di incremento annuale, e che circa 770 milioni di persone vivono a meno di 5 metri sopra il livello dell'alta marea. Da qui l'appello a misure di adattamento e mitigazione. Quando la terra scompare e l'acqua dolce diventa salata, nasce la competizione, ha sottolineato Guterres, che ha aggiunto di temere esodi di massa di intere popolazioni. Il Parlamento tedesco ha approvato uno sconto sul carburante. Dal 1 ottobre, per 3 mesi, benzina e diesel costeranno 17 centesimi in meno al litro, con lo scopo di aiutare gli automobilisti dopo i forti rincari. Una misura che costerà allo Stato circa 2,5 miliardi di euro. Una misura cara e inefficace, secondo diversi economisti, invece, in quanto ne approfittano tutti senza distinzioni. Meglio sarebbe stato un aiuto mirato ai redditi bassi. Critici anche gli ambientalisti, che chiedevano più incentivi alle rinnovabili. Il ministro dei trasporti difende invece la scelta, pensando a pendolari e spedizionieri. Infine calcio, Brele Embolo non raggiungerà la nazionale svizzera impegnata in Nations League. L'attaccante ha informato la SF in merito a una vicenda privata emersa oggi sui media e legata a un presunto falso certificato Covid. La federazione ha dunque deciso di lasciare a casa il suo attaccante. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo annuvolamenti temporanei sul Ticino, domani mattina.
0: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Mendrisio e Gaggiolo, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. E a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa, tra Sant'Antonino e Contone. A San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti, la corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di circa 5 km, le attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Segnalazione anche sulla A13, code tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione Zurigo.

1999, lei era già famosa per i giovanissimi negli Stati Uniti, con Gina in a Bottle è diventata famosa ovunque, Christina Aguilera.

Di nuovo buon pomeriggio dunque, ben ritrovati, io sono Elisa Manca, noi stiamo insieme ancora fino alle 16:20 circa. Tra un attimo però ci raggiunge Enrico Alberti con un altro capitolo dedicato alla valigia. Magari avete sentito l'espressione votare con i piedi? Qualcuno la utilizza per dire quando si cambia comune, zona, regione oppure addirittura stato.

0: Lui è Fulminacci, adesso vi lascio con Enrico Alberti. Questa volta vediamo la valigia come quella che si fa in maniera un po' più definitiva per cambiare vita, casa, lavoro.
1: Bentrovati da Enrico Alberti, ultima puntata della nostra serie dedicata questa settimana alla valigia. Oggi parliamo del disfare la valigia professionale. Cambiare strada non significa necessariamente ripartire da zero. Immaginate di dover scrivere il vostro curriculum. Avete una sola pagina. Che cosa mettete per primo? Il lavoro che fate adesso? Quello per il quale avete studiato? La cosa che sapete fare meglio? Oppure quella che potrebbe interessare di più alla persona che vi deve assumere? 5 secoli fa qualcuno si trovò davanti a un problema molto simile. Si chiamava Leonardo da Vinci.
2: Zitto, ridonquol.
3: C'è davvero?
4: Colombo, ce l'hanno trovato.
3: Che Colombo, scemo, quasi di più. Leonardo da Vinci. Fai passare.
1: Intorno al 1482 Leonardo lascia Firenze e cerca di entrare al servizio di Ludovico il Moro a Milano. Gli scrive quindi una lettera. La Biblioteca Ambrosiana la definisce proprio il primo curriculum moderno. Leonardo elenca ciò che sa fare ed è qui che arriva la sorpresa. Quando deve convincere Ludovico il Moro ad assumerlo, Leonardo parla soprattutto di ponti, di fortificazioni, cannoni, macchine da guerra, sistemi per assediare città. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano ricorda che Leonardo si presenta a Ludovico offrendo soprattutto i propri servizi come ingegnere militare. La pittura c'è, ma non è il biglietto da visita principale. Ed è ancora più interessante sapere che, secondo il Museo della Scienza, in quel momento Leonardo aveva in realtà poca esperienza concreta di arte militare. La approfondirà proprio durante gli anni milanesi, quindi non sta semplicemente dicendo questo è il mestiere che ho sempre fatto, piuttosto dice queste sono le capacità che posso mettere al vostro servizio.
5: Delle belle valigie che durano.
1: Osservare, disegnare, progettare, capire come funziona un meccanismo, immaginare una soluzione. Le stesse capacità possono entrare in lavori molto diversi ed è forse questo il punto più interessante quando pensiamo ad una carriera. La raccontiamo spesso come una scala. Si studia una cosa, si entra in un settore, si sale, si diventa più esperti, gradino dopo gradino. Ma molte vite professionali somigliano molto di più ad una valigia che a una scala. Ad un certo punto la apriamo. Guardiamo quello che abbiamo accumulato e scopriamo che alcune cose possono servirci anche nel viaggio successivo. Questo è un tema particolarmente adatto al nostro consulente di questa settimana, Enrico Varsi, biologo, consulente psicosociale, psicologo. Il suo percorso non è una linea retta. Guardandolo come una scala potrebbe sembrare un percorso pieno di deviazioni. Guardato come una valigia, la domanda cambia. Che cosa è passato da un'esperienza all'altra? Come capiamo, Enrico Varsi, quali esperienze professionali dobbiamo portare con noi e quali possiamo finalmente lasciare?
6: È vero che la carriera viene spesso rappresentata come una scala, ma se rifletto, ad esempio, sulla mia esperienza personale, non sento che ciascuna delle mie tappe abbia semplicemente sostituito quella precedente come uno scalino che viene dopo l'altro. Mi piace pensare piuttosto a un'immagine del filosofo francese Gilles Deleuze che parlava di rizoma, cioè di una radice che non cresce secondo un'unica direzione, ma orizzontalmente, creando continuamente connessioni e nuove diramazioni. Forse anche una vita professionale funziona così. Qualcosa che avevamo imparato 20 anni prima può improvvisamente riapparire in un contesto completamente diverso e acquistare un significato nuovo. Credo addirittura che sia importante forzare questo processo, che è un processo di risignificazione delle nostre esperienze. Per questo non so se dobbiamo davvero decidere che cosa buttare via. Possiamo lasciare ruoli, professioni, persino identità nelle quali non ci riconosciamo più. Ma l'esperienza resta disponibile alla trasformazione. E forse cambiare vita significa proprio questo, non ripetere ciò che siamo stati, ma permettere al passato di diventare qualcosa che non era mai stato prima.
1: Leonardo arrivò a Milano proponendosi come ingegnere. Negli anni successivi lavorò a macchine, anatomia, architettura, pittura, idraulica. Il Victoria e Albert Museum di Londra conserva suoi taccuini nei quali, nella stessa serie di pagine, troviamo geometria, pesi, meccanismi, architettura, anatomia, abiti e ricette per preparare i colori. Una carriera, insomma, non deve necessariamente avere un solo scomparto. E così chiudiamo il nostro ciclo di 5 puntate dedicate alla valigia. Siamo partiti dai grandi bauli, quando viaggiare significava potersi portare dietro quasi un armadio. Abbiamo poi ridotto tutto fino alla piccolissima borsa personale di un astronauta. Abbiamo scoperto che dentro una relazione entrano anche i bagagli delle vite precedenti. Abbiamo affidato una valigia a un figlio che parte senza di noi e nell'ultima puntata l'abbiamo aperta sul lavoro. Ogni volta la domanda è sembrata diversa, in realtà era sempre la stessa. Che cosa viene con me e che cosa posso lasciare qui? Guarda caso, forse una valigia non racconta soltanto dove stiamo andando, racconta soprattutto ciò che abbiamo deciso di non lasciare indietro.
5: Guarda caso!

Lui era Franco Battiato, siamo alle battute finali. C'è già Axel Belloni qui davanti, ma io vi faccio anche un altro nome. Se vi dico Achille Lauro, non sto parlando del cantante, sto parlando di un documentario in prima visione che parla della nave da crociera italiana Achille Lauro. 1985, la nave viene dirottata al largo delle coste egiziane da un comando palestinese. Poi c'è un sequestro che dura 3 giorni e si conclude con l'uccisione di un ostaggio americano, uno scontro tra gli alleati della NATO. È un documentario, se ci pensate, a distanza di questi 40 anni, di grande ancora attualità. Un documentario di Simone Manetti che ricostruisce questa vicenda attraverso le testimonianze dei principali protagonisti. Questa è una delle prime visioni di questa sera. C'è anche la commedia Cat Pearson in prima visione, sempre sulla 1 alle 23:50. Apre la serata, naturalmente, Patti Chiari. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia. Ci risentiamo presto, tra poco Tempo Reale con tutte le notizie di oggi. Buon ascolto con Rete 1.

0: Dai che siamo arrivati a venerdì, dai che è il 25 di settembre e siamo pronti a partire anche oggi con tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dopo 40 anni la birra potrebbe tornare negli stadi inglesi. Dal 1985 in Inghilterra è illegale bere alcolici allo stadio durante le partite. La regola era stata introdotta per cercare di contenere il fenomeno degli hooligans ed era stata introdotta in tutte e cinque le leghe nazionali, quindi dalla Premier League in giù. Dopo due mesi da primo ministro, Andy Burnham vuole quindi cambiare questa regola quarantennale. Ha detto: non trovo giusto che i tifosi siano penalizzati. Per ora è solo un'idea che si vorrebbe introdurre attraverso una prima fase sperimentale. Favorevole l'associazione dei tifosi, che ritiene sia una discriminazione non poter bere birra allo stadio durante le partite, quando invece è permesso farlo mentre nello stesso posto allo stadio magari si è lì per vedere un concerto. La Premier League sarebbe aperta al dialogo, mentre contraria è la polizia, che teme di essere messa ulteriormente sotto pressione e dice che altri sport non registrano lo stesso livello di violenza del calcio e spesso l'alcol gioca proprio un ruolo rispetto ad altri sport. Ma forse, più che brindare insieme agli amici tifosi con la stessa maglia, con una birra in mano, il vero problema di fondo è l'idea di poter sfogare allo stadio i propri istinti repressi nel resto della quotidianità. Forse. Vedremo come opteranno, per cosa opteranno in Inghilterra. Buon pomeriggio, tempo reale, Rete 1, sono le 16:31 minuti. Ben arrivati, ben arrivate da Axel Belloni. Eccoci qua, pronti a partire anche in questo venerdì con delle notizie che sono arrivate proprio ora in tempo reale. Un paio di notizie sono arrivate, ve le diciamo tra pochissimo. Prima di tutto questo andiamo sulle strade. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 5 km attese di 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Nell'altra direzione, tra Vassen e Göschenen, verso il Ticino, quindi 3 km di colonna e almeno mezz'ora di attesa. Le entrate autostradali di Airolo da una parte e di Göschenen dall'altra sono chiuse in direzione della galleria. E chiudiamo andando sulla A13, dove ci sono attese di una ventina di minuti tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Zurigo. Allora, veniamo al nostro sommario, che oggi ci permette di partire dalla Francia, dove è cominciato il viaggio del Papa. Papa Leone XIV è atterrato questa mattina all'aeroporto di Parigi Orly per la prima tappa del suo pastorale in Francia, che in 4 giorni lo porterà poi, dopo Parigi, a Lourdes e infine a Metz. A Parigi, dopo l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, all'Eliseo e dopo un discorso all'UNESCO, il Papa percorrerà la rive gauche della Senna per raggiungere in Papa Mobile la cattedrale di Notre Dame. In seguito ci sarà l'incontro con i giovani fedeli, che avverrà allo Stade de France, dove sono attesi 80.000 giovani, e domani poi la messa, che verrà celebrata in Place de la Concorde davanti a circa 600.000 fedeli. La seconda tappa, come dicevamo, sarà a Lourdes per incontrare alcune vittime di abusi da parte della Chiesa, e lunedì il viaggio si concluderà a Metz, città nell'est della Francia, simbolicamente importante nel processo di riconciliazione europeo, soprattutto tra Francia e Germania. A Metz il Papa dovrebbe incontrare diversi leader europei per parlare di pace, multilateralismo e intelligenza artificiale. Veniamo in Svizzera, due notizie. La prima riguarda il Canton Basilea. Basilea verso un esame di guida in bicicletta obbligatorio per i bambini. Il Gran Consiglio di Basilea ha approvato di misura, 41 voti contro 40, una mozione che propone di introdurre un esame obbligatorio di guida in bicicletta per i bambini che proprio si recano a scuola in bici. L'obiettivo: verificare che anche i bambini sappiano muoversi in sicurezza e in autonomia nel traffico. Basilea quindi segue l'esempio dei cantoni di Berna e Soletta e della città di Zurigo. Dopo essere stata accolta dal Parlamento, ora spetta al governo di Basilea definire l'applicazione concreta della norma e decidere anche cosa fare nel caso un bambino non dovesse passare questo esame. Chiudiamo venendo in Svizzera, notizia dell'ultimo minuto, anche Embolò nella bufera dei certificati Covid falsi. Secondo un'inchiesta di Schweiz Heute, l'attaccante della nazionale Brel Embolò avrebbe acquistato certificati di viaggio Covid falsi. Il 25 novembre 2025 il Ministero Pubblico di Basilea aveva emesso nei confronti di Embolò un decreto penale per ripetuta istigazione alla falsificazione di documenti con una pena pecuniaria sospesa di 20 aliquote giornaliere da 3.000 franchi e un periodo di prova di 2 anni. Embolò ha riconosciuto la sua responsabilità e ha accettato il decreto penale. Di conseguenza l'associazione di calcio svizzera, la SF, ha deciso di non convocarlo per il raduno attualmente in corso della nazionale e quindi Brel Embolò non sarà con i compagni per le prossime partite di Nations League. Tema che poi approfondiremo insieme ai colleghi dello sport. Allora, una notizia invece che è arrivata proprio ora, che magari riguarda anche voi, perché parliamo di marchi importanti di auto, la notizia è questa: Volkswagen, Audi e Seat hanno dovuto richiamare quasi 50.000 modelli di automobili a causa di problemi con lo sterzo di questi modelli. Il gruppo Volkswagen richiama in officina milioni di veicoli al mondo per un possibile difetto allo sterzo, così leggiamo. In Svizzera sono coinvolte quasi 50.000 auto. Dopo anni di utilizzo, sale sulle strade, umidità, questi fattori possono corrodere un bullone del sistema che rischia di rompersi e quindi andrà sostituito con un pezzo più resistente, appunto, dello sterno. Il difetto potrebbe riguardare oltre 2 milioni di veicoli nel mondo, come dicevamo, e in Svizzera sono oltre 40.000 le Volkswagen che potrebbero avere questo problema, tra cui i modelli Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, auto prodotte tra il 2013 e il 2024. 700.000 sono le auto Audi coinvolte del modello Q3, di cui 8.600 in Svizzera. Possibili problemi anche per Seat, in particolare la Seat Ateca e la Seat Tarraco, ma non ci sono numeri noti. Comunque, in ogni caso, se avete un modello di Volkswagen tra il 2013 e il 2024, tra questi Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, potrebbero contattarvi per ritirarla o per andare a sostituire questo pezzo dello sterzo. Per Audi invece il modello coinvolto è quello della Q3 e chiudo ripetendo ancora una volta, per Seat i modelli sono la Seat Ateca e la Seat Tarraco. Abbiamo cominciato così mettendo parecchia carne al fuoco e adesso mettiamo un po' di bella musica. Cominciamo da qui, We Are The People, Empire Of The Sun.

0: Empire of the Sun alle 16:42 su Rete 1, state ascoltando Tempo Reale, le notizie del giorno, ma anche le finestre sui programmi della RSI, a partire dai programmi quotidiani fino ai programmi che arrivano il venerdì, come il caso di Patti Chiari, che torna per questa seconda puntata di questa stagione di Patti Chiari. Mi ha raggiunto in studio Nicola Agostinetti, ben arrivato Nicola.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, stavo commentando rapidamente insieme a te questo fatto. Settimana scorsa siete partiti con questa inchiesta pesante legata al consumo di soprattutto cocaina, non solo, ma droga a Lugano. Oggi tema altrettanto pesante, il Ticino delle risse, questo è il titolo.
1: Sì, esattamente, insomma il Ticino violento, il Ticino dei pestaggi, delle risse, degli episodi di violenza che hanno purtroppo contraddistinto anche l'ultima estate. E quindi noi parleremo proprio di questo, cercheremo di capire un po' meglio che cosa sta succedendo a Lugano, ma non solo a Lugano, diciamo nelle notti ticinesi e soprattutto nel mondo giovanile ticinese, tra i ragazzini. Perché scoppia la risca? Perché si viene troppo spesso alle mani?
0: Prima di arrivare a questo, è una percezione o da quello che avete avuto modo di vedere in questa inchiesta, è una percezione che la quantità di violenza nel luganese, in Ticino, sia aumentata? È semplicemente perché siamo magari più confrontati con immagini che vengono pubblicate secondo dopo secondo anche tramite noi media? Qual è la risposta?
1: Le due cose. Sono convinto che l'esposizione mediatica faccia parte del fenomeno, cioè si picchia anche perché poi quelle immagini finiscono in un circuito, finiscono sui social, si può mostrare che cosa è successo. Questo genera visibilità e quindi una percezione maggiore del problema, però ci sono anche le statistiche che confermano nel 2024, per esempio, ci sono state, la magistratura dei minorenni del Canton Ticino ha emesso 912 condanne, sono state ben il 18% in più rispetto all'anno prima. E in 10 anni le condanne, i reati quindi sono aumentati del 37%, quindi effettivamente sta succedendo qualche cosa, non è solo una percezione che abbiamo tutti quanti.
0: Il perché si viene alle mani voi lo avete cercato di indagare andando a incontrare anche dei ragazzi che sono toccati dal fenomeno. Cosa vi hanno detto?
1: Sì, è vero, noi abbiamo incontrato naturalmente dei cittadini che hanno espresso le loro preoccupazioni, abbiamo incontrato delle vittime che hanno vissuto sulla propria pelle degli episodi del genere, ma abbiamo voluto anche dare voce a proprio i protagonisti dall'altra parte, ovvero proprio a chi ai giovani violenti che hanno avuto un passato violento. Sono dei ragazzi che ne sono usciti, quindi sono protagonisti di episodi che hanno qualche anno, perché naturalmente hanno dovuto anche elaborare il loro percorso, hanno anche subito delle conseguenze, alcuni penali, comunque hanno seguito tutto un percorso per uscire da questo loro passato violento, e cercano di aiutarci a capire che cosa passava loro per la testa, quali erano le radici della violenza, che influenze hanno ricevuto, che cosa pensavano a loro, che cosa pensano oggi. È interessante, molto interessante il loro sguardo, perché per una volta appunto non è magari il mondo adulto che cerca di capire o peggio che va subito alle sentenze, alle conclusioni, ma la voce viene proprio dai protagonisti stessi che cercano di capire se stessi e spiegare a tutti noi che cosa sta succedendo.
0: Prima dicevamo i social, dicevamo le immagini che vediamo, ci sarà una, posso fare questa anticipazione, possiamo dare questa anticipazione, ci sarà una parte, confermi, dedicata al racconto attraverso la musica. Negli anni 90 c'era il rap che andava forte, anche il linguaggio del rap non è che fosse particolarmente gentile, oggi c'è l'evoluzione del rap che è la trap, e anche lì non è che è sempre un linguaggio, sempre usiamo l'aggettivo gentile, va.
1: No, è così, boh, io vengo da una generazione che, diciamo, ha ascoltato musica piuttosto tosta, diciamo, che precedeva il rap, ma insomma i contenuti erano piuttosto crudi, però abbiamo voluto trattare questa nuova tendenza, che è la musica trap, che nel frattempo magari è già in declino, comunque che è contraddistinta proprio da contenuti molto forti, molto crudi, molto violenti, si parla di consumo, di episodi di violenza, di risse, di scazzottate, di vite di strada, gang, armi, spaccio, diciamo si focalizza proprio su questi racconti. Abbiamo cercato di capire, ma stanno, perché noi parleremo di una scena musicale ticinese, quindi in generale, abbiamo cercato quindi di capire se questi artisti raccontano di una realtà che effettivamente esiste sul nostro territorio, oppure semplicemente replicano degli stereotipi di genere, perché naturalmente la musica trap è fatta di immagini abbastanza e di concetti abbastanza stereotipati. Però è venuto fuori anche lì uno sguardo molto molto interessante. E il problema qual è? Magari effettivamente questa musica racconta di realtà che non esistono, che sono semplicemente degli scimmiottamenti di realtà a noi lontane. Può darsi, però chi le ascolta che percezione ne ha, che influssi ha? Purtroppo lo vediamo anche nella cronaca italiana, tantissimi di questi artisti alla fine sono finiti nei guai con la giustizia. Ed è successo purtroppo anche qui da noi un episodio che ha visto uno di questi artisti addirittura, diciamo, essere coinvolto in un omicidio.
0: Il Ticino delle risse, il Ticino della violenza, se vogliamo allargare il campo. Il tema di questa sera è RSI La 1 alle 20:40 in Patti Chiari. Nicola Agostinetti, grazie per essere passato.
1: Grazie a voi.
0: Svelato un po'. Dicevamo della trap, dicevamo del rap. A volte, anche negli anni 90, il rap sapeva dire anche tranqui funky, quindi possiamo anche andare via un po' più tranquilli.
2: J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: J-Ax con DJ Jed facevano gli articolo 31 Tranqui Funky alle 16.52 in tempo reale. Questa sigla ci teletrasporta a Locarno Monti, oggi c'è Guido Della Bruna, buonasera Guido, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, che giornata è stata quella di oggi e che weekend poi ci aspetta davanti a noi?
1: Sì, allora, giornata ampiamente determinata dall'alta pressione che ricopre tutta l'Europa occidentale. Al sud delle Alpi abbiamo comunque avuto nella notte un rientro di umidità dalla pianura padana, o meglio era verso la fine della notte, la notte è stata in gran parte serena, poi questa mattina la nuvolosità ha ricoperto buona parte del Ticino centro-meridionale. Le nuvole poi nel pomeriggio si sono ritirate verso i versanti e quindi sulla maggior parte del territorio la giornata è risultata soleggiata in ogni caso, così come già al nord. Col nord la nebbia che normalmente in questo periodo inizia a farsi vedere, quest'anno fatica proprio a causa del terreno che resta particolarmente secco per la siccità, quindi in tutta la Svizzera possiamo riassumere giornata odierna in prevalenza soleggiata con temperature massime sui 22 gradi e possiamo dire i cambiamenti saranno veramente pochi e lenti nei prossimi giorni. Avremo un fine settimana ancora generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, al sud ancora una volta potremmo avere qualche banco nuvoloso mattutino, sia domani sia domenica, però si tratterà di fenomeni destinati a risolversi più rapidamente di questa mattina, quindi nel complesso due giornate ben soleggiate in tutta la Svizzera, temperatura più o meno stabile al sud, massime sui 22-23 gradi, mentre al nord affluirà dell'aria man mano più calda, quindi se oggi erano sui 22 gradi, domani arriveranno a 26-27, domenica addirittura potrebbero arrivare 28-29 gradi, magari localmente non escludo un 30 gradi, magari nella regione di Basilea. Comunque, ecco, come si può ben capire, temperature ben fuori stagione, soprattutto a nord delle Alpi.
0: Grazie Guido Della Bruna per questa panoramica sul fine settimana e quindi ti auguro un buon weekend anche a te e a tutti i tuoi colleghi di Meteo Svizzera.
1: Grazie altrettanto, a risentirci.
0: Allora, chiudo questa parentesi meteo dicendo rapidamente, è una notizia che è stata pubblicata poco fa dal Corriere del Ticino, poi andiamo con un brano, che se da noi l'abbiamo sentito, situazione tranquilla, bel weekend anche di sole, forti temporali e allerta meteo invece è prevista da New York a Boston, con 40 milioni di americani al momento sotto allerta meteo per l'arrivo di forti temporali, forti venti, mareggiate durante il weekend, che potrebbero colpire tutta la costa est degli Stati Uniti, dal South Carolina fino al New England, e la tempesta potrebbe riversare su Boston, hanno così detto, l'equivalente circa di un mese di pioggia, e l'allerta tocca anche la città di New York. E quindi c'è stato già l'annuncio da parte del sindaco di New York che ha detto siamo al lavoro per esempio molto concretamente per pulire i tombini e prepararci alla caduta di alberi per rispondere così alle emergenze che colpiranno New York. Fortunatamente speriamo che insomma non ci siano danni troppo grossi anche da quella parte del mondo, mentre per quanto riguarda noi al momento restiamo abbastanza tranquilli.

0: Si chiama Stella Lefty, stavo dicendo si intitola Stella Lefty. Stella Lefty è il suo nome, Summer You Were Mine, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, tra poco l'informazione delle 17, ma ci prendiamo questo paio di minuti per darvi una notizia che riguarda Nestlé. Nestlé che non produrrà più il tè in capsula, mettiamola così. Il sistema di capsule di tè di Nestlé, che si chiama Special Tea, scomparirà progressivamente nei prossimi mesi dagli scaffali e non dovrebbe più essere disponibile da febbraio 2027. Allora, per chi se lo ricorda, magari qualcuno c'ha anche la macchinetta di Special Tea in casa, era stata lanciata nel 2010 con un'apposita macchina, apposite capsule simili a quelle del caffè Nespresso, con la differenza che non era caffè in capsule ma era tè in capsule. La decisione è quella di ritirarlo dal mercato sia in Svizzera, sia in Francia, sia in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, Germania e Austria. Come mai? Allora, Nestlé ha detto che le abitudini dei consumatori nel consumo del tè sono cambiate, ma sotto sotto ha fatto capire che si trattava di un prodotto che non era più conveniente produrre per Nestlé. Purtroppo ci sono anche delle conseguenze, le conseguenze riguardano anche alcuni licenziamenti, nella fattispecie 8 licenziamenti che dovrebbero colpire lo stabilimento Nestlé di Orb, quindi nel Canton Vaud. Altri 7 dipendenti sono stati ricollocati, di questi 8 i sindacati sottolineano che 7 erano in un'età superiore o pari ai 58 anni. Dall'altra parte c'è stata la risposta di Nestlé, che ha detto che beneficeranno di una rendita di prepensionamento, però sono sempre 8 posti di lavoro che vanno a cadere. In ogni caso ha assicurato la Nestlé che la chiusura di Special Tea non avrà nessun impatto sulla Nespresso, perlomeno scompare il tè in capsule ma rimarrà ben saldo un altro prodotto, ovvero quello del caffè in capsule. Con questa notizia siamo arrivati alle 17 e quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino, perché si sta svolgendo attualmente l'assemblea dei dipendenti della AOEZ, società incaricata del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo in Ticino. Dal prossimo gennaio infatti l'appalto passerà, secondo quanto stabilito dalla Segreteria di Stato della Migrazione, la SEM, dalla stessa AOZ alla multinazionale ORS. Questo passaggio di competenze preoccupa i lavoratori perché, secondo i sindacati, l'ORS sarebbe disposta a riassumere soltanto 80 dei 120 dipendenti, attualmente attivi al centro Pasture di Balerna e in quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo però attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Sentiamo Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD di Ticino.
3: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
2: Da noi interpellata, la SEM ha però garantito che il cambio di fornitore di servizi non comporterà alcuna riduzione del personale. Il gruppo Volkswagen richiama milioni di veicoli per un possibile difetto allo sterzo. In Svizzera sono coinvolte quasi 50.000 auto. Sale stradale e umidità possono corrodere un bullone del sistema con rischio di romperlo. A livello globale il problema potrebbe riguardare più di 2 milioni di veicoli, 900.000 solo in Germania. Nella Confederazione si tratta di oltre 40.000 Volkswagen e di circa 8.600 Audi Q3. I numeri non sono ancora noti, ma potrebbero essere coinvolte anche le Seat Ateca e Tarraco. Finora non ci sono stati feriti né danni, i proprietari vengono ora contattati per sostituire in officina i pezzi interessati. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita all'indomani di un nuovo lancio missilistico intercettato da Riyadh in un contesto di intensificazione delle ostilità tra le due parti. Il presidente del Consiglio, Jérôme Bonnafont, ha condannato in particolare gli attacchi contro infrastrutture civili ed energetiche che hanno causato feriti tra i civili, tra cui donne e bambini. Da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi, lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. L'altro vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York, dove si è recato per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Grande assente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si era rivolto alla giustizia, invano, per far annullare il cambio di nome, facendo leva su una legge italiana che impedirebbe ai luoghi pubblici di portare il nome di persone decedute da meno di 10 anni. Domani sole in tutta la Svizzera, salvo alcune nubi mattutine in Ticino.
0: Buon pomeriggio di nuovo, buonasera, ben ritrovati, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, la voce che state ascoltando è quella di Axel Belloni e siamo arrivati alle 17:04. È venerdì, c'è già traffico sulle strade e allora vi diamo tutte le informazioni con il bollettino completo. La circolazione è molto intensa al momento nella Svizzera italiana. I principali rallentamenti sono sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, dove ci sono tempi di percorrenza di circa un'ora tra Rivera e Mendrisio. Ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Poi rallentamenti a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa, per chi scende da Neggio verso Magliaso. Sulla A13 tra Tenero e la rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Bellinzona e tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo, alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo 4 km di colonna e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra, ve lo ricordiamo, è aperta. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, 3 km di coda, scusate, e attese di circa mezz'ora. Le entrate di Airolo e Göschenen sono entrambe chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 ci sono attese di circa mezz'ora tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Zurigo e infine ci sono code a causa di un incidente e tempi di percorrenza di almeno un'ora sulla A1 tra Limmataler Kreuz e Lenzburg in direzione di Berna.

Sono gli UEM, era il 1985, erano due ragazzi coi capelli lunghi e che stavano iniziando la loro carriera, anzi la loro ascesa fu dirompente in quella prima metà degli anni 80, questa I'm Your Man. Allora, parliamo di prezzo della benzina, non ne parliamo per mettere il dito nella piaga, lo sappiamo tutti quelli che hanno una automobile e vanno in giro, devono far benzina o diesel, sanno che costa tanto al momento. Ma ne parliamo perché ci sono diverse soluzioni che sono state adottate dai nostri paesi vicini. Allora, la Germania, ne parliamo partendo da questo spunto. Lo spunto viene dal fatto che la Germania ha annunciato oggi che dal 1 ottobre entrerà in vigore per 3 mesi uno sconto a tutti i cittadini tedeschi di 17 centesimi al litro sia sulla benzina sia sul diesel, che in Germania al momento si aggira sui 2,30 euro per la benzina e 2,40 e passa per il diesel. È uno sconto che sarà finanziato dallo Stato e prevede il taglio temporaneamente della tassa sull'energia e di parte dell'IVA. Un costo importante per lo Stato, 2 miliardi e mezzo per lo Stato tedesco, una misura che sicuramente rende felici gli automobilisti. Un po' più scettici alcuni economisti che dicono che sarebbe stato meglio puntare su sconti mirati, per esempio su persone con redditi bassi o su quei settori industriali che devono assolutamente dipendere dal carburante. Oltre ad alcuni economisti critici anche gli ambientalisti, perché hanno detto sarebbe stata l'occasione per mettere questi soldi, anziché metterli nel dare uno sconto sulla benzina e sul diesel, sarebbe stato meglio investirli per incentivare le energie rinnovabili. Questa è la soluzione per la Germania. La Francia invece ha dichiarato oggi di voler agire alla fonte, diciamo, del problema, inviando cosa? Inviando soldati, radar e sistemi di difesa all'Arabia Saudita per proteggere in particolare un terminal petrolifero, il principale terminal petrolifero dell'Arabia Saudita, che dà sul Mar Rosso, che è stato recentemente colpito dagli attacchi degli Houthi dello Yemen. Macron ha detto, oltre a questa fornitura militare in sostegno dell'Arabia Saudita, vorrebbe che si riaprissero i canali diplomatici tra l'Iran e l'Oman per favorire dall'altra parte la ripresa attraverso lo stretto di Hormuz. Allora, giusto piccola precisazione, ricordiamo che da una parte c'è lo stretto di Hormuz chiuso, a questo si è aggiunto nelle ultime settimane, 10 giorni abbondanti, il fatto che gli Houthi nel sud dello Yemen controllano l'accesso al Mar Rosso e quindi di lì è difficoltosa l'uscita del petrolio, e oltre ad aver danneggiato anche alcuni siti importanti, tra cui questo terminal petrolifero, ma anche il principale oleodotto che trasportava petrolio da est a ovest, da ovest a est, nella penisola arabica, quindi sostanzialmente in Arabia Saudita. Questo perché lo sta facendo la Francia? Perché il prezzo della benzina sale, ma anche perché in Francia si scende nelle piazze a protestare. Sono tornati in piazza i Gilets jaunes che avevamo un po' dimenticato, ma dal 2018 a cadenza più o meno alterna scendono in piazza quando si tratta di protestare contro l'aumento del costo della vita. In questo caso è un costo molto tangibile, quello del carburante. Chiudiamo il giro dei nostri vicini citando velocemente l'Italia. In Italia hanno continuato a cercare di contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel con il taglio temporaneo delle accise, che sono di fatto delle tasse imposte dallo Stato sul carburante, sulla benzina, sul diesel. Il taglio delle accise in vigore fino a oggi, 25 settembre, è di 12 centesimi, quindi 12 centesimi meno al litro sul diesel. Da domani passerà a 6 centesimi per i prossimi giorni. Però anche lo stesso governo italiano sta iniziando a valutare misure alternative rispetto al taglio delle accise, perché ci si è resi conto che pur tagliando le accise il prezzo del carburante continua a salire, quindi anche il governo italiano sta pensando piuttosto a misure mirate, cioè sconti mirati sulle categorie più colpite, per esempio gli autotrasportatori, ma anche su chi ha redditi più bassi e quindi inevitabilmente fa più fatica anche a pagare il carburante. E in Svizzera, non ci siamo ovviamente dimenticati della Svizzera, la teniamo per ultima per dire che c'è una grossa differenza di approccio da parte del nostro governo. Il Consiglio federale ha ribadito che non prevede degli sgravi o degli interventi per il momento sui prezzi del carburante, nonostante il malcontento, nonostante la pressione di alcuni parlamentari, nonostante il fatto che siamo a 2,46 di media al diesel e oltre i 2 franchi ampiamente per la benzina 95.
non solo il Consiglio federale ha detto che non prevede sgravi, ma di accordo con la Segreteria di Stato per l'Economia, la SECO, che ha detto che è favorevole al non intervento. I prezzi elevati della benzina, del carburante, segnalano il fatto che c'è scarsità di carburante o perlomeno difficoltà nel portarlo, e quindi, secondo la SECO, è un incentivo a consumare di meno e a cercare delle alternative. Inoltre, sempre la SECO ha detto che uno sgravio generalizzato rischierebbe di ridurre le capacità di adattamento dell'economia, quindi ci sarebbe un problema a livello macroeconomico. Intanto, comunque, appunto, la Confederazione non ha fissato nessuno sgravio, non ha fissato nessuna soglia nemmeno di prezzo a partire dalla quale scatterebbero degli interventi da parte dello Stato. Abbiamo voluto fare un po' questo giro di orizzonti per capire gli altri paesi vicini a noi come operano in questo aumento del costo del carburante e cosa facciamo invece noi.

0: te ci dividerà.
1: Allora, poco fa parlavamo di benzina e proprio adesso è arrivata una notizia in questo senso. Dicevamo dell'Italia, dove fino a oggi lo sconto era di 12 centesimi al litro sul diesel, che da oggi invece passerà a 6 centesimi, quindi ci sarà una diminuzione del taglio delle accise. È arrivata proprio adesso la decisione della ENI, quindi l'Ente Nazionale Italiano Idrocarburi, quelli che hanno il draghetto che sputa fuoco, mettiamola così, che hanno detto: ENI ha fissato un tetto massimo, la benzina non sarà oltre l'1,99 euro, mentre il diesel non oltre il 2,19. Proprio una notizia arrivata or ora. Siamo arrivati al momento della nostra immagine, la nostra fotografia del giorno, che eleggiamo sempre il venerdì quando si conclude la settimana.
2: Coraggio, fammi un bel sorriso.
3: Ricordati che devi scatta. Scatto!
4: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
1: Due uomini in completo, quello a destra ha anche un mantello pesante e ha un guanto nero di pelle sulla mano destra con cui fa il saluto militare. Sopra le loro teste passano degli aerei caccia militari in volo basso, quasi come fossero in una parata. Il rumore è assordante. L'uomo di sinistra è impassibile, non un battito di ciglia al passaggio degli aerei, non un'occhiata verso l'alto, l'espressione impassibile, né un sorriso né una smorfia. L'altro, invece, quello che sta a destra nella foto, si lascia scappare una smorfia, come quasi a maledire quel baccano che viene dagli aerei e quei piloti dell'esercito che in fondo sono i suoi dipendenti. L'immagine che abbiamo scelto questa settimana è quella dei presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, alla Joint Base Andrews nel Maryland, pochi minuti dopo l'atterraggio dell'aereo cinese, dell'aereo presidenziale cinese, con Xi accolto addirittura ai piedi della scaletta dell'aereo da parte di Trump. È solo una immagine di questo incontro, ne avremmo potuto scegliere tantissime, ma senz'altro l'incontro è uno degli eventi di questa settimana, un incontro che in realtà si è concluso senza grossi risultati concreti. Partiamo dalle cose concrete. Una tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti prolungata fino a gennaio, che quindi non si faranno, almeno sulla carta, guerra di dazi. E due panda giganti donati allo zoo di Atlanta da parte della Cina, che lo sappiamo, come segno di diplomazia usa proprio i panda. Nessun accordo invece concreto sulla questione Taiwan, né sull'intelligenza artificiale, né sull'Iran, dal quale, lo ricordiamo, la Cina continua ad acquistare petrolio e continua ad essere uno dei principali acquirenti del petrolio. Insomma, più fotografie, più strette di mano, più brindisi e personaggi influenti alla cena di Stato che azioni concrete.

Alanis Morissette con Ironic, brano di 31 anni fa. Torniamo in tempo reale, una notizia che riguarda il traffico ferroviario. Magari qualcuno ci ascolta da Zurigo e sta magari mettendo via le cose in ufficio pronto ad andare a prendere il treno. Allora sappiate che il traffico ferroviario tra Zurigo, Stadelhofen e Stettbach, nei pressi di Zurigo, è stato interrotto oggi pomeriggio e sarà interrotto almeno fino alle 7 di questa sera. L'informazione che arriva direttamente dalle FFS, e all'origine purtroppo di questa situazione ci sarebbe un incidente di persona. L'interruzione tra, lo ricordiamo, Stadelhofen e Stettbach, Zurigo, riguarda diverse linee e si prevedono quindi ritardi e cancellazioni, ma anche deviazioni di treni. Quindi sappiate che su quel tratto di Zurigo al momento la situazione è piuttosto perturbata. Allora, siamo arrivati a venerdì. Venerdì è il giorno delle novità musicali e lo stavamo aspettando. Oggi è un compleanno importante per loro. È arrivata la novità firmata U2, che arrivano con un nuovo brano, ma prendiamola larga. Sono passati 50 anni dal 25 settembre del 76, 50 anni dalla prima volta che gli U2 hanno suonato insieme. Dublino, Larry Mullen Jr., uno dei quattro, è un 14enne che suona la batteria e sta cercando di formare una band, ma da solo con la batteria non si fa una band, e allora appende sul albo scolastico, quello classico, una ricerca di musicisti. Rispondono in tre: uno è Bono, l'altro è The Edge e l'altro è Adam Clayton, che si trovano appunto nella cucina della casa Mullen qualche giorno dopo, e da allora suonano insieme. Prima sono i Feedback, poi The Hype, e poi dal 1980 diventano gli U2, gli U2. Esplosione di successo letterale negli inizi degli anni 80, in particolare col terzo album, quello di Sunday Bloody Sunday, quella canzone che ricorda la tragedia della Domenica di Sangue, che era successa una decina di anni prima, nel 72, quando, lo ricordiamo per la cronaca, l'esercito britannico sparò e uccise 14 manifestanti cattolici a Derry, in Irlanda. E poi negli anni 80 sono gli anni del Live Aid, sono gli anni dell'impegno sociale, sono gli anni in cui gli U2 cambiano tante volte volto ed entrano finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005. Allora, gli U2 che sono ancora qui 50 anni dopo, Alive and Kicking, citando un altro brano, non loro. E sono pronti ad uscire con un nuovo album. Il nuovo album si intitolerà Carnaval da Luz e uscirà nel 2027, ma intanto oggi, nel giorno del loro 50esimo compleanno come band, non potevano restare in silenzio, e proprio Silenzio è il nome del brano che anticipa il nuovo album. Il 2027, diciamo, è l'anno in cui uscirà un album, è l'anno in cui dovrebbero tornare con un tour mondiale. Non si sa ancora molto, ma alcuni rumors parlano di alcune date prima in Sud America, per poi arrivare nell'estate 2027 negli stadi europei. Nell'attesa però hanno prodotto ancora qualcosa di nuovo. Questa è la nuova degli U2, è appena uscita, si intitola Silenzio, ce li ascoltiamo. Eterni U2.

0: un ritorno bello rock, eh? Quello degli U2 con Silenzio, la nuova canzone che anticipa un album che uscirà nel 2027, uscita oggi in radio, lo ricordiamo, per i 50 anni di questa storica band. Lasciamo la musica, cambiamo musica, andiamo allo sport. Eccoci qua, David Conti, ben arrivato.
1: Ribuonasera.
0: Allora, buonasera. Una notizia, partiamo dalla notizia, sì, di Brel Embolo, l'abbiamo data anche noi all'inizio del programma, ma qualcosa... Sì. Che sviluppi abbiamo? Cosa è successo?
1: Bah, allora, Embolo dopo Giaca, quindi secondo caso, vedremo se in futuro ce ne sarà un terzo, un quarto, o se appunto saranno stati solo loro due a fare che cosa? A falsificare certificati Covid. Dunque, secondo caso per quanto concerne la nazionale, Brel Embolo è stato condannato dalla procura di Basilea nel novembre del 2025, dunque l'anno scorso, praticamente pochi mesi fa, per istigazione alla falsificazione di documenti. La vicenda risalirebbe o risale al 2021 ed è stata portata alla luce dalla Schweiz Heute. I documenti non sarebbero serviti per le trasferte con la nazionale, con il club, vabbè, però la legge comunque non
0: come
1: si,
0: nel caso di Giaca,
1: esatto, quindi vabbè, magra consolazione diciamo, però ecco, quindi forse per questo anche si diceva il caso è diverso rispetto Patrick Fischer, sì, perché lui invece, l'allenatore della nazionale di hockey, per andare alle Olimpiadi aveva falsificato i documenti. E così è successo che fondamentalmente Brel Embolo ha chiamato la federazione, ha detto guardate che sui media oggi c'era questa cosa, cosa facciamo? Pierluigi Tammi e i dirigenti e lo staff della federazione insomma hanno deciso per il quieto vivere, per la tranquillità della squadra che sta comunque preparando quattro partite, è meglio che stai tranquillo negli Stati Uniti e poi ci vedremo alle prossime convocazioni, sì, forse.
0: Un po' anche mi viene da pensare per parità rispetto a Giaca, anche se lì si è parlato di una decisione presa insieme e lui ha annunciato, poi ha detto di aver rinunciato a questo giro diciamo di nazionale, quindi forse la dinamica è un po' diversa, però alla fine il risultato è poi lo stesso.
1: Sì, un po' come per Romano ieri diceva, non si sa bene esattamente per, sì, cosa succede, io immagino che appunto è la cosa più sensata, comunque tutti i media riportano questa notizia, non è un addio, non è insomma un arrivederci, è semplicemente poi Embolo immagino anche comunque è andato negli Stati Uniti ad Atlanta, nuova squadra, nuova società eccetera eccetera, hanno valutato verosimilmente sta là tranquillo, noi comunque stiamo in fase di amichevoli, dunque chissà se fosse successo la stessa cosa nelle qualificazioni magari mondiali agli europei, questo non si sa, sono comunque delle partite amichevoli, quindi la Nations League rimane comunque qualcosina in più di una partita amichevole, ma ecco, questa è stata la decisione per il bene del gruppo appunto che può continuare a lavorare. Abbiamo Botelli soprattutto del Sion, lo elencavamo negli scorsi giorni, ecco, quindi avrà anche più spazio, così come Amdouni che rientra al 100%, per vedere anche se ci sono poi delle alternative sul campo a, sì, Brel Embolo.
0: Sì, beh, senza Okafor che ha rinunciato di suo, senza Embolo chiaramente si aprono dei begli scenari davanti,
1: sì,
0: come prima punta.
1: Già da davanti facciamo un po' fatica, sì, comunque nazionale Embolo sta facendo bene, avevamo avuto Sefero, nel passato abbiamo avuto Frai, Kubi per non spostare, sì, altri Subiatti, insomma tanti buonissimi giocatori, anche Marco Grassi per rimanere in zona, per non allontanarci troppo, però sì, Botelli lascia ben sperare, chissà che appunto anche il destino abbia voluto che Brel Embolo oggi non ci fosse per lasciare proprio spazio al giocatore del Sion.
0: Chissà che il prossimo centravanti della nazionale lo vediamo magari questa sera a Lugano, visto che gioca l'Under 21.
1: Sì, ne parlavamo con Pier Tammi anche fuori sede, si sta lavorando bene a livello di federazione, ci sono tanti giocatori e la dimostrazione è stato appunto Romano che ha deciso di andare a giocare per l'Italia, stasera giocherà, dunque vuol dire che in Svizzera si sta lavorando bene, i talenti ci sono, ricordiamoci siamo un piccolo paese, però stiamo facendo molto bene, c'è una struttura, ci sono comunque anche le finanze a differenza di altre federazioni e sicuramente se stasera non ci saranno Briccia, Tecam e Botelli per citarne tre perché fanno parte della nazionale maggiore, l'Under 21 è comunque un cantiere aperto interessante e questa sera la possibilità dopo la nazionale femminile di vedere all'opera un'altra partita della Svizzera alle 19:30 alla IEL Arena, dunque se qualcuno magari all'ultimo minuto non sa cosa fare venerdì sera, ecco, magari sicuramente sono giocatori interessanti di cui sentiremo parlare tra pochissimo.
0: 19:30 è all'Arena contro il Lussemburgo.
1: Assolutamente.
0: Ribadiamo questa cosa. Se questa sera gioca la Svizzera, quindi in zona IL Arena, sì, magari un po' di casino ci sarà, ma non troppo. Immagino domani sera ci sarà un po' più di casino a pochi metri di distanza, perché c'è il derby.
1: Ci dicono che si va verso il tutto esaurito, quindi sì, domani c'è il derby Lugano-Ambrepiotta, partita la prima stagionale tra le due squadre ticinesi, che di Riffa o di Raffa comunque i punti li stanno portando a casa, quindi sicuramente un inizio più positivo rispetto all'anno scorso. Questa sera l'Ambrepiotta però gioca in casa sua ad Ambrì contro lo Zurigo. Il Lugano questa sera riposa, dunque lascio ai tifosi tutta la discussione, insomma, al Lugano, al Giugamia, all'Ambrì, al Giuga, Sara Strack. Quindi questa sera fatto sta che noi con lo Sport e Musica ci saremo, e oggi e domani anche con la nazionale che gioca con la Macedonia del Nord, dunque il pienone dopo un paio di giorni un po' più tranquilli.
0: Allora facciamo che questo messaggio qui che è arrivato di un nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci dice domani derby che finisce i rigori pari e patta, lo giro direttamente a voi, o soprattutto dico potete scrivere a questo numero, ma domani sera, già questa sera con tempi supplementari, scrivete a David Conti e colleghi che
1: After Hockey, tempi supplementari lunedì
0: e After Hockey, bravo,
1: fammi fare libero domenica
0: After Hockey che vi rispondono direttamente, sì, dalle
1: 079 620 88 09.
0: Bravo.
1: Già da stasera aperitivo e poi domani scatenate l'inferno, insomma.
0: Grazie David.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro, buona serata. Andiamo a vedere un po' com'è il traffico da venerdì. Andiamo a Bien. Mario Boldini, buonasera, com'è la situazione sulle strade?
2: Buonasera, è un classico venerdì sera di traffico da bollino rosso. In Ticino i maggiori rallentamenti sono sulla 2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, dove ci sono tempi di percorrenza di circa un'ora, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla 2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa per chi scende da Neggio verso Magliaso, tra Sant'Antonino e Contone e sulla 3 tra Tenero e la galleria Mappo Parettina verso Locarno. Al San Gottardo in A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono ancora code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Le entrate di Rolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla 13 ci sono attese di circa mezz'ora tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione Zurigo e code anche nella direzione opposta, tra Coira Sud e Reichenau. Code per incidente e tempi di percorrenza di almeno un'ora e mezzo sulla 1 tra Limmatalerkreuz e Lenzburg in direzione di Berna, e code per curiosi nella direzione opposta tra Arau Ovest e Megenville. Circolazione naturalmente fortemente congestionata anche sulle autostrade attorno a Zurigo, Lucerna, Basilea, Losanna e Ginevra. Infine, per il traffico ferroviario vi segnalo che la stazione di Palézieux sulla tratta Berna-Losanna è stata chiusa a causa di un incendio, quindi tutti i treni a lunga percorrenza tra la Svizzera romana e la Svizzera tedesca sono deviati attraverso Bien.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Infatti, ma non così bene come i Communards. Don't leave me this way. E non vi lasciamo in questo modo. Abbiamo ancora una ventina di minuti insieme in tempo reale e siamo al momento di soffermarci su un tema di cui si sta dibattendo parecchio, per farci sempre e soprattutto cercare di rispondere sempre alla stessa domanda.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Cosa succede? Succede che un autore è stato accusato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere un romanzo. Allora, siamo il protagonista della vicenda si chiama Télisson Aurélien, è uno scrittore canadese di origini haitiane, è stato accusato di aver usato un programma di intelligenza artificiale per scrivere per intero, dalla prima all'ultima parola, il suo primo romanzo, il romanzo d'esordio, che si intitola C'était ça ou mourir. Oggi la decisione, dopo queste accuse, di escluderlo dal premio Goncourt, che è il premio più prestigioso, il premio letterario più prestigioso in Francia. Lui ha respinto fin da subito le accuse e sta preparando la difesa a suo carico su prove che dimostrerebbero che le bozze del suo primo romanzo sarebbero state scritte ben prima della nascita di ChatGPT o altri strumenti simili di intelligenza artificiale. Allora, partiamo dalle cose belle, dalla trama del libro in breve. Il libro è un libro parzialmente, parzialmente autobiografico. Il titolo è C'était ça ou mourir. Racconta la storia di un professore di liceo che scappa dal suo paese, che è Haiti, a causa della criminalità, attraversa il Sud America, attraversa gli Stati Uniti e poi arriva in Canada, dove si stabilisce. Parzialmente autobiografico perché Télisson Aurélien, che è l'autore, ha lasciato Haiti per trasferirsi in Canada non a causa della criminalità, ma dopo il tremendo terremoto del 2010. Veniamo alla vicenda e vediamo l'accusa. Télisson Aurélien, giovane scrittore, 38 anni, canadese di origini haitiane, lo dicevamo, a marzo ha pubblicato prima in Canada la sua prima opera, quella che è contestata, e poi questa opera è stata pubblicata in francese in Francia. Molto apprezzata, molto acclamata dal pubblico e dalla critica, decine di migliaia di copie vendute sia in Canada sia in Francia e nel mondo francofono, e addirittura erano già stati venduti i diritti di pubblicazione in una ventina di paesi. Oltre questo, come dicevamo, era già stato candidato a importanti premi letterari, tra cui il più importante in Francia, ovvero il premio Goncourt. Qualche giorno fa, un account su X, con peraltro pochi seguaci, pochi follower, insinua il fatto che Télisson Aurélien avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere il suo romanzo. Lunedì scorso, nella fattispecie, dopo che aveva vinto un altro premio, questo libro, viene pubblicato poche ore dopo su X, quindi sul social media X, l'ex Twitter, un account scrive: C'était ça ou mourir, che è il titolo del libro, è un libro scritto quasi interamente dall'intelligenza artificiale. Il nome dell'account che pubblica questo commento è Balanston Claude, che significa letteralmente significa denuncia il tuo Claude, che tra l'altro è uno strumento di intelligenza artificiale, è l'intelligenza artificiale di Anthropic. Lo stesso account, oltre al commento, dice di aver utilizzato a sua volta per provare appunto il fatto che il libro sarebbe stato scritto con l'intelligenza artificiale, ha utilizzato un software che sgama l'intelligenza artificiale, capisce quando un testo è stato generato tramite intelligenza artificiale. Attenzione, perché la stessa prova viene rifatta da un professore di economia dell'Università di Toronto e il risultato è questo: 100% intelligenza artificiale, cioè il 100% del libro sarebbe stato scritto con l'intelligenza artificiale. Dicevo, attenzione, perché questi software funzionano ma non sono infallibili. Infatti altri giornali, altre testate giornalistiche hanno provato a sottoporre il testo del romanzo a questi software che individuano quando un testo è scritto con l'intelligenza artificiale ed hanno dato risultati un pochettino diversi. L'accusa, dicevamo, è partita da X, ma poi è stata reiterata da un editorialista di Le Figaro, peraltro editorialista di posizioni piuttosto conservatrici, dicendo, tra l'altro, parole pesanti, dicendo che le vittime di questa vicenda non è l'autore, ma sono i lettori che pensavano di leggere un libro scritto da una persona reale e in realtà si sono trovati a leggere qualcosa prodotto da un robot, più o meno ha scritto così su Le Figaro. L'accusa poi è circolata parecchio, soprattutto tramite social, e ha ottenuto milioni di visualizzazioni, tant'è che è un tema di stretta attualità nel mondo francofono, sui media del mondo francofono, per cui per questo motivo ne stiamo parlando. Perché allora nel mondo francofono ha destato così tanto scalpore? C'erano stati altri casi di altri autori che erano stati accusati di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere i propri libri. Si trattava di autori minori, si trattava soprattutto di autori del mondo anglofono. È la prima volta che un autore emergente di grande risonanza del mondo francofono che gli viene rivolta un'accusa di questo tipo. E poi sta facendo parecchio parlare perché di fondo c'è anche la questione del razzismo. Télison Aurélien, dicevamo, canadese di origine haitiana e afrodiscendente, e dice soprattutto di aver ricevuto, da quando si trova in Francia a promuovere il libro, diversi accuse, diversi insulti di tipo razziale. Inoltre legato a questo tema il fatto che, oltre all'accusa su X, oltre all'editorialista di Le Figaro, questa accusa di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere il libro è stata reiterata da vari profili e vari di ambienti conservatori, addirittura legati all'estrema destra in Francia. Non la chiudiamo certamente noi questa vicenda, volevamo raccontarvela, ma chiudiamo con una riflessione, cioè in fondo a tutto questo resta la difficoltà per il mondo dei media, per il mondo letterario, per il mondo anche dei critici letterari, come quelli del premio che citavamo prima, del premio Goncourt, che hanno deciso di tagliare la testa al toro e di non più renderlo eleggibile al premio. Dicevo, rimane per le giurie stesse la difficoltà nell'individuare quando un libro viene scritto con l'intelligenza artificiale e nell'individuare anche quanto un libro è scritto con l'intelligenza artificiale. Come si

La nuova di Cesare Cremonini che lancia il suo album, è uscita da qualche settimana scorsa questa canzone, si intitola Paparazzi e anticipa un album che uscirà tra un mese, 23 ottobre uscirà Amateur, che è il nuovo album, sarà il nuovo album di Cesare Cremonini, che intanto va avanti con il suo tour e ha annunciato peraltro che ci saranno due nuove date del suo tour, una a Bologna e una a Milano al Forum di Assago a dicembre. Allora, lasciamo la musica, lasciamo Cesare Cremonini, è il momento di dare un'occhiata ai temi in alto nelle pagine dei vari portali di informazione della Svizzera italiana e anche della Svizzera tutta. Partiamo dal Corriere del Ticino e per un fatto di cronaca, sopra ceneri cade per 50 metri in Valle Verzasca, gravi ferite per un 37enne, questo è il titolo. Incidente avvenuto oggi in mattinata in zona Frasco, la vita dell'uomo non sarebbe in pericolo, così scrive il Corriere. Comunque ha riportato ferite gravi, fortunatamente non tali da mettere in pericolo la vita. Il 37enne cittadino tedesco residente in Germania, che ha fatto una caduta di una cinquantina di metri questa mattina in Valle Verzasca, lo fa sapere la polizia cantonale. L'incidente è avvenuto appunto alle 10 in zona Frasco, peraltro in zona impervia, mentre stava effettuando un'escursione nella zona della capanna Efra. Lasciamo il Corriere del Ticino, andiamo sulla regione per un titolo in primo piano in questo momento. Ne parlavamo ieri dal punto di vista delle Camere federali, ora ne parliamo dal punto di vista dei fatti, mettiamola così, perché si torna a parlare di lupo. Branchi, Peloso e Camoghessi procederà all'abbattimento di, citiamo, fino a 2/3 dei giovani nati. La conferma arriva dal Consiglio di Stato dopo il benestare dell'Ufficio federale dell'ambiente. Stiamo parlando di regolazione meglio del lupo. Andiamo su Ticino Online per parlare di scuola e di asili nido. Il tema è sempre molto di attualità, perché non solo in Ticino ma anche in Svizzera mancano i posti negli asili nido, e allora anche Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido. Il patriziato del quartiere di Dino sotto Sonvico ha presentato una richiesta formale all'associazione Girotondo. La sede individuata sarebbe quella di un'ex scuola, in particolare l'ex scuola dell'infanzia di Dino, che verrebbe trasformata in un asilo nido. Per il momento ovviamente la popolazione è favorevole a questo progetto. Andiamo in Svizzera interna per segnalarvi due cose fondamentalmente. Allora, entrambe dal canton Friburgo, comunque dalla Romandia. Andiamo sulla Liberté per segnalarvi disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un cortocircuito, in particolare a Palézieux. Un cortocircuito su una linea elettrica dell'FFS interrompe il traffico ferroviario tra Friburgo e Ginevra, traffico interrotto dal pomeriggio a causa di un cortocircuito, ritardi e cancellazione di treni fino alle 18, quindi dovrebbe andare risolvendosi pian piano la situazione, ma sono interessate varie linee IC, Interregio e Intercity, ma anche regionali. Rimaniamo in Romandia per tutt'altra notizia che ci proietta verso il fine settimana, che ospiterà gli Swiss Cheese Awards a Friburgo con un nuovo record di iscritti. Chiaramente sappiamo Friburgo, ma un po' tutta la Romandia, ma in generale tutta la Svizzera, capitale del formaggio. Dopo essere stati a Lugano tra l'altro nel 2024, gli Swiss Cheese Awards con 1177 formaggi per la 14ª edizione si daranno battaglia nella cittadina sulla Sarine, quindi a Friburgo. Velocemente due titoli dall'estero, torniamo in Francia, Papa Leone alla Francia. O perlomeno Papa Leone, che è in visita attualmente, è entrato a Notre Dame, quindi ha percorso la rive gauche della Seine, è arrivato a Notre Dame e appunto dice: la ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, atteso da migliaia di fedeli fuori dalla cattedrale di Parigi. E tutt'altro tema, tutt'altra testata, andiamo sulla BBC per segnalare che in primo piano c'è una questione che riguarda il calcio, riguarda il Manchester City, dichiarato colpevole della maggior parte delle 115 violazioni, parliamo di fair play finanziario. Il club ha affermato che il processo della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi da completare e quindi potrebbero emergere novità. Lo ricordiamo proprio rapidissimamente, il fair play finanziario è una regola che esiste da qualche anno nel mondo del calcio e
se viene infranto possono essere previste sanzioni economiche e restrizioni sul

mercato delle società, ma anche nei casi più gravi l'esclusione dalle principali competizioni internazionali. Erano alcuni titoli che abbiamo scelto per voi, e adesso Teddy Swims e poi tra poco 6 di sera.

0: Teddy Swims con Break Up in Reverse, brano di quest'anno. Sulle sue note vi saluto, vi auguro di passare un bel fine settimana con Tempo Reale. Ci sentiamo lunedì, sempre alle 16.30, tra poco 6 di sera, prima però le previsioni del tempo. Sabato, che sabato sarà? Al mattino sul Ticino centro meridionale ci saranno temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud sui 22 gradi, al nord fino a 26.
1: Radio Televisione Svizzera, rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Bentrovati da Luca Berti in Ticino. Cambia la società che gestisce l'assistenza nei centri richiedenti l'asilo e secondo i sindacati sarebbero a rischio 40 dei 120 posti di lavoro. Una decisione presa a Berna che non coinvolge solo il Ticino e spesso ad accaparrarsi i mandati sono ditte multinazionali. Allora, come funziona questo business? Ve lo racconteremo stasera. E poi andremo in diretta a Bellinzona, dove si sta svolgendo, come in altre 8 città della Svizzera, una manifestazione per chiedere interventi urgenti contro i cambiamenti climatici, e questo dopo l'estate più calda mai registrata in Svizzera. Parleremo anche di banche e di finanza, intanto perché il titolo UBS ha vissuto una giornata positiva dopo le voci di una possibile fusione con l'americana Morgan Stanley, una voce che potrebbe inserirsi anche nel dibattito politico in corso in Svizzera. Settimane invece complicate per la borsa di Istanbul, e allora vedremo il perché, e poi parleremo della catena della solidarietà che compie 80 anni.
3: Resta un focus quello delle catastrofi naturali. Si aiutano innanzitutto le persone in difficoltà, quindi non i comuni, non i cantoni e non i paesi, ma soprattutto tramite le associazioni o l'ONG le persone in difficoltà.
2: La voce della collega Michelle Volonté, delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. Chiuderemo poi concentrandoci sull'hockey svizzero, non sulle partite giocate sul ghiaccio, ma su quelle forse anche più complicate che coinvolgono i conti economici, perché c'è chi parla di crisi nascosta. Questo era il sommario di oggi. Iniziamo. Apriamo dunque questa edizione parlando del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti asilo. Da gennaio in alcuni di questi cambierà la società che se ne occupa, e a Chiasso e a Balerna il cambiamento, secondo i sindacati, mette a rischio una quarantina di posti di lavoro. I dettagli della vicenda con il collega Marcello Ieracia.
4: Si passerà da A o Z a ORS, sempre tre lettere sono, ma per i sindacati la differenza tra le due società è sostanziale. Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD Ticino.
5: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore, e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
4: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da AOZ, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società, ORS appunto, sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. C'è poi un altro fattore che preoccupa le parti sociali. Ancora Edoardo Cappelletti.
5: AOZ ha un contratto collettivo improntato sulle condizioni di lavoro del personale della città di Zurigo, che per quanto migliorabile offre delle maggiori garanzie rispetto a ORS. ORS che, ricordo, ha puntato prevalentemente sul contenimento dei costi, ha sede in Svizzera, ma è di proprietà di una multinazionale, peraltro anche che non si è contraddistinta per una spiccata responsabilità sociale.
4: Nel pomeriggio di oggi l'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. Al centro delle richieste, ci spiega ancora Cappelletti, c'è il mantenimento dell'occupazione così come oggi.
5: È una responsabilità che però deve essere assolutamente assunta non solo dall'attuale e futuro datore di lavoro, ma anche dalla SEM, che dovrà supervisionare il passaggio di consegne a garanzia dell'occupazione, e è un obiettivo che deve essere fatto proprio dal Consiglio di Stato ticinese e dalla deputazione alle Camere federali.
4: Segreteria di Stato della Migrazione, che da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
2: Dunque, queste sono le decisioni prese dalla SEM e le conseguenze che i sindacati si attendono in Ticino sull'occupazione. Decisioni che però si innestano in un contesto ben più ampio, e cioè quello del business, insomma degli affari che genera il fenomeno della migrazione e che oggi sempre più è gestito da multinazionali che si spartiscono un mercato dove girano parecchi soldi. Alessandro Broggini in diretta. Allora, ORS, l'azienda che gestirà i servizi al Centro Federale d'Asilo di Balerna, fa parte di questo mercato.
6: Sì, lo definiamo mercato perché di questo si tratta ed è un mercato estremamente complesso che nasce dal bisogno da parte delle amministrazioni pubbliche di esternalizzare i compiti per la gestione dei migranti: un tetto sopra la testa, cibo, vestiti, salute, ma anche ordine e sicurezza e gestione quotidiana solo per rimanere nelle necessità di base, perché poi queste aziende fanno anche di più, lo vedremo. Esternalizzare fa risparmiare soldi, e che sono soldi pubblici, e questo, diciamocelo, non è nulla di nuovo. In Ticino si fa ad esempio con Croce Rossa o il SOS, il Soccorso Operaio Svizzero, giuridicamente sono due associazioni. La Confederazione a Chiasso e a Balerna negli ultimi anni lo ha fatto con AOZ, che è un ente autonomo di diritto pubblico controllato interamente dalla città di Zurigo. L'abbiamo sentito nel servizio di Marcello Ierace. Lo dice lo stesso acronimo, Asyl Organisation Zürich. Adesso per noi nella Svizzera italiana arriva un attore che di pubblico non ha più nulla.
2: Ovvero ORS, l'abbiamo citato più volte, chi è?
6: Allora, cominciamo dall'acronimo. ORS sta per Organization for Refugee Services e possiamo definirla tranquillamente una società anonima multinazionale del settore asilo. Opera in Svizzera, dove ha sede, in Germania, Austria, Italia, Belgio e anche in Grecia. Oltre a quelli federali, in Svizzera ha mandati in almeno 6 cantoni, ma anche in una quarantina di comuni svizzeri. La società però appartiene a un gruppo britannico, la Serco, altra multinazionale che lavora come ORS quasi esclusivamente con governi centrali e locali, non solo in campo della migrazione. Però c'è la difesa, per esempio con l'esercito degli Stati Uniti, collabora con l'ESA, l'ente spaziale europeo, e ancora sanità, trasporti, ma anche più generici servizi al cittadino. Insomma, si occupa di tutte quelle attività che fino a poco fa erano tradizionalmente ad appannaggio del pubblico. Tornando a ORS, dal 1 ottobre la direttrice operativa, o la direttrice per le operazioni, sarà Gabi Sollösi, ultima occupazione segretaria generale della conferenza delle direttrici dei direttori cantonali delle opere sociali. Dette in altre parole, è il tavolo a cui si siedono tutti i consiglieri di Stato che si occupano anche di migrazione, e prima dirigeva la comunicazione, pensate un po', alla SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, cioè lo stesso ufficio della Confederazione che oggi assegna i mandati.
2: Ecco, ORS, Alessandro, è l'unica azienda che si è specializzata in questo genere di attività in Svizzera?
6: No, le aziende che si sono aggiudicate i mandati della Confederazione in questa tornata sono due, entrambi società anonime, una è ORS, l'abbiamo sentito, l'altra è Convalere, sede a Listal, Basilea Campagna, anche lei con diversi mandati a livello cantonale e in 50 comuni. e le attività vanno oltre a quelle dell'asilo, perché si occupa di servizio sociale con la gestione amministrativa e finanziaria di chi è in assistenza, ma anche di lavoro con programmi di reinserimento in ambito occupazionale. Non ha filiali o partecipazione all'estero, ma il suo scopo statutario le prevedono. Anche Convalere sostituirà AOZ a Zurigo e dintorni, anche se non completamente, ma in buona parte dei mandati federali.
2: Alessandro Broggini in diretta. Parlavamo di immigrazione, oggi a Berna si è pure parlato di integrazione. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare i fondi destinati alla promozione dell'integrazione, stanziando un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Nati più di 10 anni fa, questi programmi cantonali si sono affermati come strumento centrale per la promozione linguistica, la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e la partecipazione sociale per gli immigrati. A presentare il nuovo credito c'era il consigliere federale Beati Hans, per noi c'era Alessio Veronelli.
7: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancor più.
8: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno, per finanziare i programmi cantonali e nazionali. 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale.
7: Seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme im Jahr 2014.
8: Dall'introduzione dei programmi nel 2014, ha spiegato Jans, la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta. I cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I contributi dei cantoni saranno almeno pari a quelli federali. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese.
7: Diese Menschen brauchen die Schweiz, aber ebenso braucht die Schweiz diese Menschen.
8: Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beati Hans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
2: Estate a 50 gradi, no grazie, è il nome della mobilitazione nazionale cui aderisce un'ampia coalizione di organizzazioni, partiti e sindacati attivi nella difesa del clima. Lo scorso fine settimana c'è stato il debutto a Losanna e Ginevra, dove sono scese in piazza diverse migliaia di persone. Oggi fa tappa a Bellinzona, Coira e in altre 7 località della Svizzera tedesca. A Bellinzona, in Piazza del Sole, troviamo in diretta Nicola Lund. Nicola, a che punto siamo e che richiamo sta avendo la manifestazione?
9: Sì, buonasera. Beh, i discorsi sono iniziati da circa mezz'ora, la presenza così stimerei di circa 300-400 persone, sono molti gli oratori che si stanno succedendo, molto variegata diciamo l'alleanza. Abbiamo sentito un rappresentante dei giovani, abbiamo sentito un rappresentante per gli anziani, abbiamo sentito una sindacalista, abbiamo sentito anche qualcuno del settore della salute. Insomma, lo spettro è molto ampio, si è cercato probabilmente di allargarlo rispetto alle precedenti manifestazioni degli anni scorsi. I manifestanti rivendicano soprattutto un piano d'emergenza su 2 livelli di lotta contro le cause di questo cambiamento climatico, quindi chiedendo riduzioni di emissioni, diciamo temi già molto, molto sentiti, e poi c'è anche il discorso dell'adattamento, delle misure di adattamento da utilizzare, misure molto concrete. Beh, pensiamo semplicemente dovute al caldo che abbiamo avuto quest'estate, quindi la necessità di creare zone d'ombra, risanamento di edifici, la protezione anche di lavoratori. Insomma, ecco, per discuterne abbiamo qua due ospiti. C'è Ariele De Stefanis, membro di Comitato dei Giovani Verdi, anche tra i fondatori del movimento Sciopero per il Clima. Beh, se dico concretezza e se dico anche come dire, il tentativo di ampliare il novero di partecipanti, è questo un po' il tentativo di cambiamento di strategia?
10: Sì, assolutamente. In realtà non è un vero e proprio cambiamento, è più che altro la continuazione di una strategia che abbiamo iniziato qualche anno fa già con lo Sciopero per il Futuro, che era una manifestazione simile a questa a livello nazionale, che cercava di coinvolgere, ma qua abbiamo cercato di renderlo ancora più trasversale, coinvolgendo ancora di più realtà diverse tra loro, anche cambiando formato, quindi non più facendo una marcia con i cori che magari è più giovanile, ma rendendola ferma in piazza in modo che sia anche più accessibile a tutte le realtà presenti.
9: Adesso l'obiettivo sarà quello di mantenere alta questa attenzione. Come pensate di farlo?
10: Ma assolutamente. Allora, l'idea è di continuare su questa linea, quindi da una parte cercare di coinvolgere e anche cercare di raggiungere più giovani, ma anche più realtà possibili. Però va detto che, a mio modo di vedere, il nostro obiettivo non è quello di tenere alto, perché la speranza è che comunque la politica finalmente decida di adempiere ai propri doveri minimi nei confronti della popolazione, che quindi non sia necessario tenere questa attenzione alta. Anche se di fatto la cosa non sarà così, quindi continueremo su questa linea cercando di diventare più trasversali possibile.
9: Grazie Ariele De Stefanis, con me anche il dottor Maino Hurst. Ambiente e salute le sono sempre stati concetti molto cari. Ecco, le chiedo innanzitutto, un'estate come quella che abbiamo trascorso cosa significa sul piano della salute?
11: Significa che il mio pensiero corre per primo ai 600 morti in Svizzera a causa della canicola, ma questa è solo la punta dell'iceberg dolorosissima di una crisi più globale che ci coinvolge tutti. Oggi sappiamo dal punto di vista medico che non c'è solo la salute degli umani che conta, c'è la salute degli ambienti, che non c'è salute degli umani senza la salute degli ambienti. Quindi è un nostro dovere anche come medici di occuparci di questo.
9: Ecco, le faccio un'ultima domanda. C'è il tentativo di allargare proprio l'alleanza. Uno potrebbe dire, un'alleanza è necessaria a livello internazionale.
11: Ma c'è anche il valore dell'esempio. Henri Dunant era piccolo, era svizzero e ha fondato la Croce Rossa Internazionale. Il nostro dovere è di cominciare a fare quello che dobbiamo fare. La buona notizia è che sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare e che abbiamo tutti gli strumenti per farlo. La macchina che in anni ha trasformato la natura in soldi, adesso bisogna farla girare al contrario e sappiamo come farlo.
9: Io ringrazio sia Pietro Maino Hust che De Stefanis, Ariele De Stefanis, e ricedo la linea a Comano.
2: Grazie Nicola Lund in diretta da Bellinzona, e come detto sono quasi una decina le città della Svizzera tedesca in cui si svolgono contemporaneamente altri cortei, altre manifestazioni a favore del clima. E allora, per una panoramica, in studio con me c'è Valentina Moccetti. Valentina, cosa sta succedendo?
12: Il movimento Nodo Non Estate 50 gradi ha invitato ad aderire alla mobilitazione di oggi non solo le grandi città come Berna, Basilea e Zurigo, ma anche centri più piccoli come Lucerna, Zugo, Thun e Coira. Intanto è ancora presto per stime sul numero di partecipanti. Vedremo poi se le cifre definitive confermeranno un'adesione altrettanto massiccia di quella che si è registrata lo scorso weekend in Romandia, dove era iniziato, per così dire, questo tour delle manifestazioni. Sabato a Ginevra e Losanna complessivamente erano in 20.000, cui si è aggiunto un altro migliaio di manifestanti il giorno seguente a Friburgo. Ma più che le cifre assolute, per capire l'impatto a lungo termine di questa nuova mobilitazione, è importante avere una conferma riguardo alla trasversalità dell'adesione. In Romandia, sappiamo, erano presenti persone di diverse fasce d'età e provenienza, tutte toccate dalle canicole di quest'anno che hanno reso roventi, sappiamo, abitazioni, scuole, uffici, ospedali, aziende, cantieri. Dietro lo slogan "No ad estati a 50 gradi" come abbiamo sentito, c'è una coalizione eterogenea di movimenti, sindacati, partiti che vogliono accelerare i tempi di adozione di misure per frenare sì il cambiamento climatico, ma anche per proteggere appunto chi in termini di salute paga il prezzo delle alte temperature. Ricordiamo che a Basilea quest'anno si sono toccati i 39,7 gradi.
2: Valentina, ne ha in parte accennato Nicola Lyonde, il suo ospite Ariele De Stefanis. Rispetto ai movimenti a favore del clima che abbiamo visto in Svizzera negli anni 2018-2019, ci sono comunque delle differenze.
12: Ma mi sembra di sì, appunto lo ha detto anche l'organizzatore ospite del collega Nicola Lyonde. Allora si parlava molto di gioventù per il clima, di scioperi per il clima. Ricordiamo tutti quella ragazzina svedese con le treccine, Greta Thunberg, oggi 23enne, che aveva dato il là ad un movimento internazionale. All'apice delle proteste per il clima nel 2019 in Svizzera, in Piazza Federale arrivarono qualcosa come 100.000 persone, in maggioranza appunto piuttosto giovani. All'epoca ci furono anche delle azioni eclatanti, come ragazze e ragazzi che si erano incollati nel bel mezzo di una strada, un ponte, per bloccare il traffico. Azioni che avevano suscitato scuotimenti di testa anche fra sostenitori più moderati della causa ambientalista. Nel complesso, però, l'ondata aveva giovato in termini di voti ai partiti ecologisti. A far sparire la protesta climatica dalle piazze nel 2020 la pandemia di coronavirus, poi una serie di avvenimenti internazionali che conosciamo tuttora, come la guerra in Ucraina ed in Medio Oriente. Vedremo come andrà questa volta.
2: Valentina Mocetti in diretta, grazie. Noi voltiamo pagina. Il titolo UBS alla Borsa di Zurigo ha vissuto una giornata decisamente positiva. A spingere le quotazioni alcune notizie provenienti dagli Stati Uniti, che parlano di una possibile fusione con un importante nome del mondo bancario statunitense, ovvero Morgan Stanley. Sentiamo Marzio Minoli.
13: A diffondere le voci della fusione tra UBS e Morgan Stanley è stato Semaphore Business, un sito di informazioni finanziarie statunitense. Morgan Stanley è la sesta banca americana in termini di cifra di bilancio e una fusione con UBS creerebbe uno tra i maggiori gestori patrimoniali al mondo, con circa 12.000 miliardi di dollari di patrimoni della clientela. Non è la prima volta che circolano voci che vedono UBS in procinto di lasciare la Svizzera oppure di fondersi con un'altra banca straniera, e questo sempre in concomitanza con decisioni sfavorevoli da parte della politica. Mercoledì, infatti, il Consiglio degli Stati ha votato una soluzione che chiede a UBS di coprire per il 90% le sue partecipazioni nelle filiali estere, e questo tramite un aumento di capitale proprio per un totale di 16 miliardi di dollari. Una proposta che UBS non ha per nulla gradito. Secondo Semaphore Business, il fatto che alla presidenza del consiglio di amministrazione di UBS ci sia Colm Kelleher non è un caso. Infatti lo stesso Kelleher in passato aveva ricoperto il ruolo di direttore generale di Morgan Stanley. Nonostante il titolo, alla borsa di Zurigo abbia reagito in modo quasi euforico, c'è chi ritiene che queste voci siano create anche per mettere pressioni al mondo politico svizzero. La questione dell'aumento di capitale di UBS, infatti, non ha ancora terminato il suo percorso. Ora toccherà alla Commissione Economia e Tributi del Consiglio nazionale esprimersi sul tema prima di passare al voto della Camera, il tutto probabilmente nel mese di dicembre.
2: E noi continuiamo a parlare di mercati finanziari e in particolare delle difficoltà della borsa di Istanbul. Infatti si è chiusa una seconda settimana complicata per la borsa turca, anche se oggi la borsa è riuscita a recuperare le perdite. Difficoltà emerse dopo che il 16 settembre era stato registrato un forte crollo del mercato provocato da una serie di società di gestione di fondi che non erano state in grado di ripagare gli investitori. La situazione ha portato all'apertura di un'inchiesta e sono già state arrestate decine di persone. A Istanbul troviamo Filippo Cicciu. Filippo, cosa sta succedendo?
14: Sì, anche oggi ci sono stati nuovi arresti, sono in tutto 45 le persone finite in custodia, tra cui un ex governatore della Banca Centrale Turca, mentre altre 24 persone sono indagate nell'ambito di un'indagine sulla manipolazione dei mercati. L'allarme era scattato la scorsa settimana, quando la borsa di Istanbul aveva registrato un forte crollo, il più grave da maggio, e parallelamente era stato arrestato il presidente di una società che gestiva fondi di risparmio, che non era stata in grado di pagare gli investitori intenzionati a riscattare il proprio denaro. Con un effetto domino, anche altre società si sono ritrovate nella stessa situazione e l'autorità turca sui mercati ha ordinato la liquidazione di 131 fondi gestiti da 7 diverse società per un valore complessivo stimato in circa 18 miliardi di dollari, mentre sono più di 450.000 gli investitori che sono rimasti truffati.
2: E qual è stata la risposta del governo turco, Filippo?
14: Il governo di Ankara ha promesso che i diritti degli investitori saranno protetti, ma la situazione resta caotica e si inserisce nel contesto di un'economia da tempo già fragile. Secondo stime, la banca centrale ha venduto la scorsa settimana 7,5 miliardi di dollari dalle proprie riserve per cercare di mantenere stabile la lira turca, che negli ultimi anni aveva perso moltissimo del suo valore, mentre il tasso di interesse della banca centrale è stabile al 37% da gennaio. Nel 2023 il ministro dell'economia Mehmet Şimşek, dopo essersi insediato, aveva varato un piano per cercare di ridurre i livelli di inflazione che all'epoca superavano il 60%, ma anche a distanza di anni, sebbene sia in calo, l'inflazione su base annua ha toccato il 31,5% nel mese di agosto. La crisi di oggi arriva dopo che il ministro dell'economia Mehmet Şimşek già lo scorso anno aveva segnalato irregolarità nei mercati azionari e promesso nuove riforme che sono arrivate però solo pochi mesi fa e successivamente molti investitori hanno chiesto di riscattare il denaro che avevano depositato nei fondi al centro dello scandalo. Mentre proprio ieri sera lo stesso ministro dell'economia Mehmet Şimşek aveva respinto voci che si erano diffuse sui social media riguardo a delle sue possibili dimissioni.
2: La solidarietà rimane un elemento essenziale della nostra società. A dirlo è il sondaggio realizzato dall'Istituto GFS su mandato della catena della solidarietà. L'82% degli intervistati dona almeno occasionalmente, mentre cresce la parte di donatori regolari. Oggi sono 3 persone su 10. E questo nonostante le crisi, la disponibilità a donare si può dire stabile dunque. I dettagli con Laura Dick.
15: Amici e famiglia sono visti come molto altruisti, meno il vicinato o i colleghi di lavoro. Molta poca solidarietà si percepisce negli spazi pubblici o sui social media. Oltre ai progetti umanitari e di aiuto sociale in Svizzera, sono considerati destinatari più meritevoli, così indica il sondaggio, bambini e giovani in difficoltà. La popolazione percepisce un netto aumento delle crisi e della loro gravità. Nonostante ciò, si continua a donare e il 33% delle persone, e qui c'è un aumento negli ultimi anni, lo fa in maniera regolare. L'impotenza, sottolinea il sondaggio, risulta però un potenziale ostacolo. La maggior parte delle persone ha la sensazione di non poter aiutare ovunque. Si suggerisce alle fondazioni e alle associazioni che raccolgono fondi di offrire esempi concreti di come si possa cambiare le cose. Il sondaggio ci dice poi che la propensione a donare aumenta con l'età e che sono 3 le motivazioni principali. Per primo c'è il benessere ricavato nel fare del bene. 8 persone su 10 associano la solidarietà al senso del dovere. E infine, a spingere all'altruismo c'è l'idea di rafforzare la coesione sociale. Insomma, quasi il 70% delle persone percepisce la Svizzera come solidale, anzi quasi tutti, secondo il sondaggio GFS, definiscono la solidarietà come componente fondamentale dell'identità elvetica.
2: La solidarietà componente dell'identità elvetica, dunque, ma cosa significa solidarietà? Come si trasmette? Qual è la sua evoluzione nel tempo? Proprio quest'anno la catena della solidarietà compie 80 anni, allora cogliamo cogliamo l'occasione per approfondire alcune di queste domande. La Fondazione, ricordiamo, collabora con 28 ONG partner, ha ormai 5.000 progetti alle spalle e ha raccolto nel tempo oltre 2 miliardi di franchi. La nostra collega giornalista Michelle Volonté è anche da 5 anni delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana. La sentiamo in questa intervista.
3: Questo senso di appartenenza credo che sia fondamentale, perché ci aiuta a sentirci anche meno soli. Noi, aiutando qualcuno, ci sentiamo parte di qualcosa, e questo è fondamentale soprattutto in un mondo in cui la solitudine, ma anche la depressione, sono, sappiamo, dilaganti.
15: Oggi è più difficile raccogliere fondi. Possiamo immaginarci un panorama delle associazioni più ampio, frammentato, magari anche in competizione tra loro.
3: Per la catena della solidarietà non è un problema. Quello che abbiamo vissuto è che, anzi, sono entrate più donazioni. Le persone scelgono un ente grande, perché poi è la fondazione stessa che sceglie le associazioni, i progetti delle associazioni o i progetti delle ONG partner nel mondo, e ne verifica anche la credibilità, l'attuazione. Non ci si fa competizione, si cerca di essere complementari, e soprattutto anche complementari allo Stato o alle assicurazioni in caso di catastrofe naturale. Quindi è la società tutta che deve lavorare insieme.
15: Tra i primi progetti della catena ho visto quello di accogliere dei bambini britannici in Svizzera per delle vacanze, o offrire un soggiorno a pensionati elvetici al mare perché la pensione non permetteva loro di viaggiare. Oggi si pensa di più ad un aiuto immediato in caso di catastrofi. In 80 anni com'è cambiato il concetto di solidarietà?
3: Allora, la catena della solidarietà è ancora molto dedicata all'infanzia. C'è un fondo, il fondo più vecchio, che è dedicato all'infanzia che soffre in Svizzera. Quindi diciamo che il cuore della fondazione è rimasto tale. I bisogni sono cambiati. Per esempio, il secondo fondo importantissimo nato recentemente, quello dedicato ai giovani. Nell'ultimo decennio i giovani dai 14 anni fino ai 25 anni, diciamo, hanno bisogno di aiuto o di una cura maggiore per individuare un ruolo sociale e professionale. La catena continua a cambiare. Resta comunque un focus quello delle catastrofi naturali nel mondo e in Svizzera. E anche qui si sono dovute fare delle scelte. Si aiutano innanzitutto le persone in difficoltà, quindi non i comuni, non i cantoni e non i paesi, ma soprattutto tramite le associazioni o l'ONG le persone in difficoltà.
15: Il sondaggio pubblicato oggi dice che più avanza l'età, più le donazioni aumentano. Tra i giovanissimi ci sono altri tipi di solidarietà.
3: Allora, in Svizzera la popolazione giovane e meno giovane è solidale anche con il volontariato. Per i giovani, però, io tengo veramente a dire che i giovani continuano a donare. Questi giovani però vivono un momento, lo sappiamo, congiunturale molto difficile, ma sono ben coscienti che il loro aiuto finanziario fa la differenza. La forza della catena della solidarietà è proprio quella, perché la collettività è la popolazione svizzera intera che fa una donazione, ed è sempre un successo.
2: La collega Michelle Volonté, delegata per la Svizzera italiana della catena della solidarietà, al microfono di Laura Dick. È venerdì, è il giorno in cui pubblichiamo la nuova puntata del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che questa settimana dedichiamo alla maternità e in particolare alla procreazione assistita. C'è una revisione di legge attesa nei prossimi mesi, quella che in Svizzera autorizzerà anche la donazione di ovuli dopo la donazione di sperma già oggi possibile. Quali sono i dettagli e cosa significa questo ulteriore passo? Quali donne potrebbero farvi ricorso e quali sono i rischi? Ne parliamo appunto nel podcast. Allora, eccone un estratto. Inizia con la voce della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Il suo dipartimento sta infatti elaborando la revisione di legge sulla medicina della procreazione.
16: Le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision totale de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le point le plus important consistera à autoriser non seulement les dons de sperme, mais également les dons d'ovules.
17: È una tecnica
12: che ha un altissimo grado di successo. I medici dicono più o meno un tentativo su due porta ad una gravidanza che può arrivare al termine, dunque un tasso molto alto. Questa tecnica è l'unica maniera per poter avere dei bambini per quelle giovani donne che hanno delle patologie e non possono avere una gravidanza. Ma al giorno d'oggi questa tecnica, nella maggioranza dei casi, viene utilizzata più che altro per donne che sono un po' in là con gli anni, perché sappiamo che dopo i 35 anni si inabissa la possibilità di rimanere incinta in maniera naturale e voilà.
2: Donazione di ovuli, il tabù che sta per cadere. Questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, da subito disponibile sul sito e applicazioni RSI, sarà anche in onda domani su Rete 1 alle 13:30. Tra poco invece parleremo di hockey, non quello giocato, siamo peraltro alla vigilia del primo derby stagionale in Ticino, ma di quello dei conti, perché c'è chi ha spulciato le finanze delle società e che quelle che le pubblicano perlomeno in dettaglio, e parla di crisi nascosta. Due esempi, due facce della medaglia sono il Davos e il Friburgo. Prima però altre notizie di giornata con Gabriele Borre.
17: Il Papa è arrivato questa mattina in Francia per una visita di 4 giorni. Ha da poco concluso la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi e Leone XIV è il primo Papa ad entrare nella cattedrale restaurata dopo il devastante incendio del 2019. In mattinata era stato ricevuto dal presidente Macron all'Eliseo, dove ha pronunciato un discorso.
18: Face au bruit du bottes et aux crises multiformes qui ébranlent notre monde, la France a la vocation de demeurer un artisan infatigable du paix et du multilateralisme.
17: Di fronte ai venti di guerra e alle molteplici crisi che stanno scuotendo il mondo, ha dichiarato, la Francia ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice di pace e di multilateralismo. Il Papa chiuderà la sua giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera, dove si attendono 80.000 giovani. La Corte Penale Internazionale si è messa al riparo da eventuali sanzioni statunitensi che potrebbero colpire l'intera istituzione. Il Tribunale ha rinnovato i propri sistemi, passando dai software per ufficio Microsoft a un'alternativa tedesca e individuando soluzioni alternative per l'assicurazione sanitaria e i servizi bancari. La Corte ha inoltre provveduto a pagare gli stipendi ai dipendenti con mesi di anticipo per mitigare eventuali interruzioni. La visita del leader cinese Xi Jinping negli Stati Uniti si è conclusa poco fa con un tour agli archivi nazionali di Washington, dove sono custoditi la Costituzione e gli altri testi fondamentali della democrazia statunitense. Nei 3 giorni di visita di Stato, il presidente Trump ha riservato al suo ospite una sontuosa accoglienza, che però non ha ancora prodotto risultati sostanziali sulle questioni principali, quali l'intelligenza artificiale e gli scambi commerciali.
2: Quando si parla di hockey, normalmente i temi che interessano al pubblico sono le partite, la classifica, l'arrivo, il trasferimento dei giocatori, gli spettatori presenti, la pista di ghiaccio. Insomma, vista dall'esterno, la National League Svizzera appare come una vetrina scintillante. È un campionato spettacolare, molto seguito, con tante squadre che possono puntare al titolo. Gli incassi della biglietteria crescono, la sponsorizzazione rimane solida. Eppure, dietro questa prosperità si nasconde una grande fragilità. A sottolinearlo è Frederick Gross, esperto di successioni aziendale presso la società Remicom. Monica Fornasier, tu l'hai intervistato, perché questa grande fragilità?
19: Sì, Frederick Gross, un po' per passione, lui è un ex giocatore del Martigny, un po' per deformazione professionale, oggi si occupa di calcolare il valore di imprese o banche in vista di cessioni e successioni, ha voluto approfondire una domanda che secondo lui è trascurata. La domanda è: chi finanzia realmente la spirale dei costi che crescono di anno in anno e in particolare degli stipendi nell'hockey svizzero? Il suo punto di partenza sono gli aspetti finanziari che i club rendono pubblici nei rapporti annuali o in occasione delle assemblee generali. Ha analizzato le cifre dei club più trasparenti, di quelli che pubblicano tutti i dettagli, che nel nostro campionato sono circa la metà dei club, e tra questi non ci sono Ambrì e Lugano. La sua conclusione è che i redditi aumentano, ma con questi si alza anche la soglia di sopravvivenza dei club. Per questo motivo parla non solo di grande fragilità, ma proprio di crisi nascosta. La nostra chiacchierata è partita da un esempio concreto, quello del Davos, che lui definisce appassionante e che fa capire almeno in parte il problema.
2: E allora Monica, sentiamo la tua intervista.
20: Davos, ça montre vraiment le paradoxe.
21: Il caso del Davos illustra perfettamente il paradosso dell'attuale hockey svizzero. I ricavi sono ingenti, ma i margini effettivi sono ridottissimi. Esaminiamo la scorsa stagione. Si parla di 35 milioni di entrate, di cui 10 derivanti dalla biglietteria e altrettanti da sponsorizzazioni, ristorazione e merchandising. A fronte però di costi pari a quasi 34,8 milioni, ben 18 dei quali sono relativi al personale. Il risultato finale è un utile di appena 4.000 franchi. Ciò dimostra una realtà precisa. È una società capace di riempire lo stadio, forte di un marchio eccezionale, molto attiva a livello di merchandising, che organizza un torneo molto attrattivo come la Coppa Spengler e che, nonostante tutto questo, chiude il bilancio praticamente in pareggio. A mio avviso il Davos è l'esempio emblematico, è un'azienda commercialmente molto potente, ma i costi sono aumentati quasi di pari passo con i ricavi, il che la rende fragile.
19: Oltre ai costi fissi, quali altri fattori considera critici e contribuiscono, insomma, a questa vulnerabilità?
20: Les coûts fixes très élevés, c'est une des trois éléments qui cumulent.
21: Ai costi fissi molto elevati si aggiunge una quota significativa di entrate estremamente variabili, difficili da prevedere a inizio stagione. Dipende dal percorso nel campionato, per esempio nei play-off, dall'affluenza di pubblico, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising. Infine c'è un ultimo aspetto, la dipendenza dagli azionisti. Molti club fanno ancora a capo a famiglie o mecenati in grado di coprire i deficit. È un sistema che funziona, ma la vera fragilità emerge nel momento in cui qualcuno decide di ridurre il proprio impegno o di cedere le sue quote. Il problema, dunque, è che oggi il margine di errore dei club, anche quelli che sono considerati le locomotive del campionato, si è ridotto drasticamente. Basta un passo falso per trovarsi in una situazione critica.
20: On peut retrouver un club en difficulté.
19: In questo discorso un altro caso da citare, secondo lei, è quello del Friburgo, campione in carica. Cos'ha di interessante?
20: Aujourd'hui, Fribourg ne publie pas seulement le résultat final.
21: Oggi il Friburgo non si limita a pubblicare il suo risultato finale. Rendendo pubblici i propri conti, fornisce dettagli sufficienti per capire come genera entrate e come le spende. Per la scorsa stagione sono stati annunciati 314.000 spettatori, 7.500 abbonamenti, 690 partner, un fatturato record, esclusa la ristorazione, superiore ai 24 milioni e un utile di quasi 880.000 franchi. Questo club, nonostante un'immagine di squadra del popolo, è una vera e propria impresa che punta alla redditività, andando oltre la semplice logica sportiva. Qui si distingue la performance sportiva da quella economica. Il Friburgo dimostra che un club moderno ha varie fonti di reddito. Una di queste, molto importante, è la pista. Vi si svolgono campionati di pattinaggio artistico e spettacoli sul ghiaccio che riscuotono grande successo. La struttura funge da polo multifunzionale, molti sponsor vi organizzano le proprie assemblee generali e il servizio di ristorazione è molto attivo tutto l'anno, ad esempio per eventi cittadini. La ristorazione contribuisce in modo significativo, praticamente permette di finanziare il settore giovanile e la squadra femminile. La BSF Arena genera quindi flussi di entrate quotidiani che non sono legati esclusivamente all'attività hockeyistica in senso stretto.
20: qui ne sont pas seulement liées à l'activité stricte du hockey.
19: Lei oggi si occupa di valorizzazione delle imprese in vista della loro vendita o successione. È un'attività che è basata sulla trasparenza della situazione economica dell'impresa. Abbiamo visto che non tutti i club di hockey pubblicano nel dettaglio le loro cifre. Allora le chiedo, dovrebbero farlo e poi cosa porterebbe questo alla National League?
20: Le club il reste pas éternellement dans les mains des mêmes personnes. Donc un jour ou l'autre l'actionnaire historique.
21: Un club non resta per sempre nelle mani delle stesse persone. Quando lo storico azionista vuole cederlo, sorge una domanda concreta: quanto vale? Se oggi vogliamo conoscere i ricavi ricorrenti, i costi legati all'attività sportiva, gli impegni futuri, le necessità di ricapitalizzazione, è perché la struttura del gruppo aiuta davvero a comprendere le ripercussioni su pubblico, banche e fornitori. Personalmente non considero la trasparenza solo una questione di buona governance, è anche un fattore di valorizzazione. Più la situazione di un club è chiara e leggibile, più è possibile stabilire un valore solido e difendibile. E a lungo termine è proprio qui che si gioca la sopravvivenza dei club. È più facile cedere un club trasparente rispetto a uno che dipende da un proprietario di cui non si conoscono i finanziatori. E questa trasparenza è fondamentale soprattutto nei confronti delle parti interessate esterne, i tifosi che pagano il biglietto, gli sponsor che investono cifre ingenti, l'ente pubblico che mette a disposizione le infrastrutture o la banca cantonale che agisce da sponsor o da finanziatore. Finché tutto va bene nessuno si pone domande, ma quando sorgono problemi, e abbiamo appena visto quali siano i fattori di fragilità, subentra la sfera emotiva tipica dello sport e la situazione degenera rapidamente in uno scandalo. Per garantire un equilibrio credo che un giorno sarebbe opportuno, anche se si tratta di un segreto di Pulcinella, che tutti i club rendessero pubblici almeno i propri budget. Il nostro campionato è di qualità e attrattivo. Detto questo, se un club storico o meno dovesse trovarsi ad affrontare gravi problemi finanziari per una ragione o l'altra, l'impatto non riguarderebbe soltanto quel club e il suo territorio, ma l'intero prodotto hockeyistico.
20: Il n'est pas seulement sur le club et la région, il est sur l'ensemble du produit hockey.
2: Queste dunque le considerazioni di Frédéric Gros, un prodotto quello dell'hockey svizzero che è fatto però anche di partite. Allora, dopo la sigla, il microfono passa ai colleghi della redazione sportiva. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gabriele Borer, che ho già curato l'edizione, da tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un sereno fine settimana.
0: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. C'è un nuovo caso di falsificazione di certificati Covid nel gruppo della Nazionale e questa volta, dopo Giaca, tocca a Brel Embolo. L'attaccante è stato condannato dalla Procura di Basilea nel novembre del 2025 per istigazione alla falsificazione di documenti. La vicenda risale al 2021 ed è stata portata alla luce da Schweiz Oite. I documenti non sarebbero serviti però per le trasferte con la Nazionale o con il club. In comune accordo con la SF, l'attaccante non raggiungerà i compagni per gli impegni di Nations League. Ci colleghiamo con il nostro inviato Omar Gargantini. Buonasera.
1: Sì, buonasera dall'Arena Nazionale di Skopje, dove siamo in attesa che arrivi Murat Yakin, il commissario tecnico rosso-crociato, che parlerà tra poco con la Nazionale arrivata qui in Macedonia a metà pomeriggio dopo aver svolto nel ritiro turco di Belek l'allenamento di rifinitura. Nazionale accompagnata però soprattutto da un'altra notizia di cui si sarebbe volentieri fatto a meno, è quella diramata un paio di ore or sono dalla federazione e relativa alla forfait di Brel Embolo, il centravanti che mancherà il debutto stagionale per gli stessi motivi che hanno portato alla mancata convocazione di capitana Giaca, ovvero l'accusa di aver acquistato un certificato Covid falso. Embolo, che avrebbe peraltro dovuto aggregarsi al gruppo solo nella seconda settimana di questo lungo primo raduno della stagione. Un altro intoppo, insomma, a rendere pesante l'atmosfera in casa svizzera, e vedremo dunque tra poco quella che sarà la reazione del commissario tecnico, anche se sarebbe sorprendente se dovesse discostarsi dalle parole esageratamente buoniste sentite negli scorsi giorni e da parte dei vertici della SF. Kiev e della nazionale. E detto questo, dopo i ritiri di Widmer e Fasnacht, ma anche quello polemico di Okafor, qualche infortunio su tutti Varkas e Zakaria e gli appena citati forfè di Jack ed Embolo, ecco che in questo poker di sfide due volte contro la Macedonia, Scozia e Slovenia avremo gioco forza, qualche novità interessante, informazioni con Yashari ad avere in particolare una chance enorme in mediana. Yashari che sarà a fianco di Yakin tra poco in conferenza stampa, e con Botelli da parte sua molto atteso al debutto, da capire se già domani dall'inizio, magari a partita in corso, oppure eventualmente martedì a Glasgow. Ipotizzando infine una possibile formazione anti-Macedonia, diciamo Koblen in porta, linea 4 con Atekame, Elvedia, Kanji, Rodriguez, Freuler e Yashari in mediana, quindi il tridente Ndoye, Manzambi e Rieder dietro Amdouni. Per ora è tutto, qui da Skopje, nello studio.
0: Svizzera in campo domani, Svizzera Under 21 in campo questa sera alle 19.30 nelle qualificazioni all'Europeo di categoria. L'avversario dei rossocrociati all'AIL Arena di Lugano sarà il Lussemburgo. In Super League, il 58enne serbo Slavisa Jokanovic, il nuovo allenatore della Basilea. Tornando alla Nations League, questa sera nella Lega A si affrontano Turchia-Francia e Italia-Belgio. In National League parliamo di hockey, l'Ambia Piotta ospita allo Zurigo in attesa del derby di domani, bianco-blu con Sen in porta, presente Järventie, è confermata dunque la squadra vincente di Bien. Completano la serata, da seguire con noi in Sport e Musica, prima di After Hockey, Rapperswil Davos, Berna Ajoie, Lugnau Zugo e Ginevra Friborgo. In Formula 1, finito contro un muro nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Azerbaijan, Kimi Antonelli è stato costretto ad abbandonare la corsa alla pole position. L'italiano partirà in sedicesima posizione in una griglia capeggiata dal suo compagno di squadra alla Mercedes, George Russell. È stato infine ufficializzato il calendario 2027 della Mondiale MotoGP, che prevede tra marzo e novembre 22 Gran Premi distribuiti su 5 continenti. Le novità sono due: Buenos Aires, che accoglierà la quarta gara stagionale, e Adelaide, che sostituisce il tradizionale appuntamento di Phillip Island. In Australia si correrà la penultima prova. È tutto per lo sport, buona serata.
4: Buonasera e buon viaggio. Ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia e tra Agno e Ponte Tresa. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo rimangono code di circa un chilometro. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 3 chilometri attese di almeno mezz'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code per incidente nel frattempo risolto sulla 1 tra Limmataler-Kreuz e Lenzburg in direzione di Berna. E per il traffico ferroviario vi segnalo che la stazione di Palaiseau sulla tratta Berna-Losanna è stata riaperta. Si devono ancora prevedere ritardi su tutti i treni a lunga percorrenza tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca. Da Bien, Mario Boldini.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Tunnel Sils Plaundalei. I costi dipenderanno dall'esito delle perforazioni in corso. Oggi le voci portano gli ascoltatori sul passo del Bernina e sulla sua strada. Buonasera da Roberto Scolla. Tra Sils in Engadina e Maloja, negli ultimi anni diversi automobilisti hanno rischiato la vita a causa della caduta di massi e delle valanghe sulla strada cantonale. Per mettere in sicurezza questa importante via di comunicazione, percorsa ogni anno da oltre 1,5 milioni di veicoli, il cantone vuole realizzare una galleria. Da alcune settimane sono in corso degli accertamenti geologici. Dai risultati dipenderanno il tracciato definitivo e i costi dell'opera. Stefano Barbusca si è recato per noi sul posto.
2: La sonda di perforazione buca la montagna sin dalle prime ore del mattino. Il macchinario, che pesa 7 tonnellate, è stato installato su una piattaforma sopra Sils Baselgia e la strada cantonale. Da qui si gode d'un panorama mozzafiato sul lago di Sils, il più grande dei Grigioni, e sulle valli circostanti che in questi giorni si colorano d'autunno. Ma l'occhio dei geologi dell'ufficio tecnico cantonale è rivolto al cuore della montagna. Proprio qui sotto i nostri piedi, a 130 metri di profondità, dovrebbe essere scavato il tunnel di 2,7 chilometri tra Sils Foglias e Plaundalei, un'opera attesa da decenni che metterebbe al riparo il traffico da slavine e smottamenti, evitando chiusure preventive. Per progettare questa infrastruttura bisogna sapere se sulla linea del tracciato c'è roccia e quali caratteristiche presenta, oppure se ci sono cumuli di detriti, rocce e altri materiali non consolidati. Come ci spiega il responsabile del settore geologia e pericoli naturali dell'ufficio tecnico grigionese, Christoph Nenni.
3: Ob er im Fels verläuft und ob der Fels gut ist oder ob der Tunnel eventuell sogar im Lockergestein verläuft.
2: Sono 25 le perforazioni più o meno profonde programmate tra gli impervi canaloni. Alcune sono già state realizzate e in uno dei punti sondati è stato trovato del materiale non consolidato proprio dove dovrebbe essere scavato il tunnel.
3: Das eine von diesen Bohrungen, die wir jetzt schon abgetieft haben, im Lockergestein sind.
2: Non è ancora del tutto chiaro se sarà necessario spostare un po' il tracciato verso la montagna, in modo da scavare il tunnel nella roccia.
3: Also das Tunnel ein wenig weiter Richtung Berg schieben müssen, damit wir wirklich auch im Fels sind.
2: Se invece ci si trova in un accumulo di detriti, servono interventi non solo più complessi, ma anche più onerosi.
3: Und das ist nicht nur aufwendiger, sondern auch wesentlich teuer.
2: In queste condizioni, rivela Nenni, un tratto di tunnel può costare almeno 2 o 3 volte in più rispetto a quando c'è una buona roccia.
3: Mindestens doppelt bis dreimal so viel kostet wie ein Tunnel in einem guten Fels.
2: Secondo le stime attuali, l'opera, annunciata dal governo retico 5 anni fa, costerebbe 280 milioni di franchi, ma il conto finale potrebbe aumentare rapidamente di diverse decine di milioni.
3: Ziemlich schnell können das mehrere zehner Millionen.
2: Dal punto di vista tecnico, l'opera è sicuramente realizzabile, assicura René Simeon, responsabile della costruzione stradale dell'ufficio tecnico.
4: Also technisch ist es sicher machbar.
2: Nel prossimo programma sulla costruzione delle strade, aggiunge Simeon, si dovrà valutare come si potrebbe finanziare un progetto di tali dimensioni.
4: Wie eine solche Finanzierung ausschauen würde.
2: E anche una volta ottenuto il via libera, conclude René Simeon, per costruire la galleria bisognerà mettere in conto circa 10 anni di cantiere.
4: Mal angegeben ungefähr 10 Jahre.
1: Dall'Engadina scendiamo in Bregaglia. Le 4 infermiere del centro sanitario CSB, licenziate a febbraio dello scorso anno, riceveranno un'indennità. Lo ha stabilito un accordo raggiunto oggi davanti alla pretura di Lugano, di cui dà comunicazione il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD. Il VPOD stesso aveva impugnato i licenziamenti dopo aver contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni e il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale. La stessa organizzazione, nella sua nota odierna, chiede al CSB di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e le rappresentanze sindacali. Buone notizie per i contribuenti di Klosters. Stando alle intenzioni del municipio, dal prossimo 1 gennaio il moltiplicatore d'imposta comunale si ridurrà di 6 punti percentuali, passando dal 78 al 72%. L'esecutivo si dice dunque favorevole alla richiesta fatta da 10 dei 14 membri del Consiglio Comunale. Lo sgravio, che sarà discusso dal legislativo il prossimo 7 ottobre, ridurrà le entrate da imposte sul reddito e sulla sostanza di 1,2 milioni di franchi, ma permetterà comunque al Comune di avere un preventivo 2027 in attivo. Da educazione a formazione, il dipartimento attualmente diretto dal centrista Jon Domenic Parolini cambia nome. Da Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, dal 2 novembre prossimo, diventerà Dipartimento Formazione, Ambiente e Cultura. La modifica non ha niente a che vedere con l'arrivo alla testa del settore, dal prossimo 1 gennaio, della rappresentante UDC Valérie Favre-Accola. Si tratta invece di una modifica legata al rifacimento generalizzato del look dell'amministrazione cantonale e delle sue pubblicazioni, che entrerà in vigore prossimamente. Grigioni Sera termina qui. Spazio all'approfondimento.
0: Del Grigione Italiano.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa sera vi portiamo sul Passo del Bernina, un luogo che, per chi vive in Valposchiavo, fa parte della quotidianità. Una strada che oggi percorriamo quasi senza pensarci, ma che per secoli ha rappresentato una sfida per chi viaggiava, per chi trasportava merci, per chi cercava di mantenere un collegamento tra la Valposchiavo, appunto, e l'Engadina, e più in generale tra il sud e il nord delle Alpi. E proprio quest'anno c'è un motivo in più, anzi due, per tornare a raccontare questa storia. Ricorrono i 160 anni dall'apertura della strada del Bernina e 60 dall'apertura invernale di questa carreggiata. Una conquista che ha cambiato profondamente la vita della valle, e a ripercorrere questa storia, andando però molto indietro nel tempo, è un libro dal titolo Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, scritto da Matilde Bontognali e Luigi Badilatti. Li ha incontrati per noi Antonia Marsetti.

0: Matilde Bontognali è una storica, ha affrontato il Bernina soprattutto attraverso il lavoro sulle fonti, sui documenti, sulle testimonianze che permettono di ricostruire una storia, appunto, come abbiamo detto, che parte da molto lontano. Luigi Badilatti è un economista di formazione che il Bernina lo conosce molto bene, ha avuto un'esperienza diretta perché è stato per più di 25 anni nella commissione, segretario della commissione pro apertura Passo Bernina, e quindi ha conosciuto personalmente molti dei protagonisti della storia recente del Passo, seguendone da vicino problemi e trasformazioni. Vi chiedo di dirmi qual è il vostro Bernina. Inizio da lei, Matilde Bontognali.
1: Per me il Bernina è innanzitutto la porta di casa, forse. È il ricordo dell'adolescenza e il senso di libertà nell'andarsene dalla valle, ma anche il profilo familiare a cui tornare. Sul Bernina poi c'è anche un pezzo della mia storia familiare. Il mio bisnonno è stato uno stradino ante litteram su quella strada. Mia nonna ci ha gestito un piccolo alberghetto e ad oggi mia zia e mia cugina continuano a lavorarci.
0: Quindi le radici riportano lì.
1: Esatto.
0: Luigi, per lei invece qual è il suo Bernina?
2: La prima cosa che mi viene in mente è il Piz Bernina, che ho avuto l'occasione di scalare diverse volte durante la mia vita.
0: Io partirei proprio da un dato, Luigi Badilatti, che è quello di 32 minuti. Negli anni 80 lei calcolò che con un forte vento da nord e senza sgombero della neve, in certi punti bastavano 32 minuti perché il passo diventasse impraticabile. Davvero così fragile la conquista del Bernina?
2: Direi proprio di sì. Naturalmente dobbiamo tornare indietro, i macchinari non erano quelli che sono disponibili oggi, le automobili a trazione integrale non esistevano, quindi i problemi erano tanti. In più il passo del Bernina è caratterizzato da forti venti da nord e da sud. Nel giro di pochi minuti il passo non è più praticabile e quindi bisognava chiuderlo.
0: Abbiamo detto che questo libro parte da molto molto lontano, e allora io adesso farei un bel salto di 5 secoli all'indietro con lei, Matilde. Abbiamo parlato di una strada che in particolari condizioni potrebbe scomparire sotto la neve. Proviamo allora a immaginare che cosa significasse attraversare questa montagna quando una strada vera e propria non esisteva. Nel libro c'è una testimonianza che ci riporta al 1526, una scena che è quasi cinematografica.
1: Sì, la scena a cui facenno è quella della vigilia di Natale del 1526, quando una delegazione veneziana, quindi gente di laguna, di pianura comunque, si accingeva ad attraversare il Bernina, ma a causa della neve e della tempesta si fermò a Pisciadello, dove pernottò. La descrizione che ci è giunta racconta di come questi uomini dormirono sui pagliericci, dal momento che evidentemente non c'erano dei letti, e da mangiare c'era del pane di segale nero e acido, con un po' di pesce salato e del vino buono in quantità sufficiente, almeno quello. La delegazione si dovette fermare per un giorno intero a causa della tempesta, così che il 26 dicembre poterono finalmente proseguire, ma solo grazie all'assistenza di 8 uomini del luogo.
0: Allora non stupisce che pochi giorni più tardi un altro veneziano, Hieronimo De Canal, definisca il Bernina la maledetta montagna di Berlina.
1: Esattamente, appena un decennio dopo anche lo scultore e scrittore fiorentino Benvenuto Cellini si apprestò a superare il passo del Bernina non senza qualche difficoltà. Dalle sue cronache si legge che superò la montagna con grandissimo pericolo della sua vita.
0: Luigi Badilatti, che cosa spingeva uomini, animali, merci ad affrontare un viaggio di questo genere? Che importanza aveva il Bernina per l'economia della Valposchiavo e in generale per il Sud?
2: Devo dire che effettivamente il passo del Bernina non ha avuto l'importanza di altri passi. Per la nostra valle, visto il passaggio di tanti carri, di tanti cavalli, naturalmente c'era un'attività complementare che aveva una certa importanza. Penso soprattutto ai fabbri, ai falegnami e anche a altre persone come i contadini che dovevano fornire il foraggio per i cavalli.
0: Arriviamo Torniamo ad uno dei grandi spartiacque raccontati nel libro. Nel 1865 viene completata la strada carrozzabile. È difficile oggi rendersi conto della portata di quel cambiamento. Per secoli il problema era stato riuscire a passare. Adesso si trattava di costruire un collegamento moderno e stabile attraverso il passo. Ma prima ancora di costruire la strada bisognava rispondere a una domanda tutt'altro che semplice, come si legge nel libro: da dove farla passare? Luigi Badilatti, la scelta non è stata immediata.
2: Assolutamente no, dobbiamo dire che c'erano due percorsi, uno Cavaglia Ospizio Bernina, l'altro cosiddetto Val Lagunè, la Reusa Ospizio Bernina. E naturalmente c'erano degli interessi che venivano anche salvaguardati da parte dei proprietari, soprattutto dei monti da una parte e dall'altra. Poi nel 1731 il Consiglio Comunale di Poschiavo proibì il passaggio attraverso Cavaglia Val d'Apila, perché nel 1729 era scesa una valanga dove perirono diversi uomini, diversi cavalli e praticamente tutta la merce che portavano secco.
0: Quindi il tragitto venne considerato non sicuro.
2: Assolutamente non sicuro, proibito, però specialmente d'estate c'erano dei passaggi su ambedue i versanti. Più tardi, nel 1838-41, il cantone decise di costruire la strada e in valle c'erano comunque ancora queste soluzioni, chi per una parte, chi per l'altra. E alla fine il cantone decretò che la via più sicura era quella attuale.

0: Ecco, questa strada, abbiamo detto, indispensabile per i collegamenti, assume via via anche un'altra importanza, perché il Bernina non è più soltanto il luogo difficile che bisognava superare il più velocemente possibile, diventa progressivamente anche un luogo nel quale fermarsi. L'ospizio accoglie viaggiatori provenienti da molti paesi e il paesaggio del Bernina comincia ad attirare scrittori, artisti, pittori.
1: Il Bernina diventa una meta turistica verso la metà dell'Ottocento, grazie anche al turismo engadinese che, con l'arrivo della strada carrabile, si sposta un po' più a sud. La costruzione dell'ospizio, sempre nello stesso periodo, favorisce ulteriormente questa crescita e nel corso dei due secoli successivi la strada e il passo ospitano dei viaggiatori, dei turisti anche di grande rilievo. Nel libro dei forestieri dell'ospizio Bernina ancora oggi si possono leggere dei nomi molto noti come Matilde Serao, Ugo Foscolo o Giosuè Carducci.
0: Noi abbiamo parlato della strada, ma poi ci sarebbe anche tutto un capitolo da aprire attorno al Bernina sulle grandi scalate ottocentesche, perché questa è la culla dell'alpinismo alla fine.
2: Sì, il massiccio del Bernina è sempre stato una grande attrazione per i grandi alpinisti e quindi c'era molto interesse a soggiornare anche sul passo del Bernina, in modo particolare all'albergo Ospizio Bernina.
0: Abbiamo parlato dei 160 anni dall'apertura, ma bisogna anche ricordare il secondo anniversario dal quale prende spunto anche questo libro, i 60 anni dall'apertura invernale del Bernina. Oggi il collegamento durante tutto l'anno ci appare quasi scontato, ma negli anni 60 non lo era affatto e la questione non riguardava semplicemente qualche mese di disagio. Quando il passo chiudeva, la Valposchiavo perdeva il suo collegamento diretto con il resto del cantone. Luigi Badilatti, che cosa significava concretamente allora vivere in Valposchiavo sapendo che con l'arrivo dell'inverno il Bernina avrebbe chiuso, tenendo presente che comunque c'era una ferrovia che garantiva i collegamenti con il nord?
2: C'era la ferrovia, naturalmente i tempi di percorrenza erano abbastanza lunghi, erano anche costosi.
0: Non tutti potevano permettersele.
2: Esattamente. Quindi a livello politico si continuava a insistere per un trattamento uguale a tutti gli altri grigionesi e si voleva aprire questo passo.
0: E nel libro emerge chiaramente una figura che sembra quasi un personaggio da romanzo. Felice Illuminati finirà per essere soprannominato re del Bernina. Chi era e perché si è battuto con tanta ostinazione perché il passo rimanesse aperto anche d'inverno?
2: Dunque c'erano dei grossi interessi commerciali e quindi col tempo Felice Illuminati, che era presidente del comune di Poschiavo, presidente di circolo e sedeva in gran consiglio, si è dato da fare anche con i rappresentanti del comune di Brusio e nel 1964 iniziò una grande battaglia che portò il cantone a decretare un importo di franchi 120.000 per coprire almeno una parte del disavanzo per l'apertura del passo.
0: E poi le grandi battaglie politiche diventano anche molto concrete, uomini, macchine, neve, siamo nel dicembre, come ha detto, del 1965 e sul piazzale di La Galpa arriva da Coira una fresa Unimog 411 Schmidt, è uno dei momenti simbolici che segna l'inizio di una nuova epoca, è così Luigi Badilatti?
2: Esattamente, Gianluzzi Battaglia ha raccontato a più riprese questa sua esperienza.
0: Gianluzzi Battaglia era alla guida della fresatrice?
2: Guidava appunto la fresatrice che ha preso in consegna sul parcheggio di La Galpe e lui dice testualmente al ristorante Fopoli, dopo praticamente 10 ore di viaggio per recarsi dalla Galpe fino a Poschiavo, al ristorante Fopolo diverse persone e amici mi accolgono con stupore, abbracci e applausi, pronti a celebrare l'inizio di una nuova era.
0: Sì, però dobbiamo dire, Matilde Bontognali, che il viaggio di Gianluzzi Battaglia fu qualcosa di epico, quasi un'impresa.
1: Sì, davvero una sorta di piccola epopea. Il giovane Gianluzzi, dopo queste infinite ore in mezzo alla neve, si ritrovò d'un tratto senza carburante. Cercò di chiamare aiuto tramite il telefono SOS installato nei pressi della dogana verso Livigno, ma questo era ormai completamente sepolto dalla neve. Con il fiato sospeso continuò fino alla resa, dove finalmente riuscì a contattare il padre, che inviò due operai con il carburante necessario per riportarlo sano e salvo a casa.
0: Qui c'è un dettaglio che è particolarmente bello, perché sembra racchiudere un secolo di storie in una sola famiglia. Il nonno, Lucio Battaglia, aveva lavorato sul Bernina con slitte e cavalli. Una generazione dopo i nipoti tornano sulla stessa montagna con frese e spazzaneve, quasi l'immagine della trasformazione del passo.
1: Proprio così. L'apertura invernale del passo prevedeva però, oltre alla pulizia della neve, un attentissimo servizio di sorveglianza e uno studio delle condizioni meteorologiche della montagna che, in un certo modo, fece scuola alla gestione invernale dei passi alpini.
0: Eh sì, perché il libro fa capire molto bene anche un'altra cosa, che avere una fresa più potente non significa automaticamente tenere aperto un passo a oltre 2000 metri di quota. Ci sono il vento, le valanghe, la neve, ci sono uomini che negli anni hanno imparato a leggere questi fenomeni e a decidere quando e come intervenire. Luigi Badilati, lei qui non parla solamente da autore che ha studiato dei documenti, questa parte della storia lei l'ha seguita personalmente per molti anni attraverso la commissione Pro Apertura Passo Bernina. Quanto è pesata l'esperienza umana sul discorso apertura passo, cioè quanto era importante conoscere e riconoscere i segnali della montagna?
2: Bisognava conoscere bene la montagna, avere una grande esperienza, e anche per questo che il cantone aveva imposto ai due comuni l'impiego di uno specialista che sorvegliasse praticamente il passo. Questo compito è stato affidato a Hans Schwendt, guida alpina, grande conoscitore della montagna. Era l'unica persona che poteva decidere di aprire o di chiudere il passo. Praticamente montava le pelli di foca sugli sci, sceglieva il passaggio più sicuro e cercava di far scendere queste valanghe. Lui era perfettamente convinto che questo sistema non poteva durare a lungo, per cui ha inventato una teleferica, e con questa teleferica lui agganciava l'esplosivo alla corda trainante e sapeva benissimo quanti giri doveva fare per depositare al posto giusto l'esplosivo. Questo permetteva naturalmente di lavorare con maggior sicurezza, ma il fatto di non disporre di sistemi informativi ci voleva tanto tempo, perché dovevano mettere i camion di traverso sul camin sotto la storta bianca e poi quindi attendere l'esplosivo. Lui doveva addirittura rifugiarsi, mettersi in un posto sicuro, e non sempre la valanga scendeva.
0: Una cosa veramente impensabile ai giorni nostri.
2: Esattamente. Ora sono stati montati proprio nella zona camin storta bianca quattro piloni. Questi piloni vengono caricati direttamente con l'elicottero con dell'esplosivo e poi al momento opportuno i responsabili fanno scendere le valanghe in totale sicurezza.
0: Ci sono altri personaggi, Luigi Badilati, che meritano di essere citati?
2: Ma senz'altro il fratello Renzi, che ho passato 40 stagioni sulla strada del Bernina, era lui il responsabile tecnico dell'apertura, e a volte con il passo chiuso o nel cuore della notte Renzi e la sua squadra dovevano accompagnare le ambulanze per permettere ai malati gravi di essere curati oltre Bernina. Erano interventi rischiosi, affrontati senza esitazione, e quello che mi ha addirittura commosso è il fatto che Renzi descrive così questi momenti: restano impressi nella memoria l'eco di quelle traversate notturne e lo sguardo colmo di simpatia e riconoscenza del dottor Hassler, che diceva, senza aprir bocca, che ne era valsa la pena.

0: Siamo partiti da uomini che attraversavano la neve a piedi, poi sono arrivati la strada carrozzabile, la ferrovia, le automobili, le frese, le opere paravalanghe, insomma, in pochi secoli il rapporto dell'uomo con questa montagna è completamente cambiato, forse non del tutto. Possiamo dire che il Bernina è stato vinto, Luigi Badilatti?
1: Ma diciamo che nel frattempo sono cambiate anche le condizioni, nevica molto meno e i macchinari disponibili sono diversi da quelli utilizzati negli anni 60. In più il cantone dei Grigioni ha costruito il punto d'appoggio Bernina, modernissimo, molto comodo, quindi lo sgombero della neve sul passo è diventato molto molto più facile rispetto a prima. Anche l'uso di sabbia e di sale è cambiato rispetto ai primi anni.
0: Matilde Bontognali, Bernina vinto oppure vincere è una parola che davanti a una montagna come questa non si dovrebbe mai usare?
2: Non credo si dovrebbe usare perché non mi piace molto il concetto di un passo vinto. Nella nostra esperienza, nella mia esperienza di ricerca, non mi è mai sembrato che la popolazione abbia provato a domare questa strada e questa montagna, quanto più a confrontarsi con rispetto e con ascolto alla natura, cercando vie, tragitti e tracciati che potessero adattarsi al passaggio dell'uomo.
0: Il vostro è stato un approccio diverso, lo abbiamo detto, anche perché le esperienze sono diverse, quindi rispetto a questo lavoro, Matilde, lei ha attraversato secoli di documenti, fotografie, testimonianze, c'è qualcosa che questa ricerca le ha fatto scoprire e che oggi le fa guardare il Bernina con occhi diversi?
2: C'è ben più di qualcosa. Sperando di non sembrare retorica, questa ricerca ha completamente cambiato il mio sguardo su questa strada che reputavo già così di casa, ma di cui mi sono accorta, sapevo ben poco. Ad oggi, attraversando il Bernina, mi accorgo di piccoli dettagli, di toponimi o di vicende che riesco finalmente a situare su questa strada.
0: E Luigi, per lei il percorso invece è quasi inverso, una parte della storia più recente l'ha vissuta direttamente, ma anche per lei questo libro ha contribuito a cambiare lo sguardo sul Bernina?
1: Ho approfondito diverse cose che prima non conoscevo e quindi quando transito guardo il tutto con occhi leggermente diversi, anche se devo dire che ho sempre avuto un buon rapporto col passo del Bernina.
0: Un libro che ha una firma anche importante nella prefazione, quella dello storico Sascha Zala, che fa una riflessione interessante.
2: Zala osserva infatti come conoscere la storia del passo del Bernina è molto di più che conoscere solo la storia di una strada, è capire come una comunità alpina abbia affrontato nel corso dei secoli questa sfida con quella che poteva essere una barriera naturale, ma è diventato un valico vitale.
3: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.

0: Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno, le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: sport e musica.
1: Roberto Rossinelli in regia, Paolo Laurenti in Radio Cronaca, dalla Gottardo Arena Lorenzo Boscolo al microfono. Vi danno la buona serata e tutta la redazione sportiva di Rete 1, ma non solo. È una serata dedicata all'hockey su ghiaccio. Gioca, lo sapete, solo l'Ambre Piotta, opposto ai Lions di Zurigo, ed è uno scontro di vertice, la prima contro la seconda della classe in questo momento di regular season, nell'attesa naturalmente del derby numero 264 che domani andrà in scena alla Corner Arena. Naturalmente riposa il Lugano, una serata completata da Berna a Joie, Lagnau contro Zugo, Rapperswil, Davos e Servette contro Friburgo. Aggiorneremo naturalmente queste sfide dallo studio, come le partite di Nations League nell'attesa della sfida delle 20:45 di domani sera in Macedonia del Nord della nostra nazionale svizzera. Buonasera Paolo Laurenti, dacci subito le news, se ce ne sono naturalmente, riguardante l'Ambre Piotta. Ciao Paolo.
2: Buonasera, buonasera dalla Gottardo Arena. Beh sì, rispetto all'ultima partita cambia il portiere, vale a dire seconda presenza dopo la trasferta di Losanna per Gilles Sen. Parto dunque con la formazione logicamente dei leventinesi e poi rimane fuori ancora questo schieramento: Grassi, Pestoni, Terraneo, Forget e poi gli infortunati Virtanen e Bachmann. Vado a leggere invece chi scenderà in pista. Queste sono le coppie difensive: Croy con Ed, Pezzullo con Dario Wüthrich, i fratelli Dotti e settimo difensore Aris Efliger. In attacco Schnarr al centro della prima linea con Jarventier e De Luca, Koditek in seconda con Müller e Joly, Haim, Borradori e Mugli a comporre il terzo blocco offensivo e i due fratelli Landry con Manix al centro e Bosso in quarta linea con Diego Kosner ad essere il tredicesimo attaccante. Per quanto riguarda lo Zurigo, c'è in porta Zumbül, quindi lo straniero nel sovrannumero in casa Lions è il portiere ceco Rubez, Lions di Claude Julien, che ha fatto anche la sua apparizione qui alla Gottardo Arena quando fu il consulente di Luca Cereda. Schiera dunque ben sei stranieri di movimento, cinque attaccanti. Andiamo a leggere una formazione che è al limite della legalità sulla carta per quanto riguarda la potenza che può scatenare appunto lo schieramento dei Lions. In difesa Weber con Berni, Marti, Kukan, Lettonen con Gehrig, il settimo difensore Jan Schwendeler. In attacco Malkin, Andrighetto e Knack a comporre il primo blocco, poi Lammico, Froden e Balzers, Grant, Stromwall e Bechler. Questa è la terza linea dei Lions, e la quarta Sigrist con Bader. Riede e Chris Baltisberger è il tredicesimo attaccante. A dirigere l'incontro saranno i signori Wigan e Ungelbühler con Cattaneo e Obwegeser quali assistenti. Studio.
1: Dicevi, lo Zurigo è al limite della legalità, giustamente, però allora mi è venuto in mente, guardo la classifica, lo Zurigo sin qui in quattro partite ha segnato 16 reti in totale, 14 l'Ambre Piotta. È sorprendente questo dato, tutto sommato, anche se siamo solo all'inizio.
2: No, certo, beh, infatti spiccano, spicca il magro bottino, consentitemi definirlo così, di Andrighetto e Malkin, che finora hanno segnato solo una rete, ma evidentemente appunto nel loro potenziale c'è ben altro. Questi due giocatori che l'anno scorso hanno viaggiato a una media di un punto a partita. Beh, certamente qualcosa bisognerà in casa Zurigo registrare, però insomma può segnare chiunque in quella squadra che domina per il momento la classifica, domina nel senso che è a punteggio pieno, però ci sono solamente due reti di differenza rispetto all'Ambre Piotta, che ha trovato il gol davvero con una certa continuità. Ecco, a fare la differenza tra le due squadre per il momento sono le reti subite, una miglior difesa dei Lions rispetto all'Ambre Piotta.
1: Dicevi Aris Efliger, settimo difensore, quando noi cronisti diciamo, diamo questa posizione, diciamo sì, è il settimo difensore. Intanto però il giovane Efliger ha già segnato una rete contro il Rapperswil al debutto alla Gottardo Arena in questa stagione e possiamo dire che ha soffiato il posto a Simone Terraneo. Idealmente era lui che doveva essere il settimo difensore.
2: Sì, in questo momento sì, e poi Efliger comunque non è un settimo difensore Ambrì come magari a Lugano con Mittel, che non ama molto questo ruolo, ed infatti il Lugano nelle ultime due partite, se non vado errato, ha giocato con sei difensori. L'Ambrì sta facendo girare invece, sta dando ghiaccio comunque a Efliger, anche a Losanna, partita appunto che ho avuto l'opportunità di seguire dal vivo, ha compiuto diversi cambi e giocando davvero in maniera molto intelligente, dando davvero anche una parvenza di sicurezza nell'avere anche il bastone, il disco sul bastone. Quindi sì, per il momento ha sorpassato Terraneo.
1: Restiamo in ambito di difensori, sentiamo cosa da dirci intanto Dario Wüthrich, che al posto dell'infortunato Jesse Virtanen è la secondo blue liner di questa squadra.
0: Dass ich mich ein bisschen mehr auch offensiv einschalten kann, das ist so.
3: La differenza con la precedente gestione tecnica è che adesso posso propormi maggiormente in avanti, sottolinea Wüthrich. Nel nuovo sistema i difensori devono partecipare attivamente ai rush offensivi. La scelta di venire in Ticino comunque è stata vincente e ho fatto dei passi avanti in questi anni ad Ambrì. Ho ancora del lavoro da fare qui in Leventina. Non ho nulla contro i media, ma spesso parlano a sproposito. Per me è ok, ma ora penso solo a fare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come squadra. Il resto per me non conta. Ora sono felice di aver guadagnato la fiducia di coach Tapola. In attesa di Virtanen posso giocare anche in power play, anche se il mio ruolo è principalmente essere stabile difensivamente e dare sicurezza, non incassare reti, per poi aiutare i 5 sul ghiaccio a creare occasioni in fase offensiva.
1: Allora Paolo, Manix Landry e Miles Müller dovrebbero andare dalla prossima stagione a Losanna. André Heim andrà sicuramente invece a Servette. Insomma, se dovesse partire anche Dario Wüthrich, l'Ambrì rischia davvero di rimanere in mutande a questo punto.
2: Io ho qualche difficoltà con il passo incrociato, quindi non posso mettermi a disposizione, no? Evidentemente è una battuta, beh, è una sfida come l'Ambrì Piotra ne deve affrontare, mi viene da dire, ogni anno. Certo, queste probabili, non ancora sicure partenze potrebbero essere un brutto affare per la formazione leventinese, perché comunque sono giocatori giovani che non dico che sta formando, ma sta dando ampio spazio. Heim è differente, lui non ne aveva molto più a Berna, ne ha trovato tanto ad Ambrì. Evidentemente, ripeto, è una sfida soprattutto per il direttore sportivo Weibel, che dovrà andare a caccia magari di qualche elemento in Serie B, magari qualche giovane che può avere insomma anche il passaporto svizzero. Non sarà per nulla facile, e logicamente si starà lavorando proprio per, come lo sappiamo noi, lo sanno sicuramente i dirigenti leventinesi, però è sicuramente una sfida.
1: Bene, ti aspettiamo 5 minuti, poi inizierà la sfida tra Ambrì Piotta e Zurigo alla Gottardo Arena. La musica offerta da Rete 1, poi andremo direttamente da te o torneremo.

0: Pronto come vai, Colors? Noi siamo pronti per ritornare alla Gottardo Arena. Sta per iniziare Ambre Piotta contro ZSC Lions. Ricordo il programma che si completa con Berna contro Ajoie, Lagnau contro Zugo, Rapperswil, Davos e Servette contro Friburgo. Vi ricordo anche alla fine della partita della Gottardo Arena andremo in scena con il classico After Hockey 079 620 88 09 per chi vuole scrivere via WhatsApp la propria opinione sulla sfida vista alla Gottardo Arena, pensando comunque anche a domani che sarà serata di derby cantonale. Tutto pronto alla Gottardo? E allora andiamo da Paolo Laurenti a te.
1: E sarà l'Ammico a contendere la disco a Schnarr, il centro della prima linea delle ventinesi, che come d'abitudine vince il proprio ingaggio e quindi subito possesso Ambre Piotta in questo primo cambio della sfida d'alta classifica tra Zurigo e Ambre Piotta, lette insomma citate in ordine di classifica, ma evidentemente si gioca alla Gottardo Arena. All'impostazione ora c'è Croy che tocca l'indietro alla propria porta verso il connazionale ed un po' di problemi di equilibrio centroghiaccio per De Luca. Entra subito la conclusione da parte di Jarventier, che è il casco giallo della formazione di casa, non inquadra lo specchio della porta dei Lions. Ricordo questa sera difesa da Zumbühl. Zurigo prima proiezione offensiva affidata a Malgin, la conclusione dalla linea blu partita dal bastone di Allettone, in anche questo caso non è dovuto intervenire il portiere, tiro fuori dallo specchio della porta quando si è concluso il primo minuto di gioco qui alla Gottardo Arena. Sempre Letonen in possesso del disco ma alle spalle del proprio portiere per imbastire questa ulteriore azione dei Lions. Disco lanciato in profondità, lo blocca alle spalle la propria gabbia Senna con il bastone, lasciandolo quindi a Koditek, che è venuto a prenderselo, poi ha cercato di ripartire ma c'è stata la deviazione con il bastone di un avversario che ha fatto schizzare il puck sulla rete di protezione davanti alla sempre nutrita in termini di presenze curva sud. Prima interruzione dopo 1 minuto e 22 secondi di gioco in questo primo tempo. All'ingaggio si presentano ora Grant da una parte, Koditek dall'altra, alla sinistra della gabbia di Sen, questa volta sono gli ospiti ad avere la meglio, poi Kukan sulla blu, ancora il 46 e dalla parte opposta primo disco indirizzato verso il portiere avversario partito dal bastone di Marti, la parata di Sen che poi si ripete anche sulla conclusione ravvicinata di Kukan, ravvicinata rispetto a dove prima aveva tirato Marti. Altro ingaggio dopo 1 minuto e 40 secondi, sempre 0-0 il punteggio tra Ambre Piotta e Zurigo. Ambre che fa scendere sul ghiaccio il quarto blocco, Manix Landry, Luca Landry e David Bosson in chiave evidentemente attacco, con Effliger come detto settimo difensore ma subito gettato nella mischia. Kukan la conclusione, la parata sicura ancora di Sen che fa scorrere di poco il cronometro. Si rimane all'interno del settore di difesa dei leventinesi. Effliger a fare coppia in difesa con Team Aid, doppio turno per il difensore, il veterano svedese, già il più utilizzato della propria squadra. Altro ingaggio vinto dagli ospiti, altra conclusione da parte di Kukan e altra parata di Sen. Rimangono comunque sul fronte offensivo i Lions con Bader, la sfida tra le due quarte linee, ed riesce a rubare il disco e prova a ripartire Manix Landry. A spazio, va in profondità giocando di sponda, non c'è liberazione vietata perché è il fratellino a raggiungere il disco e poi Bosson che perde il duello fisico. Riparte Willy Riedi, il disco in profondità, rimbalzo la palla Ustra, lo controlla con il bastone Sen, risale la pista Rocco Pezzullo lascia per De Luca, entra nel terzo, mezzo a quattro uomini, si divincola bene, poi sulla blu per Dario Wüthrich, non si intende con Kroij, non lo guarda, Kroij si era spostato, attenzione, ripartenza, la conclusione, la parata di Essen, tiro di Balsers e poi il contropiede di De Luca, la frenata, l'entrata del terzo avversario, arriva Jarventier dalla parte opposta per Dario Wüthrich che poco fa aveva spianato la strada alla ripartenza di Balsers. De Luca riceve da Jarventier ancora sulla blu, disco frenato in partenza dal bastone di Allammico e poi alleggerisce la pressione dal proprio terzo Froden, manovra affidata ora all'Ambri Piotta che risale con Mugli, quindi Borradori a caccia del disco, allunga il bastone, ci arriva primo di un avversario di Weber, poi cade sulle ghiaccio, non c'è fallo in zona neutra, buon filtro da parte di Pezzullo e anche buon passaggio subito in mezzo per Heim che non controlla davanti dopo un ottimo suggerimento di Mugli, è sfuggito il disco al futuro giocatore della Servette proprio lì nello slot, non è riuscito ad andare alla conclusione e ora sono i Lions a ripartire in avanti, fa tutto da solo Knack, però era in fuorigioco un compagno di linea e quindi si interrompe questa azione dopo 3 minuti e 55 secondi ancora piuttosto tranquilli, non si sono verificate vere e proprie occasioni da rete, 0-0 il punteggio
0: con uno Zurigo molto aggressivo ma un Ambrì che non ha perso la bussola malgrado l'insistenza iniziale dello Zurigo. Diamo uno sguardo, Paolo, agli altri risultati. Beh, siamo più o meno al quarto minuto di gioco su tutte le piste, immutate le situazioni, 0-0 sempre tra Bernajoua, così come tra i Tigers e lo Zugo e tra Rappersville e Davos, ma anche tra Servette e Friburgo. Vai pure
1: con lo Zurigo che entra nel terzo, però disco che era uscito e rientrato e quindi altra interruzione, si rimane sullo 0-0 dopo 4 minuti e 12 secondi, ingaggio che farà ripartire il gioco all'interno della zona neutra vicino alla linea blu del settore difensivo dei Leventinesi con la terza linea dello Zurigo contro la seconda dell'Ambri Piotta che perde l'ingaggio, il disco però è ancora a favore degli ospiti, poi Miles Müller ci arriva, collabora con Zaccheo Dotti in avanti, zona neutra, bene per Koditek, allunga per Jolie e poi Koditek forse subisce anche un colpo al viso con il bastone, si tocca infatti con il guantone la faccia, gli arbitri però che sono Wiegand e Ungerbühler non hanno alzato il braccio, non mi

sei uomini di movimento, è uscito Sen, all'impostazione c'è Jarventie, casco giallo, evita un avversario, poi mette in mezzo un disco intelligentissimo per Croy, è arrivato un attimo in ritardo, recupera ancora Jarventie, quindi a Jolie, la triangolazione con Jarventie, largo sulla destra, in mezzo la conclusione, la parata e il tiro poi di Jolie, altro intervento di Azzunbuehl, ma davvero Jarventie ha dato sfoggio di grandi doti tecniche, anche di visione di gioco, e ora diventa effettiva la penalità ai danni di Ariedi, una penalità che è andato a guadagnarsi credo Mugli. Prima opportunità per l'Ambripiotta di sfoggiare il proprio power play in situazione di superiorità numerica differita, davvero grande lavoro da parte di Jarventie. Ah no, è Bosson che per una trattenuta è andato a guadagnarsi questa penalità, trattenuta evidentemente di Riedi. Sesto minuto di gioco, 0-0 il punteggio, iniziato con l'ingaggio perso però dai leventinesi, attenzione perché si portano in avanti due Lions con Grant che ha trascinato il disco dalla parte opposta rispetto al proprio settore di difesa e è andato a guadagnare anche un ingaggio in attacco, perché il disco che ha fatto partire il 27 dei Lions ha subito una deviazione, è andato sopra il plexiglass e quindi ingaggio nella zona d'attacco degli ospiti allenati da Claude Julien, oltre 1000 partite dirette in NHL e anche una Stanley Cup vinta nel 2011 con Boston. Ingaggio vinto dai leventinesi che provano ad imbastire il power play. Jolie entra nel terzo, poi sulla sinistra Jarventie, la parte opposta De Luca, la parata di Azzunbuehl e poi al volo Schnarr si salva in qualche modo con il disco in aria, in qualche modo si salva lo Zurigo, veloce azione dei leventinesi culminata subito con un tiro, ancora Jarventie, Aleassi perde la pack, non il possesso anche se l'Ambri deve uscire dal terzo dello Zurigo, si spezza il bastone di un Lions, quindi opportunità per Jolie, Jarventie sotto porta, la parata, botta sicura di De Luca che ha tirato con buona parte dello specchio vuoto, credo che Zumbul abbia avuto un grandissimo riflesso, forse anche un compagno ha impedito a De Luca di sbloccare il punteggio, ancora 48 secondi di superiorità numerica. Ed sulla blu per Mugli, dalla parte opposta ci arriva Mainz Müller, il tiro col gambale para Zumbul che si sta ergendo a protagonista di questa inferiorità numerica per i suoi, e poi Zurigo che alleggerisce la pressione mandando fuori il disco, Kotitek, poi Mugli dalla destra, di nuovo Ambrì dentro nel terzo avversario, disco che rimbalza all'interno, esce dalla superficie ghiacciata e rimbalza all'interno della panchina dello Zurigo. Davvero curioso di rivedere se sia stato il riflesso di Azzunbuehl, penso proprio di sì, grande spostamento da parte del portiere dei Lions ad impedire a De Luca di festeggiare la rete d'apertura, si rimane sullo 0-0, 21 secondi al rientro di Riedi. Ingaggio vinto dai leventinesi, Dario Wittrich, poi si combatte, mette in mezzo Mainz Müller però sul bastone di Sigrist che spedisce lontano il disco, recuperato ancora da Dario Wittrich alle spalle del proprio portiere, Koditek in zona neutra, entra nel terzo avversario, disco un po' lungo per Pezzullo che infatti rinuncia a rincorrerlo anche perché sta per rientrare Riedri, recuperata la parità numerica sul ghiaccio, ma è Manix Landry sul disco, Pezzullo attende l'arrivo alle sue spalle di Luca Landry e Zurigo che però recupera la PAC e si rilancia in avanti con Malgin, viene fermato il 62 dal buon lavoro difensivo Wittrich per Borradori che reclama il disco, gli sfugge dal controllo Weber per il casco giallo dello Zurigo che è Knack, Andrighetto subito la temibilissima a linea offensiva tutta svizzera, libera zona vietata dai leventinesi dopo 8 minuti e 34 secondi
sul risultato ancora di 0-0. Peccato Boscolo non aver

0: ha sfruttato l'uomo più sul ghiaccio, perché qualche opportunità l'Ambri Piotta è stato bravo a costruirsela in superiorità numerica.
1: Assolutamente sì, ma contro una squadra come lo Zurigo devi assolutamente realizzare le reti che hai creato la possibilità di creare. Sta di fatto comunque, Paolo, che perlomeno il disco circola quando l'Ambri ha l'uomo in più sul ghiaccio, anche contro una potenza come lo Zurigo.
0: Tanto attenzione, va attento però Sen su questo tentativo di partito il bastone di Strömwall, dopo che il suo compagno Grant aveva vinto l'ingaggio. Davvero velocissima la conclusione da parte dell'ex giocatore del Rapperswil, ma come detto attenti i riflessi di Gilles Sen alla seconda presenza stagionale. Si replica, stesso luogo per l'ingaggio, quasi stesso epilogo con Bechler a vincere l'ingaggio, questa volta più complicato il lavoro per prepararsi al tiro di Strömwall, tiro che c'è stato però fuori misura, probabilmente ha subito una deviazione perché si rimane lì all'interno del terzo dell'Ambri nell'ingaggio.
1: E allora Paolo, ti devo togliere la linea perché siamo a ridosso delle notizie delle 20. E beh, semplicemente vi do un solo aggiornamento, quello di Berna. Da prima la Joie in vantaggio, poco fa la Berna ha pareggiato i conti. Nelle altre piste il risultato è ancora perfettamente di a parità, 0-0.
2: Rete 1.
1: Sono le
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. La cronaca regionale ha fatto registrare stamani un infortunio in montagna. È avvenuto a Frasco in Valle Verzasca, dove un 37enne germanico residente nel proprio paese è rimasto vittima di una caduta scivolando per una cinquantina di metri, stando alla polizia ticinese. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega. Di poco fa anche la notizia del recupero di un paracadutista in difficoltà sopra Claro. Secondo le informazioni raccolte da Rescue Media, anche in questo caso si è reso necessario l'intervento di un elicottero. Sempre in Ticino sarà una nuova società a occuparsi da gennaio del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti asilo. L'attuale AOZ passerà il testimone all'azienda ORS e questo cambio, secondo i sindacati, mette a rischio una quarantina di posti di lavoro. Da parte sua la Segreteria di Stato della Migrazione ha replicato alla RSI che il cambio di fornitore non comporterà riduzioni del personale. A Berna e in altre città svizzere come Bellinzona, migliaia di persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio per chiedere una migliore protezione del clima. L'appello a scendere in piazza è stato lanciato dal nuovo collettivo No a un'estate a 50 gradi, sostenuto da oltre 100 organizzazioni come l'Alleanza Climatica Svizzera. I dimostranti chiedono l'immediata attuazione di efficaci misure. Sempre a Berna il Consiglio federale ha rinnovato il credito per promuovere l'integrazione con più di 330 milioni di franchi per il periodo 2028-2032. La somma è destinata in parte alle misure cantonali di promozione linguistica e alla consulenza in vari ambiti. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne. Il calcio svizzero è scosso da un nuovo caso di falsificazione dei certificati Covid, questa volta riguarda Brel Embolo. L'attaccante, si apprende oggi, è stato condannato l'anno scorso dalla procura di Basilea per istigazione alla falsificazione di documenti. La vicenda risale al 2021, è stata portata alla luce dalla testata Schweiz Heute e si aggiunge a quella di Granit Xhaka. E prosegue a Parigi la visita di 4 giorni di Papa Leone XIV, il primo pontefice a entrare nella restaurata cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio del 2019. In mattinata Papa Prevost ha incontrato il presidente francese Macron, invitandolo a portare avanti gli sforzi per la pace e il multilateralismo. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ancora tempo generalmente soleggiato, solo sul Ticino centrale e meridionale qualche annuvolamento al mattino.
2: Sport e musica.
1: Minuto, secondi, parziale alla Gottardo Arena, Paolo Laurenti.
0: 9-6-0-0 tra Ambri Piotti e Zurigo.
1: D'accordo, intanto diamo uno sguardo, poi siamo subito da te alle altre piste. Come dicevo, tra Berna e Ajoie siamo già sull'1-1, alla rete di Anthony Onca della Ajoie ha risposto il Berna con un ex giocatore anche dell'Ambri Piotti ma anche del Lugano, Marco Müller. Prima rete stagionale, Lagnau e Zugo sono sullo 0-0 anche tra Rapperswil e Davos, così come tra Servette e Friburgo, anche se proprio in questo istante, eccolo lì, arriva il gol dei campioni svizzeri, dunque in vantaggio per 1-0 al decimo minuto di gioco. Noi ritroviamo il commento e la voce di Paolo Laurenti, a te.
0: Sì, una correzione, 8:30 alla fine del primo tempo, 0-0 nel periodo non collegato. Mi sembra di poter dire quasi partita di stampo calcistico, molto molto tattica, con due squadre che sono soprattutto attente a non dare spazi alla formazione avversaria. Infatti non si registrano grosse occasioni da rete, fatta eccezione per una costruita sull'asse Joly-Ed, con quest'ultimo che da buona posizione, su grandissimo suggerimento di Joly, non è riuscito ad inquadrare la porta, ha cercato il secondo palo ma ha insomma angolato troppo, il disco è finito raso ghiaccio fuori dalla gabbia di difesa da Zumbühl. 0-0, due squadre davvero molto attente in questo inizio di sfida. Sono passati infatti 11 minuti e 30 secondi, ingaggio in zona di difesa dei leventinesi. Ora si accendono anche gli animi tra Baltisberger e un giocatore Ambri Piotti, credo si tratti di Isacco Dotti. Duello alle assi, insomma non si fanno mettere sotto i leventinesi nemmeno da questo punto di vista, dal vista fisico, e dovrebbero esserci una penalità per parte, anzi no, è Sigrist. Baltisberger era anche lui arrivato lì nella mischia, uno che non si tira indietro, e Sejnar, perché Isacco Dotti è arrivato un po' a difendere il compagno. Oh, Sigrist è già sulla panchina dei cattivi, già lì seduto, accomodato. Ci segniamo la penalità ai danni del numero 13, mentre non si apre per il momento, anzi no, dovrebbe aprirsi anche la porticina dei penalizzati in casa Ambri Piotti. Sì, come dicevo, è Isacco Dotti il primo penalizzato su sponda leventinese. Si continuerà a giocare, no, in superiorità numerica, dovrebbe essere un 2+2 per Sigrist. E quindi sì?
1: Paolo, veloce, c'è stato un check alla balaustra di Sigrist ai danni proprio di Isacco Dotti, una manovra abbastanza pericolosa perché non aveva l'equilibrio giusto il numero 7, che poi però è andato a vendicarsi non con Sigrist ma con Baltisberger, che poco c'entrava. Dovrebbe essere quello l'episodio incriminato, più che qualcosa,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: è successo, sia successo a Schnarr.
0: Dotti e Baltisberger, una penalità a testa per insomma eccessiva durezza, esatto, la penalità che permette all'Ambri di essere in superiorità numerica, di sfiorare la rete ancora con Schnarr, troppo alto il suo tiro, ma Ambri che ha il merito di, dopo aver vinto l'ingaggio, di andare velocemente al tiro. Come diceva Lorenzo Voscolo, il disco gira bene in situazione di superiorità numerica. Ancora Ambri è tornato dentro nel terzo d'attacco, Jarventi e Pered, finta la conclusione che parte il bastone di De Luca, respinge o devia per meglio dire l'estremo difensore dei Lions. Poi attenzione alla ripartenza degli ospiti con il tiro però ciccato da parte di Freden, e permette di nuovo alla formazione allenata da Jussi Tapola di ripartire. Rischia nell'impostazione Schnarr, ma sfonda praticamente il tentativo di fermarlo da parte di Beckler, poi però quest'ultimo riesce a rimediare, ad impossessarsi del disco e a lanciarlo in profondità. 7:20 alla prima sirena, 0-0 punteggio, 50 secondi allo scadere della superiorità numerica delle Mitinesi, che tornano di gran carriera con Mugli nel terzo offensivo. Transita alle spalle del portiere avversario, lascia per Miles Müller, ancora Mugli che però deve controllare un disco che non era sul ghiaccio, che non scivolava regolarmente sul ghiaccio. Poi Kering in backhand salva sulla blu Vitrick, molto bene Miles Müller dalla sinistra, va nell'angolo, gioca di sponda servendo Heim, di nuovo Mugli in mezzo per Koditek, Vitrick gira velocemente il disco, bisogna andare al tiro, ancora una combinazione sull'asse Miles Müller-Heim, perde però il momento giusto opportuno per andare a mettere il disco nel mezzo dove era ben appostato Koditek. Nel frattempo Lions che hanno liberato il settore di difesa e ecco rientrare il quinto uomo di movimento, ancora con Lambrin avanti con Landry, il disco che va a toccare la rete di protezione, nulla di fatto, si rimane sul risultato di partenza, vale a dire 0-0, 6:20 da giocare in questo primo tempo. Qui Lambrì qualcosa davvero ha costruito, forse a livello di occasione da rete, così mi sembra, sensazione mi sembra di poter dire che meriterebbe addirittura il vantaggio. Zumbul ha dovuto essere molto più attento rispetto a Gilles Sen in questi primi 14 minuti di gioco del primo tempo. Ingaggio vinto dai Lions che provano a ripartire con Kukan, arriva in zona neutra Andrighetto, passaggio lungo per Malguin e quindi c'è Croy che prova a buttare fuori, riesce in questo intento anche se il controllo è sempre per lo Zurigo, di nuovo Malguin, Andrighetto controlla male di pattino, prova a ripartire, Borradori ha spazio, tre uomini su di lui, quindi preferisce giocare di fisico per proteggere il disco, poi però deve cedere all'arrivo di Knack, è stato lasciato un po' solo Borradori, la conclusione di Knack in diagonale che arriva per Järventi, altro passaggio delicatissimo per Luca Londri, davvero Järventi non ha ancora sbagliato un passaggio e non sono banali a due metri, questo era davvero molto intelligente, girato di spalla la balaustra in backhand per Landry, poi attenzione mancata deviazione di Lammico davanti a Sen, possibilità ancora per lo Zurigo che prova a sorprendere sul primo palo Sen, non riesce Batzers e quindi ribaltamento di fronte De Luca, disco riguadagnato però degli ospiti che ripartono con Froden, Balzers, attenzione al letto, nella conclusione giocando anche con Ed che ha schermato la visuale a Sen ma non ha trovato la mira giusta il giocatore dello Zurigo. A meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo, Pezzullo nell'angolo, nella propria zona a lottare alle assi, arriva anche Ed a dare manforte al compagno ma è Froden a gestire il pack sulla blu per sulla, scusate, sempre lungo le assi, questa volta a manovrarlo c'è Bechler, interviene molto bene Efliger col bastone a portare via il disco, poi Miles Müller fa tutto da solo sulla sinistra, non riesce ad allungarsi ulteriormente per mettere il disco verso Jolie, ma ancora Miles Müller sempre alla balaustra. Zurigo che difende bene, riparte, Strömwall, gira la gabbia di Sen, riesce a mantenere il disco sul bastone nonostante fosse braccato da Dario Vitri, che poi esce bene l'Ambri Piotta, la propria zona difensiva, Borradori, attenzione a non perdere il disco in zona neutra, lo perde, prova a ripartire Strömwall, ma comunque è ben posizionato l'Ambri in fase difensiva, tiro alto di Marti, il rimbalzo per Kukan nell'angolo, Heim che schiaccia e blocca Riedi, Dario Vitrich, disco che esce, perde il bastone Dario Vitrich, Croy allontana ma non ce la fa a evitare questa ulteriore pressione zurichese, Marti sulla porta però la visuale libera a Sen, cattura il disco concedendo un ingaggio allo Zurigo a 3:18 dalla fine del primo tempo, primo tempo come detto equilibrato, come fotografa anche il punteggio 0-0 tra Ambrì e Zurigo.
1: Diamo uno sguardo alle altre piste. 2-1 ora del Berna ai danni della Joie, 2-0 a Ginevra del Friburgo. Continua la crisi della Servette tra Rapperswil e Davos, 1-1 il punteggio, mentre a Lagnau c'è stato il raddoppio dello Zugo, 2-0. Questo è il parziale. Ricordo, alla AIL Arena gioca anche la nazionale Under 21, la nostra selezione svizzera. Sono nel torneo naturalmente di qualificazione ai prossimi campionati europei. Ebbene, la Svizzera sta già demolendo Lussemburgo 3-0, doppietta di Chipperfield, una rete tra l'altro sua, calcio di rigore. La 3-0 l'ha firmato Focht, al 34esimo minuto. Si viaggia verso la fine del primo tempo in questa sfida di calcio, ricordando che poi sarà la nazionale maggiore domani in Macedonia del Nord a giocare nella National League. Per le battute conclusive torniamo però da Paolo Laurenti alla Gottardo Arena,
0: in quella che dunque domani sarà una ricchissima serata di sport e musica, con anche il derby tra Lugano e Ambri Piotta. Anche qui ci si sta avviando alla fine del primo tempo, 2 minuti e mezzo al termine, sempre 0-0. Attenzione, sbagliano i zurichesi, Ed mette subito velocemente nello slot dove c'è un gran traffico e soprattutto dove il disco però non subisce alcuna deviazione. Riparte Berni, il giocatore prelevato dal Servette dallo Zurigo, firmando un lunghissimo contratto di ben 6 anni. Insomma, sottolineare una volta in più la profondità della rosa dei Lions. C'è Andrighetto ora sul disco, anzi no, era Malghina, Andrighetto è arrivato in supporto, ma ancora una volta buona difesa da parte dell'Ambrì. E poi Croy che lancia a palombella il disco in avanti, sul quale prova a fiondarsi Schnarr. La pressione di Miles Müller, disimpegnano bene in uscita gli ospiti con Froden che si propongono in avanti, e poi Dario Wüthrich che va sul corpo dello svedese impedendogli di trovare spazio nel terzo. Davvero un buon lavoro qui del 59 dell'Ambri Piotta, cresciuto moltissimo qui nella Leventina, proprio perché ha trovato anche lo spazio, la fiducia e lo spazio e il tempo di ghiaccio, fondamentale insomma per crescere, se poi si è capaci di cogliere però l'opportunità e la fiducia che si ottiene. Ultimo minuto di gioco alla Gottardo Arena, porta fuori il disco Koditek, anzi no, non riesce a farlo uscire dalla linea blu, ma il cieco smista bene per Dario Wüthrich. Esce Joly dal terzo, entra in zona neutra, poi Borradori gira su se stesso, riesce a sgusciare via a Martin, backhand, appoggiare per Ed, lascia scorrere e disco che esce dal settore d'attacco. Controllano però i due fratelli di Dotti, ancora in profondità Zimbühl non blocca la pack con il bastone, lo blocca però Beckler, facendo ripartire dalla parte opposta Strömwall, la finta di tiro, disco sul backhand, l'appoggio sulla blu per Kukan, che cicca, possibilità per Ambrì di ripartire, Jarventie, conclusione, gol! Il vantaggio dell'Ambrì Piotta con Jarventie, 18 secondi ai 5 decimi alla fine del primo tempo, sguscia via, scappa via Jarventie. Come una grande squadra, l'Ambrì è riuscito ad approfittare di questo erroraccio di Kukan sulla blu. Jarventie, seconda rete stagionale e soprattutto primo, e lo ribadisco, meritato vantaggio in questa sfida d'alta classifica. Suggerimento preciso di Heim e Jarventie ha colpito in mezzo ai gambali. Zimbühl 1-0 Ambrì Piotta a 18 secondi dalla fine del primo periodo.
1: Gran bella rete, propiziata tra l'altro da un mosto sacro della retroguardia dello Zurigo, Kukan, che ha perso un po' banalmente il pack, bravo Heim a rilanciare, ma quella rete l'ha fatta, sembrava facile, ma intanto Jarventie ha segnato, una rete importante questa qua a mio giudizio, Paolo.
0: Molto bravo, molto freddo, perché ha proprio trovato il pertugio in mezzo ai gambali, il raso ghiaccio in mezzo ai cavalli di un Zumbühl che nel primo tempo davvero aveva comunque compiuto ottimi interventi. La sirena manda tutti alla pausa, logici applausi del pubblico bianco-blu. 1-0 per l'Ambrì Piotta, il gol commentato, raccontato in diretta, firmato dal finlandese Jarventier, fin qui il migliore in pista. Studio.
1: Colui che aveva segnato anche l'ultima rete in quella di Bien durante la settimana che pian piano ci lasciamo alle spalle, la settimana del derby, lo ricordo perché stasera non gioca il Lugano, domani giocherà in casa appunto contro la squadra di Robby Jarventier, il top scorer dei leventinesi. 1-0 dunque per l'Ambri Piotta sui Lions, 2-1 del Berna sull'Ajoie, mentre l'Agnau 2-0 per lo Zugo, 1-1 sempre tra Rapperswil e Davos, mentre a Ginevra, beh, il Friburgo sta vincendo per 3-0. Questa partita non è ancora conclusa quando proprio arriva il gol che forse rilancia la sfida della Ginevra Servette, dunque cambia la parziale proprio a ridosso della prima sirena a Ginevra, 3-1, nuovo parziale sempre naturalmente a favore dei campioni svizzeri in carica. Europei Under 21, torneo di qualificazione naturalmente alla AIL Arena, Svizzera 3, Lussemburgo 0, siamo a ridosso della fine praticamente del primo tempo, dunque tutto bene in casa. Elvetica, una serata anche di Nation League nel gruppo B, l'Irlanda del Nord ha battuto la Georgia per 1-0, ci sono altre sfide tutte quante programmate però alle 20:45, che sarà poi l'orario della sfida sempre nel gruppo B, nel girone B o gruppo B, decidete voi, gruppo 1, quello della Svizzera in sostanza, impegnata domani appunto in Macedonia del Nord nella prima sfida valida per la Nations League. Noi ci fermiamo un istante, tra 16 minuti torneremo a seguire il secondo periodo tra Ambri Piotta e Zurigo.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: dimentica.
1: E non ci dimentichiamo del secondo tempo, naturalmente, tra Ambri Piotta e Zurigo, con Jarventi protagonista proprio nel finale, gol in mezzo, o meglio discomesso in mezzo alle gambe di Zumbul, il portiere dei Lions, mentre il Lagnau ha accorciato le distanze in casa, rete di Petrini, 2-1 per lo Zugo, 1-1 sempre invece iniziato il periodo centrale tra Rapperswil e Davos. La rete di Puglio Jarvi ha permesso a la Servette di rientrare perlomeno parzialmente in careggiata, 3-1 però sempre a favore del Friburgo, 2-1 della Berna sulla Joie, e poi come detto la partita dell'Ambri Piotta, ricordando anche nel calcio le qualificazioni degli europei under 21, dunque di categoria, alla AIL Arena è iniziato il secondo tempo tra Svizzera e Lussemburgo, una passeggiata per gli svizzeri in vantaggio per 3-0. Tutto pronto la Gottardo, andiamo da Paolo Laurenti.
2: Esattamente, perché l'ingaggio tra Lammico e Schnarr sta per essere effettuato. Questa volta Schnarr ha avuto la peggio, disco arrivato davanti a Zumbul, 1-0 come ricordava poco fa Lorenzo Bosco dallo studio, grazie alla rete a 18 secondi dalla fine del primo periodo di Jarventi, il migliore in pista per quanto riguarda i leventinesi, anche se tutto lo schieramento di Jussi Tappola ha ancora una volta mostrato come abbia le idee chiaro sui due fronti di gioco e anche nelle situazioni speciali, perché è vero non ha trovato la rete in power play, ma ha funzionato nel giro disco e nella creazione di opportunità per andare in rete. Subito Ambrì in attacco, poi il disco che sfugge in mezzo alle gambe a Dario Wüdrich, ma è lui stesso ad incaricarsi di andare a recuperarlo nella propria zona, fa ripartire Borradori, lascia scorrere, liberazione vietata, perché poi dopo il tocco prima della linea rossa nessun altro è intervenuto sulla disco, dunque Ambrì che dovrà tornare dentro il proprio settore di difesa mantenendo sulle ghiaccio il terzo blocco d'attacco con poi Pezzullo e Wüdrich in retrovia. Dopo esattamente 50 secondi di gioco nel periodo centrale, ingaggio vinto dai Lions che vanno subito alla conclusione, la parata facile perché il tiro di Lehtonen era centrale sul petto di Sen, che ha concesso un altro ingaggio nello stesso punto dove è stato effettuato poco fa Heim contro Malgin, mentre c'è Cattaneo che sta dando indicazioni appunto ai due protagonisti dell'ingaggio. Ingaggio ancora vinto dai Lions, Andrighetto cattura il disco, conclusione angolata troppo perché non inquadra la porta di Sen, quindi attenzione a Knack, disco recuperato da Heim, forse uno sgambetto e fate così, differita la penalità in favore degli ventinesi, che diventa ora ufficiale perché c'è stato il recupero del disco da parte dello Zurigo, qui Malkin che ha messo chiaramente il bastone tra le gambe, tra i pattini di Heim, quarta penalità già sul conto degli zurichesi. Malgin che va a sedersi sulla panchina dei penalizzati, quindi opportunità per migliorare il punteggio per la formazione di Jussi Tappola, che schiera nel primo blocco insomma i big De Luca, Schnarr all'ingaggio, Jolie, Jarventier e Tim Ed appostato lì sulla linea blu. Schnarr perde però l'ingaggio e poi c'è l'allontanamento affidato a Weber. Esce Sen dietro la propria gabbia per fermare il disco recuperato da Ed, quindi all'indietro la rincorsa di Schnarr, è suo il compito di portare il disco da parte opposta, De Luca sulla destra all'indietro, Ed sulla blu, si posiziona il quintetto leventinese, Jolie passaggio che non riesce verso De Luca, poi Jarventier due tempi per controllare il pack, ancora sulla blu, intercetta però attenzione la ripartenza di Grant, mette in mezzo dove fa buona guardia nello slot difensivo Ed, De Luca già dalla parte opposta, Jarventier protegge il disco, poi però gli sfugge, attenzione c'è De Luca che prova a recuperarlo, ancora Jolie, Schnarr impedisce allo Zurigo di uscire, si mantiene nel terzo d'attacco l'Ambrì, un minuto però se n'è andato Ed, lo scambio con Jarventier, Schnarr sulla sinistra, si defila ancora, si allarga, va nell'angolo, Ed sempre sulla blu, verticalmente ancora per Schnarr dalla parte opposta. Ora il disco arriva a De Luca, giocando di sponda per Järventi, un po' troppo lungo, ci arriva il bastone di Schnarr, poi subentra però in maniera veemente Gehring e butta fuori il disco. Questo meno brillante il power play dell'Ambri Piotta. Rimangono sul ghiaccio ancora tutti e cinque le ventinesi, la conclusione di Schnarr, il block shot di Lehtonen e poi l'allontanamento dei Lions. Sen lungo la transenna, Mugli, Jolie, ancora Mugli in zona neutra, 16 secondi al rientro di Malkin. È iniziato il quarto minuto di gioco del secondo periodo, sempre 1-0 Ambri Piotta. Haim, Wittrich sono cambiati dunque i protagonisti sul ghiaccio delle ventinesi. Wittrich, Pezzullo per Miles Müller, il backhand fuori, peccato, bel movimento da parte di Miles Müller, una sorta di 360, tiro in backhand, ma mira non precisa. E Zurigo che ha recuperato Malkin, subito velocissimo sul disco, si fa tutta la corsia di destra, gira la gabbia, ancora Malkin, va al tiro, il traffico davanti a Sen che si salva in qualche modo, poi attenzione ancora Zurigo che insiste, la conclusione, ha perso il bastone Sen che riesce a respingere comunque con i cambali, ribaltamento di fronte, Luca Landry perde la PAC, già qualche disco di troppo ha perso Luca Landry, ripartenza a Zurigo, la conclusione di Andri Ghetto che non va a buon fine per la sua squadra, si lotta alle assi, alle spalle di Sen, Luca Landry a contendere il disco a Malkin. Ancora il 62, mette nello slot, doveva fare grande pulizia, c'è Isacco Dotti, disimpegna piuttosto bene, fuori dal terzo, anche grazie alla collaborazione di uno sgusciante Borradori, viene però fermato dall'esperienza di Lehtonen, quindi è lo Zurigo che risale la pista. Balzers, passaggio un po' lungo per Lammico che in qualche modo allungando il bastone ci arriva, ma recupera Järventi e il casco giallo per De Luca. De Luca, tiro bloccato, davvero molto veloci queste transizioni, anche però se non, anche se non terminano sempre verso il portiere avversario. Si installa lo Zurigo nel terzo dell'Ambrì, però è Croi a sganciarsi dalla marcatura di Lammico, ancora Croi per Zacchio Dotti in avanti, non si intende con Schnarr, disco che non è però in liberazione, non va in liberazione vietata. Quinto minuto di gioco superato in questo periodo centrale, 1-0 per l'Ambri Piotta. Prova a organizzarsi la manovra zurichese con Kukan che va a servire Beckler, Strömwall, la rottura di questa azione da parte di Koditek che recupera poi il pack in zona offensiva, mette in mezzo per Jolie, lascia scorrere il disco, ancora Jolie, due uomini su di lui, sono Strömwall e Marti. Strömwall poi prova a liberare il terzo, ci riesce, ma il primo ad arrivare sul disco è Koditek. Ed Pezzullo all'impostazione per Jolie nel settore d'attacco, prolunga per Koditek, ancora Jolie, con Koditek ha fintato di arrivare sul disco. Luca Landry, Jolie per Ed Pezzullo, carica la conclusione, una bella botta, ma arriva nella pinza di Zumbul che aveva anche tutto il tempo per vedere partire questa conclusione. Davvero una fase di gioco molto prolungata, l'Ambri ha rischiato pochissimo e sono trascorsi già 6 minuti e 2 secondi nel periodo centrale, le ventinesi sempre in vantaggio 1-0.
1: Un Ambri che comunque se la gioca alla pari anche in 5 contro 5 contro lo Zurigo. Chiaro, lo Zurigo è comunque al comando, è vero, ma sappiamo magari è una squadra che tendenzialmente esce a livello di individualità più tardi durante la regular season, intanto però l'Ambri sta dimostrando di avere un gioco, di avere delle idee, un'uscita pulita dal terzo. Diamo uno sguardo anche alle altre interpreti o protagoniste meglio di questa serata hockeyistica. Il Berna è sempre in vantaggio in casa 2-1 contro la Joie a Lagnau, 2-1 per lo Zugo, 2-1 anche per il Rapperswil sul Davos, fa testo qui la rete di Lammer, e poi c'è il 3-1 a Ginevra della Friburgo. A te.
2: con Bosso che ha recuperato un ottimo disco sul fronte offensivo, l'ha messo nel mezzo e per poco Luca Landry non è riuscito a deviare in rete quello che sarebbe stato il gol del 2-0. Però ora c'è attenzione a Rivi che cicca completamente la conclusione guardando la porta, ha dimenticato dove era il disco, ha fatto partire il bastone ma il disco è rimasto lì davanti a lui, quindi una mischia nell'angolo alla destra di Essen sotto lo spicchio riservato agli tifosi ospiti, disco che non si muove da quella porzione di ghiaccio, sono diversi giocatori a contenderselo, poi Riedi prova ad uscire, possibilità per lo Zurigo, conclusione di Lehtonen, la parata o la deviazione in qualche modo con la spalla di Essen. Ha avuto davvero tanto tempo Lehtonen per prendere la mira, è stato reattivo Sen nell'alzarsi per deviare questa conclusione alta. Poi Miles Müller, anzi Manix Landry, che è andato al tiro impegnando in qualche modo Zumbül. Ripartenza di Knack dalla destra, non c'è fuorigioco, Knack si accentra, perde però il contatto con il pack e quindi è Heim che esce dal terzo, mette in profondità, disco che raggiunge Mugli, lo lascia però scorrere lungo le assi, pasticcio in uscita di Zurichesi, Zacchiodotti direttamente sulla porta, blocca però Lehtonen che rilancia in avanti, non c'è liberazione vietata, dovrebbe essere però avrebbe dovuto essere fischiata, lasciano correre gli assistenti arbitrali con lo Zurigo che si è installato nel terzo offensivo con una delle individualità poco fa menzionate da Lorenzo Bosco, vuol dire Malgin, ora l'altra, Andrighetto davanti alla porta è attivo con il bastone Sen ad allontanare e ora Malgin che ha qualcosa da dire all'indirizzo anche in maniera scorbutica all'indirizzo di Pascal Ungerbühler, uno dei due direttori di gara che non deve insomma però subire una certa sudditanza psicologica da parte di Malgin, perché davvero si è rivolto in malo modo e ora infatti proprio l'arbitro va a parlare con Malgin che si alza andando a bere, davvero ignorando il direttore di gara, comportamento, e ora viene minacciato di una sanzione. Malgin ha ignorato davvero, lo vediamo molto bene dalla nostra panchina, ha ignorato completamente Ungerbühler che voleva insomma ribattere, voleva chiarirsi, mentre il 62 dello Zurigo in maniera forse anche un po' altezzosa, permettetemi questo termine, questo giudizio, lo ha come detto fatto finta di nulla. Il gioco prosegue dopo 8 minuti e 50 secondi all'interno di questo secondo tempo che l'Ambri Piotta sta gestendo da squadra matura. Lorenzo Bosco ricordava infatti la posizione dello Zurigo in testa a punteggio pieno, ma non è un caso se l'Ambri è proprio alle sue spalle con 8 punti al secondo posto. Altra interruzione che farà riprendere il gioco però all'interno del terzo di difesa dei leventinesi che ripropongono sul ghiaccio la prima linea, quella di Gnar, De Luca e Jarventier. Risponde lo Zurigo con la seconda, l'Amico, Frudena e Balzers, tanto per menzionare però solo gli attaccanti. Gnar contro l'Amico, lì a guadagnare il possesso del disco nel face-off, esercizio che quest'anno sta sorridendo ai leventinesi, anche se in questo caso Gnar lo perde, va alla conclusione deviata lì davanti allo slot. Berni ha fatto partire il solito tiro appoggio lì all'indirizzo della mischia e c'è una penalità per aggancio, questa volta è De Luca che andrà a sedersi sulla panchina dei penalizzati ed è la prima inferiorità numerica che vivrà l'Ambri Piotta, anzi no, è Pezzullo, scusate, non De Luca, Pezzullo per aggancio sulla panchina dei penalizzati. E Zurigo che propone il primo blocco di power play con Knack, Malgin, Froden, Andrighetto e Kukan. Fondamentale subito vincere l'ingaggio, ci riesce Koditek, attenzione Croy, mezzo a due, riesce comunque a toccare per rete che manda lontano per Borradori che fa passare qualche preziosissimo secondo. Fuori subito Koditek e i Borradori, dentro Miles Müller e Heim. Rimane invariata invece la coppia di difensiva tutta svedese, Krojed. Lo Zurigo prova a impostare il power play, entra nel terzo con Malgin per Knack. 30 secondi se ne sono andati dalla penalità di Pezzullo. Siamo a 10-14 dalla seconda sirena. Malgin dalla sinistra all'indietro, Kukan, Andrighetto a cercare una linea di tiro. Malgin, la rete, tiro incrociato di Malgin. Non è riuscito ad intervenire sul disco Sen, che ha avuto un gesto di stizza perché sembrava poter arrivare sul disco, e invece sul secondo palo Malgin, alla sua seconda rete stagionale, riporta in parità lo Zurigo. Era un peccato che la prima inferiorità numerica, Lambrì, abbia subito il punto del pareggio.
1: Beh, questa è una rete da manuale, classica, tra duetto tra Andrighetto e Malgin. Beh, questi qui li conosciamo da parecchio tempo. Paolo, se non riesci a posizionare qualcuno sulla linea di tiro, ad esempio sulla linea di passaggio in power play, ti fanno piacevolmente secco normalmente quando sono in forma. Intanto succedono delle cose, soprattutto a quella che una volta era chiamata la Ilfis Elementaler Arena, attualmente questa è la nuova denominazione, tra Lagnau e Zugo. Ebbene, lo Zugo era in vantaggio 2-0, poi c'è stato il pareggio del Lagnau, 2-2, nuovo vantaggio dello Zugo, e adesso arriva la terza rete per la squadra di casa. Tutto da rifare, siamo al 12° minuto, 3-3 tra Lagnau e Zugo per l'appunto. Immutata la situazione a Berna, con i bernesi in vantaggio sulla Joa 2-1, il Rapperswil è sempre in avanti di una lunghezza contro il Davos, sempre 3-1 per i campioni svizzeri che sono impegnati a Ginevra contro il Servette. Sguardo alla calcio, 62° minuto alla AIL Arena di Lugano, c'è un incontro della nostra nazionale Under 21 posta nelle qualificazioni a Lussemburgo. Tutto tranquillo, 3-0 sempre il parziale a favore della Svizzera. A te.
2: 9:31 alla seconda sirena, il punteggio è tornato quindi in parità dopo la rete di Malgin in superiorità numerica, con espulso Rocco Pezzullo. Ingaggio che ha fatto riprendere il gioco nel terzo di difesa dell'Ambri Piotta, poi prova ad andarsene Luca Londri, insomma paga qualche centimetro e qualche chilo rispetto a buona parte degli avversari che scendono in pista questa sera alla Gotardo Arena, vale a dire i Lions di Zurigo. Ancora dalle retrovie Bossò, c'è il Pacca che però è uscito dalla superficie ghiacciata. Bossò ha voluto allontanare il disco visto che stava arrivando pericolosamente in forechecking Bader, disco che è schizzato nella panchina di riposo dei giocatori ospiti. Quindi nuovo ingaggio alla destra della gabbia di Sen, che era riuscito sul passaggio orizzontale a tagliare tutto lo slot di Andrighetto, a spostarsi velocemente, poi però penso abbia perso un po' di aderenza con il pattino, non è riuscito a rimanere in equilibrio per arrivare sulla conclusione incrociata di Malgin. Sembrava essere, come dicevo, in diretta sul disco, invece

in retrovia. Ingaggio da ripetere per un'infrazione di Manix Landry. L'amico in seconda battuta la meglio, poi però recupera Ed che manda fuori per Bosson, lascia scorrere, c'è addirittura, no, c'è Luca Landry che avevo scambiato per Zaccheo Dotti, ma insomma la stazza è diversa, infatti ancora il fratello minore dei Landry, quello maggiore viene fatto cadere sul ghiaccio, ma Landry resiste nel terzo d'attacco, tiro appoggio di Dietrich che ha, anzi di Croy, che ha il merito di guadagnare un ingaggio in zona offensiva. Zurigo che sembra aver preso un po' di morale dalla rete del pareggio, anche se poi non ha più creato grossissime occasioni nei successivi due minuti. Landry che prova a guadagnare il possesso del disco con Haim nei confronti dell'autore del pareggio, Malguin, e alla meglio Haim, anche se poi Borradori sposta il disco in profondità dove c'è il solo Gehring a far ripartire l'azione per i suoi. Malguin che transita in mezzo a tre giocatori, poi viene fermato alle assi da Wüthrich. Haim interviene male su Knack che riesce ad arrivare nello slot, fa partire un polsino però parato da Sen. Si rimane sull'1-1 a 8-11 dallo scadere di questo periodo centrale alla Gottardo Arena. Cambio degli effettivi in casa Ambri Piotta, dentro la linea di Koldek, Miles Müller e Joly. Rimane in pista per gli avversari la prima con Malguin che va subito all'ingaggio, Koditek alla meglio grazie anche all'intervento poi di Croy. Disco lungo le assi, Joly deve buttarlo fuori, non vi riesce, il blocco di Gehring, poi Joly però un buon passaggio per Croy che lo aspetta di schiena, ancora per Joly, triangolazione ad ampio respiro tra i due leventinesi. Quindi Miles Müller si incolla alla balaustra per impedire che il disco possa uscire. Pezzullo, il tiro di prima che al volo, che impegna in qualche modo Zumbül. Ancora Pezzullo, gioca di sponda, momento di pressione dei leventinesi. Joly, disco che sfugge, Croy lo tiene ancora in vita nel settore d'attacco. Koditek, Joly, poi Malguin libera il settore di difesa, ancora Croy che allunga il bastone, Andrighetto in zona neutra lo alza mettendolo sul fondo a spallate Malguin e Zaccheo Dotti, alla meglio evidentemente il ticinese che manda fuori sul bastone di un compagno, De Luca per Schnarr, non c'è fuorigioco, nell'angolo c'è Pezzullo ma alle sue spalle sbucava lo zurichese, quindi intelligentemente Schnarr in precario equilibrio l'ha tenuto sul bastone, però poi è caduto e chiude bene Pezzullo che si lancia sul ghiaccio impedendo a Knack di rendersi pericoloso. Ancora Pezzullo in avanti, poi chiede il cambio, qui buon intervento difensivo, molto attivo e non passivo come magari era stato in occasione del momentaneo vantaggio di Brandström a Losanna quando non è andato direttamente sull'uomo. Ora attenzione Landry con gli Arventier, Arventier per Schnarr, capisce tutto Berni, poi è Mugli che si lancia alla sua rincorsa, infatti lo ostacola nella liberazione del proprio settore di difesa, disco che però ballonzola lì sul ghiaccio premiando lo zurichese. Beckler dalla parte opposta, il riflesso col gambale di Sen ad impedire al disco di finire alle sue spalle, poi il grande Borradori che si prende un paio di spallate dal più esperto Weber, resiste, poi però si tocca il braccio, attenzione, forse è un problema per Borradori in questo duello fisico, ha qualcosa da dire anche lui all'indirizzo di Obvegeser, si tiene il braccio destro Borradori che comunque rimane seduto all'interno della propria panchina di riposo mentre il gioco prosegue con l'allontanamento dei leventinesi. Ed capisce tutto in zona neutra con il pattino Schwendeler
interviene

0: fasi di gioco piuttosto confuse. Riedi va in profondità, mette in mezzo la doppia conclusione di Sigrist, 2-3, e poi finalmente Sen a tenere chiuso il primo palo, il pertugio al primo palo, e lo Zurigo guadagna un ingaggio, mentre diamo sempre un'occhiata alla panchina per vedere se Borradori è rimasto lì. Sì, è rimasto lì seduto, quindi non un problema grave al braccio destro per il giovane attaccante ticinese. 5-17 al termine di questo periodo centrale, sempre 1-1 in una partita molto molto equilibrata.
1: E allora noi ti fermiamo un attimo perché stanno per arrivare le notizie.
2: Rete 1.
1: Sono le 21.
3: In studio Alberto Andreani, migliaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio in 15 città svizzere per una migliore protezione del clima. A lanciare l'appello è stata l'alleanza No a un'estate a 50 gradi, sostenuta da più di 100 organizzazioni come l'Alleanza Climatica Svizzera, lo Sciopero per il Clima, Greenpeace, Provelo e diversi partiti dello schieramento rosso-verde. Circa 4.000 dimostranti sono scesi in piazza a Basilea, fra le 300 e le 400 persone anche a Bellinzona. Sempre in Ticino sarà una nuova società a occuparsi da gennaio del servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti asilo. L'attuale AOZ passerà il testimone all'azienda ORS e questo cambio, secondo i sindacati, mette a rischio una quarantina di posti di lavoro. Da parte sua, la Segreteria di Stato della Migrazione ha replicato alla RSI che il cambio di fornitore non comporterà riduzioni del personale. Una rissa nel canton Zurigo ha provocato nel pomeriggio il ferimento di un quindicenne nella località di Effreticon, fermato nel frattempo un ragazzo di 16 anni, presunto autore del gesto. Il gruppo svizzero Valora, attivo nel commercio al dettaglio, vuole ampliare le proprie attività estere, soprattutto in Germania. A medio termine è prevista l'apertura da 500 a 1000 punti vendita, soprattutto nelle stazioni ferroviarie, in collaborazione con Deutsche Bahn, coi negozi AVEC in primo piano. Un'espansione è prevista anche in Austria. L'Iran non cede di un millimetro e insiste sulla proposta avanzata agli Stati Uniti per un piano di 7 giorni per far cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare di Teheran. Lo ha fatto sapere il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi, che vorrebbe trattare con Washington preferibilmente prima delle elezioni americane di metà legislatura. Da parte sua, il presidente statunitense Trump ha sfruttato l'incontro di ieri con l'omologo cinese Xi Jinping, chiedendo a Pechino di interrompere ogni sostegno al regime iraniano. Infine, per il calcio svizzero, Brel Embolo non raggiungerà la nazionale svizzera impegnata nella Nations League. L'attaccante è stato informato dall'Associazione Svizzera di Football sulla scia della condanna emersa oggi per la falsificazione di un certificato Covid risalente al 2021, condanna pronunciata a Basilea un anno fa. Visto ancora tempo soleggiato domani su buona parte del paese, al mattino sul Ticino centro-meridionale qualche annuvolamento.
2: Sport e musica.
1: E andiamo subito da Paolo Laurenti alla Gottardo Arena. Siamo e viaggiamo verso il finale del periodo centrale, Paolo.
0: 3:51 in effetti al termine del periodo centrale, ancora parziale sull'1-1, ma Ambri Piotta in inferiorità numerica per colpo di bastone. Dario Wüthrich è sulla panchina dei penalizzati, lo rimarrà ancora per 1:27, ingaggio in zona neutra vinto dai leventinesi, che poi spediscono il disco lontano dal proprio terzo grazie a Isacco Dotti. Prova a ripartire la squadra ospite con Kukan, riesce a raggiungere Fraten, quindi è Knack, si è installato lo Zurigo nel terzo delle ventinesi. Andrighetto, Kukan largo sulla sinistra, ancora Andrighetto nell'angolo, Malgin, lo scambio di posizione va sulla blu, Kukan la deviazione sotto porta di Freden, che però alza la traiettoria del disco e poi Ambrighetto riesce a liberare Andrighetto, braccato da Zaccheo Dotti, che lo sgambetta, e quindi ci saranno 47 secondi di doppia inferiorità numerica. Questo potrebbe essere il classico momento chiave del confronto, un confronto come dicevo molto molto equilibrato. Qui voleva baraccare le spalle Andrighetto, gli è rimasto il bastone tra i pattini e quindi Isacco Dotti è andato a fare compagnia a Dario Wüthrich. 47 secondi di 5 contro 3 per lo Zurigo. La panchina leventinese prova a spendere tutti i secondi a disposizione prima di far entrare sul ghiaccio il terzetto tutto di importazione, Ed, Croy e Schnarr, che logicamente avrà il ruolo importante di provare a vincere l'ingaggio affinché gli altri due possano buttare lontano il disco. Ripeto, 47 secondi di doppia inferiorità numerica, proprio Schnarr tiene lì il disco, all'indietro per Ed, lo slap lungo le assi e disco fuori dal terzo dell'Ambri Piotta. Quindi prezioso lavoro del canadese, anche se lo Zurigo l'ha già catturato in zona neutra e è già entrato nel terzo d'attacco facendo girare il disco tra Kukan, Malgin. Kukan si avvicina al tiro e la rete. La rete, forse deviazione sotto porta di Knack ad impedire a Sen di arrivare sulla traiettoria del disco. Rete di Knack, appunto, deviazione con la paletta da parte dell'ex giocatore del Davos, già salito a 5 reti in questa stagione e quindi in questo periodo centrale, e sfruttando la possibilità di giocare con 1/2 uomini sul ghiaccio, lo Zurigo ha ribaltato il punteggio. E Zurigo che avrà però ancora 1 minuto e 38 di superiorità numerica per l'espulsione di Isacco Dotti.
1: Imprendibile la rete di Knack, è davvero molto bravo, non a caso, come si diceva in studio, lo diceva il nostro tecnico Roberto Rossinelli, beh, mezza nazionale è costruita attorno allo Zurigo e non a caso, insomma.
0: Eh beh sì, formazione illegale davvero, non vedo come non possa vincere la regular season, quantomeno. L'Amico quindi prova subito ad installarsi e lo Zurigo di nuovo nel terzo dell'Ambri Piotta. Lehtonen, Balzers, Lehtonen, 1 minuto e 10, rientro di Isacco Dotti, ancora Balzers, Lehtonen, Stromval che controlla con il pattino a destra sulla blu, Lehtonen, Balzers non riescono ad andare al tiro, c'è Grant a schermare la visuale a Sen, disco Grevanelli e Grant va a siglare il 3-1. Davvero come una partita può cambiare. Certo, è più facile che cambi quando puoi giocare 47 secondi in doppia superiorità numerica che a 5 contro 5. Il power play ha permesso anche a Grant di sbloccarsi in questa stagione, prima rete, e Ambri Piotta che in meno di un minuto è stato ribaltato e ora è addirittura sotto di due reti. 3-1 per lo Zurigo qui alla Gottardo Arena, risultato pesante per quanto l'Ambri aveva fatto vedere soprattutto a 5 contro 5.
1: Sono d'accordo, tra l'altro ecco la differenza almeno sin qui è stata fatta dalle superiorità numeriche rispettivamente inferiorità numeriche. L'Ambri ha avuto le sue chance di, sì, di segnare, 6 minuti se ricordo bene Paolo, dopo correggimi se dico una castroneria, però non hanno segnato e qui subiscono.
0: Sì, 6 minuti, 2 volte nel corso del primo periodo e poi in questo periodo centrale quando era espulso Malgin, mentre la qualità insomma degli elementi zurichesi non hanno perdonato quando in questo periodo centrale sono stati espulsi prima Pezzullo, rete del pari di Malgin al 29-56, e poi le espulsioni di Wüthrich e di Isacco Dotti hanno fatto il resto con il 2-1 di Knack ed ora arriva anche il 4-1 dello Zurigo firmato Sigrist, dovrebbe, anzi no, è Bader ad aver spinto il disco in rete dopo una prima parata di Senna. Davvero sta scivolando via velocemente questa partita con Sigrist che ha impegnato Sen, disco è rimasto lì, forse autorete anche di un leventinese.
1: Però Paolo, se mi permetti, ho rivisto l'azione, il tutto nasce da un passaggio di un leventinese, al di là della rete segnata da Bader, è suo l'ultimo tocco, sì. Ma un erroraccio commesso a centroghiaccio, forse Pezzullo, non ho visto purtroppo, magari il replay ci aiuterà, un passaggio sulla verticale proprio sulla linea rossa che delimita in due la pista, direttamente a Stiglitz, erroraccio commesso dai leventinesi.
0: Ed ora si fa davvero dura, 4-1 per lo Zurigo, quando manca un minuto e 10 secondi alla fine del periodo centrale, che sta insomma condannando l'Ambri Piotta, questo pesante passivo. Altro disco perso ora, Miles Müller, Grant lo porta nel terzo avversario, dalla sinistra il tiro, sul primo palo risponde Sen, poi Koditek prova a mandare fuori e vi riesce perché ha un controllo maldestro Strömwall. Ancora in avanti per Grant, chiude Zaccodotti, Strömwall il bastone di Sen a deviare il disco sopra il plexiglass, e ora è andato un po' in confusione l'Ambri Piotta dopo questo 1-2-3 in un minuto e 30 secondi. Knack, Grant e Bader a segnare il 2, il 3, il 4-1. Anche la traversa qui colpita da Strömwall e non il bastone di Sen. Rete però segnata a Sigrist, ma come diceva Lorenzo Boscolo è Bader ad aver infilato il 4-1 alle spalle di Sen. Lambrì libera ora il proprio terzo, a rincorrere il disco c'è Gehring che riesce a difenderlo, Mugli prova a rubarglielo e vi riesce parzialmente, poi subentra anche Malgin, Andrighetto che controlla un disco mezz'aria, è chiuso da Croi, arriva il compagno di merende Malgin a dar manforte al compagno, ma Croi riesce ad uscire bene, ma c'è un passaggio con il guantone di Borradori, involontario, voleva insomma fermarlo, ma si è tramutato, come detto, in un suggerimento verso un compagno. Sono intervenuti gli arbitri a fermare il gioco a 4 secondi e 5 decimi dalla fine del periodo di mezzo, fatale all'Ambri Piotta in questo contesto di risultato parziale 4-1. Con questo risultato le due squadre vanno alla seconda pausa. Zurigo davvero micidiale in superiorità numerica, Malgin, Knack e Grant per il momentaneo 3-1 e Bader a fissare il 4-1. Studio.
1: Il Berna ha chiuso il periodo centrale in vantaggio 2-1. Da segnalare, alla Joa è stata annullata una rete, si erano portati i giurassiani sulla 2-2, poi la video review ha dato ragione alla squadra di casa, mentre attenzione perché stanno pian piano ritornando i ginevrini. Il nuovo parziale dopo due tempi contro i campioni svizzeri è di 2-3, seconda rete firmata dunque per la Servetta, campioni svizzeri del Friburgo, sempre in avanti 3-2. I Tigers di Lagnau sono riusciti a superare in questo periodo centrale terminato anche all'Emmentaler Arena lo Zugo, che era in vantaggio 2-0 dopo i primi 20 minuti di gioco, 4-3 qui il parziale dopo 40 di gioco appunto, mentre il Rapperswil, che insegue il primo successo casalingo, sta battendo 2-1 il Davos. Questa è la situazione in casa National League, dunque il nostro campionato di hockey su ghiaccio. Lo ricordo, sta riposando questa sera il Lugano, che poi domani riceverà l'Ambri Piotta nel derby numero 264 della storia. Per quanto riguarda il calcio di National League, iniziate partite interessanti come quella tra Italia e Belgio, siamo alla 25esimo minuto nella Liga A, con il Belgio che si porta in vantaggio proprio in questo istante 1-0 contro l'Italia, mentre 0-0 tra Turchia e Francia, anche qui siamo al 25esimo minuto. Quarta rete intanto arriva proprio in questo istante per la nazionale Under 21, che è impegnata alla AIL Arena contro Lussemburgo nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei di categoria. Questo per quanto riguarda gli aggiornamenti dello studio, ci godiamo un po' di musica ora.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Siamo pronti in Sport e Musica. C'è un terzo tempo da seguire alla Gottardo Arena. Prima di tornare alla Gottardo Arena facciamo un giro da prima nelle piste di National League. Il Berna in vantaggio alla terzo del terzo periodo 2-1 sulla Juaj. Lagnau sta vincendo 4-3 contro lo Zugo. Il Rapperswil già al decimo minuto del terzo periodo è sempre in vantaggio di una lunghezza 2-1 contro i campioni, vice campioni naturalmente svizzeri del Davos. Ha accorciato le distanze il Servette. Qui il terzo tempo a Ginevra non è ancora iniziato e la Friburgo è sempre in avanti di un gol, 3-2 è il parziale. Per quanto riguarda la partita della AIL Arena, ebbene, nazionale under 21 impegnata contro il Lussemburgo, 5-0 è finita la partita nello stadio luganese. Reti o meglio doppiette di Chipperfield, il giocatore della Sion, e di Bairami, e rete anche per Vogt. Queste le 5 reti della nazionale svizzera, che in classifica aggancia la Francia a quota 17 punti. La prima si qualifica direttamente ai campionati europei di categoria, e poi ci saranno gli spareggi tra le migliori seconde. La Svizzera è allo stesso punto, 17 punti, ma ha giocato una partita in più rispetto ai francesi. Questo per quanto riguarda il calcio. Noi torniamo all'hockey e andiamo da Paolo Laurenti.
1: Per seguire questo terzo tempo che è in ripidissima salita per l'Ambripiotta, sotto infatti per 4-1, decisive le inferiorità numeriche, rispettivamente le superiorità numeriche per lo Zurigo, che nel corso del periodo centrale ha segnato i gol del pareggio, del 2-1, del 3-1 con l'uomo barra due uomini in più sul ghiaccio, e poi Bader in 5 contro 5 ha siglato la rete del 4-1 che sta fissando il punteggio qui alla Gottardo Arena, con il gioco che riprende con un ingaggio nel terzo di difesa dei leventinesi. Malgin alla meglio su Schnarr, attenzione alla conclusione di Letonen, parato da Schnarr che transitava lì davanti all'area piccola, ha allontanato il disco con il guantone fino alla zona neutra, raggiungendo Borradore all'indietro ed Haim fuori dal settore di difesa, a favore però di Knack, autore già, lo dicevamo, di 5 gol in questo inizio stagionale, 5 gol in 5 partite per il casco giallo dei Lions. Gehring all'impostazione dell'azione, affrontato le spalle da Ed Mugli verso la porta di Zumbul, poi attenzione, arriva anche Luca Landry a concludere a rete, si alza sopra il plexiglass toccando le reti, e quindi ingaggio che farà ripartire il gioco, però sì, ancora all'interno del terzo di difesa degli ospiti, dopo esattamente 90 secondi di gioco all'interno del terzo periodo. Ingaggio tra Koditek e Grant, davvero notevole la differenza di stazza tra i due, alla meglio il canadese dello Zurigo, anche se l'altissimo forechecking dell'Ambrì mette in difficoltà i Lions. Jolie ha il merito di guadagnare il disco, Koditek, Jolie anticipato le spalle alla porta, riesce in qualche modo a metterlo lì nello slot per Miles Müller, che non trova la porta da pochissimi centimetri. Ancora Jolie, si spende molto in fase di forechecking. Pezzullo due volte a ribadire dalla linea blu, protagonista in negativo anche per un pizzico di imperizia il difensore ticinese, primo espulso nel periodo centrale, che ha fatto iniziare insomma la rimonta con Malghina a sfruttare la superiorità numerica, e poi anche autore di un errore a centroghiaccio per il 4-1, mentre vengono segnalati 6.177 spettatori qui alla Gottardo Arena. Gioco fermo per un offside, un fuorigioco dell'Ambrì, ingaggio che avviene sotto i nostri occhi. Sigrist deve allontanarsi perché ha commesso un'irregolarità, e quindi al suo posto subentra Riedi contro Manix Landry. Alla meglio all'indietro Dotti, Zacchio Dotti, Bosson in avanti, anticipato da Schwendeler. Recupera ancora Manix D'Andria, le spalle del portiere dell'avversario, perde il pack in mezzo a due uomini, quindi la ripartenza dello Zurigo, frenata dal forechecking sempre, come dicevo, molto alto da parte dei ventinesi. Ora perde aderenza sul ghiaccio Manix D'Andri, poco male perché Zacchio Dotti è in anticipo. Buon disimpegno a livello anche di finte di corpo e pattinaggio da parte del difensore ticinese, che ha messo fuori gioco Bader dalla parte opposta, ovvero dalle parti di Zumbul. Recupera però il disco Schwendeler, lo manda in zona neutra, lo addomestica Riedi in profondità, cambio degli effettivi e quindi Pezzullo arriva sul disco per primo. Jarventier in avanti per Schnarr, si lotta le assi davanti alla panchina di Claude Julien, l'allenatore della formazione che l'anno scorso è stata estromessa in semifinale dalla Davos, un'eliminazione prematura secondo i piani che è costata la panchina all'allenatore Marco Baier, che si è però prontamente accasato a Ginevra dove è l'assistente allenatore. 16 minuti e 25 al termine del confronto, attenzione pericolo che ha sventato Sen con l'ammico lasciato tutto solo davanti al portiere Lambripiotta, che si è difeso molto bene per ben due volte. Dicevo, 16 minuti al termine del terzo periodo, 4-1 per lo Zurigo, quelle 4 reti nel giro di 9 minuti davvero sono state pesantissime, un duro colpo per Lambripiotta che ora perderà anche un uomo per una penalità al momento differita. Porta sguarnita dello Zurigo, Knack, Andrighetto, si installano i suoi uomini di movimento nel terzo leventinese, Gehring sulla blu a danzare con il proprio elegante pattinaggio, la conclusione di Andrighetto sulla balaustra, disco che rimbalza e finisce dalla parte opposta. Lambripiotta ne approfitta per cambiare i propri uomini. C'è Landry che ha atteso, Luca Landry che ha atteso un po' troppo per entrare sul ghiaccio, aveva lasciato i suoi compagni solamente in quattro e poi è lui a toccare il disco facendo diventare effettiva la penalità per sgambetto, credo di Mugli, sì, è proprio il numero 43, va a sedersi sulla panchina dalla parte opposta a quella di riposo. 4:45 al termine dall'inizio del terzo tempo, 4-1 Zurigo.
0: Velocemente dallo studio Paolo con il pareggio del Ginevra grazie al difensore Enauer, 3-3 in casa contro il Friburgo che stava vincendo 3-0, 4-3 sempre del Lagnau sullo Zugo e poi c'è il pareggio proprio in questo istante del Davos in casa della Rapperswil, nuova situazione 2-1 mentre il Berna è sempre in avanti 2-1 contro la Juate per il box play alle ventinesi.
1: C'è lo Zurigo che poco fa ha fatto partire una conclusione terminata comunque alta sopra la traversa. Letonen, davvero una potentissima conclusione, ha deviato però Sen e recupera ancora Balzers, si mette nell'angolo alla sinistra della gabbia ventinese. Letonen ora a concludere Strömwall che non trova però la mira giusta, rimane nel terzo offensivo. Grant sotto porta, la deviazione in rete da parte di Balzers e sono 5 le reti dello Zurigo, 4 realizzate in superiorità numerica, esercizio davvero micidiale da parte dei Lions.
0: 5-1, la partita è finita naturalmente a meno davvero di un miracolo, la dimostrazione è che la power play dello Zurigo funziona. C'è un dato aggiuntivo, questi giocatori, quelli del Lions soprattutto, si conoscono da molte stagioni perché è da anni che giocano con la stessa maglia, questo è un dato evidentemente a favore della squadra zurighese soprattutto nelle situazioni speciali. Facciamo un aggiornamento ancora perché la Joie intanto a Berna ha pareggiato i conti. Nuova situazione a Berna, Berna 2 a Joie 2, 3-3 tra Servette e Friburgo, 2-2 tra Rapperswil e Davos, 4-3 del Lagnau sullo Zugo. Insomma, 4 partite estremamente equilibrati nel punteggio, 4-5-1 invece per lo Zurigo alla Gottardo Arena, dove la partita è finita. Sguardo anche alla calcio, detto dell'Under 21 Svizzera che alla AIL Arena ha battuto 5-0 Lussemburgo, agganciando così a quota 17 nel gruppo di qualificazione campionati europei di categoria la Francia, che però ha una partita da recuperare proprio contro il Lussemburgo. In Nation League, gruppo A o League A meglio, all'Olimpico di Roma l'Italia è sotto dopo il primo
1: tempo. La rete del 2-5, scusa Lorenzo Boscolo, siglata da Jarventier lì davanti alla porta di Etzenbühl al 5° e 54, abbellisce il punteggio Robby Jarventier 2-5.
0: Finisco semplicemente dicendo che l'Italia è sotto, sta vincendo il Belgio 1-0, è finito il primo tempo, i primi 45 minuti di gioco, così come tra Turchia e Francia, qui il punteggio di parità 0-0. Nella Liga B, quella della Svizzera, 1-0 dell'Irlanda del Nord in Georgia, la partita è finita, all'intervallo 0-0 tra Polonia e Bosnia Erzegovina, sempre alla pausa la Svezia sta vincendo 2-1 sulla Romania e poi l'Ucraina che in Ungheria sta vincendo 1-0 dopo 45 minuti di gioco. Il dilemma potrebbe essere, Paolo, riferendosi all'ultimo tempo che sta giocando l'Ambri Piotta, è: lasciamo perdere, concentriamoci sul derby, non spingiamo più, subiamo un'imbarcata, tanto l'abbiamo persa, oppure no?
1: No, assolutamente, anche perché non bisogna disunirsi, bisogna rimanere concentrati, bisogna, permettimi anche questa espressione, allenare i principi. Poi attenzione, perché Miles Müller si invola, Koditek arriva a rimorchio ed il tiro bloccato dal bastone anche in maniera fortunosa di Weber. Prova la curva sud ad incitare la propria squadra, non sta sicuramente pensando ancora al derby la tifoseria leventinese. Il gol di Jarventier ha ridato un po' di vigore alla Gotardo Arena e anche alla squadra leventinese. Tra l'altro Jarventier davvero furbescamente, dopo una conclusione di Schnarr parata da Zumbühl, il disco era dietro la gabbia dello Zurigo, Jarventier ha giocato di sponda con il corpo del portiere avversario che ha fatto rimbalzare appunto il disco alle proprie spalle. Quindi davvero, lo dicevamo però, non solo dopo questo episodio, ma grandissima intelligenza hockeyistica da parte dell'attaccante finlandese dell'Ambri Piotta, che domani tra l'altro affronterà uno suo caro amico, giocavano assieme infatti da ragazzi lui e il difensore finlandese dei bianconeri Thompson. Intanto Wittrich rilancia molto bene l'azione del sole di Mugli per Heim, bella azione Mugli, la deviazione sulla porta, chiude i gambali e però Zumbühl ancora al tentativo di Borradori, davvero ha avuto un effetto benefico la rete di Jarventier. L'Ambri Piotta sta reagendo ancora. Jarventier, la tripletta del finlandese, 3-5 dell'Ambri Piotta, si è lanciato in tuffo il casco giallo dei leventinesi e ha siglato il 3-5. È lui, Lorenzo Boscolo, che ti ha risposto, altro che pensare già al derby. L'Ambri Piotta sta provando la rimonta, doppietta nel giro di 2 minuti di Jarventier, che con la rete siglata momentaneamente del vantaggio dell'1-0 nel primo tempo è già giunto a quota 3, davvero una grande rete da rapace dello slot per il casco giallo dei leventinesi. Timeout Zurigo.
0: Questo è un giocatore da National Hockey League, secondo me, adesso esagero un po', ma ha veramente lo fisico, il fisico, la stazza e quella rapacità, come dicevi tu, da National Hockey League, davvero grande acquisto per l'Ambri Piotta. Un Ambri Piotta che sì, ha risposto alla mia sollecitazione mostrando il gioco che ha mostrato in 5 contro 5, che rimane più forte questa sera per carità rispetto al 5-5 dello Zurigo.
1: No, ha fatto davvero, ha fatto bene quella rete furba, lo ripeto, da giocatore esperto, da giocatore intelligente di Jarventieri, dato vigore non solo ai tifosi ma anche alla stessa squadra, e nel giro di 2 minuti appunto Jarventieri ha, non dico rimesso in carreggiata l'Ambrianza, sì, rimesso in carreggiata, poi da qui a rimontare 4 reti allo Zurigo ce ne passa ancora tanto, però diciamo che il tempo c'è, bisogna per prima cosa assolutamente non più concedere superiorità numeriche ai Lions, che insomma hanno fatto capire quanto e come possono essere pericolosi. Time out appunto chiamato dallo Zurigo dopo queste 2 reti di Jarventier, che tengono ancora aperta questa sfida tra prima e seconda della classifica. Il gioco è ripreso con Marti che mette il disco in profondità, c'è Freden all'indietro, capisce però tutto De Luca, lascia Jarventier che prova a farsi tutta la fascia di destra, il backhand, la risposta di Zumbul con il bastone, ormai entranza con Isegasnar per Jarventier, un tiro fortissimo che finisce a lato della porta di Zumbul, davvero vuole ergersi a grande eroe della serata della Gottardo Arena. Il casco giallo leventinese e sta trascinando anche i suoi compagni, Koditek dalla parte opposta, Jolie ha un controllo non preciso, attenzione a Grant che riparte, Zacchiodotti su di lui, poi subentra Miles Müller, la triangolazione con Zacchiodotti, c'è possibilità di servire Koditek, anzi Jolie dalla parte opposta, serve Koditek che era però in mezzo a 2 avversari, ancora recupero disco dell'Ambri Piotta, quasi impaurito lo Zurigo che sta quasi subendo il colpo delle 2 reti del finlandese. Miles Müller sempre in avanti, il 17 per Isacco Dotti, attenzione De Luca, il suo tiro però è frenato subito in partenza da Beckler, quindi Koditek, il tifo De Luca, bastone in mezzo alle gambe, conclusione ma sul corpo di Zumbul, serve un gol di De Luca che ci ha provato 1, 2, 3 volte questa sera senza trovare la gioia della rete, ha bisogno il capitano di aiutare la sua squadra anche riuscendo a essere produttivo sotto porta, numero di classe da parte dell'88 per riuscire a deviare il disco verso la porta di Zumbul, 10 minuti e 44 allo scadere di questo terzo tempo, 2 le lunghezze dell'Ambri Piotta da recuperare mentre viene allontanato Sigrist dal luogo dell'ingaggio per un'infrazione contro Snar, si posiziona dunque Bader, alla meglio Snar, ora De Luca a far ammattire Riedi, ancora anzi è Gehring, De Luca protegge bene il disco ma non si muove dall'angolo, serve poi Pezzullo sulla blu, aggancia, conclusione però sul pattino di Riedi, ancora il ticinese a recuperare il disco, chiuso da Bader, carica alla balaustra, gli arbitri lasciano correre nonostante i fischi, credo però che sia stato un check regolare ai danni del numero 86 dell'Ambri Piotta che poi rilancia il disco in profondità troppo alto sulla rete di protezione. Borradori si avvicina in qualità di assistente capitano a Wigand che lo caccia via malamente, Borradori aveva il diritto insomma di chiedere spiegazioni, anzi fanno rivedere il video.
0: Guarda,
1: proprio per quel check su Pezzullo, credo.
0: Secondo me gli danno 2 minuti. Perché.
1: Però non può permettersi di fare così a Borradori solo perché è giovane, davvero un brutto gesto a mio modo di vedere.
0: Certo, però
1: però intanto fanno vedere.
0: Il fallo su Pezzullo probabilmente c'è perché probabilmente è colpito al volto, se è quello che vanno a rivedere, se quell'azione che ha fatto.
1: Onestamente,
0: sì.
1: Gli arbitri hanno fatto proseguire, ma Wigand aveva portato alla bocca il fischietto e però poi non ha fischiato e adesso vanno a vedere però c'è a me sembra
0: che fallo di così.
1: Il braccio sì, no, è chiaro, gomito direttamente sulla faccia di Pezzullo, cioè non capisco come non si faccia a fischiare Lopezzulo testa un po' bassa, ma poi
0: si alza,
1: allarga il gomito, mi sembra che la sì. penalità
0: abbastanza evidente, sarebbe tutto sommato clamoroso se non dovesse essere data questa penalità.
1: E mentre Wigand e Ungerbühler sono ancora lì al video,
0: sono di due scuole diverse forse.
1: No, non lo so, però insomma anche il movimento della testa di Pezzullo è di quelli che non si vorrebbe vedere.
0: Pezzullo è anche uno che ha subito delle commozioni cerebrali, non c'entra granché con il fallo, per carità, però insomma va protetta.
1: Pezzullo, ricordiamo, è rimasto in piedi, ha continuato a giocare, quindi dopo è vero che gli effetti possono essere anche tardivi, arrivare a fine partita, però al momento insomma non è che ha lasciato il ghiaccio, è rimasto insomma assorbito per il momento questo colpo. Continuano a visionare le immagini i due arbitri principali. Tanto Bader è andato a sedersi sulla panchina dei penalizzati,
0: ma rischia grosso Bader a mio giudizio, anche perché se permetti Paolo, c'era il tempo necessario, visto che era basso il giocatore dell'Ambripiotta Pezzullo, per non esagerare con la carica, mentre che quel gomito alzato ha accentuato la forza della carica insomma contro il giocatore dell'Ambripiotta.
1: Sempre in attesa che i due
0: intanto
1: arbitri...
0: scusami, intanto sì. Da segnalare, perché tutto sommato è un risultato non clamoroso ma sorprendente per come si è giocata la partita. 5-3 del Lagnau sullo Zugo, lo Zugo stava vincendo, poi però piano piano il Lagnau ha pareggiato e ha superato la squadra della Svizzera centrale, mentre il Ginevra ha pareggiato 3-3 contro il Friburgo, e dopo il pareggio del Davos è arrivata la terza rete per il Rapperswil, mentre nell'altra sfida tra Berna e Ajoie è sempre bloccata sul 2-2.
1: Due minuti per colpo di gomito, questa la decisione ai danni di Bader, contro Bader. Quindi Ambripiotta in superiorità numerica, e questa volta però il power play, se l'Ambri vuole darsi davvero una speranza sempre più concreta di rimontare lo Zurigo, deve essere sfruttata la superiorità numerica che l'Ambri giocherà con Schnarr all'ingaggio, Joly, De Luca, Jarventier, mattatore della sua squadra con la momentanea tripletta, e Tim Ed in copertura sulla linea blu, copertura per modo di dire, visto che lui è anche un abile tiratore. Si può procedere con gli ultimi 10 minuti e 9 secondi di gioco, allontanato dall'ingaggio anche Lammico, al suo posto dunque Freden contro Schnarr, che vince l'ingaggio. Joly, Marti a disturbarlo, arriva De Luca, raddoppio, salva sulla blu Ed, De Luca, profondità nell'angolo, Joly, il pattino di Weber a disturbare Joly, poi a terra anche De Luca, che poi subisce ancora un colpo di Weber. Jarventi, disco che si impenna, va dietro la porta, c'è De Luca a recuperare sulla blu di nuovo Ed, 30 secondi se ne sono già andati della superiorità numerica. Jarventi, conclusione a lato, il rimbalzo fa arrivare il disco verso De Luca, gioca corto Joly, Ed, buon giro disco, Ed sotto porta a cercare la direzione di Schnarr, poi tiene in vita questo pack De Luca, ancora caricato in ginocchio, riesce a servire Jarventi, sotto porta Schnarr, la porta opposta, cosa ha salvato Zumbu, la porta quasi sicuramente vuota, Joly non è riuscito ad insaccare la rete del 4-5. La paratona da parte di Zumbul, che ha tenuto in vita la sua squadra, e ora Eden si trascina il disco fuori dalla blu. 50 secondi al rientro di Bader, ancora Ambri, subito dentro Schnarr, dietro la porta per Jarventier, Ed, Jarventier, il finlandese, Schnarr davanti alla porta, gli viene sporcato il passaggio di ritorno verso Järventi dalla parte opposta. Ge riesce ad arrivare a De Luca, il suggerimento giocando di sponda, conclusione di Ed, forse c'è il tocco col bastone di Gnar davanti alla gabbia di Azumbul che ha fatto impennare la PAC, pubblico che fischia perché c'era un intervento al limite, un aggancio al limite su Jolie. Gli arbitri hanno lasciato correre ancora 26 secondi allo scadere della penalità minore per colpo di gomito su Pezzullo di Bader.

0: nei confronti, no, sì, una penalità ai danni di Haim per bastone alto. Sentirete i fischi di tutta la Gottardo Arena, si annullano i 4 secondi, si giocherà 4 secondi a 4 contro 4 a 8 e 12 dalla fine del terzo tempo, e poi lo Zurigo avrà 1,56 in superiorità numerica. Bastone alto come gli arbitri avrebbero potuto fischiare nel corso del primo tempo ai danni di Koditek. In quel frangente si lasciò correre ed ora un po' di pausa per la pulizia del ghiaccio. Qualche oggetto è piovuto dagli spalti, soprattutto dalla curva sud, Lorenzo Boscolo.
1: Tra l'altro, peccato, ho rivisto le immagini, io ho qualche replay in più sul bel power play comunque giocato dalla prima special team dell'Ambri Piotta. Non è stato Zumbul a parare, ma è stato Joly che ha sbagliato la mira, ha centrato la parte esterna della gabbia dello Zurigo. Peccato, perché quella era l'occasione d'oro, Paolo.
0: Eh sì, davvero peccato. Allora sembrava un gran movimento di Zumbul, invece Joly dunque.
1: Ma in effetti poteva essere così, perché sembrava così al primo occhio, alla prima occhiata, si è girato bene il portiere dello Zurigo, ma ha sbagliato il tiro al volo Joly, centrando appunto la parte, il ferro che sta all'esterno però della gabbia, sì, di Zumbul. Intanto segnalo che è finita a Rapperswil. Il Davos perde nuovamente, è decisamente in crisi questa società. Il Rapperswil si è imposto per 3-2, mentre il Lagnau alla fine ha vinto 5-3 contro lo Zugo. Siamo alla 19esimo minuto invece a Berna, con le due formazioni Berna e Dajoie in perfetta parità 2-2, e alla 14esimo del terzo periodo sempre parità anche a Ginevra tra Servette e Friburgo.
0: Pulizia del ghiaccio effettuata, gioco che sta per riprendere. 8 e 10 al termine del terzo tempo. Intanto ha recuperato il quinto uomo di movimento lo Zurigo, liberazione vietata, e stanno spiegando Borradori che il disco è stato scagliato dalle retrovie poco prima che rientrasse Bader, e quindi ancora in situazione di numero uguale di giocatori sulle ghiaccio, e quindi il gioco riprende nel terzo di difesa dei ventinesi, ora in inferiorità numerica, e lo saranno ancora per 1 minuto e 50 secondi. Koditek che ruba il disco agli avversari, al merito di farli uscire dal proprio terzo. Zurigo subito dentro, Knack si installa a sinistra, all'indietro per Freuden. Andrighetto si sposta sulla destra, va nell'angolo, sbaglia, interviene Manix Landry che va dalla parte opposta, la frenata dalla parte, fa scorrere il disco dall'altra parte della pista, raggiunge Luca Landry all'indietro nel terzo di difesa. Poi Wüthrich avrebbe potuto servire in maniera più precisa a Pezzullo. Malghin evita il fuorigioco, sbaglia però anche lui, con un po' di fortuna riesce a tenere il disco nel terzo d'attacco. Un minuto allo scadere della penalità di Haim, mentre il quintetto dello Zurigo fa partire la conclusione. Possibilità block shot di Pezzullo, su conclusione ravvicinata di Andrighetto. Ancora Pezzullo, che dunque, ribadiamo, non ha subito conseguenze dopo il colpo di gomito che ha ricevuto da Bader qualche minuto fa. 35 secondi e poi l'Ambria potrà tentare di nuovo l'assalto a 5 contro 5 della rimonta, insomma. Grant, però prima bisogna sopravvivere in inferiorità numerica ancora per 23 secondi. Lettonen sulla blu, Balzers, possibilità per Stromval che tira sul corpo però di Sen. Zacchiodotti, Wüthrich interviene sul disco e si alza. Poi Lettonen non lo blocca sulla blu, può respirare qualche secondo l'Ambri, e poi Lettonen che fa partire.

0: un appoggio direttamente sulla rete di protezione e quindi Haim che rientra sul ghiaccio. Ricapitoliamo la situazione: mancano 6 minuti e 12 alla terza sirena. L'Ambri Piotta deve recuperare due reti. Il punteggio infatti è 5-3 per lo Zurigo.
1: Sembrava finita questa partita, Jarventie l'ha riaperta, un po' peccato che l'Ambrino riesce a capitalizzare in superiorità numerica. Non sono mancate le occasioni in questa partita, ma è ancora lunga.
0: Ingaggio ha fatto riprendere il gioco, lo Zurigo si riversa in avanti con Riedi che fa partire un tiro che passa alle spalle di Essen e anche alle spalle della sua gabbia. Weber recupera un disco vagante a centro ghiaccio, lo mette in profondità. Mugli sente un bastone picchiato sul ghiaccio, era quello di De Luca che lo voleva dalla parte opposta, è andato un po' troppo lungo però il compagno Ed con grande calma all'entrata del terzo avversario, disco ribattuto però dai pattini di Bechler. E poi ancora Bechler lì alle assi sulla blu per Ed che cerca la deviazione sotto porta di Jolie che aveva però il bastone impigliato in un duello con un avversario. Ancora disco sulla porta di Mugli, ribatte, allontana col bastone Zumbul, poi Stromval riesce a trovare una linea di passaggio pulita per Marti in profondità. Lorigo che ormai da qualche minuto in 5-3-5 preferisce solamente alleggerire sul fondo il disco, ci riprova a costruire un'azione Lambrì che si affida al solito immancabile sul ghiaccio Team Ed che ora però va al cambio. Wüttrich attende il movimento dei compagni, si fa vedere De Luca, l'avanzata di Pezzullo proprio per De Luca, disco però dietro le sue spalle, riesce a frenare per agguantarlo, poi ancora Pezzullo che sbaglia il passaggio in avanti. Andrighetto, disco davanti allo slot dell'Ambrì, a presidiare la zona c'è Schnarr, rilancia l'azione De Luca, forse fuori gioco di Jarventie, invece no, Jarventie deviazione, la parata, il riflesso di Zumbul, poi Lime, la conclusione, ancora la ribattuta dell'estremo difensore dello Zurigo. Ma come ha fatto a deviare quel disco Jarventie, è davvero incredibile. Ma è stato incredibile anche la reazione dell'estremo difensore dello Zurigo. 3 minuti e 45, un occhio anche alla porta bianco-blu che rimane coperta con Sen, sbaglia il passaggio indietro Jolie, è più veloce Balsers su Zacchiodotti, però bravo a tagliare la strada all'avversario e anche uscire bene da questa situazione meritandosi gli applausi del proprio pubblico. Jolie già dalla parte opposta, c'è Haim di là, Jolie va alla conclusione però frenata in partenza dal bastone di Berni e poi c'è l'allontanamento di Balsers. 3 minuti e 15, Sen è in piedi e non accovacciato, dando un'occhiata ogni tanto alla panchina per vedere se Tapola lo può richiamare. Ambrì sul fronte offensivo con Miles Müller, una pattinata verso la panchina per Sen, esce, 6 uomini di movimento dentro Jolie, porta sguarnita l'Ambrì Piotta, 2.50 da giocare, Ambrì dunque in superiorità numerica. C'è Schnarr sotto porta, bloccato la possibilità di andare al tiro da parte di Croy e poi la rete di Riedi a porta vuota direttamente dal proprio slot, quasi come capitò a Losanna con Brandström che siglò a porta vuota da dietro la linea rossa di fondo. E questo gol di fatto chiude la partita e spezza le speranze di rimonta dell'Ambrì Piotta, in questo caso fortunato Riedi che nel liberale è riuscito a trovare la porta sguarnita dell'Ambrì Piotta al 57-19 del terzo tempo.
1: Diciamo così, non lo meritava questa rete Lambre Piotta per come semplicemente ha reagito alle avversità da lei provocate, nel senso le penalità eccetera eccetera e l'incapacità di realizzare una superiorità numerica, ma l'impressione anche dallo studio è che comunque il pubblico abbia apprezzato la serata a Gottardo Arena, mettiamola così, Paolo.
0: Eh sì. 2 minuti e mezzo al termine di questa partita decisa dunque nel secondo tempo e dalle penalità subite da Lambre Piotta. 6-3 il pesante passivo nei confronti dei biancoblu, che provano ancora a tenere il disco nel terzo d'attacco con Bosson. Una mischia, c'è Marti come se avesse una pala, un piccone, prova a spostarlo dalla balaustra dove c'è anche Manix Landry, e poi disco che esce appunto da questa piccola mischia, va nell'angolo opposto, possibilità ancora per Manix Landry, la sua conclusione in diagonale è troppo alta, Croy per Bosno che non riesce ad allungare il bastone abbastanza, alleggerisce lo Zurigo grazie a Freden. C'è però una liberazione vietata, sì, perché Freden ha allungato il pack prima della linea rossa. Mancano 88 secondi alla terza sirena. Lambre che mette sul ghiaccio, lascia sul ghiaccio la linea di Haim, Mugli e Borradori, mentre sullo schermo rivediamo la deviazione incredibile, perché non era proprio messo bene con il corpo di Järventie quando ancora il risultato era di 5-3 e non di 6-3 come in questo momento. Isacco Dotti arriva sul disco nella propria zona, serve Borradori, quindi Haim evita un avversario. Buona la prova comunque del centro svizzero che dall'anno prossimo e per 3 stagioni difenderà i colori della Servette. Ci prova anche Isacco Dotti, tiro però bloccato da un avversario, dentro anche Effliger, sbaglia qui Mugli. La ripartenza dei Lions con Strömwall che arriva nell'angolo, passa alle spalle di Sen, ancora Strömwall stava per scontrarsi con Lehtonen, riesce a servire Gehring, gira su se stesso, entrati abbondantemente nell'ultimo minuto di gioco, vuole segnare anche Strömwall, conclusione della blu potente, poi rete esterna colpita da Bechler e Lambre Piotta torna in zona neutra. Bisogna aspettare però il cambio della linea per tentare un'ultima occasione per appellire il punteggio, ormai i sogni di rimonta sono svaniti. Manix Landry e Testa che dovrà andare tra pochi minuti già al primo derby stagionale, quello di domani contro il Lugano. Prima sconfitta casalinga di questo campionato, una sconfitta però a testa alta, gli applausi del pubblico della Gottardo Arena nonostante sia stato lo Zurigo ad imporsi per 6-3 per i biancoblu, tripletta di Järventie, sicuramente il migliore dei suoi. Studio.
1: E arrivano, grazie Paolo, ci sentiamo tra un quarto d'ora circa, arrivano già i primi commenti al nostro numero WhatsApp, quello riferito all'After Hockey che andrà in onda appunto tra 15 minuti, 079 620 8809 per commentare la serata dell'Lambre Piotta, pensando anche alla derby di domani contro il Lugano alla Corner Arena. Il Berna e la Joie sono alla supplementare, 2-2 è il parziale, il Servette e il Friburgo sono vicini all'overtime, siamo alla 19esimo minuto, 3-3 del terzo tempo, 3-3 tra Servette e i campioni svizzeri del Friburgo appunto. Il Lugano si è imposto all'Emmentaler Arena 5-3 contro lo Zugo, il Rapperswil ha colto il successo casalingo battendo i vice campioni della Davos decisamente in crisi in questo avvio di campionato per 3-2. L'Ambri Piotta, come detto da Paolo Laurenti, è stato sconfitto, ma esce a testa alta dalla Gottardo Arena dai Lions di Zurigo. La classifica recita che lo Zurigo se n'è già andato. 15 punti, l'Ambri Piotta resta comunque secondo con 8 punti e viene raggiunto in questo istante dalla Joa, che vince all'overtime in quel di Berna per 3-2. A Joa che sale a 8 punti. Queste due sono evidentemente due squadre che stanno sorprendendo tutti quanti. Lo Zugo è quarto con 7 punti, gli stessi di Bien e Rapperswil, sesta forza del nostro campionato. Queste 6 squadre attualmente sono nei playoff, ma siamo solo alla quinta partita di regular season. Settimo il Berna con 6 punti, 6 punti anche per il Losanna, per il Kloten e per il Friburgo. Undicesimo il Lugano, che ha giocato però solo 3 partite, 5 punti, così come il Lagnau ne ha 5, il Servette 13esimo 5, e come detto è crisi nera nei grigioni, perché il Davos attualmente, dopo 5 partite giocate, 17 reti incassate, 11 segnate, è solo ultimo con 4 punticini. Detto ciò, noi chiudiamo la pagina dedicata alla live, alla diretta radiofonica, con le partite in particolare protagoniste, quella di Sport e Musica. Ci sarà il notiziario, 2 brani musicali e poi andremo con l'After Hockey.
2: Sport e Musica, Rete 1,
1: 22:10.
3: In studio Pervin Cavacioglu. Atterraggio d'emergenza in Spagna, a Valencia, per un aereo della compagnia aerea elvetica Swiss. È successo nel pomeriggio a causa di un problema tecnico al carrello. L'aereo aveva a bordo 173 passeggeri e stava già facendo la manovra di avvicinamento allo scalo spagnolo quando il pilota ha rilevato un messaggio di errore in un sistema idraulico. L'equipaggio è riuscito a estendere il carrello in modo meccanico e l'atterraggio è riuscito. Non vi sono stati feriti, ma solo alcuni disagi al traffico aereo. Un turista di 18 anni è morto ieri in un incidente sul Pilatus nel canton Nidvaldo. Originario della Repubblica Ceca, il giovane è precipitato su un terreno ripido ed è stato recuperato quando ormai era privo di vita. In Ticino stamani si è registrato un infortunio in montagna, è avvenuto a Frasco in Valle Verzasca, dove un 37enne germanico residente nel proprio paese è rimasto vittima di una caduta scivolando per una 50ina di metri, stando alla polizia ticinese. Sul posto è intervenuto un elicottero della Riga. A causa della persistente siccità, la Confederazione proroga fino al prossimo 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. La misura era stata introdotta il 15 agosto per facilitare le importazioni e inizialmente era prevista sino alla fine di ottobre. L'esenzione è prorogata su richiesta dell'Unione Svizzera dei contadini a causa di difficoltà logistiche nei trasporti transfrontalieri. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotti i prelievi doganali per alcuni prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire i foraggi grezzi. Prosegue a Parigi la visita di 4 giorni di Papa Leone XIV, il primo pontefice a entrare nella restaurata cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 2019. In mattinata Papa Prevost ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, invitandolo a portare avanti gli sforzi per la pace e il multilateralismo. E infine al Festival del Film di Zurigo, l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, ha ricevuto il Golden Icon Award per la sua carriera eccezionale. In più di 30 anni di carriera ha recitato inoltre una 60ina di film. Le previsioni meteo per domani indicano tempo generalmente soleggiato, solo sul Ticino centrale e meridionale annuvolamenti mattutini.
4: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Un Ambri Piotta Maidomo sconfitto dallo Zurigo per 6-3 alla Gottardo Arena. Gli altri risultati hanno visto ancora una volta la Davos perdere, questa volta Rapperswil 3-2, mentre Servette sotto 3-0 alla fine si è imposto ai rigori grazie alla doppietta di Puglio Jarvi, 4-3 in casa contro i campioni svizzeri del Friburgo. Successo in rimonta anche per i Tigers all'Agnà, è finita 5-3 contro lo Zugo. Il Berna in vantaggio è stato rimontato e sconfitto all'overtime dalla Joie per 3-2. Questa è la classifica di National League, ricordando che il Lugano non ha giocato questa sera, giocherà domani il derby contro i Leventinesi alla Corner Arena. Lo Zurigo si invola con 15 punti dopo 5 partite. L'Ambri Piotta è secondo con 8 punti. A quota 7 punti ritroviamo Zugo, Bien, Berna, Ajoie e Rapperswil, settima formazione, con 6 punti Losanna, Servette, Friburgo e Kloten. 5 punti per il Lugano, che ha giocato 3 partite, le altre quasi tutte 5. 5 punti per il Lagnau, chiude tristemente sulla fondo della graduatoria dopo 5 partite giocate. Il Davos appunto in crisi nera con 4 punti. Ben ritrovati in After Hockey da Lorenzo Bo. Fioccano i messaggi provenienti dalla Leventina, 079 620 88 09. Prima di cominciare, coinvolgendo il nostro cronista Paolo Laurenti, avremo poi De Luca intervistato da Ivan Zippilli. Beh, saluto e ringrazio subito chi ha scritto, siete davvero in tantissimi, in troppi oserei dire, non offendetevi. Allora ringrazio Simone, Mario, Isa, Max, Emilian, Roby, Massimo, Roberto e tutti quelli che stanno scrivendo proprio in questo istante. È arrivata anche Prisca, Ivan, Elena e Rossano, insomma davvero siete tanti. Iniziamo a tornare proprio con la testa, con la mente a quanto è successo al Gottardo con Paolo Laurenti. Che razza di confronto abbiamo vissuto questa sera? Velocemente, Paolo.
3: L'Ambri Piotta a 5 contro 5 ha vinto 3-2 contro lo Zurigo, poi però certo contano e contano e come le situazioni speciali, e l'Ambri Piotta quando ha concesso delle superiorità e anche una doppia superiorità numerica nel corso del periodo centrale, lo Zurigo non si è fatto pregare e la partita si è decisa lì.
2: Questa sera sono arrivati tanti messaggi, davvero, credetemi, non riesco a leggerli tutti. Ho cercato di togliere delle frasi a ognuno di quelli che hanno scritto di questi messaggi. La prima cosa che salta all'occhio è, tanti scrivono, risultato bugiardo.
3: Ma allora, per lo sforzo, l'impegno, per il gioco a 5 contro 5 direi di sì, pesante soprattutto. Poi però certo contano i gol in superiorità numerica. L'Ambri Piotta ne ha avute 4 di superiorità numerica, anche giocate piuttosto bene a livello di giro disco, di occasioni create, poi però non è riuscito a buttarlo dentro quel disco in superiorità numerica, cosa che invece ha fatto lo Zurigo. Fanno parte dell'hockey, fanno parte del gioco, e quindi certo spiace che contro la capolista, che la si è guardata negli occhi, l'Ambri Piotta ha guardato negli occhi la superpotenza Zurigo, ripeto, a 5 contro 5 l'Ambri Piotta si è giocata e a tratti è stato anche migliore, trascinato da uno strepitoso Jarventie, ma poi appunto è stato punito lì in quei 8-10 minuti del periodo centrale quando è stato molto indisciplinato, perché tutti i falli fischiati sono stati abbastanza evidenti e giusti. Che hanno mandato appunto i giocatori dell'Ambri Piotta sulla panchina dei cattivi.
2: Hai già sollevato due temi, quello delle penalità, dopo parliamo di Jarventie. Penalità canaglie, nel senso che l'Ambri ne ha avute di power play soprattutto, ma non è riuscito a sfruttare le occasioni, comunque molte. Sì. Lo Zurigo è devastante. Poi parliamo degli arbitri, perché è un altro tema.
3: No, certo, la qualità straordinaria del power play dello Zurigo ha fatto la differenza. riassumendo davvero in estrema sintesi, è tutta lì la differenza di questa sera tra le due squadre. Poi già anticipando la questione arbitri, le penalità fischiate contro l'Empoli Piotta c'erano tutte, ma abbastanza davvero evidenti, dal colpo di bastone di Vjutrek allo sgambetto di Zacco Dotti. In quel 3 contro 5 lo Zurigo ha segnato due gol, prima appunto in doppia e poi in superiorità numerica semplice, diciamo così. Certo, forse ce ne potevano stare altre, soprattutto ci poteva stare anche qualcosa in più sul colpo di gomito di Bader su Pezzullo. Però ecco, ripeto, le occasioni anche in 5 contro 4 l'Ambrì le ha avute e non le ha capitalizzate, non le ha concretizzate.
2: Allora, adesso lancio un appello, se ci dovesse essere un tifoso dei Lions all'ascolto, che capisce naturalmente l'italiano, ascolti bene quello che ho da dire e poi deve controbattere scrivendolo 079 620 8809, perché praticamente l'80% dei messaggi è relativo all'operato nel terzo periodo di Amark Wigand e di Pascal Ungerbühler, che sono i due arbitri principali. Lo riassumo perché poi non potrei davvero nemmeno leggerli, visti i toni. Arbitraggio scandaloso, grande Ambrì, questo è Luke, che è l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto. Paolo, possiamo parlare di scandalo? Anche perché lo Zurigo, qualcuno scrive, quando c'è lo Zurigo gli arbitri chiudono due occhi.
3: Ma un po' di sudditanza, io non sono, non dico, non stento a crederlo, ecco, che possano subire un po' di sudditanza gli arbitri. A me è soprattutto un episodio che ho anche sottolineato durante la cronaca, non mi è piaciuto la parte, anzi forse due. Quando Pezzullo ha subito il colpo di gomito, l'arbitro Stricker aveva il fischiato in bocca, si è proprio messo la mano verso la bocca e poi però non ha fischiato. Poi gli arbitri sono andati a vedere il video e hanno comminato una sanzione però minore allo zurichese, 2 minuti per colpo di gomito. E poi c'era Borradori, che è andato a protestare forse proprio per quell'occasione, però è stato allontanato proprio in malo modo, come per dire, comando io, tu sei un ragazzino, nonostante Borradori abbia il diritto perché l'ha di assistente capitano, ma è stato davvero allontanato in malo modo. E questi due episodi sì, non sono certo piaciuti. Poi parlare di scandalo mi sembra un po' esagerato.
2: D'accordo, lasciamo perdere e vi invito a non più scrivere sugli arbitri. Capitolo chiuso, la partita ormai è andata come andata. Qualcuno scrive un po' più a margine, se ne è parlato poco, che Senna ha avuto comunque una serata complicata e ha giocato bene. Sei dello stesso parere?
3: Sì, perché poi ho rivisto il gol di Malgin, che avevo visto che Sen era sulla traiettoria, però gli è stato sporcato da Ed, e ecco perché poi non è più riuscito ad intervenire. Però io credo che abbia parato bene, ripeto, ha subito un gol, non l'ha subito perché era in panchina il sesto, era porta vuota, Riedi, e quindi e dei cinque ne ha subiti tre in inferiorità numerica, quindi con tutto lo Zurigo all'assalto, non ha particolari responsabilità sulle reti, a mio giudizio.
2: Rocco Pezzullo con la gestione Tappola è un altro giocatore, punto di domanda?
3: Ma ha fatto alti e bassi, ha fatto dei bei interventi, è incappato in qualche errore come quello che ha, non dico spianato, ma ha permesso allo Zurigo di costruire l'azione del 4-1, però ha fatto anche un paio di interventi sull'uomo molto, molto vigorosi. Ecco, bisogna dare a questo giocatore, che lo ricordiamo non è più giovane perché ormai ha 25 anni, diventi mia vece tu mami, ma insomma è sbagliato definirlo, è giovane, però insomma bisogna anche dare la possibilità di sbagliare. Secondo me ha giocato una partita da alti e bassi, cose belle, cose, errori che ci possono stare. Dopo certo, se sbagli contro una squadra ti può andare bene, se sbagli un disco contro lo Zurigo poi rischi, le possibilità che poi ti possano colpire sono molto più alte.
2: Capitolo dedicato al finlandese, quello biondo, quello alto, Robby Järventie, riuscirò entro la fine della stagione a pronunciarlo giusto.
3: giusto.
2: Voilà, è giusto, grazie Paolo. è tanta roba, è un gol pazzesco nella costruzione a Bien, se qualcuno lo ha visto è davvero un gol in perfetto stile NHLer, ma lì era il terminale, Järventi, la costruzione è stata questa sera, però è stato lui a cercare di girare la partita.
3: Ma è uno straniero incredibile davvero, per intelligenza, per poi efficacia, visto che stasera credo abbia segnato la tripletta più frustrante della sua carriera, se mai ne abbia segnate altre onestamente non mi ricordo tutti i suoi tabellini, ma segni tre gol e perdi, penso che un po' le scatole ti girano, ma giocatore di grande intelligenza, una visione di gioco incredibile, anche dotato di una buona staffilata, perché ha fatto partire un paio di dischi davvero potenti, intelligente, come ha segnato il secondo gol quando ha giocato di rimbalzo sul corpo del portiere avversario nel terzo tempo, davvero ha fatto nascere questo sogno di rimonta contro lo Zurigo, non contro una squadretta, a tutta la pista, in tutta la squadra che sembrava seguirlo, davvero un grandissimo giocatore in queste prime, e poi ricordiamo che nelle ultime due partite ha saltato l'allenamento della vigilia perché un po' acciaccato, stasera ha segnato tre gol, davvero è un giocatore che mi ha impressionato davvero.
2: Allora, per dare un quadro, è alto 1,90 m, Järventi, ha giocato principalmente in Finlandia, poi se n'è andato in Nord America, American Hockey League, tre partite con gli Edmonton Oilers, l'anno scorso in American Hockey League in 61 partite, 23 reti, 24 assist, ha un contratto con l'Ambrì fino al 2028, lo giudichiamo da pochissimo tempo, lo vediamo all'opera da pochissimo tempo, potrebbe essere o un giocatore che torna in America, potrebbe anche succedere, oppure arriva allo Zurigo e te lo porta via.
3: E non lo so cosa sarà il suo futuro, però il presente è davvero molto molto bello, anche stasera prova, insomma, degli stranieri forse un po' Koditek, stasera non particolarmente esuberante diciamo così, ma anche Julie l'abbiamo visto fare dei forechecking altissimi, molto pressanti a recuperare i dischi, Schnarr altro giocatore solido, no, ma... E poi appunto hanno il merito di essere produttivi, ma di trascinare anche tutti gli altri, tutti i compagni, quindi è un Ambrì che sta confermando la bontà dalle prestazioni offerte nelle precedenti uscite, anche stasera lo ha fatto.
2: E domani sera arriva il derby, Lugano ha riposato, l'Ambrì ha speso parecchie energie, quante energie secondo te ha lasciato, soprattutto in quel terzo tempo dove l'Ambrì ci ha provato in qualche modo a rientrare?
3: Ma è vero che siamo all'inizio stagione, però ha speso tanto l'Ambrì Piotto a livello di energie, potrebbe arrivare alla Corner Arena però con quel dente avvelenato di aver giocato alla pari a 5 contro 5 contro dei fuori classe, una formazione che continua ad essere a punteggio pieno dopo 5 partite, e quindi riversare sul ghiaccio luganese questa rabbia, questa voglia di rifarsi, ecco, forse potrebbe fare la differenza l'aspetto più mentale che fisico, però appunto se tutti sono fit, se sono in forma, siamo solo all'inizio stagione, quindi non credo che le fatiche di questa sera possano influire in una partita in cui si dice spesso, è vero, l'Ambrì ha giocato, può essere stanco, ma il Lugano è riposato, ma potrebbe faticare a prendere il ritmo partita, ecco, bisogna guardare insomma tutti e due i lati della medaglia per tutte e due le squadre.
2: Certo Paolo, le coordinate sono un po' cambiate, il derby visto all'inizio della stagione, prima che iniziasse la regular season, nessuno dava qualcosa all'Ambrì Piotta, adesso un po' è cambiata perché l'Ambrì ha dimostrato già parecchie cose in questo avvio di campionato.
3: È vero, per lo spettacolo speriamo davvero che si confermi quanto si sta capendo in questo inizio di campionato, ovvero due squadre che stanno sostanzialmente bene, certo Lugano dovrà migliorare il proprio power play, che se non riuscirà a segnare quantomeno riesca a non subire gol, anche l'Ambrì Piotta deve registrare il power play che stasera insomma è stato un po' l'anello debole della buona prestazione offerta contro lo Zurigo. Sì, prima dell'inizio del campionato sembravano esserci davvero tanti scalini di differenza tra le due squadre, però gli stranieri dell'Ambrì Piotta si sono immediatamente assolutamente integrati, hanno dimostrato di essersi ambientati bene, quelli del Lugano non ancora tutti al loro livello atteso, e penso soprattutto a Innala, potrebbe uscire però gli svizzeri, Sanford invece già uno straniero rodato ha dimostrato di essere già in forma. Quindi si annuncia, e lo speriamo insomma tutti noi, chi andremo a seguirlo, chi andrà a vederlo, chi lo seguirà alla radio, di goderci un bello spettacolo.
2: Allora, ancora una domanda sul derby. L'Ambrì ha giocato bene a Losanna ma ha perso, l'Ambrì ha giocato bene a Bienne, ha perso in esterna, il Lugano in casa sia alla prima, ha vinto certo contro il Bienne, scusa, grazie Paolo, il Lugano in casa contro lo Zugo ha giocato bene, la prima l'ha giocato bene contro il Servette, beh, si annuncia un bel derby, tutto sommato.
3: No, assolutamente, credo aperto a ogni risultato. Abbiamo visto un Lugano comunque anche contro lo Zugo ha pattinato, ha vinto al supplementare, avrebbe meritato forse di vincere prima, soprattutto dopo un secondo tempo giocato all'arrembaggio praticamente, ha pattinato tantissimo l'Ambrì, stiamo vedendo quanta intensità mette durante le partite, quindi appunto, come dicevo poco fa, si annuncia davvero un match teso, poi lo spettacolo lo fanno anche i numeri dei protagonisti, però l'intensità penso che sia un punto di forza di tutte e due le squadre per il momento.
2: Svezia contro Finlandia, Mittello conosciamo con il suo staff tecnico, l'abbiamo conosciuto la scorsa stagione, stiamo imparando a conoscere Tapola che, come scrive Simona, che dire, puntini puntini, autorevolezza e consapevolezza, questo relativo alla tecnica finlandese.
3: E beh, il curriculum però di Tapola è lì sotto gli occhi, non è certamente un allenatore da quattro soldi, è un allenatore che sta trasmettendo idee chiare ai suoi giocatori. A me davvero, anche soprattutto nel primo tempo, l'Ambrì aveva sempre un'uscita dal terzo è piuttosto pulita, il difensore non è che buttava il disco in avanti per solamente farlo uscire dal proprio settore di difesa, ma sapeva che sulla verticale trovava il movimento di un attaccante del centro, quindi si vede l'impronta che sta dando l'allenatore alla squadra.
2: Abbiamo detto tutto, Paolo?
3: Ma direi di sì, e domani ci sarà ancora tanto hockey da raccontare.
2: Grazie mille, buon rientro anche a te, ciao Paolo.
3: Buonanotte a tutti.
2: Finiamo con l'ultimissimo messaggio che forse riassume lo stato d'animo di tutta la Gottardo Arena, tolti quelli che sono arrivati da Zurigo naturalmente. Beh, vederli perdere contro i Lions, punto di domanda, emozionato come vincere. Noi ci sentiamo domani sera, sarà tempo di derby a partire dalle 19:20 sulla Rete 1, seguiremo tutta la partita. Seguirà naturalmente l'after hockey, il dopo derby, in studio ci sarà il nostro consulente, definiamolo così, Roman Botta, e poi si inserirà all'interno del derby anche la partita di National League, che la nostra nazionale svizzera, a partire dalle 20:45, giocherà nella Macedonia del Nord. Da Lorenzo Boscolo, buon rientro per chi rientra, buonanotte per chi dorme o chi andrà a dormire, viva!
1: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

0: Sono le 11 in studio Pervin Cavacioglu con le notizie. I vertici militari di Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno discusso di potenziare la condivisione di informazioni di intelligence e il coordinamento militare. Questi temi sono stati al centro di un incontro nella capitale saudita Riyadh e lo hanno reso noto le forze armate pakistane. I comandanti hanno esaminato la situazione della sicurezza e le minacce che incombono sull'Arabia Saudita. È proseguita allo Stade de France di Parigi la visita di 4 giorni in Francia del Papa. Allo stadio in serata Leone XIV è stato accolto da 80.000 giovani con grande entusiasmo tra preghiere e canti. Prevost è stato poi il primo pontefice a entrare nella restaurata cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 2019. In mattinata il Papa ha anche incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. Dall'interno migliaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio in 15 città svizzere per una migliore protezione del clima. A lanciare l'appello è stata l'alleanza No a un'estate a 50 gradi, sostenuta da più di 100 organizzazioni come l'Alleanza Climatica Svizzera, lo Sciopero per il Clima, Greenpeace, Provelo e diversi partiti dello schieramento rosso-verde. Circa 4.000 dimostranti sono scesi in piazza a Basilea, fra le 300 e le 400 persone in piazza anche a Bellinzona. Si è defilato l'allenatore della nazionale svizzera di calcio Murat Yakin sulla non convocazione di Brel Embolo per la partita di Nations League di domani. La decisione non è stata mia ma della federazione, ha detto nella conferenza stampa alla vigilia della partita. Il giocatore è al centro di un nuovo caso di falsificazione dei certificati Covid. Oggi si è appreso che è stato condannato l'anno scorso dalla procura di Basilea per la vicenda che risale al 2021. Il caso dell'attaccante si aggiunge a quello del capitano Granit Xhaka. Al Festival del Film di Zurigo questa sera l'attrice americana Julianne Moore, ospite d'onore, ha ricevuto il Golden Icon Award per la sua carriera eccezionale. In più di 30 anni di carriera la 65enne premio Oscar ha recitato inoltre una 60ina di film. E infine una persona ha azzeccato la combinazione vincente alla lotteria Euro Millions, aggiudicandosi 123 milioni di franchi. Al prossimo sorteggio, martedì prossimo, ci saranno in palio 16 milioni di franchi. Domani su tutta la Svizzera tempo soleggiato, solo sul Ticino centrale e meridionale qualche annuvolamento al mattino.
1: Lo sport.
2: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dalla serata comunque incompleta di hockey. Alla Gottardo Arena sconfitto l'Ambre Piotta 6-3 dai Lions di Zurigo. Da segnalare la tripletta firmata dalla finlandese Robbie Järventie. Il Berna è stato sconfitto all'overtime 3-2 dalla Joie. In casa i Tigers di Lagnau hanno vinto e battuto dunque lo Zugo per 5-3. Vittoria casalinga anche per il Rapperswil, 3-2 rifilato alla sempre più in crisi Davos. Il Servette pure in rimonta ai rigori, ha battuto i campioni svizzeri del Friburgo per 4-3. Zurigo che vola via, 15 punti, 8 punti per l'Ambre Piotta, comunque rimasto secondo. A quota 7 punti troviamo Zugo, Bien, Berna, Ajoie e Rapperswil, settima formazione in classifica. A quota 6 punti Losanna, Servette, Friburgo e Kloten. Il Lugano che non ha giocato è a quota 5 punti, dodicesimo in classifica. Penultimo il Lagnau con pure 5 punti ma 5 partite giocate, 3 quelle del Lugano. Fermo a quota 4 punti il Davos, ultimo e dunque cenerentola della nostra National League. In Nations League parliamo di calcio, Ligue A. All'Olimpico di Roma l'Italia è stata sconfitta 2-0 dalla Belgio, mentre la Francia è andata a vincere grazie a una rete di Mbappé in Turchia per 1-0. Campionati europei Under 21, qualificazione nel gruppo della Svizzera alla AIL Arena. La Svizzera ha vinto 5-0 contro il Lussemburgo, con una partita in più raggiunge in classifica la Francia a quota 17 punti.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Pervin Cavacioglu. In Ticino cambia la società che gestisce l'assistenza nei centri per richiedenti l'asilo. Secondo il

0: Sindacati sono a rischio 40 dei 120 posti di lavoro. Da Berna giungono però rassicurazioni. E a Berna si è parlato anche di integrazione con una decisione del Consiglio federale di aumentare i fondi per l'integrazione, più di 330 milioni su 5 anni a partire dal 2028. Zurigo troppo cara anche per le banche. Dopo Vontobel ha annunciato pure il trasferimento di Cembra, che ha scelto Argovia non solo per motivi fiscali. Per lo sport, alla vigilia del derby di hockey, Ambri Piotta sconfitto dalla capolista Zurigo. In apertura, il servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Da gennaio in alcuni di questi cambierà la società che se ne occupa. A Chiasso il cambiamento, secondo i sindacati, mette a rischio 40 posti di lavoro. I dettagli della vicenda con Marcello Ierace.
1: Si passerà da AOZ a ORS, sempre tre lettere sono, ma per i sindacati la differenza tra le due società è sostanziale. Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD Ticino.
2: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore, e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
1: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da AOZ, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società, ORS appunto, sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. Nel pomeriggio di oggi l'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. Segreteria di Stato della Migrazione, da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
0: A Berna in giornata si è invece parlato di integrazione. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare i fondi destinati alla promozione dell'integrazione, stanziando un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Nati più di 10 anni fa, questi programmi cantonali si sono affermati come strumento centrale per la promozione linguistica, la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione sociale per gli immigrati. A presentare il nuovo credito c'era il consigliere federale Beat Jans e per noi c'era Alessio Veronelli.
3: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancor più.
4: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno per finanziare i programmi cantonali e nazionali. 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale.
5: Seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme im Jahr 2014.
4: Dall'introduzione dei programmi nel 2014, ha spiegato Jans, la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta. I cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I contributi dei cantoni saranno almeno pari a quelli federali. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese.
5: Diese Menschen brauchen die Schweiz, aber ebenso braucht die Schweiz diese Menschen.
4: Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beat Jans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
0: Sempre a Berna, ma anche in altre città svizzere come Bellinzona e Coira, migliaia di persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio per chiedere una migliore protezione del clima. L'appello Scendere in piazza è stato lanciato dal nuovo collettivo No a un'estate a 50 gradi, sostenuto da oltre 100 organizzazioni, fra cui l'Alleanza Climatica, Greenpeace e l'Associazione Traffico e Ambiente. I dimostranti hanno chiesto l'immediata attuazione di efficaci misure. In Bregaglia, le 4 infermiere del centro sanitario licenziate a febbraio dello scorso anno riceveranno un'indennità. Lo ha stabilito un accordo raggiunto davanti alla pretura di Lugano, di cui dà comunicazione il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD. Il sindacato aveva impugnato i licenziamenti dopo aver contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni e il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale. La stessa organizzazione, nella sua nota, chiede al centro sanitario di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e le rappresentanze sindacali. E adesso parliamo di banche con sede a Zurigo, perché sono almeno 2 gli istituti che a breve si trasferiranno in altri cantoni. Dapprima la banca privata Vontobel, che si sposterà a Zugo, e poi c'è anche Cembra, che ha scelto Argovia, non solo per motivi fiscali, come sentiamo nel servizio di Gianluca Olgiati.
6: 2 partenze nel giro di poche settimane non passano inosservate. Cembra, con i suoi 660 impiegati, se ne andrà nell'autunno dell'anno prossimo. Se ne andrà poco lontano, a 15 minuti di treno, destinazione Baden, canton Argovia. Motivo ufficiale: infrastruttura e uffici moderni, possibilità di crescere in una posizione che rimane comunque centrale. Nessun accenno a risparmi fiscali, risparmi che però ci saranno. A Baden la tassazione per le imprese è del 15%, a Zurigo quasi del 20%. Bilancio 2025 alla mano per Cembra significa 10 milioni di franchi in meno da pagare. E il calcolo è ancora più evidente per Vontobel. Entro il 2030 sposterà la sua sede e 1.500 impiegati a Bar, canton Zugo, dove la tassazione scende addirittura al 12%. Di che preoccuparsi? Non dal punto di vista della piazza finanziaria, ci dice Christian Brecher, direttore dell'Associazione dei banchieri zurighesi. Lui vede 2 banche che vogliono investire nella piazza zurighese, piazza che per lui ormai da tanto tempo non si limita ai confini della città o del cantone. Segnali d'allarme li vedono invece i partiti borghesi di Zurigo. UDC e PLR chiedono una reazione alla politica, chiedono condizioni più favorevoli per le imprese. Brecher concorda.
7: Da un lato c'è la pressione fiscale più alta rispetto ai cantoni vicini, ma poi c'è anche un problema di disponibilità di spazio e uffici. Questi sì, secondo l'Associazione dei banchieri, sono motivi di cui preoccuparsi a Zurigo.
0: E ora la pagina sportiva con David Conti.
8: Ben ritrovati, niente da fare per l'Ambre Piotta che, nonostante il vantaggio iniziale con Jarventi, è nel secondo periodo complici le penalità ha subito la legge dello Zurigo capolista, capace di trovare la via del gol in 4 occasioni. 6-3 il risultato finale, con tripletta per i bianco-blu dell'attaccante finlandese. Nelle altre partite, Rapperswil-Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Bernajoie 2-3 all'overtime, Larnau-Zugo 5-3, Ginevra-Friburgo 4-3 ai rigori. Ma torniamo all'Ambre Piotta con il capitano De Luca.
9: Penso che 5-5 abbiamo fatto una buona partita, abbiamo combattuto fino all'ultimo, penso che era molto alla pari. Loro sicuramente ci hanno penalizzato sulle nostre penalità. Nel secondo tempo penso ci siamo demotivati, eravamo giù a livello di panchina, a livello di energia. È vero che loro hanno segnato 2 gol in poco tempo e questo sicuramente ci ha tagliato le gambe, ma nel terzo tempo siamo riusciti a trovare di nuovo l'energia nella panchina, sul ghiaccio. Abbiamo cercato di portare il risultato da un'altra parte, ma è andata come è andata.
8: Stasera si torna in pista e nel programma c'è il primo derby tra Lugano e Ambrepiotta con ingaggio d'inizio alle 19.45. Nel calcio la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 il Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che ha però una partita in meno. Questa sera gioca la nazionale di Iachini impegnata alle 20.45 in Macedonia nel nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore e tra l'altro nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. Nel debutto di Zidane la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Stasera in campo Inghilterra-Spagna e Cecchia-Croazia.
0: Prima dei saluti vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera che per oggi sabato 26 settembre preannunciano tempo generalmente bello sull'insieme del paese. Al mattino però sul Ticino centrale e meridionale temporanei annuvolamenti. Sempre a sud attesa una temperatura massima di 22 gradi, nel resto della Svizzera fino a 26. Ed è tutto per l'RG Notte, a voi un'ottima fine di settimana.
10: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

In studio Pervin Cavacioglu. Leggera scossa di terremoto in Ticino verso le 23:40 a pochi chilometri a nord di Faido. Lo ha annunciato il servizio sismico svizzero con sede a Zurigo, precisando che la magnitudo riscontrata era di 3,4 sulla scala Richter. Normalmente da un terremoto di questa magnitudo non si attendono danni. Migliaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri in 15 città svizzere per una migliore protezione del clima. A lanciare l'appello

Quello è stata l'alleanza No a un'estate a 50 gradi, sostenuta da più di 100 organizzazioni come l'Alleanza Climatica Svizzera, lo Sciopero per il Clima, Greenpeace, Provelo e diversi partiti dello schieramento rosso-verde. Circa 4.000 dimostranti sono scesi in piazza Basilea, fra le 300 e le 400 persone in piazza anche a Bellinzona. Le quattro infermiere del centro sanitario Bregaglia, licenziate a febbraio dello scorso anno, riceveranno un'indennità. Lo ha stabilito un accordo raggiunto oggi davanti alla pretura di Lugano, di cui dà notizia il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Sindacato che aveva impugnato i licenziamenti dopo aver contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni e il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale. La VPOD nella sua nota chiede al centro sanitario di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e le rappresentanze sindacali. Dall'estero la compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe ha dichiarato di aver subito un cyberattacco che ha compromesso alcuni dati degli utenti. Secondo quanto riportato dai media, i criminali hanno utilizzato un sistema simile all'intelligenza artificiale, un caso inedito per la Spagna. In un comunicato la compagnia afferma che gli aggressori sono riusciti ad accedere a informazioni limitate degli utenti come nomi e indirizzi email e al momento non ci sono prove che indichino la diffusione pubblica di questi dati. L'Iran insiste sulla proposta fatta agli Stati Uniti per un piano di 7 giorni per far cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare di Teheran. Lo ha fatto sapere il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi, che vorrebbe trattare con Washington preferibilmente prima delle elezioni americane di metà legislatura. Da parte sua il presidente statunitense Donald Trump ha sfruttato l'incontro avuto con l'omologo cinese Xi Jinping per chiedere a Pechino di interrompere ogni sostegno al regime iraniano. È terminata allo Stade de France di Parigi la prima giornata della visita di 4 giorni in Francia del Papa. Allo stadio Leone XIV è stato accolto da 80.000 giovani con grande entusiasmo tra preghiere e canti. Prevost è stato il primo pontefice a entrare nella restaurata cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio del 2019. Durante la mattinata ha anche incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. Le previsioni meteo indicano ancora tempo generalmente soleggiato, solo sul Ticino centrale e meridionale qualche annuvolamento mattutino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Buon venerdì a tutti voi, o popolo di casa svizzera, bentornati qui nel nostro Stammtisch. Da una parte Fabrizio Casati e dall'altra Alice Pedrazzini.
2: Buongiorno. Ci sono anch'io, ciao Fabri, come stai? Siamo arrivati alla fine di questa settimana.
1: Lunga.
2: Per te era lunga.
1: Ma non so se per me, per tutti, io sento gente stanca, è una settimana terribile.
2: È la fine dell'estate, bisogna...
1: Anche secondo me cambia un po' tutto, siamo in autunno, è una vita così. È una vita così, ma una vita che ci piace tanto, perché già questa settimana abbiamo fatto davvero dei voli pindarici, dei voli ufficialmente con atterraggi davvero importanti, che ci hanno ancora una volta insegnato quanto è unica, quanto è incredibile la nostra Svizzera. Oggi poi
2: Guarda fuori. Guardo fuori, oggi l'estate è molto finita, ma sì, molto, non quasi. So se può finire, però sicuramente capisco dalla vegetazione quasi invernale, molto invernale, sì, molto avanzata, che ci siamo saliti nel mondo, perché casa svizzera fa anche questo, atterra all'estero quando c'è un'antenna svizzera che ci permette di farlo, e in questo caso siamo atterrati alle Svalbard.
1: Wow.
2: Siamo nell'Artico norvegese, e lassù c'è una ticinese che quei posti li conosce molto bene, conosce bene, molto bene, quegli animali anche, la fauna che c'è lassù. Io, se guardo i suoi scatti, e ci stiamo avvicinando alla presentazione di chi avremo con noi tra pochissimo, io mi chiedo, dato che in questi giorni ci chiedevamo cosa è terapia, e dicevamo, beh, guardare il cielo è un po' cromoterapia, in questi giorni abbiamo dei colori incredibili. C'è la fototerapia, Fabri?
1: Secondo me sì, guardando già solo la sua pagina Instagram o il suo sito. Stavamo parlando di una fotografa naturalistica di conservazione, specializzata, come dicevamo, soprattutto nelle regioni polari. Signore e signori, direttamente dalla Svalbard è con noi Daisy Gilardini. Buongiorno Daisy, come va?
3: Buongiorno, tutto bene qui, tutto bene.
1: Bene, già questa è una bella cosa, poi ammettiamolo, io e Alice siamo anche degli amanti di tutto quello che vuol dire nord, di quella fauna, di quella vegetazione quando c'è, e soprattutto di quegli animali che sono veramente una roba incredibile.
2: Siamo tuoi fan, Daisy.
1: Sì.
2: Oggettivamente io, se vedo i tuoi scatti sono sulla National Geographic, tu sei l'ambasciatrice svizzera di Nikon, sei una di quelle persone che è anche ambasciatrice per Greenpeace. Se guardo gli ultimi tuoi viaggi, vedo le Svalbard ad aprile, le Galapagos e Ecuador a maggio, a luglio l'Alaska, a luglio anche Baja California, il mio sogno è andare lì, vedo la Groenlandia, vedo di nuovo le Svalbard dove sei adesso, ma tu parti dal Ticino, questa è una cosa che va detta, ti riportiamo velocemente qui per capire come mai adesso la tua vita è quella che siamo... Prima ti invidiavamo solo io e Fabrizio.
1: Adesso,
2: adesso chiunque.
3: Ma sì, il Ticino è sempre nel cuore. Ormai casa è casa. Non vivo adesso a Vancouver perché, vabbè, mi sono sposata un canadese, quindi mi sono trasferita a Vancouver. Ma casa è sempre casa. Tragitto per arrivare in queste regioni polari, da quando ero piccolina, una fochina che mi è stata regalata quando avevo 4 anni da mio madrina padrino, mi ha portato in Antartide nel 1997. Fa paura pensare, ormai 30 anni quasi che viaggio le regioni polari, ma poi uno diventa un po' come un'ossessione. Una volta che ci vai, la semplicità di questi posti, l'essenza proprio del freddo, se vuoi, del nulla, ma del tutto, quindi una fascinazione incredibile per me, quindi niente, da ormai 30 anni viaggio. Baja California quest'anno, una cosa totalmente fuori da
1: tuo comfort zone,
3: faccio caldo, troppo caldo per me, ma poi entro in acqua e va bene.
2: Ecco, questo va anche detto, mi piace tantissimo perché hai detto il tutto, ma il niente, ma il tutto. Descrivici anche quei momenti lì, hai detto il caldo, ma il freddo tu non lo provi in quel tutto, quello che per te è tutto? Sei diventata anche tu un orso polare, come le immagini che stiamo vedendo su RSI La 2 mentre tu parli?
3: Ma sai, io mi dico sempre, una volta che sei nuda, non puoi toglierti la pelle. O entri in acqua e ti rinfreschi, ma il freddo ti puoi coprire. È solo una questione di avere l'equipaggiamento giusto. Una volta che c'è l'equipaggiamento giusto, magari a volte può essere un po' sconfortevole quando passi ore e ore a aspettare e non ti puoi muovere perché c'è l'orso polare che c'ha magari i piccolini e devono uscire dalla tana e non puoi far rumore, eccetera. Può essere sconfortevole, come ieri sono arrivata atterrata alle Svalbard all'1 e alle 3 ero già sul campo per fotografare le volpi artiche. Pioveva, puoi immaginarti, dopo quasi 2 giorni di volo tra partendo da Vancouver, Francoforte, Oslo, una notte a Oslo, poi qui a Longyearbyen, ero un po' frescolino, faceva un po' frescolino, però poi le vedi e ti dimentichi di tutto.
1: Ti si scalda il cuore.
3: La cosa che veramente credo che è una cosa incredibile nel mio lavoro è che nella vita quotidiana, quando sono a casa, quando faccio l'editing delle foto, c'hai distrazioni da tutte le parti. Quando sono sul campo invece sei presente. Non pensi ad altro che all'animale che stai fotografando, alle situazioni in cui ti trovi. Quindi credo che per il tuo cervello è proprio una questione di staccare. E quando sei in questi posti è incredibile. Riesci anche, come ieri, ero seduta e mi dicevo, ma chi me lo fa fare una scarpinata incredibile per seguire questa volpe che non ha fatto assolutamente niente, dormiva e ha malapena aperto un occhietto per noi e tu quello che ha fatto. Però è la vita del fotografo naturalista, passare ore e ore sul campo, immersi nel presente.
1: Ah, questa è una cosa molto bella che hai detto, effettivamente così, il presente che vivi praticamente in simbiosi con questi animali che noi ovviamente qui non conosciamo, la nostra fauna è un'altra, poi magari arriveremo anche a raccontare di questa diversità di fauna, però fondamentalmente l'hai detto, sì, ci si può coprire, è importantissimo tutto quello che è il materiale, però vogliamo anche ricordare che uno, sei ferma, quindi anche quello non aiuta per quanto riguarda il calore e soprattutto ti muovi con un sacco di cose con te, cioè non è che c'è una macchina fotografica e basta, abbiamo visto proprio sul tuo sito si vede il pacchettaggio, se così vogliamo dire, del fotografo naturalista e chi ci sta guardando su RSI La 2 in questo momento lo vede, insomma non è esattamente poca roba, quindi scarpinata, bisogna stare zitti, se ti viene da starnutire rischi di perdere la volpe artica che hai lì davanti a te e in più tutto questo materiale, accidenti.
3: Sì, non viaggio leggera, no. Mettiamola in questo senso, no. Ma fa parte del mestiere, quindi uno poi ci si abitua, ecco. L'unica cosa che non ci si abitua mai sono i jet lag, gli aeroporti, quello è la cosa peggiore, controlli e
1: figurati
3: quello. Però poi ti dimentichi quando poi sei sul campo e vedi la bellezza di questi posti,
1: ti cambia tutto. Desi Gilardini, ma non ti manca il petti rosso?
3: bellissimi
1: perché va bene, abbiamo visto le cose, però anche noi qui insomma un po' di cose belle le abbiamo, immagino che comunque la tua carriera da fotografa sia partita anche un po' quando eri qua. Tra l'altro, da dove parti tu, qual è il tuo paese d'origine qui in Ticino?
3: Lugano. Sono originaria di Scairolo di Montagnola.
1: Beh, perfetto.
3: Quindi Collina d'Oro.
1: giusto.
2: E quando sei in Canada o in giro per il mondo, quando ti chiedono di dove sei, cosa dici?
3: Svizzera.
2: Quindi sei nel posto giusto, casa svizzera atterrata con te alle Svalbard. Per chi ci stesse ascoltando, siamo con Desi Gilardini che ci rende molto fieri e soprattutto siamo molto felici di averla con noi perché tanti dei suoi scatti sono sulle copertine più importanti del mondo, sui siti più importanti del mondo e contribuisce anche a capire come sta cambiando questo mondo freddo che sta cambiando, ma proprio in questo senso vorrei capire se tu, tornando spesso in questi luoghi, ti stai accorgendo di qualcosa in particolare, un'immagine, qualcosa che ti fa dire, beh, rispetto al, abbiamo detto, 97 la prima volta, com'è adesso, come sono quei luoghi?
3: No, sicuramente i cambiamenti climatici sono evidenti, cioè ormai non ci si può più dire niente, anche i più cocciuti, se vuoi, non, devono ammettere che c'è questo. Ti dirò, prima di questo viaggio ero in Groenlandia all'inizio settembre e avevo le lacrime agli occhi perché abbiamo era proprio, io li chiamo quei momenti da BBC, proprio BBC moment, l'abbiamo vissuto in prima persona. Eravamo in questo fiordo in Groenlandia, su un ghiacciaio, una parete incredibile, e niente, abbiamo trovato un orso su un iceberg, e tra l'altro era un'esperienza incredibile perché questa spedizione l'ho fatta su un veliero antico Rembrandt di più di 100 anni, quindi un'esperienza incredibile. Niente, quindi abbiamo trovato l'orso, abbiamo cominciato a avvicinarci pian pianino. E niente, tutti ormai fuori a far foto, a filmare, eccetera. E a un certo punto il focus di tutto si è spostato dall'orso, che era qualche centinaia di metri da noi, alla parete del ghiacciaio che ha cominciato a sgretolarsi. Quindi un calving incredibile, con all'inizio un pochettino, poi praticamente tutta la parete è scesa davanti a noi, e quando un ghiacciaio si sgretola in questo modo, poi il piede del ghiacciaio ritorna in superficie e porta delle onde gigantesche. E noi lì a guardare, questo orso era lì tutto tranquillo a dormire, poi a un certo punto ha cominciato a guardarsi indietro, poi filmando, perché al giorno d'oggi faccio anche molti film, vedevi proprio gli iceberg che cominciavano a scorrere dietro di lui, veramente una cosa incredibile. E a un certo punto proprio si è girato da una parte, si è girato dall'altra, ha detto ok, mi scappo qui, ha cominciato a correre. Beh. E per me era una cosa veramente, avevo le lacrime agli occhi, perché proprio il suo mondo si sta sgretolando, e noi lì testimoni a vederlo, lui che scappa nel suo habitat, e questo veramente
1: gli ha fatto male al cuore.
3: Male al cuore.
2: È un'immagine certo. Molto simbolica, molto, molto, molto emblematica. Sì. E poi sì. Io se guardiamo, anche stiamo facendo scorrere del tuo profilo Instagram, diciamo prima della terapia, fa molto bene guardarlo, sono delle immagini, ci sono tutti colori su questa, sì. Su questa pagina Daisy Gilardini con la Y, vi consiglio di andare a buttare un occhio. Tante volte c'è l'orso polare, e quindi noi che non l'abbiamo visto, Fabri, tu l'hai già visto?
1: No, solamente dalle foto di Daisy.
2: Ecco, che cosa possiamo raccontare di questo animale? Tu spesso sei coi cuccioli, sei diventata anche famosa per degli scatti di una mamma con i suoi cuccioli. Che cosa non sappiamo noi?
3: Sì.
2: E quanto tempo soprattutto hai passato con dei cuccioli di orsi polari?
1: A che distanza mi viene da dire, perché io un po' di paura l'avrei. È vero che avete dei teleobiettivi pazzeschi, però comunque un po' di paura c'è o non c'è, sincera?
3: Ma ti dirò che dopo tutti questi anni sono un po' specializzata in tutte le specie di orsi, perché scatto molto in Alaska o in British Columbia dove vivo, quindi grizzly bear, orsi bruni, orsi neri, orsi bianchi, adesso anche gli orsi andini. Ma credo che c'è un lavoro incredibile ancora da fare per l'educazione delle persone per quanto riguarda gli orsi, perché in effetti gli orsi, per esempio, uno dice sempre ah, grizzly, ah, pericolosissimi, probabilmente mangiamo più carne noi di loro, sono più onnivori di noi, mangiano il pesce quando c'è la risalita del salmone, ma non sono dei cacciatori, quindi in pochissime istanze trovi delle predazioni da parte degli orsi, sono opportunisti. Per quanto riguarda l'orso polare, chiaramente è l'unico degli orsi che è unicamente carnivoro, quindi distanze sono d'obbligo. Però io mi dico sempre che c'è tanto da imparare dagli orsi. Gli orsi grizzly, per esempio, sono solitari, o solo se c'è tanto cibo fanno delle congregazioni, giocano e si divertono anche loro. Però è un po' un mito di questo orso mangiatore di uomini, se vuoi, okay, perché se tu vai e gli attacchi che ci sono dagli orsi in genere sono per la stupidità degli umani,
1: ecco,
3: o li sorprendi quando stanno mangiando, o è sempre una questione di sorprendere un animale. Se tu ti fai sentire e ti dici sono qui,
1: vieni qua.
3: E un po' la mia filosofia è sempre quella di non sorprendere gli animali, ma di essere presente, farmi vedere, dire hey, okay, sono qui, non faccio assolutamente niente, arrivo in pace, non mangio il tuo salmone, e poi essere accettata da loro. E quando sei accettata è quando veramente riesci ad avere questi scatti genuini.
2: Ah, quindi
3: dove,
2: ti fai vedere?
3: Dove loro ti accettano. Scusa?
2: Ti fai vedere, quindi questo mi stupisce, ti immaginavo molto lontana.
3: Sì, assolutamente. Per me è importante che loro sappiano che io sono lì e che praticamente vengo in pace, voglio solo fotografare. Ed è una questione proprio di energia. Se tu arrivi sul campo con un'energia dove non hai paura, dove non produci adrenalina quando un orso ti viene vicino, sono assolutamente indifferenti. C'è così tanto da imparare da loro. Io sinceramente ho molta più paura, per esempio, a essere in una grande città, in una metropoli, andare downtown a Vancouver, anche che è una città piuttosto tranquilla, piuttosto che essere nella foresta con gli orsi.
1: Ecco, l'hai detto, ce l'hai spiegato veramente bene questa cosa.
2: Daisy, noi ti stiamo per lasciare, ti ringraziamo tantissimo, anche perché, raccontando un piccolo dietro le quinte, da quanto io ti sto inseguendo, diciamolo.
1: Modalità stalker Pedrazzini.
2: Quanto abbiamo provato.
3: Ma sarà già più di un anno.
2: Più di un anno, ogni volta c'è un fuso orario che non funziona.
1: We did it.
2: Però giusto una cosa, cosa fai alle Svalbard in questo momento, che obiettivo hai e soprattutto è uno di quei viaggi a cui ci si può aggiungere, chiaramente non noi adesso, ma ci sono delle persone con te, perché so che in alcune occasioni tu allarghi le
1: workshops,
2: tue spedizioni, bravo.
1: Tutte queste cose che ci piacciono molto.
3: Sì, è un workshop, quindi abbiamo una barca di 12 passeggeri, dove il focus è, come vedi da qui, da dietro, la foto dell'orso polare, chiaramente sempre alto nella lista, ma le Svalbard, dico sempre, anche se non trovi gli orsi polari, sono magnifiche, il paesaggio è magnifico. Adesso che siamo, mi sentite?
2: Sì, ci sentiamo,
1: ti sentiamo. Vediamo più tanto bene, ma
3: okay. Adesso che siamo in settembre, stamattina mi sono svegliata, ho guardato fuori dalla finestra, tutto come una spolveratina di zucchero a velo, la neve, quindi è magnifico. Lo scopo è sempre fotografare gli orsi polari, però natura è natura, aspettiamo,
1: certo,
3: con pazienza, binocoli agli occhi tutti quanti, e speriamo che sia un successo.
1: Ma sicuramente lo sarà, ancora una volta lo ricordiamo, Daisy Gilles, andate su Instagram, andate sul suo sito, nel caso in cui voleste magari per una volta anche seguirla in questi workshop, perché a noi piacerebbe tantissimo. Dopo tu, Alice, sei fortunata, cioè tu vivi praticamente tutti i giorni con un orso come me, quindi fammi un po' di foto.
2: Facciamo concorrenza, Daisy, aiutaci tu, facci un saluto da lassù, noi ti auguriamo il meglio anche in questa spedizione, aiutaci tu.
1: Grazie Daisy,
3: grazie mille,
1: un abbraccione,
3: ciao.
1: Ehi!
3: Ciao!
1: Andiamo con la musica di Gioia Marlene con I Think I'm in Love, e noi mi sa che lo siamo davvero con quello che è il lavoro incredibile di Daisy Girardini.

0: che brava Gioia Marlin. Alice, io sì, te lo dico, per noi una delle cose che funziona meglio sono questi viaggi che portano ad aprire tante finestre. È incredibile come noi siamo un po' come quei ristoranti a 360 gradi dove vedi tutto su in cima, un po' una torre di Babele che fa vedere le cose che succedono partendo a volte dalla Svizzera oppure tornando in Svizzera.
1: Mi piace che ogni volta che c'è un paragone da fare c'è di mezzo la cucina.
0: Cioè, è incredibile, ma è così.
1: Ristorante, siamo diventati pure un ristorante, va bene, basta che non siano i due in cucina.
0: Abbiamo qui una griglia davanti, guarda qua, guarda.
1: Ma qua dovremmo cominciare a metterci qualche prodotto.
0: Sono d'accordo
1: svizzero,
0: con te. Ma adesso arriva Andrea Colosio con le luganighette che piazziamo qua davanti. Vai, vai Andy, grande.
1: Allora, quello che è sicuro che abbiamo in comune con un ristorante è che siamo sempre attorniati da persone felici. Al ristorante spesso siamo felici.
0: Caspita,
1: almeno nel momento prima che arriva il cibo, chi più chi meno. Il venerdì è quel giorno in cui parliamo anche di cibo, ma soprattutto di cose che ci rendono felici, di luoghi. È il giorno in cui ci trasformiamo un po' in turisti, questo forse l'abbiamo detto all'inizio di questa nuova stagione, e oggi andiamo in una di quelle valli in cui forse non siete mai stati, perché non è una di quelle classiche, Verzaskatal, Maggiatal,
0: sì, Maggiatal,
1: la Valle del Sole, sì. Ce n'è un'altra che ha delle caratteristiche tutte sue, è particolarmente selvaggia, e oggi vogliamo atterrare lì, in Valle Maggia. Guardo il nostro regista e chiedo, siamo collegati con la Valle Onsernone? Siamo in collegamento? Ci siamo?
0: Ci siamo, grande.
1: Allora, direi, atterriamo lì prima di tutto e poi raccontiamo chi c'è in studio con noi.
0: Assolutamente, atterriamo da quelle parti dove salutiamo Vasco Gamboni, storico, Patrizio della Valle, un uomo che ne sa assolutamente di tutto. Vasco, in Onsernone ci sei, come va?
2: Va bene, grazie, vi ascolto.
0: Mi fa piacere, sei in diretta con noi in questo momento. E noi l'abbiamo detto, la Valle Onsernone è fondamentalmente una delle più wild, mi viene da dire, questo vuol dire che comunque è selvaggia. Quali sono fondamentalmente le cose principali che dobbiamo sapere se davvero non ci siamo mai stati in Valle Onsernone? Secondo te, come la descriveresti ad un alieno, ad un marziano?
2: Ma intanto non credo che non siete mai stati in Valle Onsernone, non è possibile.
0: Noi sì, però tanta gente, magari
2: da Locarnesi, ecco, da Locarnesi. No, ci mancherebbe, sì, è una valle un po' più appartata delle altre, meno conosciuta, meno turisticizzata, diciamo così. Uh-huh. È una valle che si estende in direzione est-ovest, un po' come le Cento Valli, d'altra parte, la Valle Vigenza, la Val Morobbia, contrariamente alle valli più conosciute, no? La Bavona, la Verzasca, che la Valle di Blegno, che hanno una direzione nord-sud, diciamo così. Quindi abbiamo la nostra valle caratterizzata dal fatto che abbiamo due versanti, uno a bacio, non abitato, dove non ci sono insediamenti permanenti, e il versante solatio, che invece è quello abitato. Quindi c'è questa caratteristica, diciamo così, paesaggistica molto particolare, molto nostra. Poi per il resto è una valle che è appartata, sì, ma poi è solo 30 km da Locarno, intendiamoci. Spruga, che si trova su in cima, è a 30 km da Locarno, però è una valle, diciamo così, molto selvaggia, ecco, questo pur essendo a contatto con la zona urbana, perché è coperta da foreste, il bosco che avanza e che si estende sempre di più e che dà questo aspetto di naturalità alla valle, che è molto specifico nostro, ecco. Per il resto ci sono 9 villaggi, in questi villaggi che si estendono da 600 metri di altezza fino a 1100 metri, e c'è un po' dentro tutta la storia anche del popolamento progressivo che c'è stato dal basso verso l'alto, dell'emigrazione nostra, del reinsediamento negli anni del secolo scorso di nuove persone che sono venute a cercare tranquillità, scrittori, intellettuali.
1: Max Frisch mi viene in mente, esatto. che è stato lì, diciamo, quindi c'è è tanto selvaggio, tante persone sono venute per trovare quella tranquillità, quindi se la cerchiamo anche in questi giorni, sì, è uno dei luoghi, anche vero, prossimamente, vedendo i colori della natura, è uno di quei posti dove andare. C'è qualcuno invece che è venuto
0: che
1: qua,
0: è venuto
1: che
0: qua,
1: l'ha lasciata,
0: esattamente,
1: quella valle,
0: esattamente,
1: per venire a trovarsi.
0: Sì, sì, però quella valle sono assolutamente molto legati. Sto parlando alla mia sinistra di Mauro Terribilini, ben trovato Mauro.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E dall'altra invece c'è Remo Chiesa. Ciao Remo.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, voi fate parte della società escursionistica Isorno Melezza, sto parlando del comitato SEIM. Voi praticamente operate su quelle che sono le terre di Piedemonte, Centovalli, Valle Onsernone, e questa società che cos'è? Hai voglia di raccontarcela, Remo, al volo?
4: Ma certo, volentieri. Allora, società escursionistica Isorno Melezza, quindi sicuramente mette un po' al centro tutta la parte di organizzazione di escursioni. Per esempio abbiamo fatto settimana scorsa il Gridone con un gruppetto di persone, è previsto la Tamaro Lema, che è un po' una classica durante il mese di ottobre. Quindi c'è la parte di escursioni, ma poi c'è anche il fatto che abbiamo comunque preso in gestione due capanne nella valle di Onsernone, Capanna Arena e Capanna Ribia.
1: Mauro Terribilini, se nessuno è mai stato in queste due case in montagna, le voglio chiamare così anche perché sono delle capanne, ma sono delle piccole casette, dove sono? In che contesto sono?
5: Ma prima volevo salutare Vasco, che è sicuramente in collegamento
1: sì.
5: Da
1: salutatevi.
5: Da Como Logno, probabilmente, Vasco.
0: Se non ci sei Como, a un certo punto. Dove da Como?
1: Vai.
5: No, no, ecco.
2: Purtroppo non sono a Como Logno, ho dovuto scendere al piano oggi.
5: Bene.
2: Ma comunque.
5: Bene, ci siamo anche noi, no? Io mi indirizzo un po' di più verso quella che è l'alta valle Onsernone, quindi nella valle di Vergeletto, dove tra l'altro sono originari i Terribilini, come i miei antenati, il sottoscritto, tutti i Terribilini, no? È una valle anche questa, selvaggia, molto particolare, che si avvicina tra l'altro nel fondovalle al fiume Ribo. Fiume Ribo è un paesaggio stupendo, e durante questo percorrere la valle di Vergeletto, sono circa 7 chilometri, si ha l'opportunità di salire da una parte e dall'altra della valle di Vergeletto. Da una parte si arriva alla Capanna Arena, che è una delle nostre capanne che gestiamo noi, e dall'altra parte, salendo dopo la partenza della funivia, forse qualcuno è già stato alla funivia che porta alla Capanna Salei, al laghetto Salei,
0: che è bellissimo.
5: Ecco, da questa parte, da dove parte la funivia, la telecabina, si può salire verso l'Alpe Ribia, dove
1: che
5: abbiamo la nostra
1: capanna.
5: Che è quello
1: che stiamo vedendo, su RSI La 2 stiamo vedendo la Capanna Ribia.
5: La Capanna Ribia, che tra l'altro Alice conosce benissimo, perché ha fatto una tappa della famosa alta via della Valle Maggia.
1: Esatto, la via Alta Valle Maggia passa da lì, da questo gioiellino, da questo luogo, e io chiedo al nostro storico, quell'Alpe lì, perché ci siamo fermati lì in questo momento nel racconto, non è un caso, perché è un gioiello quel luogo, quell'anfiteatro. Io chiedo al nostro storico in collegamento, dico, ma che storia ha quell'Alpe lì? E perché ci sono così tante piccole casette che però sono un po' lasciate lì in questo momento e non sono state rinnovate? Che storia ha?
2: Allora, intanto saluto Mauro che mi ha aperto la strada per Ribia. Sì, allora è una storia molto particolare. Dunque, le nostre regioni montane sono state abitate più tardivamente rispetto all'insediamento sugli Alpi. Questo è dimostrato dalla storia medievale delle nostre contrade. Ribia non sfugge al destino un po' drammatico di tutti gli Alpi della Valle Osernone nel passato, che non erano proprietà degli osernonesi. In effetti, la maggior parte degli Alpi osernonesi erano proprietà o delle comunità della Valle di Gezzo o dei Centovallini, i due comuni di Centovalli o di Intragna. E quindi c'è stata una grande frustrazione per secoli per gli abitanti della valle, perché vedevano passare sulle loro strade, sui loro sentieri, le mandrie degli altri. E solo a poco nel tempo si è riusciti a riscattare la proprietà degli Alpi, e ci si è arrivati a metà 800 tramite il patriziato generale. Ribia era proprietà di Verdasio, che è un villaggio che faceva parte del comune di Intragna. È interessante sapere che all'inizio del 500 gente di Verdasio comincia a cedere diritti di erba, non di proprietà, a degli osernonesi, a Russo.
1: Allora, se sto capendo bene, è un territorio in casa onsernonese, ma per poter avere un po' di spazio, un qualche quadratino da lavorare la terra, bisognava chiedere il permesso all'esterno.
2: Esatto, ma cessione, questi diritti sono stati ceduti con denaro sonante, hanno dovuto pagare, non ancora la proprietà, solo il diritto d'erba. Quanto poi alla domanda che mi avete rivolto, cioè come mai ci sono così tanti diroccati lassù, sono una decina, attorno agli stabili ancora in piedi ci sono una decina, è perché quell'albero ha proprio caricato col sistema delle casadelle. Il sistema delle casadelle è un sistema in cui ci sono delle piccole costruzioni dove ogni famiglia aveva la possibilità di casare, di fare il suo piccolo formaggio. Ecco, adesso la maggior parte sono crollati, anche perché poi negli ultimi due secoli il sistema delle casadelle è stato abbandonato, si è andato nella direzione della Boggia e di altri sistemi di carico dell'Alpe. Comunque quello che è interessante è che è il cambiamento di destino di quest'Alpe, no? Che insomma per secoli è stato il luogo sfruttato per bisogno, per fame, e adesso è diventato un luogo che diventa interessante per lo svago, per il turismo escursionistico non invasivo.
1: E proprio in questo senso, appunto, Remo Chiesa, abbiamo detto, lungo il percorso, avete detto che io ci sono passata perché chiaramente Stefan Chiesa, anche con il programma, siamo passati da lì, lui era uno di quelli che credeva tantissimo in questo Alpe, lo salutiamo tra l'altro. Certo. E quello che va detto è che io quando guardo questa piccola casetta, questa capanna, mi immagino è sul percorso, abbiamo parlato di turismo, ma quante persone ci passano in questa capanna?
4: Ma appunto prima si parlava di gioiello, allora dal 2021 fa parte della Via Alta della Valle Maggia e questo ha portato sicuramente a un incremento dei pernottamenti con circa 600, con punte anche di 700 o oltre i 700 pernottamenti all'anno.
0: Vabbè, direi niente male,
1: eh? Sì. Tanto,
0: sono numeri grossi.
1: È tanto, però se io la guardo mi dico è comunque rispetto ad altre capanne, è lì...
0: Spartana?
1: Spartana, mi ricordo che la doccia non c'è, il bagno c'è, non c'è l'acqua calda, che va anche bene, sì. Però diciamo, voi adesso volete continuare in questa direzione oppure uno di quei diroccati che volete, che non è più, questo non è un diroccato. Mi diceva tra l'altro ieri Vasco Gamboni, che questa la racconto perché me l'ha detta, è grazie a una frana, una slavina, che adesso c'è dentro almeno una cucina, è un po' così, perché c'è stato un rimborso di un'assicurazione, altrimenti non avremmo
0: quindi
1: neanche
0: qualcosina, cioè, poi in più mi viene anche da dire che rispetto, che ne so, a Salei, dove comunque si sa

0: momento. L'idea quindi, c'è un progetto a livello di SAME di ristrutturare questa capanna, questo rifugio, e l'idea è di non snaturarla, mantenerla comunque in questo spirito che è lo spirito attuale, chiaramente magari con l'acqua calda, ma l'idea, ecco, non è di farlo diventare un hotel di montagna con un ristorante, cioè oggi non è custodita e l'idea è che rimanga
1: la
0: non
1: vocazione
0: custodita.
1: È quella, insomma,
0: sì,
2: anche
0: sì.
2: Più persone, perché so che ci sono persone fuori in tenda ultimamente, c'è chi mi ha detto sono arrivata su, era piena.
0: È capitato anche che sì, c'è chi si metteva lì in tenda, perché comunque attualmente può ospitare tra i 10 e i 12
2: un letto accanto all'altro, Fabri? Così, va bene?
1: Not for me.
2: Ma certo.
1: Sto scherzando.
0: Addirittura parlare di un materasso accanto all'altro, ecco.
1: Esatto. Allora di più. Senti, facciamo una cosa, prendiamoci una piccola pausa musicale e poi torniamo sempre qui in diretta su Casa Svizzera. C'è Sam Hunt con la sua 23.

Rete 1. Sono le 2 in studio, Maria Armanda Trezzini. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la mappa sostenuta da Trump per favorire l'assegnazione dei seggi ai repubblicani in Missouri e garantire il controllo del Congresso. Il voto per corrispondenza per le elezioni di metà mandato è già in corso. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi di tempo per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. Si è conclusa con un bagno di folla allo Stade de France di Parigi la prima giornata della visita di 4 giorni di Papa Leone in Francia. Prevost è stato il primo pontefice a entrare nella cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. In 15 città svizzere, compresa Bellinzona, migliaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta da oltre un centinaio di organizzazioni ecologiste. Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera verso le 23:40 in Leventina. L'epicentro del movimento tellurico di magnitudo 3,4 sulla scala Richter è